0: Ovunque si è già cominciato a fare i preparativi per le giornate dell'Avvento e del Natale. Tutti i negozi sono addobbati e si cerca di preparare al cosiddetto Natale la cosiddetta popolazione cristiana. In tante città ci sono mercatini di Natale con tipici dolci natalizi, il punch di Natale, gli alberi di Natale, i regali di Natale e tante altre cose che riguardano il Natale. Ma com'è l'atmosfera natalizia? Quale dovrebbe essere la giusta atmosfera di Natale? E qual è veramente il significato del Natale? Ne siamo ancora consapevoli? Non soltanto in modo superficiale, nel senso che diciamo sì, tutto questo ha qualcosa a che fare con Gesù. L'atmosfera di Natale non è forse soltanto un po' di sentimentalismo? Forse caratterizzata anche un po' da malinconia? Oppure ci sentiamo toccati dalle luci, dalla gioia, perché la famiglia si riunisce di nuovo insieme? Ma come sono poi i discorsi che si tengono? E quali sono i contenuti di questi discorsi nella cerchia intima dei familiari? Per i veri cristiani il Natale è un giorno in cui si commemora la nascita di Gesù di Nazareth. I giorni di Natale possono quindi essere giornate per interiorizzarsi. Se riflettiamo in modo più profondo sull'evento del Cristo Dio che si è incarnato in veste umana e riferiamo a questo evento il nostro modo di pensare e di vivere.
1: Rivediamo il grande evento di 2000 anni fa. Già la ricerca di un alloggio fu una via crucis senza paragoni per i genitori di Gesù. Sicuramente Maria era molto indebolita. Ogni madre può immedesimarsi e immaginare che cosa vuol dire dover camminare per lunghi tratti al freddo e di notte da un albergo all'altro, poco prima di partorire o dover stare in sella a un asino. Maria e Giuseppe dovettero supplicare di essere ospitati. Si trovarono però sempre a confronto con la durezza degli uomini e dovettero sperimentare che gli uomini non avevano alcuna compassione per una donna che stava per partorire. Sicuramente anche Giuseppe era molto preoccupato e si chiedeva se Maria ce l'avrebbe fatta a resistere fino a che avessero trovato un posto per passare la notte. Quale uomo che sta per diventare padre non si preoccuperebbe per la moglie e per il bambino in una situazione del genere? Perfino nella nostra società del benessere e con una buona assistenza medica. Ma il bambino venne al mondo in condizioni molto semplici, in una stalla di Betlemme, come viene detto. Era un bambino particolare. Infatti, nel bambino si incarnò la maestà dei cieli, il co-regnante del regno di Dio. Nell'alloggio di fortuna, gli animali misero a disposizione della piccola famiglia la loro mangiatoia. L'asino e il bue portarono calore nella stalla fredda di Betlemme. La paglia dell'asino e del bue fecero da letto al bambino appena nato.
2: Il co-regnante del regno di Dio si incarnò per compiere il suo grande mandato in veste di Gesù di Nazareth. Man mano che cresceva, il figlio, ossia Gesù, venne preparato in silenzio al suo compito. Il figlio dell'Altissimo fece un apprendistato da Giuseppe, suo padre terreno, poiché vale il principio, prega e lavora. Gesù imparò il mestiere del falegname e lo esercitò fino a che in lui divenne attivo il suo mandato proveniente dal regno di Dio. Quando Gesù fu adulto, suo Padre dei Cieli lo inviò agli uomini come il più grande profeta di tutti i tempi. E Gesù, il Cristo, cominciò a seguire la sua strada. Istruì gli uomini e diede loro insegnamenti. Essi erano toccati dalle sue parole semplici, ma ancor più dalle sue azioni, dalle sue opere che portarono a molti salvezza e guarigione, e dalla testimonianza che egli diede di Dio e per Dio. Che cosa ci insegnò? Ci insegnò a compiere passo per passo i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna. Insegnò l'amore per il prossimo nel discorso della montagna e lo visse come esempio per noi. E soprattutto portò il messaggio dell'amore di Dio per noi uomini, che siamo i suoi figli.
1: Come avvenne in tutti i tempi, anche questo grande uomo del popolo, Gesù di Nazaret, fu calunniato e tradito dalla casta sacerdotale di allora e fu consegnato nelle mani dello Stato romano. Ponzio Pilato voleva obbedire all'imperatore. Nonostante sua moglie avesse sognato che Gesù di Nazaret era innocente, Pilato lo consegnò ugualmente come colpevole al popolo che era stato istigato dalla casta sacerdotale. E il popolo in tumulto gridò: «Crocifiggilo!» Perché il popolo che in un primo tempo lo aveva accolto acclamando Osanna gridò poi «Crocifiggilo!» Perché, come abbiamo detto, era stato istigato dalla casta sacerdotale, dato che Gesù, il Cristo, diceva in modo chiaro come si dovevano considerare i farisei e gli scribi e di chi erano veramente al servizio. Infatti, nessuno può servire due padroni, o per me o contro di me, come disse Gesù di Nazaret.
0: Siamo veramente in grado di immaginare che cosa voglia dire per un uomo essere inchiodato vivo in croce dopo essere stato flagellato, ossia torturato in modo brutale, e non volontariamente, come viene spesso spiegato in modo sbagliato per sminuire questo accaduto, bensì per essere stato tradito da coloro che prima erano i suoi amici, da Giuda, ma anche da Pietro, che si rese conto di essere un traditore soltanto dopo che il gallo, come gli era stato predetto, aveva cantato 3 volte. E oggi? Dove siedono oggi coloro che sono come Pilato? E dove ha oggi la sua sede il gallo? Nella nostra epoca il gallo canta incessantemente. Queste sono domande rivolte alle persone che si definiscono cristiane. Se ci si definisce cristiani, non si dovrebbe anche essere seguaci di Gesù, del Cristo? Proprio il periodo di Natale dovrebbe indurci ad avere rispetto e ad onorare la Maestà Celeste che venne tra noi uomini e che sulla croce portò la redenzione a tutte le anime e a tutti gli uomini. E in fondo, l'atto di redenzione del Cristo Dio dà ad ognuno la certezza di poter percorrere la via che riconduce alla casa del Padre nei cieli. Il bue e l'asino riscaldarono il bambino Gesù. Che cosa ci vuol dire questo a noi come cristiani?
1: Gerolamo, che scrisse la Bibbia e che venne canonizzato come santo dalla Chiesa, scrisse, e ora cito: «Fino al diluvio non si conosceva il piacere della carne degli animali, ma dopo il diluvio ci è stata riempita la bocca con le fibre e le linfe maleodoranti della carne degli animali. Gesù Cristo, che apparve quando il tempo fu compiuto, ha ricongiunto la fine con il principio, tanto che ora non ci è più permesso di mangiare la carne degli animali. Fine della citazione. Che cosa ci vuol dire questo? E Natale? Che cos'è oggi il Natale? La festa di Natale dovrebbe essere, come si dice, una festa dell'amore. Ciò che la cosiddetta cristianità celebra a Natale è forse amore? Una domanda critica rivolta a noi cristiani. Il Natale di tanti cristiani è divenuto una festa del macello. Chi ha introdotto questa festa del macello? Forse il bue e l'asino accanto alla mangiatoia di Gesù? È stata forse portata dal bue e dall'asino che con il calore del loro corpo permisero al bambino Gesù di sopravvivere? L'amore degli animali potrebbe essere per noi cristiani un simbolo per l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Chiediamoci, chi ha reso così superficiale l'evento della nascita del Figlio di Dio? Noi seguaci di Gesù di Nazareth affermiamo che è stata ed è la casta sacerdotale che lo fa. Molte persone non riescono nemmeno più a credere alla nascita del Figlio di Dio, perché questo grande evento è stato reso superficiale, sminuito con statuette di cera e di legno, con il presepe, canti di Natale per i bambini e tante altre cose.
2: Vi preghiamo di comprenderci nel modo giusto. Non abbiamo niente contro il Natale. Ma non siamo d'accordo con il fatto di rendere tutto così superficiale e sminuire il significato con un piccolo presepe. Noi seguaci di Gesù di Nazareth vogliamo ricordare ai nostri simili che Gesù, il grande spirito, venne crocifisso ed è risorto. Gesù era un uomo, forte e adulto, e non era più un bambinello. Egli, il più grande profeta di tutti i tempi, diede testimonianza per l'unico Dio. E proprio a causa di come testimoniò per Dio e del suo amore per gli uomini, divenne pericoloso per la casta sacerdotale, con i suoi culti esteriori e i suoi rituali, tanto che essa decise di eliminarlo. Lo fecero così crocifiggere dallo Stato romano. Non venne crocifisso il bambino, bensì un uomo forte e giovane. La sua resurrezione è la vita eterna di ogni anima e la via che conduce alla casa del Padre. Il Cristo Dio risorto è la possente maestà, il coregnante dei cieli e siede alla destra dell'Eterno Padre. E invece i cristiani si occupano di statuette di cera e di legno nel presepe. Questo comportamento non è forse un po' strano? Gesù viene presentato come il bambinello nella culla, che non è ancora in grado di parlare, e in seguito come uomo morto in croce. Condannato quindi ancora una volta a tacere. Chi è riuscito a inculcare nei cosiddetti cristiani questa profanazione del vero significato? Gesù non tace, le sue parole hanno validità, la sua parola è valida per il passato e per il presente. Ed egli disse, chi ascolta questi miei insegnamenti e li mette in pratica è come un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Queste e molte altre sono parole del Cristo, ma i suoi insegnamenti, e in particolare l'insegnamento sublime del discorso della montagna, oggi vengono denigrati e calunniati, affermando che sarebbero un'utopia e che non sarebbe possibile viverli. Perché?
3: Chiediamoci, la cosiddetta festa del Natale nel mondo occidentale è costruita sulla roccia o piuttosto sulla sabbia? Non è forse palese che tante attività collegate ai giorni dell'Avvento e di Natale non hanno assolutamente più niente a che fare con il grande evento della nascita della luce del Cristo Dio in questo mondo? Vogliamo ora continuare dando uno sguardo a ciò che avviene normalmente tra la gente nei giorni dell'Avvento. Immaginatevi per esempio quanto segue. La prima domenica di Avvento la famiglia Maya va a prendere il presepe in soffitta e lo prepara. La seconda domenica di Avvento si sparge forse nel presepe la paglia che si è andati a prendere dal contadino, aggiungendo anche un piccolo cuscino e una copertina fatta a maglia. Arriva la terza domenica di Avvento. Si va quindi a cercare un bambolotto in un angolino della soffitta e lo si pone nella culla del presepe. Che cosa pensava forse la famiglia Meyer mentre fa tutte queste cose? Il bambinello di plastica dovrebbe essere un simbolo per il loro figlio adulto che è già sposato e ha tre bambini. La quarta domenica di Avvento, i genitori di questo figlio, sempre della famiglia Meyer, si mettono davanti al presepe con le candele accese e intonano canti per bambini. Che cosa direste di una scena del genere? Non è forse strano che dei genitori si comportino in questo modo nei confronti dei propri figli? Questi Meyer non dovrebbero forse essere addirittura sottoposti a cure psicoterapeutiche? E se ci pensiamo bene, in fondo tutte le feste che si fanno per il presepe e il bambinello, in ultima analisi, sono simili. È forse in questo modo che si dovrebbe commemorare il grande spirito, il co-regnante dei cieli? Dovrebbe veramente essere chiaro per tutti che il grande evento non ha assolutamente nulla a che fare con la culla per il bambinello che si è andati a prendere in soffitta.
0: E nel presepe vengono messe anche statuette di legno, del bue e dell'asino come simbolo per la stalla di Betlemme. Ma cosa succede oggi agli animali, i loro simili, soprattutto nel periodo prima di Natale? Il periodo che precede il Natale è costituito da giornate con tanta sofferenza per gli animali, per le creature che vivono con noi. Infatti, come abbiamo detto, il Natale è diventato una festa del macello, per la quale vengono sacrificati miliardi di animali. Quasi nessuno si rende conto della loro sofferenza. Se gli animali potessero far sentire la loro voce, se noi prestassimo loro ascolto, essi ci direbbero assenso. Dio l'Eterno vi ha dato il comandamento che dice non uccidere. Avete avuto tra di voi il figlio del nostro Creatore. Egli vi ha istruiti ed ha vissuto i suoi insegnamenti come esempio per voi. Dio è il vostro Padre dei cieli e il nostro Dio Creatore. Egli è il Creatore di ogni forma di vita. Infatti, neanche un passero cade dal cielo senza che Dio lo sappia. Così come non esiste un capello sulla testa dell'uomo che egli non abbia contato. Pensate voi forse che per noi sia diverso? Voi siete stati ammoniti. Ciò che fate al più piccolo l'avete fatto a me. Così dice il Signore e il nostro Dio Creatore. Ma come sono stati i trascorsi 2000 anni dalla nascita di Gesù? Dove sono rimasti il cuore mite, la misericordia, anche verso di noi che siamo i vostri fratelli animali? Non è così che anche in voi scorre lo stesso sangue che fluisce in noi, che mantiene la vita fisica? Non avete anche voi lo stesso soffio vitale che vivifica anche noi? Perché siete così privi di sentimenti e festeggiate la festa dell'amore con i nostri cadaveri nei vostri piatti? Voi gioite negli occhi che brillano dei vostri figli e dei vostri nipotini? Avete mai guardato noi animali negli occhi? A noi accadono vere e proprie tragedie. Perché ci strappate i nostri piccoli per rinchiuderli, ingrassarli e macellarli, per poi spellarli, farli arrosto e mangiarli, e poi ascoltate melodie natalizie alla luce delle candele? Dov'è rimasta la vostra compassione? Cristo ha forse insegnato queste cose? Abbiate pietà. Dove sono l'amore e la veridicità che avete sviluppato se vi comportate in tal modo contro di noi che siamo i vostri fratelli minori?
2: E gli animali, se fossimo in grado di sentirli e di comprenderli, ci direbbero ancora: abbiamo una pelliccia, abbiamo le piume, siamo diversi da voi, ma abbiamo lo stesso soffio che c'è in voi e il nostro cuore palpita nello stesso modo del vostro e dei vostri bambini. Non vi capiamo. Ci piacerebbe così tanto poter volgere il nostro sguardo in alto verso di voi, confidando nella vostra figliolanza di Dio. Ma voi ci picchiate, ci maltrattate, ci rinchiudete, ci ingrassate e ci avvelenate per ucciderci e per mangiarci. Tutto ciò avviene forse per adempiere il significato del vero Natale? Noi, così dicono gli animali, i tacchini e i volatili, i pesci e i caprioli, i vitelli, i maiali, gli asini e i cavalli. Noi soffriamo in modo indicibile, ma voi non sentite i nostri lamenti. Vicino al presepe, con il bambino in fasce, mettete l'asino e la mucca. Perché? L'asino e la mucca riscaldarono la misera stalla quando il Cristo, il Figlio dell'Eterno, venne in questo mondo per portare a tutte le creature la pace, la consapevolezza per l'unità della creazione. Essi divisero con lui l'alloggio che gli uomini avevano rifiutato di dargli. In che modo avete ringraziato i nostri fratelli e sorelle, l'asino e la mucca? L'asino e la mucca e altri loro fratelli e sorelle si trovano sulle vostre tavole: salame e filetto di vitello, prosciutto e pollame, preparati per bene e serviti come arrosto ben condito per il pranzo di Natale. È questo il modo in cui commemorate la nascita del Figlio di Dio ed è così che ringraziate il vostro Dio Creatore? Queste e simili parole risuonano a migliaia, a milioni, dalle piccole anime, provate dalla sofferenza, dagli animali che si trovano in balia di noi uomini, nei ghetti degli animali e nei macelli.
1: Io sono una persona che si occupa degli animali. Guardo spesso gli animali negli occhi e oggi posso dire: perché non comprendiamo il linguaggio degli animali? Perché? Perché vogliamo avere la loro carne. Se non mirassimo ad avere la loro carne e lasciassimo vivere i loro piccoli, allora saremmo in grado di comprendere il linguaggio degli animali, perché con i loro occhi essi ci indicano chiaramente che cosa ci vogliono dire. Ci fanno vedere anche con determinati gesti che cosa vogliono. E perché allora li spegliamo? Perché? Perché non percepiamo la sofferenza e non sentiamo i richiami degli animali che soffrono nelle stalle da ingrasso e nei macelli? Perché non ci immedesimiamo nelle crudeltà che avvengono di notte nei boschi e nei campi, quando gli animali vengono strappati alla loro famiglia con un colpo di fucile e muoiono spesso in modo tremendo dopo lunghe sofferenze? Quando poi arrivano sulle tavole natalizie ben imbandite, come arrosto di capriolo o piatto di selvaggina, essi sono in realtà un pezzo di una storia di indicibile sofferenza di un essere in grado di percepire. Il Natale non dovrebbe servire proprio per riflettere su tutte queste cose? Chi è in grado di analizzare bene le cose riflette e si chiede che cosa comporta per gli animali il Natale, che è diventato una festa del macello. Quanta morte e quanta sofferenza porta al mondo degli animali. Quante creature sono state e vengono uccise per questo? Quante oche vengono ingrassate e ingozzate con indicibili sofferenze? Quanti caprioli sono già stati uccisi? Quanti animali sono già stati portati via dalle stalle e uccisi per essere poi mangiati?
3: Cari amici, e se ora forse direte, ma il Natale è la festa dell'amore? Non si può criticare in questo modo. Permetteteci di chiedervi, è giusto agire in questo modo? Che fine ha fatto la notte santa? In realtà Dio è l'amore. Culti, rituali, incenso e dogmi non hanno nulla in comune con la santa notte. Il Cristo non ha insegnato cose del genere. E inoltre, perché abbiamo bisogno di un Santo Padre sulla terra, di un rappresentante di Dio, se l'unico Santo, Dio, ci è così vicino? Gesù di Nazaret ci ha portato il Padre nostro. Egli ci ha insegnato di ritirarci in una stanzetta silenziosa e di pregare rivolgendoci a Dio, nostro Padre, che è in ogni uomo. Se Gesù di Nazaret avesse voluto chiese di pietra, ci avrebbe detto: andate nelle chiese di pietra ogni giorno festivo e adoratemi lì per 2000 anni in un presepe. Se Gesù di Nazaret avesse voluto dogmi, riti e culti con incenso e altre cose del genere, ai suoi tempi avrebbe consigliato agli uomini di continuare a seguire il culto di Baal e non avrebbe detto: io rinnovo ogni cosa.
0: Chi è in grado di fare un'analisi profonda, proprio in questi giorni festivi si prenderà del tempo per mettere a confronto i concetti sacerdotali che sanno di incenso con la nascita del Figlio di Dio. A Natale chi pensa ancora ad una notte sacra? A chi è stata consacrata e perché? Ai sacerdoti? Che anche a Natale pensano di dover essere al centro di ogni cosa, alle chiese di pietra, al consumismo, oppure la notte santa dovrebbe essere per il grande spirito dei cieli, il coregnante dell'infinito, per il Cristo Dio che si è fatto uomo. Dov'è rimasta la notte sacra? Dov'è finito il cuore per il Cristo Dio?
1: Ma forse qualcuno che è alla ricerca di Dio a Natale troverà il tempo per provare a mettere in pratica ciò che Gesù di Nazaret ci ha consigliato a senso con le parole: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ciò sta scritto anche nelle Bibbie delle chiese. Provate a farlo e fate voi stessi l'esperienza di Dio. Sperimentate la vicinanza di Dio nel vostro interiore. Per far questo non sono necessari intermediari. Dio è rappresentato in ogni uomo, nel profondo dell'anima. E Gesù, il Cristo, ha donato a noi uomini la scintilla redentrice, una parte della sua eredità divina, come forza energetica di sostegno, affinché possiamo percorrere di nuovo la via che ci riconduce nell'eterna casa del Padre. Provate a farlo.
3: Forse ora chiederete, cosa fanno a Natale i seguaci del Nazareno? Il Natale si trova nella stagione dell'anno in cui c'è meno luce. Anche noi seguaci di Gesù di Nazareth accendiamo delle candele come simbolo della luce. Infatti la luce è venuta a noi. E nei nostri giardini adorniamo conifere e abeti con delle luci. Eventualmente alcuni abeti vengono decorati anche con delle ghirlande, con piccole luci, oppure chi lo desidera addobba un albero di Natale a casa. Ci fa piacere adornare gli alberi ed eventualmente decoriamo anche un albero a casa. Ma in questo caso un albero finto, e lo chiamiamo albero di Natale. Ci sono tanti alberi di Natale che non devono essere abbattuti nella natura, ma alberi di Natale che sono vere e proprie opere d'arte, ossia alberi di Natale artificiali, se proprio ne vogliamo avere uno. Ma vi preghiamo di non chiamare l'albero di Natale albero del Cristo, come avviene in alcuni paesi europei, perché è un'usanza pagana e la tradizione dell'albero di Natale non ha nemmeno 200 anni e pertanto non può provenire dal Cristo.
2: Noi, seguaci del Nazareno, siamo per la natura, poiché la linfa che scorre negli alberi può essere paragonata al sangue che fluisce nel nostro corpo. Per questo non tagliamo gli alberi che sono nel pieno della loro linfa. Rispettiamo la vita anche negli alberi. Ma chi ci ha portato questa usanza pagana? È stato solo il culto sacerdotale. Chi è in grado di analizzare le cose si renderà conto che il culto sacerdotale proviene dal culto di Baal e che è quindi un culto pagano. Ma il Cristo non ha nulla a che fare con tutto ciò. Giuseppe ha forse tagliato un albero nel pieno della linfa? Maria ha forse addobbato un albero del Cristo? Era felice, ha adorato Dio e gli era grata di poter partorire suo figlio, Gesù, nella stalla di Betlemme e di riporlo sano nella mangiatoia.
1: Noi seguaci del Nazareno accendiamo volentieri tante candele, appunto, come simbolo della luce che è venuta tra noi. Ci piace anche avere qualcosa che risplende nelle nostre stanze, anche con un po' di lustrini che luccicano. E perché? Prendiamo coscienza che la patria eterna è piena di luce, piena di soli dell'essere, piena di calore. Il regno di Dio è a sette dimensioni, risplende nei colori più belli dell'eterno essere. Perché quindi nella stagione più buia dell'anno non dovremmo porre alcune belle bocce decorative sui nostri tavoli o addobbare con esse un albero di Natale? Ai seguaci del Nazareno piace anche avere una tavola decorata a festa e fare insieme un pasto vegetariano. Tutto ciò che corrisponde al vero è permesso, ma è sempre importante che ci rendiamo conto di perché festeggiamo la nascita del Figlio di Dio.
3: E se parliamo di Gesù bambino, a questo proposito si deve dire che il bambino Gesù è divenuto adulto ed è asceso al Padre. È il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli. Egli farà ritorno nello Spirito, ma non come bambinello, bensì come figura splendente di vita. E noi, seguaci del Nazareno, nelle nostre preghiere, chiediamo che venga a noi questa figura piena di luce della vita. Ci riuniamo per pregare anche a mezzanotte della sera di Natale, ma siamo liberi. Preghiamo liberamente, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Non abbiamo tradizioni, non abbiamo sacerdoti, siamo liberi e preghiamo in modo libero, ognuno con le proprie parole. Non abbiamo riti, culti e dogmi. Non abbiamo nulla che ci porti nell'esteriore, verso culti esteriori.
2: Ci raccogliamo orientandoci sulla scintilla redentrice del Cristo Dio in noi e viviamo nella coscienza che Dio è in ogni uomo e dimora in Lui, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. E siamo particolarmente felici quando in mezzo a noi c'è una persona tramite la quale Dio, l'Eterno, e Gesù, il Cristo, possono parlare ai Suoi figli in veste umana per mezzo della parola profetica. Infatti Dio è l'amore ed Egli ha nostalgia di ognuno dei Suoi figli. Desidera che ritorni finalmente a casa, nelle dimore dei cieli, di cui ci ha parlato anche Gesù, il Cristo. Dato che Dio è amore, 2000 anni fa Egli ci ha inviato Suo Figlio in Gesù di Nazareth. E Gesù di Nazareth, il Cristo, ha promesso a noi uomini che ci avrebbe inviato il Consolatore per condurci, per mezzo di Lui, nella verità tutta intera. Questo tempo è arrivato. Il Cristo risorto ha mantenuto la Sua promessa fatta agli uomini, poiché Dio, l'Onnipotente, nella nostra epoca ci ha inviato di nuovo un grande profeta. È Gabriele che Dio, l'Eterno, chiama la sua messaggera e profetessa. E per mezzo di lei, nel corso di più di 35 anni, Egli, che è il Consolatore, ha riversato tutta la verità proveniente dai cieli, nella misura in cui oggi gli uomini sono in grado di comprenderla. In migliaia di rivelazioni pubbliche date dallo Spirito del Cristo Dio, l'umanità ha ricevuto una pienezza di conoscenze spirituali come non era mai avvenuto prima. Il Cristo Dio chiama di nuovo tutti gli uomini di buona volontà, dicendo: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Seguitemi».
0: Considerando questo grande evento cosmico, possiamo ora comprendere meglio che cosa si intende con il significato perduto della nascita del Cristo. Potete comprendere, cari amici, perché è avvenuto il tradimento nei confronti di Gesù, del Cristo? Perché le tradizioni, delle quali abbiamo fatto o facciamo forse ancora parte anche noi, appunto non sono cristiane. Vale la pena di riflettere anche su questo. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Dato che Dio, il Padre di tutti noi, è amore e noi tutti siamo i Suoi figli, permetteteci di congedarci come fratelli e sorelle. Quale augurio possiamo quindi fare ai nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo per il periodo dell'Avvento e quello di Natale e anche agli animali in tutto il mondo? Pace, la pace che questo mondo non conosce. La pace sia con voi, disse Gesù, il Cristo. Le sue pecore conoscono la sua voce. A voi, a noi tutti auguriamo un saluto in Dio di cuore e un periodo colmo di pace. Arrivederci.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. La vera preghiera è una potenza del cielo. Su questa terra, in questo mondo, si prega molto. Tuttavia, come possiamo vedere, questa preghiera sembra non venire ascoltata. Perché? Perché noi non ci dedichiamo alla

0: preghiera, perché noi non adempiamo le nostre preghiere, perché spesso la preghiera è solo una preghiera detta con la bocca. Si prega quindi così e si pensa di aver pregato. Sì, si ha pregato, ma le parole o i pensieri della preghiera hanno raggiunto nostro Padre. Solo pochi si chiedono se Dio li ascolta, se le preghiere vengono dette semplicemente in modo meccanico e la vita quotidiana però è così come sempre. Solo pochi si rendono conto che ogni persona, ogni uomo è un figlio di Dio, che Dio, nostro Padre, ci chiama Suoi figli e Sue figlie e che noi possiamo chiamare Dio, che è la Maestà Celeste, l'Amore Infinito, la Forza e la Luce, possiamo chiamarlo Padre. Diciamo a Dio, nostro Padre, il cui spirito dell'amore compenetra l'universo, pulsa in ogni anima, fluisce nel nostro respiro. Diciamo, tu, Padre. Questo dire consapevolmente, tu, Padre, può creare un collegamento direttamente col nostro vero essere e con Dio, nostro Padre. Se guardiamo nel mondo, vediamo come gli uomini si danno dei titoli e hanno dei corrispondenti mezzi, ognuno vuole essere il più grande. Però, prima o poi, da qualche parte, forse in chiesa, questa persona prega, ma la sua vita quotidiana è di nuovo qualcosa di completamente diverso. È contro il prossimo. Gli uomini mentono, gli uomini odiano, gli uomini invidiano. Quindi ognuno è contro l'altro. L'inimicizia continua a crescere. Le aggressioni aumentano. E sotto tutto questo non soffrono solo gli uomini, ma anche molti animali e tutta la Madre Terra. Ma gli uomini pregano. Cari fratelli, care sorelle, queste preghiere non solo non vengono ascoltate da Dio, ma entrano nel nostro corpo e nella nostra anima quale colpa, quale causa, perché ogni pensiero, ogni parola è energia e se sprechiamo l'energia anche in preghiera, allora ci incolpiamo. Pregare significa vivere secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Pregare significa adempiere le preghiere. Ma se diventano una cosa ripetuta a memoria, le persone non sanno quello che, per cui pregano. Per questo, in preghiera non dovremmo fare molte parole, ma dovremmo renderci conto che pensiamo e parliamo in immagini e così preghiamo anche in immagini. Ma se preghiamo in modo veloce, senza pensare veramente, non afferriamo quello che vogliamo veramente pregare e che ci sta a cuore. Per questo, in preghiera, dovremmo lasciar salire le immagini, immagini di preghiera, per entrare con le sensazioni in queste immagini, in questa preghiera, per seguirli quindi coi sentimenti. Se riusciamo a entrare coi sentimenti nella preghiera, ci chiederemo anche se viviamo anche in modo corrispondente a quello che preghiamo. Se noi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, chiediamoci come ci comportiamo nei loro confronti. È veramente una cosa che ci sta a cuore, quello per cui preghiamo, o agiamo contro le nostre stesse preghiere? Se è così, allora non porteranno frutto. Cerchiamo insieme di far salire le immagini quando preghiamo. Cerchiamo di entrare con le sensazioni nella preghiera per imparare a percepire, a sentire anche la difficoltà, la sofferenza che c'è in questo mondo. E così diremo anche a noi stessi: o uomo, cambia te stesso, diventa buono così come vuole Dio. E allora puoi partecipare con la tua preghiera e fare sì che le preghiere raggiungano gli uomini, che le persone riescano a percepire quello che stanno facendo, che la loro coscienza cominci a farsi sentire. Ma noi che preghiamo, dobbiamo far sì che le nostre preghiere diventino la nostra vita quotidiana. Per far salire le immagini nei pensieri delle preghiere, abbiamo bisogno di un punto fisso in modo che i pensieri non scappino via. Cerchiamo quindi di prendere consapevolezza della luce interiore, della luce del Cristo Dio in noi. Come sentiamo dire spesso, vicino al nostro cuore c'è il sole luminoso e pulsante dell'amore. È lo Spirito del nostro Eterno Padre nel Cristo. Cerchiamo di rivolgere i nostri sensi in questo meraviglioso sole dell'amore. Così come diciamo, entriamo nel nostro interiore per pregare. Ci rivolgiamo al Cristo in noi. Cristo, tu sei la luce.
1: Die Barmherzigkeit,
0: la misericordia,
1: die Güte und Wärme,
0: la bontà e il calore.
1: Lasst die Bilder oder das Bild entstehen.
0: Lascia che salgano le immagini.
1: Hüllt uns ein.
0: La luce ci avvolge.
1: Eingehüllt.
0: Avvolti nella grande luce del Cristo.
1: Bitten wir,
0: preghiamo,
1: für unsere kranken Brüder und Schwestern,
0: per i nostri fratelli e sorelle ammalati.

0: von uns kommt ein anderes Gebetsbild.
1: In ognuno di noi sorgono immagini diverse. Entriamo con le sensazioni in questa immagine della preghiera e svegliamo il sentimento e la compassione. Percepiamo che diventiamo un'unica cosa con l'anima del nostro prossimo, con i nostri fratelli e sorelle. Le nostre preghiere si immergono nell'immagine e quindi la compassione, il calore e la luce. La preghiera si esprime in noi.
0: Ruhig betet es im Bild.
1: In noi.
0: Im Gebetsbild.
1: La preghiera si esprime in immagini.
0: Wir empfinden Schmerz.
1: Percepiamo il dolore e la sofferenza del nostro prossimo. Ed ora ci chiediamo, e noi possiamo ancora essere contro il nostro prossimo se Dio è per suo figlio?
0: Unser Anliegen ist,
1: quello che desideriamo è di essere per il bene che c'è nel prossimo, in modo da acquisire più luce e forza, e così anche le persone per le quali preghiamo. Rimaniamo avvolti nella luce possente. Nei nostri pensieri di preghiera accogliamo la Madre Terra con i suoi animali, piante e minerali. In ognuno di noi si forma un'altra immagine di preghiera. Si sviluppa in noi. Percepiamo. Per chi o per che cosa vogliamo pregare? La Madre Terra ce lo rispecchia. Ognuno entra con le sensazioni nell'immagine che sale in lui, la sofferenza degli animali, la speranza della Madre Terra, molte immagini di preghiera.
0: Es entwickelt sich das Mitgefühl.
1: si sviluppa la capacità di percepire come sta l'altro. Questa è la preghiera. Si sviluppa una gratitudine. Questa è la potenza dei cieli. Permettete che questo avvenga. Lasciate che si formi la preghiera.

0: nostre sile.
1: La nostra anima prega.
0: Si sendet uns Empfindungen.
1: Ci trasmette delle sensazioni. Ci aiuta a sentire.
0: Si zeigt uns aber auch auf.
1: Ci mostra però anche come noi dovremmo pensare e vivere nella vita quotidiana. E se lo facciamo, allora le nostre preghiere sono una potenza dei cieli e noi stessi ci avviciniamo al cielo. Avvolti nel grande amore, nel sole che scalda e si irradia, nella luce del Cristo, percepiamo cosa significa pregare. Ognuno di noi è un essere che proviene dall'infinito. La forza dei cieli è in noi. E noi siamo in Dio, il nostro eterno Padre, figli e figlie dei cieli. Lo Spirito fluisce infinitamente. L'eternità pulsa dentro di noi. L'eternità è la nostra vera vita. Dalla luce che ci circonda scorre l'infinito, l'eternità verso di noi. L'immagine di preghiera si forma. Noi siamo esseri dell'eternità, esseri dell'amore, immortali. Lasciamo che venga questa immagine bellissima. Lasciamo che sorga l'unità dentro di noi. Sentiamo dentro il nostro vero essere. Chi siamo noi in Dio, nostro Padre? Lasciate che venga, lasciate che questa sensazione scorra nel vostro cuore. Scorre. La vita ci avvolge. L'alito di Dio ci tocca. Chi siamo noi in Dio?

0: percepiamo che il nostro corpo fisico diventa più leggero. Tutti gli aspetti umani non sono importanti. Che cos'è importante per noi adesso che siamo avvolti dall'infinito? Questo lo tratteniamo. Questo dovrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana ed accompagnarci ogni giorno. Noi siamo figli e figlie dei cieli, esseri immortali,
1: die in Gottes Einheit geborgen sind,
0: che sono protetti nell'unità di Dio, l'unità di Dio nell'anima di ogni uomo, l'unità divina negli animali, nelle piante e nei minerali, l'unità di Dio in tutto l'infinito. La preghiera può essere una forza dei cieli. Non finiremo mai di imparare. Tutta la nostra vita terrena è un imparare. Impariamo a pregare. Diventeremo felici e renderemo anche altri felici. E allora anche la Madre Terra tirerà un sospiro. E in questa consapevolezza che pregare, che la vera preghiera è una potenza dei cieli, preghiamo, lasciamo che nella luce del Cristo sorgano i pensieri e le immagini di preghiera, per vedere noi stessi nella preghiera e nell'immagine, in modo che ogni giorno diveniamo più ricchi

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici all'ascolto, cari telespettatori, vi salutiamo cordialmente alla 15ª puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Grazie alle spiegazioni che riceviamo su questo tema, possiamo comprendere le grandi correlazioni cosmiche della vita, per esempio in merito alla struttura della creazione puramente spirituale, all'evento della caduta e alla formazione della materia, riguardo al principio di comunicazione universale trasmettere e ricevere, sull'origine e sulla meta dell'uomo e tante altre cose. Parliamo anche del nucleo centrale e di come le forme di vita si sviluppano in cicli di tempo inimmaginabili nella culla del creato e in cui prende forma la creazione di Dio, passando attraverso i regni spirituali dei minerali, delle piante e degli animali, fino a diventare un bambino spirituale che si sviluppa. Il nucleo centrale incorruttibile è il cuore primordiale nella comunicazione universale che è il principio collega e sì, anche in noi uomini. Cari amici, anche oggi continuiamo a leggere dal nostro libro dal quale è stata tratta questa serie di trasmissioni. Si tratta di un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina, basata su colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Potremo quindi imparare ancora molte cose, anche noi che stiamo presentando questa lettura. Siamo felici che vi siate rimessi in ascolto per imparare insieme a noi, se lo desiderate. Apprenderemo tra le altre cose qual è il ruolo del principio universale della comunicazione nella vita dell'uomo e sentiremo che cosa avviene a livello spirituale nel momento della nascita di un bambino. Se desiderate seguirci leggendo anche voi il libro, oggi inizieremo con il capitolo dal titolo La rete della comunicazione universale accompagna il cittadino terreno che sta per incarnarsi.
2: Il principio donatore e ricevente è sempre lo spirito libero, Dio, la vita dell'infinito, l'etere di luce. Il nucleo centrale, di cui abbiamo parlato già molte volte, contiene quindi tutte le forze dell'essere, poiché è etere di luce compresso. Gesù di Nazaret insegnò agli uomini: il regno di Dio è insito in voi. Ed è proprio così. Tutte le forze dell'eterno essere, racchiuse nel nucleo centrale, sono in noi, nel profondo della nostra anima. La fonte del dare e ricevere è la luce del sole eterno, che ricolma di forza vitale la nostra anima e il nostro corpo. È la parte divina nel nucleo centrale. Al momento della nascita di un essere umano, con il primo grido, quando il bambino inspira per la prima volta in modo autonomo, il nucleo centrale e l'anima si collegano con l'ipofisi che si sta formando. L'anima, che è costituita da una sostanza più sottile, prende poi a poco contatto con l'organismo del neonato e fluisce nel suo corpo fisico in base al suo fluido. Man mano che il bambino cresce e matura, essa permea sempre più profondamente il corpo fisico. Tramite il nucleo centrale, l'eterno spirito libero dona la vita al bambino umano. Il respiro del bambino, come in tutti noi, è l'alito di Dio.
3: Come abbiamo già detto, man mano che il bambino cresce e si sviluppa, l'anima prende sempre più possesso del corpo. Essa fluisce a poco nelle parti del corpo fisico, tramite i 7 centri spirituali nell'uomo, e trasmette la vita a tutte le funzioni del corpo. Ciò significa che tramite il nucleo centrale l'Eterno dona la sua forza all'anima e, tramite l'anima, a tutte le parti e a tutte le funzioni del corpo. Il bambino cresce e matura. e diviene un giovane uomo. Ogni volta che inspira ed espira è presente la forza di Dio. Il cuore dell'uomo è soltanto un centro di distribuzione per l'esistenza sulla terra. Il muscolo cardiaco stabilisce il ritmo a seconda se l'uomo respira in modo superficiale o in modo più profondo. Il bambino cresce e matura e diviene a poco un adolescente. Il tempo non si ferma, il giovane diviene adulto. Gli anni passano, man mano che gli anni trascorrono si diventa anziani, ma il nucleo centrale rimane sempre nell'uomo. Dato che la vita sulla terra non è duratura, prima o poi l'uomo decede. Già al momento della nascita del bambino, l'anima porta con sé il proprio ciclo di vita sulla terra, che è stato imposto all'anima dall'uomo nel quale essa era incarnata in passato, nel caso in cui si sia già stata incarnata in precedenza. Questo ciclo di vita sulla terra prevede, tra le altre cose, per quanto tempo l'uomo vivrà nella dimensione temporale. Al momento della nascita, il nuovo abitante terreno porta quindi già in sé il ciclo di vita, vale a dire il periodo dalla nascita al decesso.
2: Tuttavia, è possibile che l'uomo interrompa il suo ciclo di vita sulla Terra prima del previsto. Questo avviene se egli crea tante cause, a seguito delle quali si possono presentare situazioni che portano, ad esempio, con sé il rischio che l'uomo deceda prima di quanto fosse previsto. In questo modo, egli interrompe il suo ciclo di vita con una morte prematura, che egli stesso ha provocato. Ci sono tantissime varianti del destino, dovute per esempio ad un suicidio o ad una rete karmica nella quale per esempio una persona trascina un'altra con sé nella morte, e tante altre possibilità ancora. Tuttavia è sempre l'uomo che provoca la propria sorte, il proprio destino. Nella sua anima rimane comunque il nucleo centrale. Qualcuno potrebbe ora obiettare che anche una morte prematura dovrebbe essere programmata dal momento che il caso non esiste. Sì, in effetti è così, anche se dipende sempre da noi stessi, dall'uomo, se nelle situazioni critiche ci freniamo in tempo oppure lasciamo che il veicolo della nostra anima, il corpo, venga distrutto. Anche in questo caso la decisione viene presa con il libero arbitrio.
3: Come abbiamo già detto, nel momento in cui il neonato inspira per la prima volta, il nucleo centrale e l'anima si collegano con l'ipofisi. Quando una persona decede, quando espira per l'ultima volta, il nucleo centrale e l'anima cominciano a staccarsi dall'ipofisi. Il corpo dell'anima si ritira quindi a poco dal corpo deceduto e ciò che rimane è soltanto l'involucro che un tempo era il corpo dell'anima. Dopo che l'uomo ha espirato per l'ultima volta, il corpo di sostanza sottile dell'anima inspira e continua poi a respirare in base al ritmo della sua dimensione di sostanza sottile. Un'anima luminosa percepisce poi la tonalità, ossia il suono, di un pianeta che è stato programmato dall'uomo in base al pro e contro del suo comportamento nei confronti del comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo. Una cosiddetta anima legata alla Terra, orientata sul mondo, si sofferma eventualmente ancora a lungo nella dimensione temporale, perché i programmi dell'uomo in cui l'anima era incarnata, che erano orientati verso la dimensione materiale, sono stati assorbiti anche dall'anima stessa.
1: I programmi riferiti all'aldiquà sono memorizzati soprattutto nel cosmo materiale. Infatti, l'uomo riceve dal punto verso il quale trasmette. Ciò costituisce anche la forza di attrazione, il magnete che attira l'anima dopo che il corpo fisico è deceduto. Tuttavia, la comunicazione universale, il nucleo centrale, rimane nell'anima. Pertanto, gli aspetti che abbiamo memorizzato costituiscono la stazione emittente e ricevente. Per esempio, quando un'anima va di nuovo ad incarnarsi, essa porta nella sua nuova esistenza sulla Terra il pro e contro già presente dentro di lei. Se prevalgono i programmi negativi, essi possono determinare il destino di questa persona. Noi, vale a dire ognuno di noi, possiamo determinarlo. Non per nulla l'Eterno ci ha dato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè, che sono estratti dalla legge che abbraccia ogni cosa dell'infinito, del regno di Dio. E non per nulla il Figlio di Dio, il coregnante del regno di Dio, in veste di Gesù di Nazareth, nel suo discorso della montagna, ci ha dato spiegazioni ancora più profonde delle leggi dell'Eterno Essere.
3: Noi, ogni singolo uomo, decidiamo in merito alla nostra vita terrena, secondo il principio del pro e contro. Possiamo deciderci per le indicazioni date da Dio nei Suoi comandamenti e nel discorso della montagna di Gesù, oppure contro ciò che l'Eterno ci ha consigliato, comportandoci quindi in modo contrario a ciò che vuole la nostra anima, consumando l'energia dell'anima e del corpo, con negatività a livello dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni, tanto che si può così eventualmente verificare un colpo del destino che sarebbe potuto essere evitato. La libertà ha un'importanza notevole nella legge dell'amore per Dio e per il prossimo, dato che dalla legge universale ci vengono dati tanti ammonimenti che potrebbero essere un aiuto per l'uomo se è disposto a mettersi in questione. Se siamo desti e in tutte le situazioni spiacevoli troviamo un punto che ci riguarda, in merito ai nostri simili o anche al nostro comportamento nei confronti degli animali e delle piante, verso tutta la terra con tutto ciò che essa porta, potremo imparare su noi stessi e porci in tempo dei freni. Comunque sia, la comunicazione universale, il nucleo centrale, rimane nel profondo della nostra anima.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, leggiamo ora in che modo l'anima prepara l'essere umano al decesso. Ma prima alcune indicazioni. Un'indicazione che vale in particolare per le persone più anziane. Le persone in età avanzata si accorgono sempre più spesso che le forze fisiche diminuiscono, che diventano eventualmente più deboli e sono spesso più stanche. Anche il ritmo del respiro diventa più breve, in particolare quando si fa un lavoro pesante, si fa fatica a respirare. Molte cose diventano quindi più pesanti. Con questo non si intende che siano delle malattie, questo riguarda un altro tema. Quante volte si sente dire «la vecchiaia non risparmia nessuno e rende tutti uguali»? Sia che l'uomo si sottoponga a interventi di chirurgia estetica oppure no, le forze diminuiscono, il metabolismo rallenta, si presentano le rughe, i capelli diventano grigi e tante altre cose. Questi sviluppi sono inevitabili. Tutto questo fa parte dell'esistenza terrena dell'uomo. La vita si trasforma dalla nascita fino alla morte, ma il nucleo centrale racchiude l'eterna giovinezza nell'eterno essere.
3: In tutto l'infinito non esiste il caso e non esiste nemmeno nulla di statico, nulla che avvenga all'improvviso e da un momento all'altro. Dopo un certo periodo che l'anima trascorre nell'uomo, ha inizio il periodo di preparazione al momento in cui l'anima uscirà dal suo corpo fisico. Nel corso di questo periodo di preparazione, l'anima si prepara alla sua vita nella sua forma di sostanza più sottile. Lentamente, molto lentamente, nel caso di una persona sana ciò avviene spesso nel corso di diversi anni, l'anima si ritira. Alcune persone anziane fanno, per esempio, fatica a camminare. Anche la forza nelle braccia e nelle mani diminuisce. Spesso è difficile portare cose pesanti. Anche l'organo della vista e dell'udito diminuiscono la loro prestazione. La vita quotidiana diviene in genere più pesante. Alcune persone non vogliono riflettere su queste cose. Quante volte si sente dire da persone anziane: «Non è possibile, una volta tutte queste cose non mi stancavano, ero agile, forte, potevo lavorare tante ore senza fare fatica e fare tante cose, mentre oggi è tutto così difficile».
0: So ist es nun mal.
2: Eppure è così. L'anima si prepara ad un altro strato di aggregazione. Se potessimo chiedere alla nostra anima, al nostro corpo spirituale, come si sente, essa ci direbbe a senso: «Tu, che sei il mio involucro umano, ricordati che io, l'essere spirituale nel profondo del corpo della tua anima, non sono di questo mondo. Io ho soltanto assunto un corpo materiale per sistemare in questa vita terrena, nella misura del possibile, gli aspetti negativi che ho portato con me da incarnazioni precedenti. Io desidero procedere sul cammino verso la patria, verso il mio paese di origine, l'eterno regno di Dio, dove vivrò di nuovo come essere spirituale nell'eterno essere universale». In qualsiasi modo l'uomo si comporti, sia che cerchi di rimandare il più possibile l'invecchiamento con interventi di chirurgia estetica, bagni, massaggi o altre cose del genere, ognuno di noi, tutti noi, siamo solo viandanti su questa terra. Un giorno l'anima deporrà il suo corpo fisico, dato che esso appartiene alla terra. Non ci sono eccezioni. Tutti gli uomini muoiono. Per quante volte l'anima faccia ritorno in veste umana, per ogni uomo verrà sempre il momento in cui l'anima deporrà il suo corpo senza alcuna eccezione. Ma il nucleo centrale, la comunicazione universale dei cieli, rimane in lei.
1: Per tutte le forme di vita di sostanza grossolana che vivono sulla terra, sottoterra, nei mari e nell'acqua, vale lo stesso principio, terra a terra. Anche l'universo materiale e gli universi di sostanza sottile verranno ricondotti a poco dall'Eterno alla loro origine, poiché la vita in Dio è di sostanza sottile, assolutamente pura. Gesù di Nazaret disse a Senso: «Diventate perfetti, come è perfetto il Padre vostro nei cieli». Tutto ciò che non corrisponde all'origine, alla perfezione, viene ispirato da Dio, l'Eterno, secondo dei cicli, e ricondotto all'Eterno Essere. Egli trasforma ciò che è di materia grossolana in sostanza più sottile e dalla sostanza più sottile in sostanza del tutto sottile. Tutto sarà poi di nuovo di sostanza completamente sottile, sostanza originaria sottilissima, etere di luce compresso.
2: Cari amici, cominciamo ora a leggere dal nostro libro un nuovo capitolo importante che ha come titolo «Il nucleo centrale incorruttibile». La speranza conduce alla vita eterna. Tutto ciò che proviene dall'alito di Dio vive in eterno ed è inserito, ossia avvolto, nell'etere di luce inesauribile. La vita che proviene dall'alito di Dio è luce della sua luce, è il nucleo centrale, la pienezza dell'essere. Una domanda su questo tema. Dove è situato il nucleo centrale che si sta sviluppando negli animali e il germe di vita che si sta formando nelle piante, nelle pietre e nei minerali? Gli animali che provengono dall'alito di Dio e che, come abbiamo già detto, hanno un nucleo centrale che si sta sviluppando, questo è situato, a seconda dello sviluppo dell'animale, nel cervello. Si potrebbe anche dire che nel caso di alcuni animali esso si trova già nei pressi dell'ipofisi. Dovremmo sempre tener presente che in ogni animale il nucleo centrale è sviluppato in base al suo sviluppo spirituale, al suo livello di coscienza, ossia al suo grado di maturazione. Il germe di vita eterna che si sta sviluppando sia negli animali più piccoli, sia nelle piante e nei minerali, è ancora riunito in collettivi ed è soggetto a cicli evolutivi come tutti i livelli di coscienza. Il grado di maturazione specifico costituisce il livello di coscienza del rispettivo essere vivente o della rispettiva forma di vita.
3: Il germe di vita che si sta sviluppando ha una struttura divina che può essere definita come una struttura di particole. Ogni germe spirituale è già strutturato in particole e si sviluppa nella culla del creato e dell'opera della creazione fino a raggiungere la successiva forma di sviluppo. Quando il grado di maturazione del germe di vita ha raggiunto il punto di maturazione in cui può costituire il nucleo centrale, nella rispettiva forma di vita l'evoluzione continua verso la successiva forma di sviluppo della coscienza nelle sfere di evoluzione. In den Entwicklungsebenen. Il modo di pensare terreno e tridimensionale suddivide tutto in categorie, così che l'uomo si immagina, per esempio, che l'aspetto di una certa forma debba essere uguale in ogni luogo. Secondo molte persone, ogni animale, ogni specie di pianta, ogni specie di albero, tutti i minerali dovrebbero essere uguali a quelli che vedono nella loro zona. Tuttavia, nella creazione a sette dimensioni non esiste nulla che sia suddiviso in categorie. Come abbiamo già detto, ogni germe di vita ha diversi gradi di coscienza che sono sviluppati. Per questo, per esempio, un fiore, un arbusto o una specie di alberi, in posti diversi o anche in altri continenti, possono avere un'altra forma o addirittura altre caratteristiche, avere un altro nome, fiorire o maturare in un periodo diverso. Ciò nonostante, la forma di vita appartiene alla stessa specie, anche se il germe di vita presenta diversi livelli di evoluzione. Lo spirito creatore che tiene tutte le forme di vita nelle sue mani non si lascia inserire in categorie umane.
2: Tuttavia, se si pensa alle manipolazioni che l'uomo effettua sugli animali o anche sulle piante, si deve dire che l'aspetto degli esseri viventi e delle forme di vita che sono stati modificati artificialmente non corrisponde a ciò che il Dio creatore ha attribuito agli animali e alle piante. L'uomo, che è caduto vittima della follia di credersi un Dio, tiene in alto le sue opere come presunti trofei in ogni senso. sia per quanto riguarda la manipolazione genetica operata su animali e piante o incroci effettuati a propria discrezione, egli dimostra sempre di essere un esecutore di colui che proviene dal basso. E il complice degli inferi si fa largo ovunque, anche nel mondo dei minerali. Ma una cosa è certa: egli non potrà mai manipolare la vita spirituale della creazione dell'Eterno Creatore. Se si esamina in modo più attento il comportamento dell'umanità in passato, quindi nelle generazioni precedenti, e quello della generazione odierna, si può intuire fino a che punto l'umanità si è allontanata dall'origine della vita. Nonostante la luce eterna, il sole eterno dell'essere, continui a splendere come sempre nel profondo dell'uomo, la struttura di cellule del corpo fisico e la struttura spirituale di particole dell'anima sono molto adombrate, tanto che il peccatore vede soltanto il proprio mondo di ombra.

0: Perché?
1: Perché,
0: secondo la legge della libertà, noi uomini siamo esseri assolutamente liberi. Dio, l'Eterno, fin dall'inizio della nostra evoluzione spirituale nella culla spirituale del creato di Dio, ossia fin da quando un atomo spirituale è stato pervaso per la prima volta con il soffio divino, ha posto nel sia fatto la libertà. Chi abusa del principio della libertà, che è un principio di vita dell'eterno essere, concretizzando in azioni la propria volontà umana, rimette se stesso alla legge causale che dice separa, lega e domina, da cui derivano causa ed effetto, semina e raccolta.
2: Per noi uomini, questo significa che noi stessi siamo responsabili per tutto ciò che pensiamo, diciamo e facciamo che non corrisponde alla legge dell'amore per Dio e per il prossimo e alla vera libertà. Tutte le negatività che emettiamo e non sistemiamo entrano di nuovo in noi. E ciò che memorizziamo nelle cellule del nostro corpo fisico e nella struttura di particole della nostra anima. Chi oggi non riconosce queste cose e continua a comportarsi allo stesso modo, si crea il proprio regno delle ombre che proviene dal basso. Dopo essersi staccata dal corpo, l'anima passa nell'aldilà segnata da tutte queste cose, poiché come l'albero cade, così questo rimane al suolo. A seconda delle colpe dell'anima, essa ritornerà eventualmente di nuovo in una veste terrena, in una incarnazione che corrisponde ai suoi aspetti. Il nuovo essere umano, in base alle sue condizioni in cui si ritrova, ricomincia da dove ha smesso nel momento del decesso del suo corpo precedente.
0: Cari amici, tutte le spiegazioni ricevute in merito all'operato che abbraccia ogni cosa dell'Eterno Spirito Creatore non sono, per esprimerlo in parole umane, nemmeno una goccia nell'oceano dell'unità universale. Tuttavia, nell'anima di ogni uomo si trova il grande oceano, l'essenza dell'universo. Dato che le spiegazioni date con le parole tridimensionali sull'essere universale non sono nemmeno una goccia nell'oceano universale, si deve dire: chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi non desidera accettare queste cose nella misura in cui sono state date, può fare a meno di accettarle. Prima o poi nell'anima si dischiuderà ciò che l'uomo è nel profondo della sua anima, un essere spirituale dell'universo, dell'etere di luce che è l'unità universale.
2: Per concludere, desideriamo ricordare un aspetto e fare una richiesta. Riflettete, e riflettiamo tutti, sul fatto che per ogni pezzetto di carne che l'uomo mangia è stato ucciso un animale che fa parte della famiglia universale di Dio. Riflettete anche sul fatto che gli animali che mangiano carne richiamano questo comportamento da energie di cui la terra è impregnata o da energie che hanno assunto in sé dall'odore di miliardi di persone che si sono cibate e si cibano di carne. Se lo desiderate, riflettete anche sul fatto che tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni sono energie da combattimento che hanno un suono, un colore, una forma e un odore. Attraverso le ghiandole del nostro corpo emaniamo ciò che siamo, per esempio anche l'odore del cibo che consumiamo. Riflettiamo anche sul fatto che è l'uomo che trasmette

0: mette agli animali il proprio comportamento nella dimensione temporale, ossia sulla Terra. In qualsiasi modo lo si voglia considerare, mangiare carne significa far uccidere degli animali.
1: Cari amici, questo capitolo del libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni si conclude con le seguenti parole alle quali ci uniamo anche noi. Ci auguriamo che sempre più persone possano comprendere e sperimentare nel proprio cuore che gli animali sono creature che vivono con noi e che fanno parte della grande famiglia universale di Dio. Essi sono i nostri fratelli e sorelle minori che hanno bisogno del nostro amore e delle nostre cure. Auguriamo a voi e a noi tutti di percepire la vita che è in noi e che ci circonda, di sviluppare la coscienza per l'unità universale e la pace, e di fare l'esperienza che nel profondo della nostra anima si trova un tesoro possente e universale che ci dona luce e forza. Cari amici all'ascolto, per oggi ci congediamo da voi. Nella prossima trasmissione impareremo altri aspetti sull'infinito etere di luce inesauribile che è la sostanza originaria dalla quale l'Eterno, il Dio primordiale, attinge per creare e dare forma alle sue creature. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto. Arrivederci quindi alla prossima puntata.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un saluto cordiale di benvenuto per questa nuova trasmissione che ci riporta di nuovo il tema La reincarnazione, un dono di grazia della vita. Vi salutiamo anche con il saluto dei cristiani delle origini, un saluto in Dio. Ci fa molto piacere che nella trasmissione di oggi sia di nuovo presente Gabriele, che Dio chiama la sua profetessa e messaggera. Abbiamo concluso l'ultima tavola rotonda con la seguente domanda che vogliamo porgere anche oggi, e quindi come usciamo dalla ruota della rinascita, dal circuito del nascere e morire, del soffermarsi nei regni delle anime, del nascere nuovamente e nuovamente morire, il continuo infilarsi e sfilarsi dell'anima dal corpo. Tutto ciò non ha mai fine?
1: Certo. Certo che c'è una fine. Già nella trasmissione precedente abbiamo sentito che Dio ci ha dato i 10 comandamenti tramite il profeta Mosè. I 10 comandamenti sono gli aspetti della legge provenienti dal regno di Dio, affinché come uomini possiamo comprendere meglio la via di ritorno nell'eterna patria, da nostro Padre, e come possiamo percorrerla uscendo dal circuito della rinascita, così come hai appena chiesto. Possiamo esaminare e misurare tutto il nostro comportamento e il nostro modo di parlare e anche il nostro mondo dei pensieri in base ai 10 comandamenti.
0: Circa 1200 anni dopo Mosè è venuto sulla terra Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, e ci ha portato la forza della redenzione. Nel corso della sua vita e con l'insegnamento sublime del discorso della montagna, egli ci ha fatto conoscere il Padre amorevole, affinché impariamo l'amore, che è anche il nostro vero essere. Egli disse: «Io sono l'eterna legge e non sono venuto per cancellarla, ma sono venuto per compierla e per adempiere la legge e i profeti». Egli disse inoltre: «Io sono la verità, e io sono la via di ritorno nell'eterna patria». Il discorso della montagna è la legge del regno di Dio per una vita migliore, anche su questa terra. Il discorso della montagna ci introduce ad una coscienza più elevata e ci conduce nella nuova epoca. Si salvi dunque chi vuole essere salvato, grazie ad una coscienza più elevata.
2: Si dice sempre che il discorso della montagna non si può vivere, ma noi uomini dovremmo imparare a comprendere che le parole sono soltanto involucri. Nelle parole del discorso della montagna è contenuta tutta la legge del regno di Dio. Chi si limita a leggere soltanto il discorso della montagna dirà che non si può realizzare. Ma se invece lo leggiamo consapevolmente, frase per frase, e riflettiamo su di esso e percepiamo il contenuto profondo delle parole, allora ci accorgeremo e riconosceremo che la legge della vita è ricca di contenuti che si può percepire e riconoscere in ogni parola.
0: Pertanto, il discorso della montagna di Gesù Cristo è un grande aiuto per una coscienza più elevata, un aiuto a utilizzare le regole di vita nella nostra vita, e in esso sentiamo che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. Gesù ci insegnò ad andare nel nostro interiore. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, provate anche voi. Vi accorgerete che nel vostro interiore si muove qualcosa. E ciò che si muove in noi è forse la risposta dello Spirito di Dio. Forse vi sale un'immagine che vi mostra che dovreste riconciliarvi con qualcuno. Forse riconoscete che dovreste anche fare qualcosa, eventualmente vi accorgerete anche che dovreste essere grati per qualche cosa. Se imparate a pregare nel vostro interiore, poi si muove qualcosa in voi, in tutti noi. Gli insegnamenti dello Spirito di Dio sono una guida per tutti noi. Se seguiamo queste indicazioni, la nostra anima si purifica.
3: Wir haben gehört,
2: Abbiamo sentito che dovremmo pregare nel nostro interiore. Per alcuni dei nostri amici è ancora difficile immaginarsi di pregare nell'interiore. Dove dovremmo rivolgere le nostre preghiere? Gesù ci ha insegnato, come primo passo, di andare in una stanzetta silenziosa, ossia di ritirarsi. Riusciremo sicuramente a trovare un angolino tranquillo, un posto silenzioso nel nostro appartamento. Sediamoci semplicemente in questo angolino tranquillo, silenzioso, accendiamo una candela e cominciamo a pregare. E ora diciamo, ma dove dovremmo pregare? In un primo momento preghiamo come di solito, con la testa, rivolgendo le preghiere nell'interiore. Poi ci accorgeremo, ma dove devo pregare? I cristiani delle origini hanno imparato a pregare vicino al loro cuore, al cuore fisico, poiché nelle vicinanze del nostro cuore fisico risplende la luce del Cristo Dio, la luce redentrice. È una forza interiore che c'è accanto e che desidera aiutarci. Preghiamo quindi verso l'interiore, verso questa luce di forza. Ben presto ci accorgeremo che accade qualcosa, come ha detto Gerhard, che diventiamo più tranquilli, diveniamo più silenziosi, diventiamo più concentrati. Ci accorgiamo che c'è qualcosa che c'è accanto e che ci aiuta. È la forza del Cristo Dio in noi. È la forza redentrice, la forza liberatrice. Se ci accorgiamo di questo, percepiremo poi in noi il desiderio di pregare verso questa forza. E se siamo disposti ad analizzare le nostre preghiere nella coscienza che ciò che poniamo in questa forza, nella forza redentrice, lo dobbiamo anche realizzare passo per passo, ossia adempiere, allora percepiremo anche una certa libertà e da questa libertà crescerà una felicità interiore, una gioia e un modo gioioso di affrontare la giornata. Quindi pregare verso questa forza, in questa forza, significa semplicemente pregare. Ci accorgeremo che veniamo attirati in questa forza e la nostra preghiera cambia, diviene più interiore. Perché? Perché questa forza interiore che risplende vicino al nostro cuore fisico ci è accanto e ci aiuta anche in preghiera. E con il tempo riceveremo dei segnali da questa forza interiore che ci trasmette sicurezza, gioia e gratitudine. Ci fa sentire che non siamo soli, che c'è qualcuno accanto a noi. Chi? Lo Spirito del Cristo Dio in noi, lo Spirito onnipresente che ci accompagna ogni attimo in ogni situazione.
0: Nella frenesia della giornata non è sempre così facile giungere nell'interiore, così come ha spiegato Gabriele in modo meraviglioso. Anch'io ho fatto questa esperienza. Riusciamo ad afferrare più velocemente che cosa dobbiamo affrontare nella giornata, quali compiti essa ci porta, e scopriamo anche come affrontare questi compiti con l'aiuto di Dio nel nostro interiore.
2: Ogni giornata porta molte, molte cose, anche cose negative che mettono in movimento i nostri nervi. Tuttavia, noi cristiani delle origini abbiamo imparato che spesso ci aiuta a fare una preghiera spontanea e dire: aiutami Signore, sto cadendo completamente verso l'esteriore, aiutami a giungere nell'interiore da te, dalla tua forza, dal tuo aiuto. Se facciamo questo richiamo spesso durante la giornata, anche solo in pensieri, Dio ci ascolta.
3: E se rivolgiamo spontaneamente una breve preghiera nel nostro interiore, come hai appena descritto, pregando dentro di noi, poi si muove anche qualcosa in noi e può anche essere che sia proprio la coscienza che si smuove e improvvisamente diciamo a noi stessi: ferma, stop, ora sto proprio andando contro ciò che Dio mio Padre mi ha insegnato e sto andando contro i comandamenti di Dio. Oppure tutto d'un tratto penso: no, ora vado proprio contro l'insegnamento che ho ricevuto da Gesù di Nazaret. E forse è anche così che, grazie a questa preghiera interiore, percepisco poi che ora sto incolpando la mia anima. E in fondo che mi sto anche allontanando dalla luce del Cristo. E ne divengo forse cosciente. In fondo è il richiamo della mia anima che dice: liberami. E forse mi fa anche male. E se poi di tutto cuore abbiamo veramente il desiderio profondo di liberarci e di voler prendere davvero la mano del Cristo, se vogliamo veramente ritornare nella casa del Padre, allora poi sale anche un pentimento profondo e mi fa male ciò che ho fatto al mio prossimo. Se lo ho danneggiato, poi vado da lui e mi scuso e gli chiedo perdono e desidero anche riparare. E se questo è avvenuto solo in pensieri, se ho avuto dei pensieri colmi di astio, di odio, allora poi non corro da lui, ma chiedo perdono in pensieri. Tramite questa breve preghiera interiore possiamo divenire coscienti di tutto questo, se per un attimo facciamo silenzio o se d'un tratto rivolgiamo al cielo una breve preghiera.
0: Tu hai ora parlato del comportamento nei confronti degli altri, ma a volte può accadere che diveniamo coscienti di esserci incolpati anche nei confronti della vita degli animali, della vita delle piante o contro la vita della natura. E poi in fondo abbiamo anche il dovere, sì, devo dire il dovere, di chiedere perdono al Creatore, poiché il Creatore stesso è la vita, sono le sue creature contro le quali ci siamo incolpati, e Lui ci perdona se poi non ripetiamo più cose simili o uguali. La nostra anima si purifica e sentiamo che passo per passo possiamo adempiere agli aspetti della legge della vita, per esempio i 10 comandamenti di cui abbiamo già parlato, o l'insegnamento sublime del discorso della montagna. Quindi facciamo l'esperienza che questo è vivibile.
1: Grazie alla profezia di Dio della nostra epoca, donataci tramite Gabriele, abbiamo ottenuto chiarezza sul tema della reincarnazione. Nel libro Causa ed origine di tutte le malattie, una rivelazione del Cristo dell'anno 1986, possiamo leggere quanto segue. Un'anima può continuare ad incarnarsi e a vivere molte volte in veste umana, fino a che, tramite l'autoconoscenza, la realizzazione ed accettando il mio atto di redenzione, percorrerà la via spirituale della purificazione e nobilitazione del proprio basso ego, potenziando la luce redentrice che agisce in lei. Prima o poi, in questa vita terrena o in altre vite, oppure come anima nelle sfere di purificazione, ogni anima ed ogni uomo dovranno purificare l'anima per divenire nuovamente immagini consapevoli dell'Eterno Padre. Fine della citazione.
0: Ciò significa quindi che non dobbiamo per forza rinascere nuovamente come uomini. Non appena l'anima diviene più luminosa e non tende più alla reincarnazione, quindi alla terra, può purificarsi nelle sfere di purificazione, passo per passo, per poter poi percorrere la via di ritorno verso l'eterna patria. Anche qui vediamo di nuovo il grande dono di grazia del Cristo Dio a noi uomini, che siamo anche i Suoi figli. Quindi non dobbiamo per forza reincarnarci, a meno che siamo attirati nuovamente dalla materia. Se nella coscienza dell'anima non c'è nient'altro che il desiderio di tornare sulla terra, l'anima tenderà allora alla prossima incarnazione. Tuttavia, se è stato compiuto un certo processo di purificazione, l'anima non percepirà più l'impulso di mettersi in cammino verso la terra, verso la reincarnazione. Infatti può anche purificarsi come anima nelle cosiddette sfere di purificazione e continuare ad evolversi. Tuttavia la via verso le sfere di purificazione può essere anche più difficile e più lunga per l'anima. Per questo molte anime spingono verso l'incarnazione, poiché l'anima nell'aldilà deve sopportare, soffrire, percepire e vivere in immagini, tramite dolori e sofferenze, ciò che come uomo ha provocato ad altri. Ad esempio, come ha trattato il suo prossimo, o come eventualmente lo ha distolto dalla sua via, come l'ha influenzato, costretto o forse addirittura spinto ad azioni, come l'assassinio e l'uccisione.
2: Abbiamo sentito parlare di sfere di purificazione. Che cosa sono le sfere di purificazione?
0: Quando in un tempo infinitamente lontano i figli di Dio si separarono da Dio, essi caddero dai mondi puri, in mondi molto più bassi. E in base a quanto questi esseri spirituali si sono allontanati da Dio, si sono costituiti dei gradi, dei livelli. E questi differenti livelli, caduti dai mondi puri, vengono chiamati anche sfere di purificazione. Sono quindi i gradi di ritorno che l'anima o l'essere spirituale deve ripercorrere all'indietro verso suo padre. Quindi, grado per grado, si ritorna di nuovo nell'eterna patria da Dio. Si tratta di mondi spirituali.
2: Questi livelli sono livelli energetici. Contengono possenti sistemi solari di sostanza relativamente sottile, parti di pianeti che provengono dall'Eterno Essere, che sono più grossolani rispetto al regno di sostanza sottile in assoluto. Per questo chiamiamo questi pianeti di purificazione, o come li definiamo anche livelli di purificazione, come livelli di sostanza relativamente sottile, se l'anima non è ancora assolutamente perfetta, quindi di sostanza sottile, allora è di una sostanza più grossolana, soltanto relativamente sottile, e viene quindi attirata dai pianeti corrispondenti di sostanza solo in parte sottile, dove l'anima troverà poi il suo luogo di soggiorno fino a che non avrà compiuto un ulteriore processo di purificazione.
0: È stato detto prima che è una grazia che un'anima dalle sfere di purificazione possa avere ancora una vita sulla terra. Da cosa riconosciamo questa grazia? Qui sulla terra riceviamo aiuti e sostegni tramite lo Spirito del Cristo Dio per non sperimentare o soffrire in modo completo per ciò che portiamo in noi come colpa dell'anima. Questi aiuti sono ad esempio impulsi che provengono dalla coscienza, pensieri che ci possono far riconoscere il nostro modo di pensare, parlare ed agire sbagliato e contro la legge. E così non dobbiamo per forza soffrire per tutto ciò che probabilmente sarebbe il nostro destino, ad esempio un infortunio o una malattia. Possiamo sistemare la nostra colpa prima che ci ritorni. In questo modo la nostra colpa nell'anima si può sciogliere e se poi ce ne andiamo da questa vita terrena, probabilmente andremo in sfere di purificazione più elevate e luminose per continuare la nostra via verso il Padre.
1: In fondo, la reincarnazione non si potrebbe definire in altro modo se non come un dono di grazia. Origene, uno dei primi insegnanti del cristianesimo originario dell'antichità, che a suoi tempi diffuse l'insegnamento di Gesù di Nazareth, ne ha parlato in modo dettagliato. Nonostante oggi ne siano rimasti solo dei frammenti, sappiamo che nel III secolo d.C. scrisse che i giudei di Gerusalemme, con i quali Gesù parlò ai suoi tempi, erano a conoscenza della reincarnazione. E Origene, tra tutti i seguaci di Gesù di Nazareth di quei tempi, fu colui che descrisse in modo più chiaro l'insegnamento della reincarnazione nel cristianesimo originario.
0: Origene viene definito spesso come il più famoso cristiano delle origini. Chi era e che cosa ha insegnato in merito alla reincarnazione? Possiamo spiegarlo ancora una volta?
1: Come già accennato, Origene e il suo insegnamento vengono considerati appartenenti al cristianesimo originario. Secondo il suo insegnamento, tutti gli esseri dotati di ragione provengono da Dio e sono eterni. Perché? Perché Dio è eterno. Origene insegnò che le anime esistono già prima di entrare nella carne. Si dice che sono preesistenti, ossia esistono prima di entrare in un corpo. E questo è il presupposto essenziale per la realtà della reincarnazione. Origene insegnò inoltre che tutte le anime tornano a Dio, loro padre.
3: Sì, ma a differenza di questo, le chiese affermano fino ad oggi che l'insegnamento della reincarnazione non era presente nel cristianesimo originario e negano anche che tutte le anime possano ritornare a Dio e appunto smentiscono anche la preesistenza dell'anima. Non è così fino ad oggi?
0: Sì, è così. E ciò che è ancora più sorprendente è che Origene ai suoi tempi era uno studioso di fama mondiale. Inizialmente era addirittura sostenuto dal vescovo di Alessandria, Demetrio, ma non appena la sua popolarità cominciò a crescere, il vescovo Demetrio lo combatté per invidia e offesa vanità.
1: Il caso Origene ha rappresentato, pare, il primo conflitto tra un cristiano delle origini e l'autorità della gerarchia ecclesiastica che allora andava a formarsi. Già a quei tempi la lotta per la verità era una lotta per il potere di un sistema dogmatico che agiva con la violenza più brutale contro tutti coloro che pensavano in altro modo. Nel III secolo d.C. fu proibito persino di leggere gli scritti di Origene. E chi non voleva correre pericolo per la propria vita non poteva opporsi. Quindi già nel III secolo d.C. era il potere della Chiesa che a quei tempi si trovava ancora ai suoi albori, che con la brutalità più accesa voleva trionfare sull'insegnamento di Gesù di Nazareth. E a questo scopo, fin dall'inizio, tutti i mezzi andavano bene, ma proprio tutti, come dimostrò in seguito poi la crudele storia della Chiesa.
0: Sì, ma perché non era permesso leggere i testi di Origene? Se questi testi sono falsi, lo si poteva dimostrare, e quindi la Chiesa avrebbe potuto dimostrarlo anche allora. Perché in questi casi si deve sempre sterminare le persone ed estirparne l'insegnamento?
1: Ma è chiaro, se la Chiesa non avesse impedito l'insegnamento della reincarnazione, questa istituzione non sarebbe mai potuta crescere così tanto e non avrebbe potuto legare a sé in modo così forte gli uomini e le anime.
3: Ma ora avrei proprio la domanda: quando e perché è stato condannato Origene? E perché?
1: Questo avvenne solo 300 anni dopo la sua morte. Avvenne nel VI secolo sotto la pressione dell'imperatore Giustiniano di Costantinopoli. Giustiniano stesso dettò l'anatema contro Origene, che bandì come eresia l'insegnamento della preesistenza dell'anima e il ristabilimento di tutto quanto era caduto.
0: Ma allora si pone una domanda: chi ha messo così sotto pressione l'imperatore Giustiniano per portarlo a dichiarare un tale anatema? Dato che nelle chiese istituzionali esistono ancora oggi gli anatemi, chi è stato dunque?
1: Di solito viene bandito qualcosa quando si deve bollare una presunta eresia. Ma che cos'è in fondo una eresia?
0: Un teologo di nome Castillon l'ha definita semplicemente così. Definiamo eretici, quindi divulgatori di un insegnamento sbagliato, tutti coloro che non sono d'accordo con il nostro punto di vista. L'insegnamento cattolico pretende fino ad oggi di essere il solo in possesso della verità assoluta. Per questo, dal suo punto di vista, tutto ciò che si allontana da lei è un'eresia.
2: Dal nostro punto di vista, ma cosa vuol dire questo? In fondo si definiscono cristiani. E cosa significa quindi dal nostro punto di vista, secondo la nostra opinione? E non si può di certo misurare e valutare Gesù in base ad un'opinione, ma soltanto in base alla verità, e la verità è sempre in ognuno.
0: In fondo è una missione molto chiara, non dice tutto ciò che non è vero è un'eresia, ma dice tutto ciò che non concorda con la nostra opinione. Si tratta quindi di un'opinione, di un'idea. E la verità andrebbe distinta da essa.
2: Secondo la nostra opinione, secondo il nostro punto di vista, vuol dire che si tratta di un artificio umano e non è altro che un insegnamento sbagliato. Ciò che proviene dall'uomo non può provenire dalla verità. L'uomo è tridimensionale. E che cosa vuole portare l'uomo in se stesso se non proviene da Dio?
1: Per questo il Cristo ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Quindi non l'opinione di una qualche persona, ma il Cristo è la verità.
2: E nessun teologo è la verità, ma solo il

0: si richiamano in primo piano a Gesù, il Cristo, anche se poi non fanno quello che lui dice. Infatti affermano, Dio invia i suoi messaggeri, i suoi inviati che trasmettono la sua verità agli uomini. E dove sono rimasti negli ultimi 2000 anni? Forse si sono ora infilati nei teologi? Certamente no, è perché Dio non dovrebbe agire nella nostra epoca come ha sempre fatto. Anche nella nostra epoca Dio parla a noi uomini attraverso la sua messaggera. Quindi non bisogna cercare la verità chissà dove, non bisogna interpretare le parole della Bibbia o altrove. Esistono invece semplicemente le parole di Dio ai suoi figli umani in ogni tempo e anche nella nostra epoca. In esse troviamo la verità, e chi non vuole crederci dovrebbe pensare in modo logico e chiedersi perché, ai nostri tempi, Dio dovrebbe tacere.
1: Sì, e si dice che la Chiesa riconosce i profeti dell'Antico Testamento e approva l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Ma la teologia insegna ben altro. E la Chiesa non segue ciò che insegnarono i profeti dell'Antico Testamento e Gesù. E perché? Perché è convinta di saperla meglio ed è proprio questo volerla sapere meglio che ha provocato la caduta.
2: E Gesù, il Cristo, non ha mai maledetto nessuno. È stato forse mai trasmesso da qualche parte che gli abbia o avrebbe mai dannato qualcuno? Tuttavia disse, guai a voi, scribi e farisei. O disse anche, guai a voi, voi guide cieche di persone cieche. Queste sono le parole di Gesù di Nazareth agli scribi e ai farisei.
1: E perché Gesù ha parlato così? E perché le sue parole hanno validità fino ad oggi? Perché le istituzioni ecclesiastiche credono ancora di saperla meglio e che la loro saccenteria provenga dal Cristo.
2: E Gesù, il Cristo, non ha maledetto nemmeno Satana, allorché cercò di indurlo in tentazione, ma gli ha detto «Vattene da me». E che razza di presunzione è maledire 5,5 miliardi di persone su questa terra o accusarle di eresia? Questo non può certamente avere a che fare con Gesù il Cristo.
0: Così alcuni che divengono coscienti di questi nessi forse si arrabbiano un po' per come la verità viene capovolta. Ma bisogna anche dire a proposito che ogni persona ha il libero arbitrio, ognuno può credere a quello che vuole, può cercarsi la religione che più desidera. Tuttavia, solo una cosa è veramente disonesta, e cioè se una religione che tramuta l'insegnamento di Gesù, il Cristo, nel suo opposto, si definisca poi cristiana. E credo che sia più che legittimo segnalarlo chiaramente.
1: Ogni teologo è un uomo, e in ogni teologo c'è anche lo spirito del Cristo Dio. Per questo, nella nostra trasmissione, potremmo rivolgerci anche ai teologi e dire perché la Chiesa si deve comportare in modo così crudele contro i propri simili, e questo continuamente. Perché sempre questo sterminio? Mi appello ai teologi, perché? Perché dannare in eterno? Perché Gesù non ha insegnato cose del genere? Ognuno di noi ha una coscienza. Perché i teologi non esaminano la propria coscienza chiedendosi se insegnano e mettono veramente in pratica ciò che ha insegnato Gesù di Nazareth? Se un solo teologo si sente richiamato e riflette su queste cose, potrebbe darci una risposta, oppure andare nella sua chiesa e dire «Dobbiamo cambiare, dobbiamo anelare alla religione interiore, all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e dobbiamo ammettere di fronte ai nostri fedeli di esserci allontanati dall'insegnamento del Nazareno». Questo

0: sarebbe un modo di riconciliarsi anche con le tante, tante anime e con tutti gli uomini che sono stati dannati da loro, che sono stati sterminati o che essi hanno mandato alla dannazione eterna, insegnando fino ad oggi la dannazione. Quanti credenti delle chiese hanno paura della dannazione? Gesù non ha insegnato la dannazione. Voi teologi aiutate affinché la Chiesa chieda perdono e affinché faccia varco alla misericordia. Proprio nei nostri tempi, la misericordia basta con la superbia. I poveri sono lì davanti a voi. Suddividete le ricchezze della Chiesa e in questo modo vivrete ciò che ha insegnato Gesù.
1: Il cristianesimo originario è esistito in ogni epoca e ci sono state forti opposizioni e persecuzioni dei cristiani delle origini, ma il cristianesimo delle origini non si è mai estinto del tutto e in fondo si può dire oggi il cristianesimo delle origini è risorto, qui ed ora. Il cristianesimo originario che si riallaccia in fondo al vero cristianesimo di Gesù, del Cristo, tra l'altro parti di questo si trovano ancora nella Bibbia, anche se questo viene sempre contestato. E oggi lo Spirito del Cristo Dio insegna di nuovo la reincarnazione attraverso la parola profetica dell'epoca attuale, attraverso Gabriele che l'Eterno definisce la sua profetessa e messaggera.
2: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, nella nostra trasmissione non parliamo di tecniche esoteriche per venire a conoscenza delle incarnazioni precedenti, poiché tali tecniche hanno spesso un non so che di equivoco, sì, anche un certo sapore amaro, se non si è a conoscenza delle circostanze più precise della reincarnazione. Grazie alle rivelazioni divine della nuova epoca, grazie a Gabriele, abbiamo ricevuto indicazioni dettagliate sulla reincarnazione e impressioni molto profonde. Se desiderate informarvi su questo tema, vi consigliamo il libro che porta lo stesso titolo della trasmissione, La reincarnazione, un dono di grazia della vita.
1: In cosa consiste la grande opera e l'aiuto di Gesù, del Cristo? Lo abbiamo già accennato. Grazie al suo atto di redenzione è stata invertita in modo decisivo la caduta e in questo modo si è impedita la dissoluzione successiva di tutte le forme. Questo è un messaggio essenziale che viene trasmesso attualmente all'umanità attraverso la parola profetica.
0: Il Cristo ha portato la redenzione a tutti gli uomini e a tutte le anime, trasmettendo la scintilla di luce della forza redentrice ad ogni anima e quindi anche ad ogni uomo. È la luce che illumina la via verso la casa del Padre ad ogni anima e ad ogni uomo. La scintilla redentrice è libertà. Ogni uomo e ogni anima hanno la forza e la libertà di fare ritorno a Dio. La forza redentrice è la luce del discorso della montagna che proviene dal cielo. Il discorso della montagna vissuto è la luce e la certezza per ogni uomo che la sua anima si libererà dalla ruota della rinascita. Il discorso della montagna è quindi un fattore decisivo sulla via che l'anima percorre verso la casa del Padre.
1: Sono parole edificanti e colme di speranza che ci portano via dalla dannazione eterna verso Dio nella libertà. Così potremmo anche dire che dal momento del tutto e compiuto di Gesù, del Cristo sul Golgota, l'avversario di Dio ha perso la partita. Cristo è il Salvatore anche oggi. Gli esseri spirituali, le forme celesti dell'essere, sono protette grazie all'atto di redenzione di Gesù, del Cristo. Per questo egli ha impiegato una parte della sua eredità divina, che da quel momento si trova nella nostra anima come scintilla di luce. Questa scintilla di luce protegge il nostro essere divino, l'anima in noi.
0: E questa scintilla di luce è anche la vita, la forza in ognuno di noi. E ogni uomo può pregare rivolgendosi a questa scintilla di luce che brilla vicino al nostro cuore fisico. Questo significa pregare interiormente.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo sentito parlare della preghiera nel nostro interiore e anche Gesù ci insegnò dicendo: chi ascolta le mie parole e li mette in pratica è come un uomo saggio. Quindi chi è saggio segue Gesù il Cristo e adempie le sue preghiere nella sua vita quotidiana.
2: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, su desiderio di molti di voi che hanno telefonato, vogliamo leggere insieme ancora una volta la bellissima poesia attribuita a Hermann Hesse. La troviamo contenuta anche nel libro riferito alla trasmissione Reincarnazione, un dono di grazia della vita. La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, che sono pieni di luce e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza, e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dallo spirito sublime. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare. E mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla. Poi quell'ora di decidere era scoccata. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere, risposi poi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo giunti al termine della nostra puntata della serie Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Ci auguriamo di aver potuto rispondere ad alcune delle vostre domande e con piacere facciamo riferimento ancora una volta al libro che si intitola Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Per oggi vogliamo congedarci da voi e vi auguriamo un periodo ricolmo di Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari amici all'ascolto, diamo a tutti un benvenuto di cuore a questa seconda puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi solo pochi sanno che cosa insegnò Gesù di Nazareth 2000 anni fa alla cerchia interna dei suoi discepoli. Nella nostra epoca, questi grandi insegnamenti cosmici sono per la prima volta a disposizione di tutti coloro che sono alla ricerca. Il Cristo stesso li ha rivelati all'inizio degli anni 90 nella parola profetica data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In questa serie di trasmissioni leggeremo insieme gli insegnamenti spirituali dati dal Cristo Dio e le spiegazioni approfondite che Gabriele, che tra resto oggi è qui con noi in studio, ci ha dato nel corso di una lunga serie di istruzioni. Questi insegnamenti con le spiegazioni sono raccolti in 5 volumi dai quali possiamo imparare veramente molto per la nostra vita quotidiana, per il nostro lavoro e per la famiglia. Nella trasmissione precedente ci siamo per esempio presi il compito di diventare consapevoli che Dio è. Nella puntata di oggi scopriremo quale significato è insito in queste parole «Dio è». Per chi desidera seguirci leggendo nel libro, oggi continueremo dal primo volume a pagina 34.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: «Io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità». Cari amici, grazie alle spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele, possiamo comprendere nel profondo tutto ciò che è contenuto in questa breve affermazione. Leggiamo. Guardiamo più in fondo alla parola verità. Cosa ci dice questa parola? Esiste una sola verità, che è Dio, e Dio è assoluto. Non c'è nulla da interpretare o da smuovere. Non c'è un se o un ma. Dio è. La verità è sicura di se stessa. Non discute. Non giudica. Chiarisce, ma non si difende. Non deve dimostrare se stessa. Essa è. È indipendente, libera da opinioni, concetti, teorie e punti di vista. La verità è e resta incontestabile. Non possiamo prendere la verità per trasformarla. Chi la trasforma per se stesso, trasforma se stesso, ma mai la verità.
2: La verità è assoluta, dà ed aiuta sempre. Possiamo fidarci di Dio, della verità. Egli è sempre con noi. Dio è sempre presente. In tutti i campi della nostra vita, ovunque noi andiamo o stiamo, c'è Dio. Prendiamo coscienza che Dio è qui per aiutarci. Lo spirito della verità vorrebbe aiutarci e servirci. Desidera che stiamo bene. Desidera che diveniamo e restiamo sani. Vorrebbe che noi fossimo felici, poiché Egli, Dio, è la felicità. Dio desidera che noi siamo pacifici e gioiosi, dato che Egli è la pace e la gioia. Nella vita quotidiana prendiamo sempre più coscienza di quanto segue. Qualsiasi cosa facciamo, ovunque andiamo, Dio è sempre con noi. Dio è. Egli ci ama. Egli ci aiuta. Egli ci serve. Dio vorrebbe il meglio per noi, dato che è nostro Padre.
1: Dove si trova la verità, tutto è aperto e manifesto. La verità non ha segreti, perché tutto è vero. Solo chi deve nascondere ciò che non corrisponde alla verità ha segreti. Se impariamo a divenire veritieri in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo, giungeremo alla verità. La parola verità racchiude in sé tutta l'eterna legge. La verità è la nostra eredità spirituale. Infatti noi, quali esseri divini puri, siamo legge divina che ha assunto forma e quindi siamo la verità. Cari amici, Gabriele ci incoraggia ancora dicendoci: diveniamo veritieri, veritieri nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri, nelle nostre parole ed azioni. Prendiamoci questo compito per la nostra vita terrena. Divieni veritiero in tutto ciò che pensi, dici e fai. In tal modo ritroverai te stesso e ti troverai nel vero sé, quale eterno sé in Dio. Se siamo compenetrati dalla verità, se siamo quindi totalmente veritieri, siamo anche altruisti, impersonali e sicuri. Abbiamo anche la forza, da cui deriva il coraggio, di far presente e di esprimere tutto in modo impersonale, in base alla situazione e allo stato di coscienza del prossimo. La verità è l'altruismo, è impersonale ed esprime anche ogni cosa in modo impersonale.
0: Nella verità si trova l'onestà, la sincerità, da cui scaturisce a sua volta la fraternità, la vera fratellanza. La verità è sempre il collegamento, non esclude nessuno, perché la verità è pari all'unità. Tutto è unito in Dio. Se non siamo veritieri, ci troviamo al di fuori della legge, al di fuori della verità, e ci separiamo dal nostro prossimo. La verità è anche la chiarezza, e la chiarezza, pari alla verità, è sempre la semplicità. La legge di Dio è la semplicità, e tutto ciò che è semplice è geniale. Per questo è la cosa più grande. La legge, Dio, è la totalità in tutto. Diveniamo consapevoli che nel granello di polvere c'è tutto l'infinito. Il grado di coscienza sviluppato, la sfaccettatura che si è sviluppata dall'eterna legge, si esprime nella forma.
3: Nelle spiegazioni che ci ha dato sui grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, a questo punto Gabriele ci propone: riflettiamo ancora una volta sulla nostra eredità spirituale e anche sul libero arbitrio. La nostra eredità spirituale include il libero arbitrio. Se ci opponiamo a Dio perché non rispettiamo le eterne leggi, questo fa parte del libero arbitrio. Dio non ce lo impedirà. Opponendoci, usciamo dall'eterna legge e ci creiamo le nostre leggi. Perciò viviamo, pensiamo, soffriamo in base alle leggi che ci siamo creati. L'essere puro, la legge, non è più in grado di guidarci. Siamo noi stessi che ci estromettiamo e ci allontaniamo da Dio.
4: Gott greift nicht ein.
3: Dio non interviene e non interverrà nemmeno in questa vita materiale, poiché Egli ci ha dato il libero arbitrio. Molte cose cambieranno attraverso la forza degli astri, anzi tutto si trasformerà attraverso la legge che noi uomini ci siamo creati. Ciò che semini, lo raccoglierai. Dio è la libertà e noi siamo i suoi figli, non siamo vassalli o succubi. La legge divina, il libero arbitrio, fa di noi dei figli di Dio ed eredi dell'Eterno Regno.
1: Prendiamo coscienza che tramite il libero arbitrio ritorneremo anche liberamente a Dio. Dio non ci costringe a fare nulla. Dio, nostro Padre, che ci ama, ci dà in continuazione la forza, in modo impersonale, di credere in Lui, di affidarci a Lui, di sentirlo, di percepirlo, per avvicinarci in tal modo alla Sua eterna legge, alla nostra eredità spirituale, fino a che adempiremo totalmente le leggi di Dio e ritorneremo così come gocce perfette nell'oceano che è Dio, nell'eterno essere. Liberamente, come ce ne siamo anche andati dall'eterno essere, dall'eterna legge, così anche ritorneremo, liberamente. Ci potremo poi muovere liberamente nell'eterno essere, perché siamo ridivenuti liberamente e senza costrizioni gli eredi dello Spirito di Dio e figli della libertà eterna ed infinita.
2: Cari amici, le spiegazioni date da Gabriele contengono ancora alcune indicazioni sulla libertà. Leggiamo. L'uomo ha fatto di se stesso ciò che è oggi. Lo strumento con cui si è dato forma è costituito dalle sue sensazioni, pensieri, parole ed opere. Ogni uomo decide ogni attimo per se stesso. A causa delle nostre colpe, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, il nostro atteggiamento di base verso i nostri simili e la nostra vita sono come scalpelli grossolani. Se adempiamo sempre più la legge di Dio, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole ed azioni diverranno invece sempre più come uno scalpello fine. Questo significa, quindi, che i nostri pensieri umani, con i quali si intendono i pensieri riguardanti il peccato, sono grossolani e che ci danno forma in modo corrispondente. Se ci rivolgiamo all'eterna legge, diverremo sempre più fini. Prenderemo poi gli scalpelli più fini e scolpiremo il nostro vero essere. Siamo noi stessi a scegliere gli scalpelli, quelli grossolani o quelli fini.
3: Noi stessi, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo della giornata, facciamo la nostra scelta, o per i nostri lati del tutto umani e quindi per il satanico, divenendo così succubi della legge della caduta, oppure per Dio. In questo caso cresceremo sempre più nella legge dei cieli, nella nostra eredità spirituale. Dio è. Se accogliamo questo pensiero, non lasceremo più libero corso ai nostri pensieri del tutto umani. Se ci colleghiamo in continuazione con Dio, adempiendo a poco ciò che è la volontà di Dio, prenderemo gli scalpelli fini e diverremo più fini, perché diverremo più nobili. La nostra anima diverrà più bella, perché diverrà più pura.
1: Le parole «Dio è» Vogliono entrare in comunicazione con la coscienza suprema, con Dio. Quando avremo risvegliato nel nostro interiore la coscienza che Dio è, faremo forse l'esperienza che il nostro stato d'animo migliora. Riusciremo ad orientarci meglio e potremo anche lavorare meglio e più concentrati. Affermando in continuazione che Dio è, sentiremo nella nostra coscienza che vogliamo avvicinarci a Dio. Egli è, infatti, in tutto, in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni moto e movimento. In ogni attimo c'è Dio. Prendiamo ora coscienza che Dio è. Se prendiamo continuamente coscienza di queste parole, richiameremo quasi automaticamente la seguente frase nel nostro interiore. E io sono divino. Dalle due parole Dio è, deriva quindi logicamente la frase ed io sono divino.
4: Questa
0: affermazione Dio è e io sono divino è uno stato di coscienza, è una potente fonte di energia divina. Essa va a toccare ciò che non è divino nella nostra anima, che comincia così a vibrare più intensamente. Le colpe che ricoprono il divino, la parte pura dell'interiore, ossia i nostri comportamenti errati, i nostri peccati, il nostro egocentrismo, cominciano quindi a muoversi e si esternano. In tal modo il divino, al quale aspiriamo consapevolmente, ci fa vedere attraverso gli impulsi dell'energia della giornata dove ci sono ancora aspetti contrari al divino, sia interiormente che esteriormente. Per esempio, si presentano pensieri con cui denigriamo gli altri. Ora, non dovremmo mettere da parte gli aspetti umani che si presentano dicendo: no, no, non lo voglio più. Mi sono deciso. Dio è e io sono divino. Cogliamo invece questa opportunità. Afferriamo il negativo, il nostro ego umano, il nostro infimo sé. Lo osserviamo, chiedendoci da dove viene e lo sistemiamo con il Cristo. Se lo facciamo e se ci ripromettiamo di non agire più nello stesso modo, la luce comincerà ad agire nella nostra anima, comincerà a cancellare ciò che abbiamo sistemato oppure che abbiamo cominciato a sistemare.
2: Cari telespettatori e care telespettatrici, Gabriele continua con le sue spiegazioni. In base ad un aspetto della legge della via interiore, se immettiamo la legge assoluta con le parole Dio, essa ci mostrerà i nostri aspetti contrari al divino. Se li sistemiamo, sentiremo che nella nostra coscienza entrano più luce e più forza, e perciò possiamo afferrare ed eliminare ulteriori aspetti umani, ovvero aspetti del peccato che ci separano dal prossimo. I problemi potranno risolversi e nel contempo diverremo più leggeri, più liberi, più felici e ci avvicineremo di uno o più passi al nostro Padre Celeste. Se ci rivolgiamo quindi alla legge assoluta, verremo toccati anche dalla legge di semina raccolta. Questa legge di semina raccolta è la legge causale. Richiamando la legge universale, ci immergeremo nella legge causale e ci verranno mostrati gli aspetti in cui non siamo ancora divini. Tuttavia, abbiamo un sostegno nella legge assoluta. Come un alberello viene legato ad un palo, anche noi ci leghiamo a Dio è. Tuttavia, dovremmo renderci conto che se accettiamo la legge divina, ci impegniamo a sistemare gli aspetti umani, ossia peccati, che affiorano in noi, in modo da divenire ciò che ascoltiamo, leggiamo ed approviamo.
1: Quando ci rivolgiamo alle parole Dio è, vengono messe in moto molte cose. In tal modo riusciremo forse ad eseguire con gioia e concentrazione un determinato lavoro che di solito facciamo malvolentieri, perché ci siamo rammentati delle parole Dio è. Che cosa è successo? Nel momento in cui ci è venuto in mente Dio è, e noi abbiamo deposto le nostre sensazioni in queste parole, nella nostra anima si è mosso qualcosa ed ha instaurato una comunicazione più intensa con Dio. In tal modo è affluita più forza alla nostra anima. La forza è affluita nel corpo. La vibrazione del nostro corpo si è elevata. Di conseguenza non abbiamo più avuto difficoltà a concentrarci e siamo riusciti a fare il nostro lavoro con più facilità. Vediamo che se veniamo toccati da questa affermazione profonda, Dio è, il Divino si avvicina di più a noi. Nello stesso istante affluisce a noi anche più forza. Da ciò riconosciamo che Dio è presente. Dio, il nostro Eterno Padre, ci aiuta sempre se ci rivolgiamo a Lui. Possiamo rivolgerci a Lui in ogni situazione, con tutte le cose che ci capitano ogni giorno, poiché Egli ci ama.
0: Se durante il giorno prendiamo più volte coscienza di queste due parole, Dio è, sentiremo la presenza di Dio in noi e in tutto ciò che facciamo. In queste due parole, Dio è racchiuso l'universo, dato che Dio è l'universo, la totalità. Dio è, e quindi la totalità in noi. Immaginiamoci Dio come luce e forza nel nostro interiore, come luce nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Dio è luce e forza. E se diciamo Cristo oppure Cristo in me, è come se dicessimo Dio è. Infatti, il Cristo nel Padre è Dio nelle quattro essenze di Dio. Il Cristo nel Padre è onnipresente in queste quattro forze basilari di Dio. Dio è, se lo percepiamo consapevolmente in noi, dilata la nostra coscienza. Afferriamo e comprendiamo di più. Vediamo di più. Nel corso dell'evoluzione spirituale si dischiudono a noi aspetti spirituali, dimensioni sconosciute a noi uomini, incomprensibili per l'ego umano.
1: Cari amici, Gabriele ci spiega anche in che modo l'aiuto di Dio si manifesta molte volte nella nostra vita. Continuiamo a leggere. Se ci rivolgiamo consapevolmente a Dio, se siamo grati perché sperimentiamo nella nostra vita la Sua presenza e il Suo aiuto, potremmo anche dire: Dio ha risolto in me un problema. Ma come avviene questo? Egli non interviene direttamente nella nostra vita, dato che abbiamo il libero arbitrio. Potremmo anche così dire: Dio ha risvegliato in noi il problema, ha richiamato la nostra attenzione sui nostri difetti, su ciò che dovremmo sistemare per risolvere il problema, oppure per far sì che il problema venga risolto. Detto in altre parole, Dio ci ha mostrato il nostro comportamento errato nel problema, nelle nostre difficoltà, in modo che possiamo riconoscere ciò che dovremmo affrontare per sistemare le cose, per poter risolvere il problema, oppure riconoscere qual è la nostra parte nel caso in cui il problema riguardi diverse persone. Dio ci mostra quindi i nostri difetti. Non è Lui che ci risolve il nostro problema. Se lo risolvesse, noi non ci riconosceremmo e continueremmo a commettere gli stessi errori. Dalla fiducia in Dio cresce la gratitudine. Gli dimostriamo la nostra gratitudine realizzando giorno per giorno ciò che l'energia della giornata ci presenta. Solo con la realizzazione giungiamo a Dio, nostro Padre. In famiglia, sul lavoro o altrove, sperimenteremo molte situazioni. Tuttavia, Dio è. Egli è sempre con noi. Questa presa di coscienza, Dio è, dovrebbe gettare radici in noi ed avremo così il miglior aiutante al nostro fianco.

0: casa, da Dio, l'Eterno Padre, poiché proviene da Lui. Gabriele ci ha spiegato in merito. Questo è un brano tratto dalla legge assoluta. Percepiamo nel profondo cosa contiene. In questo brano c'è tutto il cielo. E riguardo alle parole del Cristo Dio, io sono la vita, Gabriele spiega quanto segue. Non possiamo forse dirlo anche noi, se ci sentiamo e affermiamo quale essere puro in Dio? Infatti, l'eredità celeste è la nostra vita, è l'essere compresso, siamo noi stessi. Dio dice, io sono la vita in tutto ciò che è. E noi siamo gli eredi del regno spirituale. Noi possediamo tutto ciò che è. È la struttura del nostro corpo spirituale.
1: Le parole del Cristo Dio, chi fa risorgere me lo spirito della vita, il Cristo, dentro di sé, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna, vengono spiegate da Gabriele nel modo seguente. L'eredità spirituale è costituita dalle sette forze basilari di Dio. Le sette forze basilari di Dio sono la legge eterna, l'universo. La legge scorre attraverso tutti i regni, fluisce in tutti gli esseri, pervade tutti i regni della natura, gli astri, tutto ciò che è. La nostra eredità celeste è la forza splendente dentro di noi. Perciò non occorre un sole che illumini l'essere puro. L'essere puro è lui stesso il sole. Perché l'eredità divina, l'infinito, risplende nell'essere spirituale.
0: Noi uomini dobbiamo dapprima raggiungere la conoscenza delle leggi di Dio. Se realizziamo le conoscenze spirituali, raggiungeremo la sapienza. Non avremo così più bisogno di chiedere come questo o quello. Non avremo bisogno di cercare le correlazioni esistenti tra il cielo e la terra. La sapienza contenuta in Dio conosce tutte le cose, poiché l'essere in Dio è saggio. La sola conoscenza è priva di sapienza. Solo il sapere spirituale realizzato apporta sapienza. E la sapienza non chiede, conosce le leggi divine, le correlazioni dell'essere divino. Se ci limitiamo ad ascoltare o leggere soltanto la legge assoluta, non giungeremo alla sapienza divina. È la realizzazione di ciò che si presenta a noi giorno per giorno che ci conduce alla sapienza divina, alla comprensione di tutte le cose spirituali. È unicamente con la realizzazione che entriamo nell'interiore e non con il solo sapere. È solo attraverso la realizzazione che ritorniamo nell'assoluto. Infatti, Dio, nostro Padre, è assoluto e in Dio noi siamo esseri assoluti e perfetti.
2: Cari amici all'ascolto, quello che conta veramente è quindi realizzare le leggi di Dio per avvicinarsi a Dio. Ci è più facile farlo con compiti che apprendiamo negli insegnamenti cosmici. Nella seconda puntata di oggi abbiamo letto, per esempio, la consapevolezza che Dio è.

Dovrebbe mettere radici in noi e così avremo il miglior aiutante al nostro fianco. Se lo desiderate, provate a farlo e noi tutti potremmo fare esperienze nella nostra vita con questo e con molti altri esercizi. Il testo che abbiamo letto nella trasmissione di oggi è tratto dal primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Questo libro può essere richiesto in libreria. Se desiderate ascoltare altri aspetti dei grandi insegnamenti cosmici insieme a noi, vi invitiamo a mettervi in ascolto anche la prossima puntata. A tutti i migliori auguri, arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Jeder Tag ist
1: Ogni giornata è la vostra giornata personale.
0: Was halten Sie davon?
1: Cosa ne direste questa mattina di riflettere alcuni minuti sulle parole Dio in voi, Dio in tutte le cose. Dio è verità, non lo si può trovare nel mondo dell'ignoranza umana, nemmeno nelle chiese istituzionali. Dio, la verità, può essere trovata solo in se stessi, nel vostro vero sé, nei regni della natura e nel mondo animale. Dio è onnipresente. Il vero sé è Dio in voi, Dio nella vostra anima, Dio nei regni della natura, Dio nelle stelle. Alcuni attimi di silenzio per riflettere su questo potrebbero esservi di aiuto e sostegno nelle situazioni della giornata. Posso augurarvi una giornata ricolma di Dio?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio, scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Ich erhebe nun mein Bewusstsein.
1: Elevo ora la mia coscienza all'Eterno, richiamando la sua forza d'amore nel sesto centro di coscienza che si trova tra le sopracciglia.
0: Empfindungsmäßig halte ich mich.
1: Mi soffermo con le mie sensazioni in questo sesto campo energetico, che è il centro dell'amore divino.
0: Ich atme ein.
1: Inspiro e riempio l'addome con il soffio della vita.
0: Über Bauch und Brust.
1: Espiro lentamente attraverso l'addome e il torace.
0: Während ich diese tiefen Atmung durchführe,
1: nel compiere questa respirazione profonda, mi sciolgo poco alla volta dall'irrequietudine, da tutti i pensieri e le sensazioni del mondo. Mi stacco anche dai pensieri riguardanti malattie e preoccupazioni, difficoltà e problemi. Mi stacco anche da tutte le mie opinioni ed idee. Con ogni respiro mi libero.

0: Das Weltliche schwindet.
1: Le cose del mondo svaniscono.
0: Ich fühle die Freiheit.
1: Sento la libertà dentro di me.
0: Ich fühle mein losgelöst sein von allem.
1: Sento di essere sciolto da tutto ciò che mi occupava.
0: Meine Atmung wird
1: Il mio respiro si fa ora più leggero.
0: Doch mein Körper bleibt leicht.
1: Il mio corpo rimane tuttavia leggero e pieno di slancio.
0: Werde stiller und stiller.
1: Divengo sempre più silenzioso.
0: In mein Inneres,
1: immerso
0: ewiges
1: nell'eterno essere interiore,
0: verweile ich mit meinen Empfindungen,
1: resto con le mie sensazioni nel sesto centro di coscienza.
0: Mein Atem
1: Il mio respiro è ora spontaneo.
0: Ich lasse es nur
1: Lascio
0: atmen.
1: Che lo spirito respiri in me.
0: Mein Empfinden und Denken
1: Le mie sensazioni ed i miei pensieri sono orientati sul principio basilare dell'amore.
0: Aus dem Bewusstsein der Liebe
1: Dalla coscienza dell'amore si effondono verso di me le forze della salvezza e della vita per l'anima e il corpo. Lascio penetrare in me le sensazioni meditative. Le accolgo nel centro di coscienza dell'amore divino, nel sesto centro di coscienza.
0: Ewiges Licht
1: Eterna luce dell'anima mia.
0: Du bist der Ursprung
1: Tu sei l'origine della mia vita.
0: Mein Leib
1: Il mio corpo
0: ist der Tempel
1: è il tempio dello Spirito Santo.
0: Mein Tempel verlangt
1: Il mio tempio desidera ardentemente purezza e luce.
0: Das Licht
1: La luce della divinità mi illumina.
0: Die Liebe
1: L'amore Armonizza la mia anima ed il mio corpo.
0: Seele und Leib.
1: Anima e corpo ricevono le forze dell'amore. Le forze dell'amore scorrono nel tempio di carne ed ossa, nel corpo fisico. Io percepisco.
0: bin in Gott.
1: Io sono in Dio, nell'amore eterno.
0: Ich bin.
1: Io sono la vita che proviene da Lui.
0: Ich bin im ewigen.
1: Io sono protetto nell'eterno campo energetico dell'amore divino. Io sono amore del suo amore.

L'amore che fluisce porta silenzio, pace ed armonia dentro di me. Le cellule del mio corpo si rivolgono sempre più verso l'eterno campo energetico dell'amore. Dove ricevono sacre forze edificanti. L'uomo si rivolge all'anima e le dice: rivolgiti anche tu verso le perenni forze universali dell'amore divino. Ricevi le forze che provengono dal principio dell'amore divino, che ti armonizzano e ti orientano spiritualmente. Le forze dell'amore danno vita e forza al mio corpo e alla mia anima. Indirizzano l'anima e l'uomo verso l'assoluto, verso lo spirito universale, Dio. Nel sesto centro di coscienza, dove ora mi trovo con le mie sensazioni, si intensifica la luce bianca dell'amore divino che pulsa intensamente. La luce dell'amore si irradia nel bacino.

0: tuo corpo.
1: Meine Füße,
0: i piedi
1: und Beine
0: e le gambe diventano leggeri. Armonioso, calmo e immerso nella coscienza dell'amore divino, ricevo la perenne forza che scorre in me.

0: die Kräfte des Ewigen.
1: Le forze dell'Eterno scorrono in me.
0: Mein gesamter Körper,
1: tutto il mio corpo diviene ora più leggero e pieno di slancio.
0: Durch die Kräfte der Liebe.
1: Le tensioni del corpo si sciolgono grazie alle forze dell'amore.
0: Die Kräfte Gottes.
1: Le forze di Dio scorrono nel mio corpo, che ora è completamente rilassato e sciolto. La luce bianca e perenne della divinità scorre in ogni cellula del mio corpo. Ogni cellula del mio corpo riceve la corrente energetica dell'amore divino.

0: Licht göttlicher Liebe.
1: La luce dell'amore divino risplende in ogni particola della mia anima. La mia anima si volge verso la luce dell'amore. La mia anima si risveglia nella coscienza dell'amore.

0: für die inneren Kräfte.
1: Si apre alle forze interiori, alla pienezza che proviene da Dio. Le particole della mia anima si illuminano grazie alla forza dell'Eterno. In me si fa silenzio.
0: In mir wird es heller.
1: In me si fa sempre più luce.
0: In Seele und
1: calma ed armonia penetrano nell'anima e nel corpo.
0: Ruhend im Bewusstsein der Liebe,
1: avvolto nella coscienza dell'amore, sperimento la pienezza della divinità e riconosco: io sono un figlio dell'infinito.

sono sempre più leggeri e pieni di slancio. Tutti i lati umani si sono staccati da me. Mi sento un figlio dell'infinito. Penetro sempre più profondamente nel campo di coscienza dell'amore divino. Armonia inonda la mia anima ed il mio corpo. L'amore divino mi avvolge e mi protegge. Tutte le particole dell'anima e le cellule del mio corpo vengono nutrite dall'eterna corrente energetica dell'amore. L'amore di Dio mi compenetra.

e divino pulsa in tutti gli organi del mio corpo. Io affermo l'eterna forza in me.

0: particole della mia anima e in tutte le cellule del mio corpo pulsa l'eterna forza.
1: Sämtliche Organe meines Körpers.
0: Tutti gli organi del mio corpo sono illuminati e pervasi dall'eterna luce.
1: Das ewige Licht.
0: L'eterna luce illumina la mia muscolatura e rinforza le funzioni del mio corpo. Io affermo e rafforzo la forza assoluta in me.
1: Das Licht Gottes.
0: La luce di Dio irradia la mia muscolatura e rinforza le funzioni del mio corpo.
1: Mein ganzes Sinnen und Trachten.
0: Tutti i miei sensi, le mie aspirazioni, la mia anima e il mio corpo si ritrovano ora nel campo energetico dell'amore divino. Io riposo in questo campo energetico bianco e radioso della divinità.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi, è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità.

siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici: seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice: io credo, ma non so. Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo. Tutto è energia. Ogni energia positiva è la presenza di Dio. È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro. C'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind,
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità. Una possente unità. Infiamma l'anima e il corpo. Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen.
0: Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe.
0: Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la Madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura. Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura. Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht
0: in noi prende forma un'altra immagine, è il mondo degli animali.
1: In jedem von uns
0: in ognuno di noi affiora un'immagine diversa con altri animali e tuttavia
1: alle tiere,
0: tutti gli animali grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali
1: sind in Gottes
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft
0: la forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio. La sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo: è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt.
1: Se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita.

Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della Madre Terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è sintonia. E non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci: la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri, con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo, li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ihr Tag hat schon begonnen.
1: La vostra giornata è già iniziata. Aspirate alla modestia o al desiderio di essere apprezzati? Un aiuto franco e immediato potrebbe stimolarci a riflettere per trovare noi stessi nella giornata. Gli artigli del diavolo innalzano l'ego. Chi rende omaggio all'ego viene stimato. Tuttavia, l'umiltà e la modestia sono la via verso la sicurezza, perché Dio è umiltà e amore in noi. Dio è l'Onnipotente, io sono, e voi siete i Suoi figli. Posso augurarvi di interiorizzare la frase «Io sono in Dio, nostro Padre Celeste»? Vi auguro una giornata nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Ogni nuovo giorno inizia con il mattino. Il mattino di ogni giorno è il mattino di ognuno di noi, così come anche la giornata odierna è la giornata di ognuno di noi.
0: So mancher befindet sich im Alltagstrott und meint,
1: qualcuno segue semplicemente le abitudini quotidiane e crede che l'inizio della giornata sia costituito dal risveglio, alzarsi, dalla toilette mattutina, dal lavoro quotidiano nella vita professionale, in famiglia e così via. Molti non si rendono conto che al mattino, insieme a noi, si alzano anche i nostri pensieri che cercano di determinare la nostra giornata. Chi è spiritualmente desto osserverà se stesso e potrà riconoscere che al mattino si risveglia, ma che sono il suo corpo e i suoi pensieri che si alzano. Dai nostri pensieri possiamo dedurre se essi ci manovrano o se ci accompagnano nella nostra giornata. Tutti i pensieri che sono negativi, che ci assillano, tutto ciò che non corrisponde ai comandamenti di Dio, ci manovrerà. I pensieri buoni, i pensieri che provengono dai comandamenti di Dio e che toccano il nostro cuore, che rischiarano il nostro animo, che ci rendono felici e contenti dall'interiore, vogliono accompagnarci nella nostra giornata e ammonirci ogni volta che si presentano aspetti che non sono positivi. In genere, seguiamo troppo in fretta i pensieri che abbiamo al mattino, invece di soffermarci e renderci conto che sia i pensieri poco buoni che quelli positivi ci vogliono dire qualche cosa e trasmetterci un messaggio sul nostro cammino per questa giornata. Potremmo anche sperimentare ciò che è buono e anche ciò che non lo è in immagini, se ci soffermiamo per imparare a osservare i nostri pensieri e anche le immagini che si sviluppano da essi, ossia se impariamo a guardare nel profondo dei nostri pensieri, ci accorgeremo ben presto che pensiamo in immagini.

0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, la vostra giornata sta per iniziare. Se lo desiderate, potete fermare i vostri pensieri per cogliere i contenuti dei vostri pensieri. Da essi potrete dedurre che cosa vi vogliono trasmettere per questa giornata. Dato che il cammino su questa terra per noi significa riconosci te stesso, sistema tutto ciò che è contro la tua vera vita e sfocia nella via che conduce alla casa del Padre. Una vera umanità con ideali e valori più elevati non sorge soltanto dicendo che gli altri dovrebbero cambiare. Ognuno di noi nella propria vita terrena dovrebbe prendere coscienza dell'impegno che abbiamo di avvicinarci al divino nel nostro interiore, realizzando e adempiendo i comandamenti di Dio, per dare così un piccolo contributo a una nuova umanità spirituale che sta sorgendo. La chiave per giungere alla vera umanità si trova dentro di noi. È la legge divina dell'amore per Dio e per il prossimo. Gesù ci ha insegnato la via per raggiungerlo nel suo discorso della montagna. Di conseguenza, nei comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù si trova la chiave per giungere alla vera umanità. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, questi erano alcuni piccoli aiuti per la vostra, per la mia, per la nostra giornata, che vi possono accompagnare anche nella vostra mattinata. Le ore di mezzogiorno ci daranno di nuovo la possibilità di chiarire e di sistemare ciò che è rimasto in sospeso dalla mattinata. Forse nella nostra coscienza vibra e risuona ancora qualcosa che dovremmo sistemare per poterci poi staccare dalla mattinata e porla nelle mani di Dio. Esaminatevi quindi controllando il barometro del vostro stato d'animo. Se lo desiderate, potreste sistemare ciò che ancora non è a posto e ciò vi aiuterà a diventare una persona più libera e più felice e a trascorrere anche il vostro pomeriggio in modo consapevole e concentrato.

Se lo desiderate, anche alla sera, dopo il lavoro, potreste riflettere sulla vostra giornata chiedendovi che cosa è andato bene e che cosa è andato meno bene. Com'è il barometro del mio stato d'animo? Se desiderate trascorrere una giornata abbastanza tranquilla e pacifica anche domani, dovreste concludere la giornata di oggi sistemando le dissonanze che vi vengono indicate dal barometro del vostro stato d'animo, e potrete farlo con l'aiuto del nostro Redentore, il Cristo, con la luce interiore in voi. Se concludiamo ogni giornata in modo consapevole, ci renderemo conto ben presto che la giornata successiva diviene più luminosa, dato che andremo in modo più equilibrato nelle ore serali e in seguito nella notte. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi stessi, ognuno di noi, siamo l'artefice, per così dire, il falegname delle proprie giornate. Vi auguro di essere un buon falegname e di chiedere continuamente al grande Maestro Gesù, il Cristo, che come essere umano era falegname, di aiutarvi ad affrontare le giornate secondo la sua volontà, in modo da poter dire: oggi mi sono creato dei buoni attrezzi per la giornata di domani. In questo modo diventeremo un buon strumento nelle mani del Maestro che è il Cristo e un buon falegname che affronta bene le sue giornate.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, vi diamo un cordiale benvenuto per questa trasmissione che porta il titolo I 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, spiegati con le parole dell'epoca odierna. Ci sono sempre più persone in tutto il mondo che si rendono conto che stiamo vivendo in un periodo di svolta e che non si può più andare avanti così come è stato fino ad ora. Tante persone conoscono i punti cruciali, latenti nel nostro mondo, che provocheranno gravi cambiamenti per tutti i campi della vita. E qualcuno si chiederà anche, perché Dio non interviene? Perché non ci aiuta? In fondo, ci sono milioni di persone che si rivolgono a Lui con le loro preghiere. Rendiamoci conto che Dio è intervenuto ai tempi di Mosè, portando agli uomini i 10 comandamenti. E 2000 anni fa è intervenuto di nuovo, quando Gesù di Nazaret venne sulla terra e, basandosi sui 10 comandamenti, ci insegnò ad adempiere il discorso della montagna. E anche se qualcuno forse in un primo tempo non riuscirà a crederci, Dio è intervenuto di nuovo anche nella nostra epoca. Da oltre 37 anni il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe parla di nuovo, tramite la parola profetica, a tutti gli uomini di buona volontà, di tutte le culture in tutto il mondo. È lo spirito libero, universale, che in Occidente chiamiamo Dio e che parla per mezzo della parola profetica tramite la sua profetessa e messaggera Gabriele. In moltissime rivelazioni date in pubblico, egli ha donato agli uomini la pienezza di conoscenze spirituali per poter maturare passo per passo nelle leggi della vita. E in altrettanto numerose istruzioni spirituali, Gabriele ha approfondito dalla sua coscienza dischiusa le leggi della vita, nella misura in cui gli uomini sono in grado di comprenderle. Alcuni estratti delle leggi della vita sono i 10 comandamenti che Dio, l'Eterno, ha dato agli uomini per mezzo di Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret. In questa trasmissione Gabriele spiega ed approfondisce i 10 comandamenti di Dio esprimendoli con le parole dell'epoca odierna. Abbiamo l'opportunità di trasmettere i 10 comandamenti di Dio agli uomini con le parole di Gabriele. Chi ha orecchie per intendere, ascolti.
2: La lettera diviene viva soltanto quando l'uomo inizia ad adempiere i comandamenti. In tal modo egli matura a poco nella legge universale dell'amore e della vita. Soltanto chi adempie i comandamenti con il cuore e nello spirito dell'amore riconoscerà la legge universale e giungerà così alla verità che è insita nell'anima dell'uomo. Dio diede agli uomini i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. Lo spirito di Dio è libertà, lo spirito onnipresente, libero ed eterno, che in Occidente viene chiamato Dio. È un essere onnipresente, vita onnipresente. Egli è la forza dell'universo, la corrente nei possenti soli e pianeti. Egli è la vita nella terra, in ogni pianta, in ogni animale, in ogni pietra e non per ultimo in ogni uomo e in ogni anima. Lo spirito libero onnipresente, Dio, è quindi la forza universale in tutto l'infinito. I comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè sono veramente un dono di amore e un aiuto per la vita che l'Eterno ha dato ai suoi figli in veste umana, estratti dalla legge eterna dell'infinito che comprende ogni cosa. Dato che nello spirito dell'Eterno essere, della vita eterna, tutto è contenuto nel tutto, in ogni comandamento possiamo trovare anche altri comandamenti.
3: Uns Menschen ist die Aufgabe gegeben,
1: A noi uomini è stato dato il compito di adempiere i comandamenti dell'unico universale nella nostra vita terrena, ossia di viverli e non soltanto di conoscerli o di leggerli. I comandamenti di Dio non contengono alcun divieto, poiché lo spirito libero è la libertà che dice: l'uomo è libero di accogliere le indicazioni date da Dio e di vivere in base ad esse, oppure di rifiutarle. Dato che Dio non interviene nella vita dell'uomo, egli stesso è responsabile per la sua vita, per i contenuti dei suoi sentimenti, delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole e azioni. I comandamenti di Dio sono aspetti della legge, estratti della legge eterna del regno di Dio. Essi sono un aiuto per l'uomo che aspira a realizzarli, a raggiungere un'etica e una morale più elevate, che affinano l'uomo nel suo insieme, nel suo modo di pensare, parlare e agire. Chi percorre la via dei comandamenti di Dio nobilita anche i propri sensi e sviluppa prospettive di vita più elevate. Riconosce che anche la natura e gli animali fanno parte dell'unità divina. I comandamenti di Dio, vissuti, apportano libertà e un beneficio per la nostra vita.
3: I comandamenti di Dio sono un'offerta che Dio, lo Spirito libero, ha fatto a noi uomini affinché viviamo in base ad essi e, sviluppando un'etica e una morale più elevate, impariamo a comprendere che cosa significano giustizia, unità e amore per Dio e per il prossimo. Mettendo in pratica passo per passo queste cose, l'uomo si avvicina alla vita, che è lo spirito libero universale, Dio, lo spirito universale in ogni cosa. Man mano che adempie passo per passo i comandamenti di Dio, l'uomo non solo riesce a vedere più in profondità, ma sperimenta anche dentro di sé che lo spirito libero e universale è anche in lui. Ripetiamo, la vita è Dio, lo spirito libero, che è lo stesso in tutte le culture e in tutto il mondo. Lo spirito libero in tutte le culture e in tutto il mondo è la varietà infinita e la pienezza dell'essere. Ogni comandamento di Dio è una porta verso la pienezza della vita, perché Dio, lo Spirito libero, è la vita. Se, con un retto modo di pensare e di agire, ci immergiamo nelle profondità della vita, nelle radici dell'essere, scopriremo che ogni comandamento racchiude in sé una molteplicità dell'essere ed è contenuto come fonte di forza negli altri comandamenti. Con le parole «spirito libero», che in Occidente chiamiamo Dio, non si intende il Dio che ci viene presentato dai sacerdoti e dai parroci.
2: Gesù di Nazareth, in veste umana, era il figlio di Dio, il quale essere in Dio è il coregnante del regno di Dio, il Cristo Dio, che quale Gesù di Nazareth ci ha portato la redenzione e la via che ci riconduce alla casa del Padre. In veste di Gesù di Nazareth, egli insegnò agli uomini che l'Eterno Padre e lui sono uno, e ciò significa un unico spirito, un unico amore, un'unica verità, la verità eterna, la legge infinita ed eterna che ci rende liberi. Lo Spirito del Cristo Dio è nel Padre, e il Padre è nello Spirito del Cristo Dio. Un unico Spirito, un'unica vita, un'unica verità. Da circa 36 anni, lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, si rivela per mezzo della sua profetessa, del suo strumento, che è anche la messaggera dei cieli, Gabriele. Cristo Dio, lo Spirito libero, non è legato ad alcuna religione esteriore, perché, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth e come ci spiega anche oggi il Cristo Dio, ogni uomo è il Tempio di Dio e non ha pertanto bisogno di alcun tempio, di alcuna chiesa di pietra per trovare Dio, l'eterna intelligenza universale, lo Spirito eterno, e per adorarlo.
0: Um ihn anzubeten.
2: Oggi il Cristo Dio esprime la sua parola per la nuova epoca. Dio, l'Eterno, non è mutevole. Egli è sempre lo stesso, ieri, oggi e domani. Ciò vale anche per i 10 comandamenti di Dio, dati per mezzo di Mosè. Il Cristo Dio, che si rivela nell'epoca odierna, ha parlato nel cuore della sua profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, che ha quindi trasmesso a senso, con le sue parole, ciò che è particolarmente importante per la nuova epoca, dato che il numero e la varietà degli idoli sono aumentati.
1: Se crediamo ai 10 comandamenti di Dio e crediamo anche a Gesù, al Cristo e ai suoi insegnamenti, soprattutto agli insegnamenti provenienti dai cieli, al discorso della montagna di Gesù, sia che ci definiamo cristiani o cristiani delle origini o seguaci di Gesù di Nazareth, ci impegniamo automaticamente ad adempiere ciò che diciamo di essere. Vogliamo chiarire una cosa. Adempiere ciò che l'Eterno ci ha dato nei 10 comandamenti e Gesù di Nazareth nei suoi insegnamenti e nel discorso della montagna non ha nulla a che fare con dei precetti ecclesiastici istituzionali e con delibere della Chiesa. Cominciamo ora con i 10 comandamenti di Dio. Il primo comandamento dato per mezzo di Mosè dice: «Io sono il Signore, tuo Dio, non avrai altri dei all'infuori di me». Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio che ha parlato per mezzo di Mosè e di tutti i profeti di Dio, è lo Spirito libero, è la legge eterna, l'amore e l'amore per il prossimo. Dio, lo Spirito libero, è la forza creatrice in ogni cosa. Ovunque noi uomini andiamo, qualsiasi cosa guardiamo, in ogni cosa c'è lo Spirito che opera in eterno. In ogni uomo, e quindi in noi, nella nostra anima, c'è lo Spirito della verità, lo Spirito libero. Egli ci tocca in ogni cellula del nostro corpo e attraverso il nostro respiro. Tutto ciò che ci circonda, ciò che vediamo o che non vediamo, porta in sé lo Spirito, Dio, che è la vita. Nel profondo della sua anima l'uomo è divino, ma non è Dio. L'essere divino esiste eternamente, poiché è stato contemplato e creato da Dio, suo Padre, nei cieli. L'essere puro viene anche chiamato essere spirituale.
2: La parola di Dio, il comandamento che ci è stato dato tramite Mosè, ci insegna: non avrai altro Dio all'infuori di me. Quali sono gli altri dei, ossia idoli, e quante divinità dell'idolatria si è creato ancora l'uomo nell'epoca odierna? Idoli che molti adorano e dei quali sono divenuti succubi? Sono il denaro, la tecnica sempre più sofisticata, il vizio del divertimento, la sua fazione al gioco, le pretese di potere, i desideri eccessivi e le passioni. E tante altre cose. Ogni vizio ha assunto la forma di un idolo corrispondente, che nei nostri giorni viene adorato allo stesso modo da tante persone in tutto il mondo. Gli uomini adorano altri uomini o rendono loro onore, credendo, o perché viene fatto loro credere, che essi siano stati chiamati da Dio a guidare gli uomini e a istruirli in modo coercitivo, legandoli a sé. Tante persone pagano i loro tributi agli dèi, a degli idoli e anche ai cosiddetti altolocati che si fanno venerare dal popolo. Il regno di Dio è a 7 dimensioni e ciò vale anche per la legge eterna universale, Dio. Noi abbiamo ricevuto da Dio, per mezzo di Mosè, estratti della legge eterna a 7 dimensioni per il nostro mondo tridimensionale, ossia i 10 comandamenti di Dio. I 10 comandamenti, se vissuti, potrebbero aiutarci a comprendere la vita che tutto comprende e che proviene da Dio. Solo adempiendo passo per passo l'uomo può raggiungere un'etica e una morale più elevate, e solo su questa via la sua coscienza si amplia ed egli riesce ad avere una visione più ampia e più profonda delle cose.
1: Dato che il regno di Dio è a 7 dimensioni, non dovremmo farci alcuna immagine del regno di Dio, del cielo, e nemmeno di ciò che c'è sulla terra, nella terra e sopra di essa. Prendiamo sul serio le parole di Gesù di Nazareth che ci insegnò a senso: lo Spirito di Dio è in te e tu sei il Tempio dello Spirito Santo. Le immagini che vengono adorate, come ad esempio statue o raffigurazioni di santi, si incidono nella nostra anima come immagini tridimensionali. Quando verrà l'ora in cui il corpo, l'involucro dell'anima, morirà, l'anima continuerà il suo cammino nelle sfere dell'aldilà. In lei e su di lei resteranno le immagini tridimensionali che non corrispondono alla vita a 7 dimensioni. Prima o poi l'anima dovrà riconoscere che gli aspetti che ha immesso in sé, ovvero queste immagini tridimensionali che ha adorato quando era in veste umana, non corrispondono alla vita eterna a 7 dimensioni. Noi uomini non possiamo immaginarci il regno di Dio, né farci un'immagine dei mondi puramente spirituali, e tantomeno degli esseri spirituali che chiamiamo anche angeli, o di Dio, nostro eterno Padre, che chiamiamo anche il Dio Padre Madre e che adoriamo nel Padre Nostro, e nemmeno del Cristo, il cuore regnante del regno di Dio. Le immagini e le statue corrispondono soltanto al nostro mondo di concetti umani. Per questo non dovremmo adorare alcuna immagine. Non dovremmo adorare nemmeno il corpo morto di Gesù sulla croce. Il suo spirito è risorto e siede alla destra dell'Eterno Padre, quale figlio di Dio, quale co-regnante del regno di Dio. Il figlio di Dio, il co-regnante del regno di Dio, è il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. Egli è la via, la verità e la vita, ed è Lui, il Cristo, che ci guida sulla via che porta all'Eterno Padre nel regno eterno a 7 dimensioni. La croce senza il corpo è il simbolo del suo atto di redenzione e ci indica la via che conduce al regno di Dio, della pace, dell'unità e della libertà.
3: Come abbiamo sentito, l'Eterno Spirito Libero è vita onnipresente ed è quindi in ogni animale, in tutte le piante, ossia nella natura, nei minerali e in ogni pietra. In ogni goccia d'acqua c'è la vita. Tutto in tutto è l'unità, e l'unità in Dio è la vita perenne. Anche noi uomini siamo soltanto l'involucro della vita eterna. Nel profondo della nostra anima apparteniamo al regno di Dio. Come il corpo fisico è soltanto l'involucro della vera vita, anche ogni forma di vita della natura terrena, ogni animale, ogni pianta, ogni albero, ogni cespuglio, ogni pietra, è a sua volta soltanto l'involucro della vita. La vita, la forza creatrice, bussa in tutti e in tutto. È lo spirito libero, l'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo. In tutto ciò che vediamo e che non vediamo, opera la vita eterna che tutto comprende. La materia, la dimensione tridimensionale è l'involucro, è soltanto il riflesso della creazione di Dio nella quale pulsa la vita a sette dimensioni.
2: Prendiamo ora in esame il secondo comandamento, lo spirito libero, lo spirito universale, che è la forza creatrice. Il secondo comandamento di Dio dice: non nominare il nome di Dio invano. In che modo nominiamo il nome di Dio invano? Per esempio, quando imprechiamo il suo nome, quando giuriamo sul suo nome senza darci molto peso, o diciamo alla leggera: buon Dio, senza renderci conto che ci stiamo rivolgendo al nome di Dio, senza averlo veramente in mente. Oppure, quando ci serviamo di formule di saluto come un saluto in Dio, senza tener conto del fatto che stiamo parlando dell'intelligenza assoluta. Alcune volte, mentre si parla, si esclama: oh Dio, oh Dio. Che cosa pensiamo noi uomini mentre lo diciamo? In genere sono soltanto parole vuote, frasi fatte. Tuttavia, come oggi sappiamo, tutto è energia. Da ciò si può concludere che noi stessi siamo responsabili per ogni parola che esce dalla nostra bocca, e non Dio. Ogni uomo che nomina il nome di Dio invano abusa del suo nome e spreca in tal modo energia e punisce quindi se stesso. In base alla legge, ad ogni azione segue una reazione, siamo noi stessi responsabili per il nostro modo di pensare, parlare ed agire, e non l'Onnipotente.
4: Von Christus ist uns geboten.
1: Il Cristo ci ha esortati a esaminare i nostri pensieri e le nostre parole, chiedendoci: che cosa pensiamo? Che cosa diciamo? Il nostro modo di comportarci corrisponde a ciò che esprimiamo, come per esempio la frase «Dio sia con te», oppure «un saluto in Dio», oppure anche quando diciamo «Oh Dio, oh Dio». Tutto è energia. Si pone quindi la domanda: Dio ci punisce se agiamo in modo contrario alla nostra energia personale, dato che essa include anche la nostra vita terrena? No, siamo noi stessi che puniamo noi stessi se riduciamo la nostra energia, che è la nostra forza vitale. Spesso si sente dire: grazie a Dio, sono riuscito a fare una cosa o l'altra cosa, oppure grazie a Dio, non mi è capitata questa cosa. Siamo veramente grati a Dio, oppure soltanto un modo di dire, una frase fatta che esprimiamo in modo superficiale? Purtroppo prendiamo ben di rado sul serio queste situazioni, né le utilizziamo per riflettere su noi stessi, sul nostro comportamento, sulla nostra vita e, non per ultima cosa, su ciò che seminiamo con i nostri pensieri e le nostre parole, consapevolmente oppure senza pensarci, senza riflettere, ma nel campo della nostra anima.
3: Noi uomini dovremmo renderci conto sempre più spesso che prima o poi ciò che abbiamo seminato porterà i suoi frutti. E che cosa succederà allora? Chi crede nel principio «ad ogni azione segue una reazione» alla legge di semina e raccolta, di causa ed effetto, comprenderà che l'Eterno, che noi in Occidente chiamiamo Dio, non punisce. Di conseguenza, Egli non ci costringe nemmeno a fare nulla, poiché i Suoi comandamenti affermano senza eccezione «farai» e non «devi fare». I comandamenti, in particolare, sono un'offerta che ci viene fatta e ci aiutano ad orientarci. L'uomo è libero di pensare, di parlare e di agire come preferisce. Dato che noi uomini siamo liberi, siamo anche responsabili per ciò che facciamo, per tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni che abbiamo giorno per giorno. Noi uomini dovremmo distinguere tra «tu devi» e «noi dobbiamo». «Tu devi» è riferito a livello di pensieri o come parole a una persona ed è quindi contrario alla libertà che proviene da Dio e che dice «farai». Al contrario, le parole «noi dobbiamo» sono impersonali, perché sono dette in modo generico e non riguardano una persona in particolare, a meno che non si tratti di un ordine. In tal caso diventano personali e tolgono la libertà. Da ciò deriva la formula vincolante che dice «separa, lega e domina». Dio, l'Eterno, si limita a offrire i comandamenti dati da Mosè e provenienti dalla legge dei cieli. Insieme con gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, in particolare con il discorso della montagna, essi costituiscono la via che conduce al regno di Dio.
1: Il Cristo è il coregnante del regno di Dio. Il suo nome, Cristo, viene nominato invano anche da certi partiti politici, o si potrebbe anche dire che essi ne abusano. Il nome del Dio Onnipotente e di suo Figlio non ha nulla a che fare con la politica. Ci si chiede quindi, si vuole forse servirsene come insegna per abbagliare gli uomini? Chi desidera esaminare i discorsi fatti da tante persone, anche all'interno dei cosiddetti partiti cristiani, e in ultima analisi anche il proprio modo di comportarsi personale, può leggere che Gesù, nel discorso della montagna, ci ha consigliato come criterio per distinguere le cose e ha insegnato, tra l'altro, questa frase: «Dai loro frutti li riconoscerete». Chi si attiene ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù di Nazaret riconoscerà e comprenderà fino a che punto si abusa del nome dell'Altissimo e del nome di Gesù, il Cristo, nei cosiddetti partiti cristiani, come in comunità, chiese ed altre cose del genere. Ognuno deve rendere conto di ciò che afferma di essere o di ciò che segue davanti alla legge dell'infinito, davanti a Dio e a se stesso. Ciò vale anche quando si è a conoscenza di un'ingiustizia e si tace, associandosi addirittura all'associazione che la commette. Nelle istituzioni ecclesiastiche si parla del Dio che punisce. In base alla legge del libero arbitrio siamo noi stessi che ci puniamo se conosciamo i comandamenti di Dio e li rifiutiamo. La legge di colui che è l'infinito è l'amore per Dio e per il prossimo. Essa include la libertà. Chi segue precetti ecclesiastici che dicono «devi», chi crede a una punizione eterna, alla dannazione, non ha ancora riflettuto sull'abuso dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù di Nazaret.
2: L'Eterno, lo Spirito libero, ci esorta sempre a imparare a comprendere il significato delle parole, anche per quanto riguarda i comandamenti di Dio. Le parole umane sono soltanto involucri, così come l'uomo stesso è soltanto l'involucro della vera vita, l'involucro della propria anima. Le parole umane sono quindi involucri, come un guscio, sono i contenuti che contano. Solo quando noi uomini saremo disposti a trovare la verità nei comandamenti di Dio e nelle parole del Cristo Dio, mettendoli in pratica nella vita quotidiana, sperimenteremo lo spirito che non costringe e non punisce. Quante volte leggiamo o sentiamo parlare del principio di semina raccolta, di causa ed effetto, di azione e reazione? Spesso si ripete un antico proverbio popolare alla leggera, senza considerare il suo contenuto più profondo, come per esempio: chi non vuole ascoltare deve sperimentare sulla propria pelle. Quindi chi non vuole prestare ascolto alle indicazioni date dall'Eterno seguirà le proprie strade. Non potrà comunque dare ad altri, e tantomeno allo spirito libero, che in Occidente chiamiamo Dio, la responsabilità per le pietre che lo fanno inciampare e che egli stesso ha posto sul suo sentiero, con determinati contenuti dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri e delle sue parole. Se poi l'uomo finisce per cadere a causa degli ostacoli che egli stesso si è creato, come pietre che lo fanno inciampare,

0: stato libero, Dio, con i quali ci porge la sua mano. Le preoccupazioni, le afflizioni, la sofferenza e tante altre cose non sono la volontà dell'Eterno, bensì la conseguenza del modo irrazionale di pensare e di comportarsi dell'uomo. Quando l'uomo si ritrova a sperimentare le catene che ha ai piedi, in genere non le attribuisce a se stesso, ma si chiede: perché Dio permette queste cose? Dovrebbe piuttosto chiedersi: uomo, perché permetti che ti capitino queste cose?
1: Warum lässt du es zu, dass dir das widerfährt?
2: Eines sollte uns Menschen vor allem.
3: Noi uomini dovremmo soprattutto renderci conto di una cosa: la responsabilità che riguarda i contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni è soltanto nostra. Qualcuno potrebbe obiettare: tutto ciò non ha niente a che fare con la libertà. Dio dovrebbe aiutarci e sostenerci. Dio dovrebbe proteggerci. L'Eterno, in effetti, ci sostiene, ci aiuta e ci protegge. Ma se noi non vogliamo, se noi rifiutiamo la sua mano voltando le spalle ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù di Nazareth, allora è un po' come in una famiglia nella quale il padre dice a sua figlia o a suo figlio: stai attento a non farlo, perché questo potrebbe avere delle conseguenze. Ma la figlia o il figlio pensano eventualmente: ah, lasciamolo pure parlare, oggi i tempi sono diversi e io faccio come voglio. Malgrado le parole di monito del padre, non farlo perché ci potrebbero essere delle conseguenze, la figlia o il figlio pensano forse: perché mai, quali dovrebbero essere queste conseguenze? Forse sono addirittura cocciuti o addirittura arrabbiati e dicono: bene, subiremo le conseguenze. Che cosa dirà allora il padre eventualmente? Non vi posso legare alle mie parole di monito. Avete la libertà di farlo, ma ognuno di voi dovrà portare le conseguenze che ne deriveranno.
4: Analogamente è anche con Dio, nostro Padre dei Cieli. Se l'uomo non vuole, nonostante conosca i 10 comandamenti dati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, e dice: a che cosa serve? Queste cose non mi interessano, viviamo in altri tempi, io faccio quello che voglio. Allora Dio non lo costringerà a fare nulla e nemmeno lo punirà, poiché l'uomo ha la libertà, dato che Dio, l'Eterno, ha dato in eredità la libertà a tutti gli esseri e a tutti gli uomini. Lo Spirito Eterno, Dio e suo Figlio, Gesù, il Cristo, riconciliano, perdonano e aiutano, se noi lo vogliamo. Se noi ci rivolgiamo all'unico Spirito libero e onnipresente e osserviamo ciò che Egli ci ha offerto. Gli estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, i 10 comandamenti e gli insegnamenti sublimi di Gesù di Nazaret, soprattutto il discorso della montagna. Chiediamoci: da che cosa ci dovrebbe proteggere Dio, l'Eterno? Forse da ciò che abbiamo provocato noi stessi con la nostra testardaggine, per non dire presunzione? E chiediamoci: se Dio agisse così, saremmo da un giorno all'altro persone diverse, più deste in merito al nostro modo di pensare e di comportarci, che non ripetono più gli aspetti negativi del proprio comportamento che ha provocato i dissapori, oppure continueremo invece a fare ciò che vogliamo noi?
3: Il terzo comandamento di Dio dice: ricordati di santificare le feste. Oggi chi lavora deve adattarsi alle necessità dell'azienda in cui è impiegato, e per questo non si può dire in genere che la giornata di riposo debba essere il settimo giorno. Per le persone, ad esempio, che fanno turni di lavoro, o per chi lavora nel campo della gastronomia,

0: mia, è possibile che il settimo giorno non sia proprio un giorno di riposo? Nessuno è comunque escluso dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo che include la libertà. Qualsiasi sia la nostra giornata di riposo, dovremmo prenderci alcuni minuti per riflettere sulle giornate trascorse. Che cosa è andato bene, che cosa meno bene o addirittura è andato male? Ogni cosa, da tutto possiamo imparare. Tutto ci può dare delle indicazioni e possiamo percepire qualcosa dai colloqui, soprattutto quando si fa sentire il piano dei nostri sentimenti, sia in senso positivo sia negativo. Quando si fa sentire ciò che definiamo come un senso di disagio, potrebbe essere di aiuto ricorrere alla parola perché, rivolgendola a noi stessi. Questa parolina perché può essere la chiave per comprendere molte cose che forse abbiamo dimenticato o addirittura represso nel corso delle ore o delle giornate trascorse. Inoltre, potremmo ricordarci che in noi agisce una possente forza positiva che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio e che desidera aiutarci.
1: Se ci dovessero essere dei pensieri che vi spingono a recarvi eventualmente in una cappella o in una chiesa a pregare, leggete ciò che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Egli ci ha insegnato, da un lato, che ogni uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'animo dell'uomo. D'altro lato, per quanto riguarda la preghiera, ci ha insegnato quanto segue. Tu, invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega al Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Voi, noi, tutti gli uomini, siamo liberi di pregare, di pensare e di agire come ognuno desidera. Tuttavia non dovremmo ignorare alla leggera il seguente aspetto. Noi stessi siamo responsabili per ciò che facciamo o non facciamo, per tutto il nostro comportamento. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, facciamo una breve pausa musicale. Restate in ascolto e continueremo tra poco.

0: Cari amici all'ascolto, continuiamo ora con il quarto comandamento di Dio, che dice: onora il padre e la madre. O potremmo anche dire: rispetta. Nei nostri giorni, in genere, ognuno rende onore a se stesso, e ci sono persone che venerano altre persone. Si rende per esempio onore a persone che ottengono notevoli risultati con la ricerca scientifica a vantaggio della società, o che ottengono un rango sociale elevato da persone che occupano determinate posizioni all'interno del governo e dello Stato. Nella nostra epoca, ad esempio, si ammirano e si onorano campioni sportivi, attori, altri artisti o persone che mettono in mostra il loro lusso e le loro ricchezze. Anche i figli dovrebbero onorare il padre e la madre. Dovremmo quindi rendere onore a delle persone. Davanti a Dio, noi uomini siamo tutti uguali, fratelli e sorelle, figli di un unico Padre che è nei cieli, così come ci ha insegnato Gesù di Nazareth, che disse ad esempio quanto segue agli uomini che davano insegnamenti al popolo in nome dell'Eterno. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché uno solo è il Padre vostro, quello nei cieli. Il più grande tra di voi sia il vostro servo. Chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato.
1: Qualsiasi titolo l'uomo acquisisca o con qualsiasi alta carica si adorni davanti a Dio è uguale al suo prossimo, senza titolo e cariche. Ciò vale anche per le persone di cui siamo figli o figlie sulla terra. La parola di Dio è la legge eterna, la vera vita, e dice tra l'altro: ognuno porti il peso dell'altro, che significa uno aiuti l'altro. Nella legge eterna e universale dell'uguaglianza, della libertà e dell'unità, non è previsto mettersi in mostra con le proprie cariche onorifiche o farsi rendere onore da altri. L'amore per Dio e per il prossimo include il rispetto per il prossimo e che noi uomini dovremmo rispettarci reciprocamente e rendere onore a Dio, lo Spirito onnipresente, che è la vita in tutti e in tutto, rispettando anche la sua creazione, di cui fanno parte anche gli uomini, gli animali, la natura, la madre terra. Solo chi rispetta la vita rende onore a Dio, chi distrugge la vita disprezza Dio.
2: Il quinto comandamento di Dio dice: non uccidere. Il quinto comandamento in particolare ha un significato molto vasto, poiché le autorità ecclesiastiche istituzionali lo hanno cambiato nella formula «non commettere assassinio». Secondo l'interpretazione di oggi, si può quindi per esempio uccidere in guerra. Uccidere intenzionalmente è invece un assassinio. Se esaminiamo in fondo la parola «guerra», in base alle affermazioni fatte da Gesù di Nazareth, leggiamo che Gesù insegnò per esempio: «tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada». Gesù di Nazareth era un pacifista assoluto. Egli insegnò di essere pacifici. Gesù di Nazareth era un uomo di pace e il principe dei cieli della pace. Chi ha trasformato il termine uccidere in commettere assassinio, restringendone così il significato, è in ultima analisi a favore della guerra e contro gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Al cospetto di Dio, davanti al Padre dei Cieli di cui ci ha parlato Gesù, siamo tutti fratelli e sorelle che hanno ricevuto la vita eterna, da Dio, loro Padre nei Cieli. Noi uomini respiriamo perché nel nostro respiro fluisce la vita che è la forza onnipotente. Chi ha il diritto o chi si arroga il diritto di togliere il respiro a suo fratello, a sua sorella?
0: Gesù di Nazareth ci ha insegnato che noi uomini non abbiamo il diritto di uccidere un uomo. Ciò vale anche per quanto riguarda l'uccidere intenzionalmente un animale o una pianta nel pieno della linfa. Noi uomini abbiamo il compito di rispettare, amare e apprezzare la terra con tutto ciò che vive su di essa, sotto terra e sopra di essa, poiché in tutto c'è la vita. E questo è lo spirito libero universale che è l'unico ad essere la vita in tutti e in tutto. Proprio l'umanità odierna è molto lontana dalla verità eterna che in Occidente chiamiamo Dio. Purtroppo, solo molto pochi riflettono sul fatto che Egli è lo spirito possente dell'infinito, il Creatore, la cui forza vitale opera in ogni cosa. Sia gli universi, sia i possenti soli e pianeti, sia il più piccolo animaletto sulla terra, tutto porta in sé la vita dello Spirito Eterno, il Creatore di tutto l'essere. Chi ha quindi il diritto di intervenire nella vita che è eterna? Chi ha donato la vita? Di chi è la proprietà della vita? L'uomo, l'animale, l'intera natura hanno il diritto di vivere fino a che l'esistenza terrena giunge alla fine. Ogni uomo e tutti i regni della natura hanno quindi il diritto di continuare la loro esistenza nella dimensione grossolana, fino a che è giunto il loro momento in cui faranno ritorno come forme di vita spirituali nel grembo della vita eterna.
1: In genere l'uomo odierno non presta attenzione alla legge di semina e raccolta. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Se osserviamo in modo più profondo il nostro mondo, caratterizzato da arroganza e dallo sfruttamento dell'uomo e della natura, ci renderemo conto che i semi negativi che sono stati posti non stanno solo maturando, ma stanno già germogliando, ossia manifestano i loro effetti. Ma chi importa? Chi più, chi meno? In genere si pensa: io sono il prossimo di me stesso, non è una cosa che mi riguarda. Tuttavia, ciò riguarda voi, tutti noi, poiché noi portiamo in noi la vita e anche la nostra libertà, dalla quale è derivata la legge della caduta che dice: ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Quindi, quando qualcuno uccide consapevolmente, sia in guerra, sia come agricoltore o guardiaboschi o cacciatore, nessuno ha il diritto di uccidere intenzionalmente. Chi uccide volutamente, ossia intenzionalmente, è contro la legge della vita e quindi contro il Dio Creatore. Alla fine, per ognuno varrà ciò che semini. Lo raccoglierai prima o poi, poiché l'anima di ogni uomo vive in eterno. Un giorno l'anima passerà nei regni dell'aldilà e dovrà subire ciò che l'uomo ha seminato.
2: Il sesto comandamento di Dio dice: non commettere adulterio. Commettere adulterio vuol dire infrangere la fedeltà e allo stesso tempo la fiducia. In genere i matrimoni vengono contratti sulla base della fiducia reciproca. Quindi se la moglie o il marito abusa di questa fiducia perché preferisce un'altra donna o rispettivamente un altro uomo a livello fisico, così facendo rompe la promessa di fedeltà reciproca. L'epoca odierna non solo sembra essere più frenetica, ma questa impressione viene confermata anche per quanto riguarda la fedeltà, poiché si pensa di doversi godere la vita. Anche il matrimonio e il rapporto di coppia sono soggetti alla frenesia di questi tempi, perché oggi ci si promette la fedeltà, ma dopo poco tempo le cose sono già ben diverse. Cose simili avvengono anche in molti gruppi industriali e in molte aziende. All'inizio si firma un contratto di lavoro che include la fiducia nei confronti dell'azienda. Tuttavia, quando poi è in gioco il profitto personale e oltre ad esso anche intrighi aziendali e manipolazioni, il contratto di lavoro diventa spesso soltanto carta straccia. Qualsiasi cosa si prende in esame, l'epoca odierna e il mondo odierno sono diventati un culto sacrificale. In molti casi si sacrifica il matrimonio o il rapporto di coppia per un'amicizia di breve durata. Non importa che la moglie abbia un figlio oppure no, il mondo apparentemente frenetico richiede i suoi tributi. Non importa che si commetta adulterio, ossia che si infranga la fedeltà o la fiducia, si sacrifica il prossimo, si sacrifica la firma contrattuale. Le forme del culto sacrificale sono molte e diverse. La vita di oggi può essere paragonata a un gioco con i dadi. Oggi il numero uno è colui o colei che riteniamo degni della nostra fiducia. Domani, quelli che degneremo della nostra fiducia o che sono oggetti dei nostri desideri saranno forse il numero 3, il 5 o addirittura il numero 6.
0: E qualcuno pensa, che importanza possono ancora avere i 10 comandamenti di Dio che sono stati dati alcune migliaia di anni fa ai cosiddetti uomini dell'epoca della pietra? Siamo sinceri, non è forse così che pensano molti giovani che si lasciano prendere dalla frenesia della nostra epoca, convinti che oggi si debba vivere pienamente la vita, che sia necessario farlo anche a spese degli altri, anche a spese della sofferenza e del dolore di coloro che sono stati abbandonati e che soffrono? Per quanto noi uomini possiamo ritenere tante degenerazioni una cosa normale e quindi non provare nemmeno vergogna per quello che facciamo, Dio, l'Eterno, è immutabile. Egli è sempre lo stesso, ieri, oggi e lo sarà anche domani. La sua eterna legge cosmica è assoluta, è presente. E se il sesto comandamento di Dio dice non commettere adulterio, ciò significa tra l'altro mantieni la tua promessa per quanto riguarda la fedeltà, vale a dire la fiducia che è una questione d'onore sia nel matrimonio, nel rapporto di coppia, nei grandi gruppi industriali, nelle aziende o altrove. Così come l'uomo che viveva in passato, nella cosiddetta età della pietra, doveva misurare il proprio modo di pensare e di parlare, tutto il suo comportamento con i comandamenti di Dio, lo stesso vale anche oggi, nella cosiddetta epoca della tecnica, che l'uomo definisce come l'epoca dell'informazione.
2: I matrimoni, i rapporti di coppia e le promesse incluse nei contratti dovrebbero essere basati anche oggi su sincerità, apertura, fedeltà, coerenza e fiducia. Chi prende sul serio i comandamenti di Dio e da 2000 anni gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, il Cristo, Dio, e li realizza passo per passo, riesce a vedere le cose in modo più ampio e profondo ed è in grado di valutare, per esempio, che tipo di persona si trova davanti o a chi può dare la propria fiducia. Il sesto comandamento dice quindi non commettere adulterio. Una rottura rimane una rottura. Ciò che viene riparato non è più intatto. Per questo sarebbe bene esaminare seriamente se stessi prima di commettere un'ingiustizia, ossia prima di rompere qualcosa. Ciò significa che dovremmo riflettere seriamente prima di mandare in pezzi qualcosa, perché per aggiustare ciò che è stato rotto ci vuole spesso molto più tempo, e ciò che è stato incollato di nuovo è appunto incollato e non sarà più intatto. Molte cose che sono andate in frantumi troveranno eventualmente una giusta risonanza nella legge di semina raccolta. Ciò che semini lo raccoglierai.
1: Il settimo comandamento di Dio dice non rubare. La parola rubare potrebbe essere suddivisa in due categorie. La prima categoria potrebbe essere quella del furto, la seconda quella del rubare. Quante volte si dice alla leggera, ma io non rubo? Noi uomini possiamo veramente affermarlo senza remore, pur sapendo che tutto è energia e che anche il nostro tempo è un fattore energetico. Chi è un ladro? Si potrebbe, per esempio, definire un ladro chi trafuga denaro o beni materiali. Ma potrebbe essere definito come un ladro anche chi ruba tempo ai suoi simili, per esempio con lunghi colloqui inutili, con tanti se e ma, senza arrivare al punto. Oppure chi comincia un cosiddetto small talk senza mai terminare. Oppure chi pretende che gli altri facciano per lui ciò che avrebbe potuto fare lui stesso. O anche chi litiga con un altro perché tutti e due vogliono avere ragione e nessuno vuole ammettere che anche l'altro si trova in parte nel giusto.
0: Lo spreco di tempo e di energia riguarda molte situazioni e avviene in tanti modi che ora non possiamo elencare in modo completo. Tutte queste cose e molte altre sono uno sfruttamento di energia con il quale uno ruba più o meno energia all'altro. Ognuno di noi potrebbe sicuramente citare tutta una serie di esempi che equivalgono a commettere un furto o a rubare. Tuttavia non si tratta ora di rendersi conto di quali altre forme di furto esistono, ma piuttosto che ognuno di noi si chieda personalmente: quando è che io o noi agiamo contro il comandamento che dice non rubare?
2: L'ottavo comandamento di Dio dice non dare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Dare falsa testimonianza significa dire falsità su un'altra persona, affermare il falso su di sé davanti a un tribunale e fare affermazioni false riguardo ad altri. Significa anche dire ciò che gli altri vogliono sentire da noi, lusingarli, confermarli nel loro modo di comportarsi, ma anche pensare di loro in modo diverso da ciò che diciamo. Anche questa è una falsità ed è contraria all'ottavo comandamento. Anche il fatto di affermare che la nostra opinione sarebbe la verità fa parte di questa categoria. Essere di un'opinione indica sempre che non sappiamo qualcosa esattamente. La nostra opinione, che consideriamo come la verità, è in genere un nostro modo di pensare, uno schema di pensieri, qualcosa che ci siamo creati in pensieri e che ci sembra logico. E poi dichiariamo tutto ciò come una nostra opinione. Tuttavia, dal momento che un'opinione testimonia che non sappiamo, essa può essere falsa. E ciò può essere considerato come falsa testimonianza. Dare falsa testimonianza potrebbe anche consistere in dicerie false, che diffondiamo per raggiungere così un determinato scopo. Con le dicerie si possono anche accusare gli altri, ed anche questo è contrario all'ottavo comandamento.
0: Non dovremmo quindi dare falsa testimonianza contro il nostro prossimo, ma riflettere piuttosto più spesso su noi stessi, chiedendoci se abbiamo il controllo sui nostri pensieri e sulle nostre parole. Perché ciò che noi emettiamo è energia che ricadrà prima o poi su di noi. Sia che abbiamo espresso o che esprimiamo cose vere o cose false. Chi aspira a valori morali, prima di avere un colloquio dovrebbe chiedersi: ciò che desidero dire è veritiero? O si tratta di falsa testimonianza contro il mio prossimo? Se facciamo lo sforzo di riflettere sull'ottavo comandamento, sul dare falsa testimonianza e sul fatto che tutto è energia, anche i nostri pensieri, allora dovremmo renderci conto che noi, ognuno di noi, siamo garanti per tutto ciò che emettiamo, sia che si tratti delle energie dei nostri pensieri, delle nostre parole o delle nostre azioni. Possiamo garantire che ciò che diciamo corrisponde alla verità? Per questo motivo, dovremmo essere noi stessi un meccanismo di controllo su di noi, la bilancia che soppesa le cose. Dovremmo renderci conto sempre di più che tutto è energia e che ogni energia che noi emettiamo, sia che sia positiva o negativa, ricade su di noi. Dare consapevolmente falsa testimonianza può essere definito anche mentire.
1: Il nono comandamento di Dio dice: non desiderare la donna d'altri. La parola desiderare include il desiderio passionale, il voler possedere, il desiderio di prendermi ciò che bramo per considerarlo mia proprietà. In questo senso, il termine bramare può essere la chiave per comprendere i concetti di mio e a me, volersi appropriare di qualcosa. Se realizziamo le nostre brame, secondo il senso del nono comandamento, la donna diventa quindi proprietà di colui che se ne è appropriato con le sue brame. E in senso lato si potrebbe dire che la donna è divenuta la schiava di colui che l'ha desiderata intenzionalmente e consapevolmente. Lo stesso può avere validità anche per l'uomo, o addirittura per un bambino che diviene oggetto di desiderio fisico, ossia sul quale vengono commessi degli abusi. Quando un uomo desidera una donna, o una donna un uomo, o addirittura un uomo ha dei desideri verso un bambino, si pone automaticamente la domanda: per quale scopo? Come abbiamo già detto, in questo senso il desiderio è fisico e a causa di esso si formano dipendenze di vario tipo, ossia una schiavitù moderna. Quando la schiava o lo schiavo, fino ad arrivare all'abuso forzato di bambini, è stato sfruttato per i propri piaceri fino in fondo e quindi non è più interessante, viene in genere abbandonato e in lui si fanno spesso largo l'amarezza, il vuoto, la sensazione di essere stato gettato via e sfruttato. Il bambino, privato della sua innocenza, viene spesso lasciato per strada completamente svuotato, fisicamente e psichicamente sfinito. Da queste cose nascono spesso odio ed eventualmente addirittura il desiderio di vendetta. E chi ha desideri passionali verso un bambino e abusa di lui sarebbe meglio non fosse mai nato. Gesù disse in merito in modo drastico: ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare.
2: La parola desiderare riguarda anche altri aspetti, come per esempio il portare via in modo subdolo dei cosiddetti buoni specialisti da altri gruppi industriali e aziende per appropriarsi del loro know-how, oppure per impadronirsi di segreti aziendali, in entrambi i casi per ottenere stima e denaro. Anche questo può essere definito in senso lato come un commercio di schiavi. Si potrebbero elencare ancora tanti, anzi innumerevoli esempi. In ogni caso, si può affermare che le brame si presentano con diverse sfaccettature. Chi si lascia comprare e cade nella trama delle brame, della cupidigia, diviene uno schiavo moderno, in balia del proprio compratore. Di conseguenza non è libero e rimane schiavo fino a che si ravvede, riflettendo su quale potrebbe essere il primo passo verso la libertà, ossia resta fedele a te stesso. Il secondo passo potrebbe essere fai attenzione alle trappole che vengono tese. Il terzo passo potrebbe essere non lasciarti allettare da qualcuno, ma dai tu stesso prova di te, acquisendo una buona preparazione professionale specifica che ti dà gioia e con la quale guadagni il tuo stipendio. Infatti ogni buon lavoratore merita la sua ricompensa. Il quarto passo potrebbe essere fai attenzione alle lusinghe che precedono il desiderio e la cupidigia. Chiediti, che cosa avverrà quando il treno delle brame sarà partito? Chi sarai allora? Forse sarai soltanto un vagone bruciato che non sa bene su quale binario morto si trova.
0: Il decimo comandamento di Dio: non desiderare alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Il decimo comandamento dato da Dio per mezzo di Mosè ci fa vedere le cose in modo più profondo se osserviamo la terra che Dio ha dato a tutti gli uomini affinché donasse il nutrimento per i suoi figli in veste umana. Che cosa ha fatto l'uomo del pianeta Terra? In ultima analisi è diventata un'isola suddivisa in tante proprietà. Chi ha ereditato o acquisito denaro e beni possiede un terreno proporzionalmente grande, un grande lotto che definisce sua proprietà. Un altro possiede soltanto un piccolo appezzamento della terra che è come una grande torta suddivisa in tante parti. Un altro ancora non possiede alcun appezzamento, è un operaio che guadagna il pane per sé e per la propria famiglia, e con ciò che guadagna riesce appena a mantenere se stesso, la moglie e i figli. Chi possiede grandi appezzamenti, chi è un grande capitalista, fa eseguire i lavori sui propri possedimenti, sulla sua isola costituita da appezzamenti, da cosiddetti lavoratori e impiegati. Lui stesso vive negli agi e si gode ciò che è suo e ciò che è per lui, che costituisce la sua vita e che possiede in fondo grazie al lavoro eseguito da altri. Non ha bisogno di guadagnarsi il suo pane quotidiano come gli operai, come gli impiegati. Lo fanno gli altri per lui. Gli operai e gli impiegati ricevono il loro salario e il proprietario ingrandisce così il proprio capitale che investe poi in modo adeguato per moltiplicare così le sue proprietà.
2: Non si può ignorare il fatto che questa disuguaglianza che sta aumentando sempre più possa provocare invidia, odio, cupidigia e altre cose del genere, se si tiene conto del fatto che nella nostra epoca i ricchi si arricchiscono sempre di più mentre i poveri diventano sempre più poveri. Il decimo comandamento di Dio risuona quindi ancor più chiaro ai nostri orecchi. Già Gesù di Nazareth disse: è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Questa affermazione può essere riferita anche alla suddivisione del pianeta Terra in tante piccole proprietà. Le parole di Gesù vengono comunque ignorate dai ricchi ancor più di un tempo, quando nel valutare una persona contava di più un buon cuore e si dava più valore alle opere di amore per il prossimo. Oggi ognuno è il prossimo di se stesso. Tuttavia, ciò che contava in passato conta anche oggi. Nessuno può portare il proprio denaro e i propri beni con sé nell'aldilà. Ciò vale per i ricchi di un tempo e per i ricchi di oggi. Nessuno può passare attraverso la cosiddetta cruna del lago, perché il regno dei cieli è ancora molto lontano per chi è ricco. Dove si troverà la sua anima povera quando le ricchezze non conteranno più? La legge di semina raccolta riporterà l'equilibrio. Per questo non vale la pena di desiderare i beni e gli averi del prossimo. In ogni caso, la Terra è il pianeta di Dio e non l'opera delle cupidigie dell'ego umano.
0: Cari amici che ci state seguendo alla radio e alla televisione, care ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo giunti al termine della nostra trasmissione sui 10 comandamenti di Dio. Nella storia dell'umanità, Dio, l'Eterno, non ha mai avuto la possibilità di spiegare i suoi comandamenti per mezzo di un grande profeta istruttore come Gabriele, come fa oggi per gli uomini in tutto il mondo e per le generazioni viventi. Chi comprende consapevolmente il senso dei 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè, riconosce che senza la parola di Dio vissuta, l'uomo non sa chi è e perché vive nella dimensione temporale come essere umano. Con queste parole, cari amici, desideriamo congedarci da voi. Auguriamo a voi e a tutti noi di giungere a riconoscere Dio e la sua benedizione e la sua forza per i prossimi tempi. Arrivederci, a risentirci e tante buone cose. Un saluto in Dio.

che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna, che proviene dalla possente fonte del creato, è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: «Buon Dio, aiutami, voglio guarire!» Oppure: «Voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno!» Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario prima di tutto purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima, ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice «Cristo guarisce», il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto

tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi e che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa in modo che ognuno possa esaminare se stesso per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: ora iniziamo con il respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate profondamente ed espirate lentamente.
0: Nun begleiten Sie.
1: Ora accompagnate il vostro respiro. Respirate portando il respiro fin nel ventre. Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro ed espirate poi attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione, accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respirate ora in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli, in completa armonia.
0: Denken Sie nicht mit.
1: Non seguite le parole
0: Lassen
1: con i pensieri, ma lasciate fluire la vita.
0: Lassen Sie
1: lasciate fluire la vita.
0: Sie nehmen in ihrem
1: accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: Zungeleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore.
0: Der Heilige.
1: Il guaritore dell'anima.
0: Das bedeutet für
1: Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Una nuova giornata è appena cominciata. Per ognuno di noi, ogni giorno è il suo giorno personale. Se questa mattina vi siete già soffermati a riflettere sul passato, trovando ad esempio motivo per agitarvi o addirittura arrabbiarvi, allora staccatevi da esso, chiedendovi per esempio a cosa potete rimediare per liberarvene. Ciò che vi fa arrabbiare lo potete sistemare ora e oggi per staccarvene. Se avete la forza di riparare per ciò che vi riguarda, allora comprendete anche il motto della giornata che dice: molti si rivoltano nella neve di ieri perché non riconoscono il bianco di oggi. Posso augurarvi un bianco splendente, la pura forza di Dio. Una giornata ricca di autoconoscenza, Gabriele.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata si

0: Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
1: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
0: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali. E con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
1: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
0: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere

0: in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci. Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele, oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
1: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
0: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio, è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego.
1: Das Ego kann auch als das
0: L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io.
1: Wir spinnen uns in unser ego weiter.
0: Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. Perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda?
1: Der Abend könnte dazu da sein.
0: Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa.
1: Wenn es nicht zu spät ist,
0: se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri.
1: Alles, was in der Vergangenheit
0: dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
1: Von Gabriele.

0: Benvenuti a tutti, cari amici. Vi salutiamo cordialmente per questa quinta puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. È la via interiore nell'epoca messianica e sofianica, la via del Cristo Dio, che conduce a Dio in noi, alla pace in noi e con il prossimo, e passo per passo alla coscienza della grande unità universale. Come Gabriele ci ha spiegato nel suo richiamo all'inizio di questa serie di trasmissioni, percorrendo questa via potremo infatti fare l'esperienza che non siamo soli. Al nostro fianco c'è posto per il nostro prossimo. E nel nostro cuore, nella nostra luce che diviene sempre più grande, c'è posto per la Madre Terra, con tutti gli animali e le piante. È quindi la via che conduce all'amore per Dio e per il prossimo, alla grande unità della creazione, all'unità con l'unico Dio, con il Dio dell'amore, della pace e della libertà. I primi passi verso questa consapevolezza sono costituiti dagli insegnamenti del grado dell'ordine, che ci sono stati rivelati direttamente dal regno di Dio, tramite il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, e tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che possiamo iniziare la giornata collegandoci con Dio, l'Eterno Unico Universale, e abbiamo imparato a fare la preghiera dell'anima per orientare sempre più la nostra vita su Dio in noi. Nella trasmissione di oggi ascolteremo altri compiti importanti per il decorso della giornata sul grado dell'ordine. Lisa, Elena ed io mi chiamo Barbara, leggeremo ora dal libro Quali allieve tra allievi. Se desiderate leggere con calma gli insegnamenti e le spiegazioni, li potete trovare nel secondo capitolo del grado dell'ordine, nel libro La via interiore verso la coscienza cosmica. E se avete domande sulla via interiore, non esitate a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni risponderemo alle domande più rilevanti.
1: Continuiamo con altri compiti fondamentali per il decorso della giornata dell'allievo sulla via interiore. Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, disse: cari amici, nel corso della mattinata vi capiterà spesso di lasciarvi prendere dall'irrequietudine e dalla fretta. Ciò che capita all'uomo e che lo tocca dall'esterno si trova ancora in parte dentro di lui. Possono essere desideri e preoccupazioni, oppure pensieri sul vostro prossimo, sul collega o sulla collega di lavoro. Anche lo stress del vostro prossimo, che vi rende irrequieti, fa sì che nel vostro interiore si mettano in moto cose che non sono il divino, la calma o la pace, bensì aspetti umani che divengono attivi nell'anima e nei suoi involucri. Fratello Emanuele spiegò: spesso sono soltanto residui dell'ego umano, processi interiori che divengono attivi anche nel conscio e nel subconscio. Il viandante non dovrebbe mettersi subito ad analizzare l'irrequietudine e l'agitazione che lo toccano o lo agitano. Egli procederà innanzitutto con determinazione contro queste forze negative che lo agitano e lo rendono inquieto. Richiamerà l'irrequietudine interiore e l'agitazione del suo essere con le seguenti parole: io vivo in Cristo. Opero tramite il Cristo. Tutto ciò che non è nel Cristo va da Lui affinché Egli abbia a trasformarlo. Rimetto con coerenza al Cristo i miei pensieri e desideri, le mie opinioni e preoccupazioni. Il Cristo accetta tutto. Io ti sacrifico ogni cosa, o Eterno Spirito in me. Gioiosa e grata depongo tutto ai tuoi piedi e mi sforzo di lasciarlo a te. Calma, profonda calma penetra nuovamente nella mia coscienza. Io sono tranquilla e silenziosa, concentrata sul mio lavoro. Non chiedo al mio ego se è d'accordo o meno con il modo determinato con cui lo affronto. Fratello Emanuele disse inoltre: il viandante dovrebbe tuttavia annotare in un quaderno, che chiamiamo diario mistico, tutto ciò che non riesce a superare, che continua a presentarsi in sensazioni e pensieri e che lo pervade ripetutamente. Pensieri, desideri, opinioni, stati di agitazione e di irrequietudine. Ogni viandante sul cammino interiore terrà questo diario mistico per se stesso. Sulla pagina destra di questo diario, l'allievo che percorre la via interiore annota i pensieri positivi, le sensazioni ed i pensieri profondi e confortanti, il silenzio del proprio essere che ha percepito e tutto quanto è riuscito a superare in nome del Cristo. Sulla pagina sinistra annota tutto ciò che ancora gli impedisce di avvicinarsi alla vita interiore, i suoi problemi irrisolti, che malgrado lo spirito di sacrificio eroico non è ancora riuscito a superare. Tutte le difficoltà che, nonostante il serio impegno e malgrado le abbia rimesse al Cristo, si ripresentano in continuazione, rendendo inquieto il suo interiore. Il viandante annota tutto questo sulla pagina sinistra del suo diario mistico. Queste annotazioni vanno fatte sia nella tarda mattinata che nel tardo pomeriggio. Esse mostrano al viandante ciò che ha superato e ciò che deve ancora superare. Egli cancellerà poi ciò che ha superato, mentre sottolineerà ciò che rimane da superare, riportandolo al giorno dopo sulla pagina successiva del diario mistico, fino a che lo avrà superato e potrà quindi cancellarlo.
0: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci ha dato ancora le seguenti spiegazioni per il successivo decorso della nostra giornata. Verso mezzogiorno, se possibile prima del pranzo, il viandante dovrebbe fare nuovamente una breve preghiera dell'anima. Con la preghiera dell'anima, egli si orienta nuovamente sull'interiore, ritrovando la calma e la pace che ha perso nel corso della mattinata. Verso mezzogiorno si procederà quindi alla preghiera dell'anima, che sarà simile a quella del mattino, ma molto più breve. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, se non avete potuto seguire l'ultima puntata nella quale abbiamo letto le spiegazioni sulla preghiera dell'anima, potrete leggerle nel libro contenente le istruzioni sulla via interiore. Per la preghiera dell'anima che facciamo a mezzogiorno, fratello Emanuele ci ha spiegato: con alcune parole di preghiera ad elevata vibrazione, il viandante verso il regno interiore si reca con le proprie sensazioni nel bacino di raccolta e lascia poi salire le forze nel centro dell'ordine, dove rimane in ascolto, lasciando fluire la preghiera. Poi, con alcune parole d'amore, risale con le proprie sensazioni fino al nucleo centrale. Ringrazia l'Onnipotente, soffermandosi nel silenzio ancora per alcuni attimi o minuti. Quindi può iniziare il pomeriggio. Anche durante il pomeriggio il viandante dovrebbe impegnarsi nell'autocontrollo, sforzandosi di mantenere la calma in ogni situazione e di coltivare il silenzio nel proprio cuore. Ciò non significa che l'uomo dovrebbe divenire indolente, credendo di dover eseguire tutto con un lento atteggiamento meditativo. Chi ha risvegliato lo spirito dentro di sé è dinamico e armonioso. Eseguirà il proprio lavoro con ritmo equilibrato ed armonioso, concentrato sull'attività del momento, soddisfacendo anche coloro che lo circondano. Dio è dinamismo armonioso, è ritmo armonioso. Nel corso del pomeriggio o alla sera,
2: Il viandante segnerà nel diario sia gli eventi positivi che quelli negativi. Annotate gli avvenimenti e i pensieri in modo conciso nel diario mistico, che dovrebbe risultare chiaro e comprensibile.
0: Fratello Emanuele rivelò ancora: cari amici, chi rientra la sera dal lavoro non dovrebbe mettersi subito a tavola per la cena. Ritiratevi prima nel silenzio. Lasciate che in voi si plachi tutto quanto è avvenuto nella giornata e che vi ha reso irrequieti. Fate un breve esame di coscienza. Prendete in mano il vostro diario mistico ed esaminatelo bene. Potete cancellare tutte le negatività che siete riusciti a superare nel corso della giornata. Ciò che non è stato superato va sottolineato e riportato nella pagina successiva del diario, in modo che non vada perso, affinché il viandante si rammenti dei punti su cui deve ancora lavorare. Rallegratevi per la parte positiva, per ciò che avete superato. Lasciate che vibri ancora in voi e gioite di cuore per ciò che avete ora lasciato alle spalle. Riflettete sulla giornata, passandola nuovamente in rassegna. Chiedetevi che cosa avreste potuto fare meglio e che cosa è andato bene. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, continua a spiegarci. Lo ripeto perché non lo dimentichiate. Gioite per ciò che siete riusciti a superare. Siatene felici. Tuttavia, non rattristatevi per ciò che non avete ancora superato. Affrontatelo di nuovo con spirito di sacrificio e coraggio, in nome del Cristo, e ogni cosa si compirà in ognuno di voi. Infatti, il Cristo vincerà in colui che è volenteroso di cuore. Egli risorgerà con il Cristo e andrà dal Padre. Dopo la cena ha inizio la serata. Anche di sera si dovrebbe nuovamente eseguire la preghiera dell'anima. In questo modo l'anima si orienta anche per la notte. Al tramonto o dopo, quando l'atmosfera si è fatta silenziosa e gli uomini sono più calmi, si dovrebbe fare nuovamente la preghiera dell'anima. Quando parlo di tramonto, è chiaro che ciò dipende dalla stagione. È importante che eseguiate la preghiera dell'anima quando l'atmosfera si è fatta silenziosa, quando cioè gli uomini si ritirano nelle proprie case e nei propri appartamenti e si apprestano a dormire. L'ora della preghiera dell'anima potrebbe quindi essere fissata tra le 21 e le 22:30 secondo la stagione. La preghiera dell'anima viene fatta analogamente a come ho già rivelato per quella del mattino, ma va espressa con altre parole che scaturiscono dall'essere dell'allievo, del viandante. Non devono essere preghiere recitate, ma sensazioni che scaturiscono dal cuore. Perciò la preghiera, ossia le sensazioni di preghiera, variano per ognuno.
1: Nel libro con le istruzioni sulla via interiore leggiamo ora le seguenti parole di fratello Emanuele. Al termine della preghiera dell'anima, a seconda di quando questa è stata eseguita, può proseguire la serata. Quando è giunto il momento di andare a dormire, orientatevi nuovamente sulla luce interiore. Coricatevi e ringraziate nuovamente Dio, vostro Padre, per la giornata, per tutto, per la gioia e per il dolore. Nella preghiera rimettete tutto quanto ancora una volta a Lui, il grande, unico universale, che è il giorno anche nella notte. Come ho già rivelato, così dice fratello Emanuele, una posizione di rispetto quando si prega coricati è la seguente. La persona protesa verso Dio si corica sulla schiena. Posa la mano destra sul petto, sul quarto centro, che si trova vicino al cuore, e la mano sinistra sulla destra. Si collega poi con l'Eterno Spirito, che si trova nell'anima e in ogni cellula del corpo, e ringrazia. Dato che alcuni viandanti sulla via interiore hanno ancora bisogno di un sostegno per pregare, suggerisco la seguente preghiera per la notte, che tuttavia non dovrebbe essere presa alla lettera, ma dovrebbe essere solo un'indicazione e uno spunto per tutti coloro che hanno ancora difficoltà a pregare spontaneamente. Eterno in Cristo, ti ringrazio per questa giornata che volge alla fine. Signore, tu mi hai guidato e condotto. Io ti ringrazio. Tu guidi ognuno perché sei l'amore impersonale. Tu non guardi i nostri difetti e le nostre debolezze. Tu ci vedi perfetti, o Eterno Spirito. Pongo tutti gli uomini e tutti gli esseri nella tua grande ed eterna coscienza, nel tuo amore. Tu, o Eterno, tieni le tue mani benedicenti su tutti i fratelli e le sorelle, su malati e sofferenti, su affamati e su coloro che sono soli. Irradia la tua luce sugli anziani e sostieni con la tua forza i giovani, la futura generazione, affinché abbia di venire come tu vuoi. Signore, ora il sonno, il fratello minore della morte, entra nella mia coscienza. Nelle tue benevole ed eterne mani rimetto il mio spirito, la mia anima e il mio corpo. Signore, si compia la tua volontà in me, nella mia anima, anche durante la notte. Fratello Emanuele continua. Caro viandante, al termine di questa preghiera di ringraziamento, allontana ogni pensiero del mondo. Possa ora sopraggiungere il sonno, il fratello minore della morte. Tu riposi in Dio e Dio opera in te.
3: Dopo questi pensieri profondi di preghiera, fratello Emanuele continua spiegando. Amici miei, questo è l'inizio della via interiore. L'impegno a orientarsi ripetutamente sulla fonte eterna, sull'amore, è il sentiero dell'amore, la mistica dell'amore, per colui che rende veramente onore a Dio nei pensieri, nelle parole e nelle opere, e che ama Dio più del suo infimo ego. Costui progredirà veramente sul sentiero che conduce a Dio, nostro Padre. Il Cristo si avvicina ogni giorno di più al viandante che percorre la via interiore e che è veramente disposto al sacrificio, che affronta con coraggio il suo infimo ego e lo rimette all'amore perenne. Amici miei, il Cristo è qui. Il Padre vi ha chiamati tramite Lui. Egli è il vostro Redentore, è colui che vi prepara la via. Il Cristo, vostro Redentore, vorrebbe condurvi al Padre. A me, fratello Emanuele, è dato di essere il vostro insegnante. Il viandante in cammino verso il regno interiore non guardi all'insegnante, non si orienti sull'insegnante, ma solamente sul Cristo, poiché il Cristo è la via. Egli, l'Eterno Spirito, è la verità in tutto l'essere, in tutti gli esseri puri, anche in me, vostro fratello, chiamato in terra Emanuele. Il Cristo è la vita in ogni anima, in ogni uomo. Noi tutti siamo la vita in Dio. Beato il viandante che si lascia vivificare dalla forza interiore. In verità, egli verrà vivificato e ricolmato
2: dallo spirito della verità. Dio è la verità. Io, fratello Emanuele, parlo attingendo alla verità. Dio vi ha chiamati. Utilizzate la possibilità di percorrere la via interiore, ora in veste terrena. Il Cristo non desidera che l'anima continui a ritornare sulla terra, che continui a reincarnarsi. Cari amici, avete udito la chiamata. Fate spazio in voi al periodo di grazia. Lasciate che la grazia operi in voi. Ora è il momento e vi è data la possibilità di liberarvi dalla ruota della rinascita tramite una vita di amore cosciente e risoluta. Liberatevi quindi dalla ruota della rinascita, conducendo una vita orientata coscientemente su Dio e conforme alla sua volontà. È una grazia sentire il richiamo di Dio. Chi percorre la via interiore con serietà sarà ricolmo della luce di Dio, della sua grazia. La forza benedicente del Padre vi ricolma di sapienza e dinamismo. Cari amici, queste parole ci ricordano il richiamo di Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, che ci incoraggia a percorrere questa via dell'amore, nella consapevolezza che ognuno di noi porta in sé la grande luce, l'amore di Dio in suo Figlio, il Cristo Dio, che ci viene incontro come sposo, che ci guida e ci accompagna su questa via.
0: Dopo queste parole del cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, Gabriele spiegò dalla sapienza divina. Chi ha poco amore per Dio o non ne ha affatto, erige delle fondamenta poco solide. Egli eseguirà negligentemente gli esercizi per la via interiore dati dallo Spirito e non porrà le fondamenta necessarie per costruire su di esse i gradi successivi. Se manca l'amore per Dio, non ci sarà la via verso Dio, poiché Dio è amore. La via interiore del cristianesimo originario non è mortificazione. L'uomo che si trova sulla via interiore non dovrebbe reprimere nulla, ma superare gradualmente tutte le negatività. Così facendo, a poco tutto ciò che è umano si staccherà da lui e riuscirà dall'interiore a lasciare tutte le cose terrene. Ubbidire al Cristo significa realizzare le leggi. Perciò dobbiamo lavorare su noi stessi per realizzare ed adempiere le leggi spirituali divine e poter così seguire la nostra guida, il Cristo, nostro Redentore. Il conscio è la coscienza della mente, ciò di cui ricordiamo, che ci è abituale e di cui ci occupiamo ogni giorno. Il subconscio si trova negli strati più profondi del cervello, dove è memorizzato ciò che abbiamo dimenticato ma che non abbiamo ancora superato. L'anima è il libro della vita. In essa vi sono luci ed ombre, gli effetti dei nostri pensieri e delle nostre azioni positive e negative. Le sensazioni, i pensieri e le azioni negative costituiscono le nostre rispondenze. Attraverso i 7 centri di coscienza, i 7 involucri dell'anima, l'anima irradia ciò che ha memorizzato. Negli involucri dell'anima si rispecchiano quindi le luci e le ombre che l'anima porta dentro di sé. Pertanto, non è la nostra mente che ci rivela chi siamo, ma l'irradiazione dell'anima e le colpe del subconscio che vengono alla luce. In conclusione a questo capitolo di istruzione, Gabriele disse agli allievi sulla via interiore: «La lotta contro noi stessi continuerà fino a che non avremo sconfitto il nostro ego». Tu non sei solo. Molti nostri fratelli e sorelle stanno lottando contro se stessi e dall'infimità si elevano ad una spiritualità superiore e alla pace interiore di cui tutti abbiamo tanto bisogno in questo mondo. Molti sono collegati con noi. In questo collegamento spirituale rimaniamo i figli di Dio. Cari amici, desideriamo concludere la puntata di oggi con queste parole di collegamento interiore date da Gabriele. Auguriamo a voi e a tutti noi giornate colme di forza e di fare tante esperienze positive sulla via interiore, nell'epoca messianica e sofianica, la via della purezza, del giglio, che conduce all'amore di Dio. Oggi abbiamo sentito molte indicazioni e aiuti per il decorso della giornata, per i primi passi sul grado dell'ordine. Se avete domande su queste indicazioni, potete inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la prossima trasmissione. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein bescheidener Hinweis.
1: Permettete un suggerimento per le ore della vostra giornata.
0: Die Welt ist wie ein Moor.
1: Il mondo è come una palude.
0: In ihm versinken
1: In essa affonda solo chi non è disposto a prosciugarla.
0: Die Hilfe.
1: L'aiuto e il soccorso sono sempre presenti. È Dio in voi. In verità è Dio in voi che vi è accanto e vi aiuta. Vi auguro un sostegno sicuro in Dio e una giornata benedetta. Gabriele.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, benvenuti di cuore a questa prima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Vi siete mai chiesti anche voi di che cosa parlò Gesù di Nazareth 2000 anni fa con i suoi discepoli mentre si trovavano insieme in cammino? Ciò che Gesù insegnò a suo tempo alla cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli è oggi accessibile per la prima volta a tutte le persone interessate. Si tratta dei grandi insegnamenti cosmici rivelati oggi dal Cristo stesso per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Il Cristo ha avverato ciò che annunciò in veste di Gesù di Nazareth. Ma quando verrà lo Spirito di verità, Egli vi condurrà nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è presente, è venuto nella parola profetica tramite la sua profetessa istruttrice, Gabriele. Dal 1975, quale profetessa di Dio, Gabriele traduce il linguaggio dei cieli nelle nostre parole umane. All'inizio degli anni 90, il Cristo rivelò tramite Gabriele i grandi insegnamenti cosmici che spiegano a noi uomini la nostra vera eredità spirituale. L'essere eterno dell'anima, la coscienza che abbraccia ogni cosa. Ci viene data la possibilità di percepire nel profondo della vita, nella nostra anima, la vita che è la nostra patria, e di sperimentare così chi siamo veramente, da dove proveniamo e dove siamo diretti. Gabriele, la grande profetessa istruttrice e messaggera di Dio, ha spiegato e chiarito i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Le sue spiegazioni sono raccolte in 5 volumi che completano i grandi insegnamenti cosmici. Sono indicazioni che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti dati dallo Spirito di Dio e a capire come possiamo metterli in pratica nella nostra vita quotidiana. In questa serie di diverse trasmissioni

0: Leggeremo dai libri dallo stesso titolo, I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, e riporteremo le spiegazioni date da Gabriele, che oggi è qui con noi in studio. Voi e noi tutti potremo imparare veramente tante cose, anche per quanto riguarda il lavoro, la famiglia, la vita quotidiana, per giovani e per persone più avanti negli anni. Se lo desiderate, provate a mettere in pratica ciò che sentiremo. Nella trasmissione di oggi inizieremo a leggere a pagina 19.
1: Christus spricht.
2: Il Cristo dice: Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Voi dovreste maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre, come anche voi siete con me nel Padre, dove non esistono né principio né fine, poiché Dio è e noi siamo in Dio. Poiché io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità. In merito alle parole del Cristo, Alfa ed Omega, io sono l'Alfa, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. L'Alfa in Dio significa l'inizio della creazione dell'essere puro che ha assunto forma. Dio, la forza primordiale, espirò e così fu. Dalla sorgente inesauribile della forza primordiale si formarono gradualmente soli e pianeti spirituali, esseri spirituali, animali, piante e minerali. Questa meccanica divina dei cieli, che si espande eternamente, è l'essere eterno, imperituro, la nostra patria. Dio, la forza, la luce, non conosce inizio. Dio, la luce e la forza, era ed è perenne, poiché Dio è.
1: War und ist ewiglich, weil Gott ist.
3: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
4: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo ascoltato le parole del Cristo Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Le spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele ci aiutano a comprendere queste parole. E Gabriele ci spiega. L'Alfa è anche l'inizio delle sfere della caduta. A seguito della caduta si formarono i regni delle anime e la materia. A causa del pensiero della caduta, alcune parti di astri spirituali precipitarono in basso. Esse si staccarono dall'essere puro per prendere forma al di fuori di esso. Con queste parti caddero anche esseri della caduta e con essi anche i regni della natura, poiché la vita in Dio è una totalità. Anche gli astri, gli esseri, gli animali, le piante ed i minerali fanno parte della vita. Questa è l'unità in Dio. E Dio diede l'unità agli esseri della caduta lungo il loro cammino che li condusse alla materia. Dio, nostro Padre Eterno, ha ammesso che si verificasse la caduta, dato che ogni figlio ha il libero arbitrio. Egli era ed è con i suoi figli ribelli. La sua luce e la sua forza continuarono e continuano ad affluire verso di loro. Tutto ciò che è vita che proviene da Dio, poiché Dio è la vita. Perciò Dio è anche nell'addensamento, nella materia, dato che Egli è la vita insita nel profondo, anche nella materia. Dato che Dio è in ogni cosa, Dio è anche nel principio, nell'alfa, ed anche nella fine del raddensamento, nell'omega. Tutto verrà trasformato e ricondotto nell'eterna luce tramite il Cristo, suo Figlio primo contemplato, il co-regnante dei cieli, che è tutt'uno con Lui. Ascoltiamo ora altre spiegazioni di Gabriele che desidera trasmetterci un riflesso della nostra vera ed eterna vita.
5: Gott, das strömende Licht.
0: Dio, la luce fluente, non conosce né principio né fine, dato che Egli è. Come Egli è scaturito quale essere da se stesso, dalla luce fluente, così Egli ha creato anche noi, gli esseri spirituali puri, i Suoi figli. Noi siamo Sue immagini, siamo luce che ha assunto forma. Dio è il Dio Padre Madre. Nel principio Padre Madre si trova il grande magnete del cuore che anela ad avere figli. Per questo Egli creò l'essere eterno che ha assunto forma, i cieli, con i Suoi figli, con le famiglie spirituali, che a loro volta vivono nella grande famiglia di Dio. Il principio della dualità, come il Dio Padre e Madre, è il principio donatore e ricevente. Il Dio Padre e Madre è il Padre primordiale. I duali si chiamano Padre duale o Madre duale. Sono i principi provenienti da Dio, il principio positivo e donatore, che è il principio maschile, e il principio negativo e ricevente, che è quello femminile. Dio ha quindi alitato negli esseri il principio donatore e ricevente, come Lui stesso è donatore e ricevente.
2: Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Dio espira ed inspira. L'infinito si dilata incessantemente. Non c'è stasi. Dio continua a creare astri spirituali. Dal collegamento dei principi della dualità, dal dare e ricevere, nascono i figli spirituali. E in tal modo l'essere celeste, la nostra patria, si dilata e si popola sempre più. Noi tutti, ognuno di noi, porta in sé l'anima. Se l'anima si purifica, diviene di nuovo l'essere luminoso dei cieli, l'essere spirituale. Sulla via verso Dio, ritorniamo nella corrente primordiale, ritorniamo dalle nostre famiglie spirituali, dalle stirpi spirituali dalle quali proveniamo. Lì è la nostra vera vita. Lì è il nostro posto e lì ritorneremo anche tramite il Cristo, nostro Redentore. Il Cristo si è messo in cammino per ricondurci a casa. Egli percorse la via del Golgota su questa terra. Egli diede ad ogni anima e ad ogni uomo una parte del suo potenziale di luce che ci riconduce a casa. Perciò l'anima può giungere al Padre solo tramite il Cristo e non con un'altra forza, non importa come essa si chiami. Il Cristo è la forza redentrice e la via del ritorno nell'eterno essere che passa solo attraverso il Cristo.
0: Il Cristo dice: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre. Gabriele ci aiuta a comprendere questa frase e ci spiega. In me significa per noi giungere al Cristo, per risorgere in Lui e vivere poi in Lui. Percorriamo la via interiore, dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina, per far risplendere dentro di noi la luce redentrice. Quando avremo dischiuso ampiamente i quattro gradi dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà in noi, saremo risorti nel Cristo. Egli ci condurrà poi fino all'Eterno Padre. Dobbiamo quindi giungere alla luce interiore, al Cristo. Infatti, il Cristo è la nostra via e la nostra meta. Egli è la luce interiore, la vita interiore. Giungere a Lui significa giungere a noi stessi, al vero sé insito in noi. Con le parole: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. E il Cristo si rivolge a ognuno di noi per dirci: vieni prima da me, ritrovati in me, e poi potrai ritornare con me nella coscienza dell'eterno essere, quale essere eterno.
2: Gabriele spiega: una parola può racchiudere in sé tutto l'infinito. Quante parole, ossia quanti doni dell'infinito, ci vengono dati da nostro fratello e redentore, dal Cristo, affinché possiamo ritrovare la vita che è in noi e che ci unisce. Un piccolo passo, tratto dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, potrebbe dischiudere a noi tutti i cieli. Immergiamoci nelle parole dell'Assoluto per imparare di nuovo il linguaggio dell'interiore, il linguaggio del nostro vero essere. Il linguaggio degli esseri spirituali puri è il linguaggio della luce che viene trasmesso e ricevuto sotto forma di immagini. Se guardiamo nel profondo dell'eterna legge, impariamo poco a poco il linguaggio delle immagini, dato che anche la nostra lingua umana è costituita da immagini.
1: Ist eine Sprache der Bilder. Lernen wir.
2: Impariamo il linguaggio dei cieli. In tal modo riusciremo a comprenderci meglio, perché riconosciamo chi siamo in realtà. Otteniamo così un rispetto sempre più profondo per la nostra vita e per il nostro vero essere, che è l'infinito nell'eternità.
1: In der Ewigkeit ist.
3: Liebe Mitmenschen,
4: cari amici, le spiegazioni date da Gabriele in merito agli insegnamenti del Cristo Dio sono quindi un aiuto molto pratico per noi, per cambiare in modo positivo la nostra vita terrena. Ascoltiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Il linguaggio dei cieli è il linguaggio dell'amore. Imparare il linguaggio dell'amore significa comprendere il nostro prossimo, smettere di denigrarlo e renderci conto ogni giorno che anche in lui c'è la parte positiva, Dio, ciò che è eterno e incorruttibile. Dio è nel nostro prossimo e ciò che è dentro di lui è anche in noi. Se riconosciamo di essere un figlio, una figlia di Dio, eredi delle forze dell'infinito, accoglieremo anche il nostro prossimo interiormente, dato che comprendiamo che egli è una parte di noi, poiché Dio è indivisibile e in ognuno di noi c'è la totalità. Instauriamo la comunicazione con il nostro prossimo, accettandolo e comprendendolo, e creiamo allo stesso tempo un collegamento con Dio. In tal modo impariamo il linguaggio dello spirito, il linguaggio dell'amore altruistico, la legge della vita interiore.
6: Nehmen wir aus der Aussage des Herrn.
2: Prendiamo una parola dalla frase che il Signore ci ha detto. Voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. La parola maturare. Che cosa è racchiuso in questa parola? Percepiamo nel profondo di questa parola. Lasciamola affiorare in immagini dentro di noi. Lo Spirito di Dio ci ha detto spesso. La parola è come un recipiente nel quale è racchiuso il senso che è l'unico che vivifica. In un'unica parola io ripongo le infinite sfaccettature della vita che io sono. Quindi, in un'unica parola è racchiusa la pienezza, la legge dei cieli.
7: Ma è di so ist. Dato che è così, la parola di Dio è un tesoro che vorrebbe essere portato alla luce da noi. Con le antenne del nostro interiore possiamo percepire ciò che si trova nel profondo della parola, in modo che affiori in noi, sotto forma di immagine o di sensazione, ciò che l'energia della giornata ci porta e che possiamo quindi sperimentare, riconoscere e sistemare. Riusciremo difficilmente a farlo se ci mettiamo all'opera solamente con l'intelletto, con la mente umana. Solo se cogliamo il senso delle parole con il nostro cuore, con la nostra coscienza interiore, diverremo consapevoli di alcuni aspetti che ci arricchiscono e che ci aiutano a procedere sulla via che conduce a Dio, al nostro essere originario.
0: Che cosa ci dice quindi la parola maturare? È il processo di maturazione che va dalla semina al raccolto. Riferiamolo ora a noi come uomini. Il seme è il desiderio di avvicinarci a Dio. Come possiamo avvicinarci a Dio? Dobbiamo continuare a innaffiare questo seme e coltivare e curare la piantina che germoglia da esso, fino a che sarà divenuta una pianta forte, un albero forte, la via interiore dell'uomo ricolmo di Dio. È in questo modo che maturiamo sulla via interiore. Quando l'albero porta frutti, esso si manifesta in tutta la sua pienezza, esprime la legge della sua specie, la legge dell'albero. Dobbiamo quindi maturare nell'eterna legge lavorando su noi stessi per portare alla luce i frutti dell'amore, la nostra eredità.
2: Cari amici, Gabriele ci permette di gettare un altro sguardo nelle correlazioni cosmiche e ci spiega: ogni uomo, ed anche ogni anima, determina da sé la propria evoluzione spirituale. Grazie al proprio libero arbitrio, ognuno determina quando si libererà dalle proprie colpe dai comportamenti umani e dai propri peccati, per sviluppare sempre più la vita positiva, la sua eredità spirituale. La sua coscienza spirituale deve quindi maturare gradualmente, dato che l'uomo è incolpato. La natura, invece, porta già in sé la maturità. Essa esprime la sua coscienza per noi da se stessa. La pianta non deve prima maturare per manifestare esteriormente ciò che è già racchiuso in essa, la maturità.
1: Was schon in ihr liegt, die Reife.
2: Le forme terrene delle forze creatrici e dei figli della creazione, ossia la terra con le sue piante e i suoi minerali, verranno trasformate grazie alla forza del figlio e alla forza del padre, la forza primordiale.
6: Wenn in uns eine Bewegung zu verspüren ist,
4: se sentiamo che qualcosa si muove dentro di noi, riflettiamo su quanto segue. Non ci capita nulla per caso, poiché il caso non esiste. Ciò di cui diventiamo consapevoli, anche nelle parole che leggiamo o che ascoltiamo, ci vuole dire qualcosa. Ciò che percepiamo e vediamo in immagini ci parla. Vuole richiamare la nostra attenzione su qualche cosa che è importante per noi oggi, che ci indica forse la via o che ci è di ammonimento. Se prestiamo attenzione a queste indicazioni che ci vengono date dall'energia della giornata, mettendole anche in pratica, procederemo passo per passo sulla via che ci porta ad evolverci e a maturare.
2: Il Cristo Dio ci parla della vita eterna. Lì non c'è principio né fine, perché Dio è e noi siamo in Dio. E Gabriele ci spiega. Per molti, Dio è ancora qualcosa di astratto, qualcosa di molto lontano. Impariamo ora a percepire Dio in noi nella parola Dio. E cosa ci dicono le due parole Dio è? Accogliamo in noi queste parole con calma e in modo consapevole. Se ci è possibile, le esprimiamo ad alta voce e lasciamo vibrare in noi il suono Dio è. Che cosa affiora in noi? La parola è? È l'essere in eterno. Dio è l'eterna legge fluente. È senza principio e senza fine. Egli esiste perennemente. Comprendiamo la differenza. Dio è la legge onnipresente fluente. Il Padre, la forma, è scaturito dalla sua legge. Egli è un essere spirituale. Nella sua pienezza di luce e nella sua forza di irradiazione è infinito e inconcepibile. Egli è sublime.
0: Dov'è Dio? Egli è in ogni parola che diciamo. Dio è in ogni pensiero, in ogni sensazione, in ogni moto. Anche in tutto quello che facciamo c'è Dio. Infatti, Dio è l'essere, la corrente della vita che pervade ogni cosa e che mantiene tutto in vita. Dio è sempre presente. Dio è in ogni particola della nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Dio è in ogni elemento della materia, in ogni movimento c'è Dio, perché Dio è la vita.
5: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, prendiamoci come compito di diventare consapevoli che Dio è. Ovunque andiamo, Dio è. Qualsiasi cosa ci capiti, Dio è. Dio è al nostro posto di lavoro. Dio è nel nostro lavoro. Dio è nei nostri colloqui. Dio è sempre presente. Egli ci ama. Affidiamoci a Dio e svilupperemo fiducia in Lui. Rivolgiamoci a Lui in ogni situazione. Una sincera richiesta di aiuto e Dio si fa sentire. Dio è la forza positiva in ogni problema, in ogni difficoltà, in tutte le contrarietà. Dio è la parte pura in ogni peccato. Se vogliamo chiedere perdono, chiediamo a Dio che ci assista ed Egli ci assisterà.
6: Liebe Mitmenschen,
4: cari amici, anche noi che stiamo leggendo questi testi stiamo seguendo il processo di maturazione spirituale. Facciamo le nostre esperienze e possiamo confermare che è vero, Dio è sempre presente per aiutarci. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Dio ci richiama per tempo quando pecchiamo, dato che Egli è nei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, nelle nostre parole. Dio è colui che sta sempre in ascolto, in silenzio, dentro di noi. Dio ci lascia il libero arbitrio. Tuttavia, se il figlio si rivolge a Dio, a colui che è eternamente in ascolto, Dio si farà vivo in noi ed in ciò che chiediamo e ci aiuterà a risolvere i nostri problemi. Egli ci aiuterà nei colloqui che teniamo. Dio ci aiuta in continuazione perché Egli è l'amore, la forza donatrice. Dio è il principio padre-madre, la forza creatrice, anche nei regni della natura. Quando camminiamo nella natura, andiamo con Dio e passiamo proprio attraverso Dio, attraverso la sua potente corrente, attraverso la natura, che è a sua volta Lui stesso.
2: Dio è. Prendiamone coscienza in continuazione e questo comincerà a divenire vivo in noi ed anche nella nostra vita quotidiana. Questo compito ed esercizio Dio è, può esserci di aiuto. Se, per esempio, incontriamo delle persone e vogliamo denigrarle, ci accorgeremo ben presto come improvvisamente sale una spinta dall'interiore che dice: fermati, nel tuo prossimo sono io. Collegati con il tuo prossimo e imparerai a conoscere me, la vita in ogni cosa, poiché Dio è. Se ci ricordiamo continuamente di questo compito, se cresciamo nella consapevolezza che Dio è, impareremo anche a comprendere noi stessi. Avremo anche comprensione per i nostri simili e rispetto per i regni della natura.
0: Con le parole Dio è viene risvegliata e intensificata in noi la chiara sensazione per il bene, per il divino. Nel contempo riconosciamo anche più rapidamente e in sfumature più fini ciò che non è divino, i lati umani infimi. Impariamo a distinguere chiaramente l'egocentrismo dall'altruismo. La nostra coscienza reagisce a poco in modo più fine e quindi diventiamo più sicuri nelle nostre decisioni. L'amore altruistico è la vera vita che è divina. Siamo sulla terra per divenire divini, quindi per divenire amore altruistico. Tutto ciò che è umano è amaro. Molte volte non ce ne accorgiamo e lo comprendiamo solo quando è già tardi. Se nelle situazioni della giornata ci ricordiamo che Dio è, diverremo sensibili, desti nel percepire i nostri aspetti umani e i nostri peccati, e riconosceremo per tempo che dovremmo cambiare.
7: Cari amici all'ascolto, in questa trasmissione abbiamo potuto gettare insieme uno sguardo nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Con le sue spiegazioni, Gabriele ci ha dato il compito di crescere nella consapevolezza che Dio è. Se lo desiderate, provate a farlo. Proviamo tutti a seguire questo aiuto nei prossimi tempi, includendolo nel nostro lavoro, quando siamo in famiglia, nei nostri colloqui, anche quando andiamo nella natura. La giornata ci porta molte occasioni per percepire la vicinanza di Dio, dello Spirito libero. Se desiderate rileggere quello che avete ascoltato oggi, lo trovate nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele all'inizio del primo volume. Se desiderate saperne di più sui grandi insegnamenti cosmici, vi invitiamo già oggi a seguire anche la prossima puntata, nel corso della quale sentiremo che cosa significano verità e libertà e ci collegheremo di nuovo al compito Dio è. Per oggi, cari amici all'ascolto, ci congediamo di cuore da tutti voi. Auguriamo a voi e a noi tutti di fare tante esperienze sviluppando la consapevolezza che Dio è. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Wir sind der Tempel.
1: Noi siamo il tempio del possente Dio dell'amore.
0: Im Tempel.
1: Nel tempio.
0: Wohnt Gott.
1: Dimora Dio, l'amore.
0: Christus.
1: Cristo. Abbiamo pregato chiedendo di sviluppare fede e fiducia. Con le nostre preghiere siamo diventati silenziosi. Ci siamo avvicinati a te nel nostro interiore. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.

0: jedem von uns,
1: e tu doni a ognuno di noi che si dona con fiducia a te.
0: Wir sind eingetreten.
1: Siamo entrati nel Tempio dell'amore. Diciamo sì alla grande luce possente in noi.
0: Das Licht des Christus Gottes.
1: La luce del Cristo Dio desidera portare la guarigione globale. Desidera donarci la luce nell'anima e la guarigione del nostro corpo. L'amore è la grande legge cosmica che abbraccia ogni cosa. L'amore fluisce attraverso l'infinito. L'amore affluisce nella nostra coscienza e bussa alla porta della nostra coscienza. Ascolta, così dice il Cristo in noi. Io sono l'amore. L'amore è possente. L'amore perdona, l'amore non porta rancore, l'amore rende liberi, l'amore rende felici, l'amore unisce l'uomo con tutti gli uomini e gli esseri e con la Madre Terra. L'amore dona forza, l'amore rende sani, poiché l'amore è la fonte della salute. E così pensiamo ora a noi stessi. Siamo in unità con il nostro prossimo? Se non è così, pensiamo al grande amore.
0: Vergeben wir unserem Nächsten.
1: Perdoniamo il nostro prossimo. Chiediamo perdono. Liberiamoci dalla schiavitù del peccato. E l'amore guarisce.
0: Jetzt.
1: Ora, in questi attimi, vogliamo fare un esame di coscienza.
0: Wo ist mangelnde Liebe?
1: Dove manca l'amore? A chi posso chiedere perdono di cuore? E chi posso perdonare? Lo facciamo ora, in pensieri. Gedanken.

0: Nun legen wir beide Handrücken.
1: Ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Oggi vogliamo accompagnare la corrente dell'amore che desidera compenetrarci totalmente. Preghiamo il Cristo affinché la sua luce ci pervada.
0: Wir bejahen die große Liebe.
1: Affermiamo il grande amore che porta sollievo e guarisce.
0: Wir fühlen in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel nostro corpo.

0: La corrente comincia a fluire.
1: Christus strömt.
0: Cristo fluisce tramite l'anima nel nostro corpo. La luce del Cristo Dio
1: durchströmt.
0: Ci pervade.
1: Wir lernen.
0: Impariamo a percepire la presenza di Dio.
1: Wir fühlen.
0: Percepiamo nel profondo del nostro corpo. Fluisce lo Spirito Santo.
1: Er strömt durch die Seele.
0: Fluisce tramite l'anima e pervade i nostri organi dei sensi.
1: Wir fühlen.
0: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e impariamo a sentire la presenza di Dio. Dio guarisce nei nostri organi dei sensi. Percepiamo la forza della guarigione.
1: Wir bejahen.
0: Affermiamo
1: Heilung des Christus
0: la guarigione del Cristo Dio nei nostri organi dei sensi.
1: In Gefühlen begleiten wir den heilenden Strom.
0: Con i nostri sentimenti accompagniamo la sacra corrente che fluisce nel corpo. Pervade il nostro sistema nervoso. Ci rende miti.
1: Er durchflutet
0: inonda
1: alle organi,
0: tutti gli organi, i polmoni, il cuore,
1: den Verdauungstrakt,
0: l'organo digestivo.
1: Er durchflutet den Bauchraum
0: inonda il ventre.
1: Er strömt in Arme und Beine.
0: Fluisce nelle braccia e nelle gambe. Impariamo, percependo lo spirito dell'amore.
1: Gott strömt.
0: Dio fluisce attraverso l'anima e il corpo.
1: Die heilende Kraft,
0: la forza di guarigione,
1: führt kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
0: Elimina le cellule malate e deboli. Affermiamo che le cellule malate e deboli vengono eliminate.
1: Ganz sanft vibriert unser Körper.
0: Il nostro corpo vibra dolcemente. Il Cristo agisce.
1: Christus baut in unserem Körper
0: Cristo edifica nel nostro corpo cellule sane e piene di forza.
1: In jedem organ.
0: In ogni organo.
1: In jeder Zelle ist Gott.
0: In ogni cellula c'è Dio.
1: In jedem Blut.
0: In ogni vaso sanguigno c'è Dio. Negli ormoni e nelle ghiandole c'è Dio.
1: In Muskeln, Sehnen und Bänder ist Gott.
0: Nei muscoli, nei tendini e nei legamenti c'è Dio. Guarisce.
1: Wir lernen und fühlen den heilenden.
0: Impariamo e percepiamo la sacra corrente che guarisce.
1: Strömt.
0: Fluisce.
1: Vom Scheitel
0: dalla testa fino ai piedi.
1: Lernen wir, fühlen wir.
0: Impariamo, percepiamo come la corrente di guarigione inonda il nostro corpo.
1: Es strömt zurück.
0: E ritorna indietro dai piedi fino alla testa.
1: Seele und Körper.
0: L'anima e il corpo sono in unità.
1: Denn es strömt
0: poiché la corrente fluisce tramite l'anima in tutto il corpo.
1: Christus.
0: Cristo guarisce.
1: Die Schwäche wird zur Stärke.
0: La debolezza si trasforma in forza. I disturbi in salute.
1: Gesundheit. Das Bild der Krankheit weicht.
0: L'immagine della malattia scompare. L'amore è sano. La corrente di guarigione ci inonda sempre più. Impariamo a percepire. Il tempio è pervaso dalla corrente.
1: In ihm lodet
0: in esso arde il fuoco della salvezza e della guarigione.
1: Das Bild von Krankheit weicht.
0: L'immagine di malattia scompare.
1: Wir bejahen.
0: Affermiamo
1: gesund.
0: La salute.
1: Und Gesundheit durchströmt
0: e la salute ci pervade dalla testa fino ai piedi e ritorna indietro.
1: Christus ist gegenwärtig.
0: Cristo è presente
1: in uns.
0: In noi.
1: Das Bild der Liebe ist Gesundheit.
0: L'immagine dell'amore è salute.
1: Gesundheit.
0: La salute ci inonda.
1: Wir bejahen die Gesundheit.
0: Affermiamo la salute.
1: Io
0: sono sano.
1: Ich bin gesund.
0: Io sono sano. Con i vostri pensieri immettete la salute nel tempio. Io sono sano.

0: mein Wesen,
1: il mio essere, è amore. O immettetelo nel vostro corpo con i vostri pensieri. Il mio essere è amore.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce, perché l'amore è salute. Io sono sano.
0: Der Glaube wird zur Wahrheit.
1: La fede diventa verità.
0: Wir durften ihn, den großen
1: Abbiamo potuto
0: Geist fühlen.
1: Percepire lui, il grande spirito.
0: Wir dürfen ihn weiter
1: e possiamo continuare a percepirlo se facciamo i passi verso l'amore eterno, verso il nostro vero sé.

0: Unser wahres Wesen ist Liebe.
1: Il nostro vero essere è amore.
0: Liebe ist das
1: L'amore
0: Bild der
1: Gesundheit. È l'immagine della salute.
0: Liebe ist die Kraft, die uns begleitet.
1: L'amore è la forza che ci accompagna. L'amore rimane nell'anima. L'amore ci guida. L'amore è presso di noi e con noi. L'amore è la personificazione del vero essere. Cristo, tu ci sei così vicino. Sì, tu respiri in ogni cellula del nostro corpo. Tu pervadi il nostro corpo con il tuo palpito. O Signore, immersi nel tempio dell'amore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché abbiamo potuto percepirti. Ringraziamo perché tu sei presente. Ringraziamo perché tu resti presso di noi.
0: Dass du bei uns bleibst.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni ascoltiamo estratti da insegnamenti che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato negli ultimi quasi 5 decenni su tutti i campi della vita. Il tema di questa trasmissione è «Impara a vivere con la natura e gli animali e imparerai a capire meglio te stesso e anche il tuo prossimo». Sicuramente comprendiamo già che non si tratta di essere a favore della natura e degli animali in modo superficiale o semplicemente di rallegrarcene, ma piuttosto che si tratta di imparare su noi stessi, per noi stessi, e per il nostro rapporto con il nostro prossimo e con la creazione di Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Ora ascoltiamo alcuni estratti dall'istruzione di Gabriele, che ci ha detto: per capire meglio noi stessi, ci esaminiamo, chiedendoci prima di tutto cosa significhi per noi responsabilità. Per molte persone la parola responsabilità è solo un concetto, qualcosa di astratto, che le riguarda per così dire solo teoricamente. Per questo non importa loro molto quando sentono dire che noi stessi siamo responsabili di tutto il nostro modo di pensare, parlare e agire davanti alla legge di Dio. Se ci rendiamo conto che tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, ogni parola, quindi tutto il nostro comportamento, è energia e che nessuna energia va perduta, si arriva alla conclusione logica che ad ogni azione deve seguire una reazione. Tuttavia, non si tratta solo di un principio astratto, di una verità che la nostra mente afferma e che viene applicata solo in generale al nostro mondo nel suo insieme. La catena di azioni e reazioni è piuttosto la realtà della nostra vita terrena personale. Ogni individuo agisce incessantemente, invia sentimenti, sensazioni, pensieri, parla, agisce. In base al contenuto delle sue azioni, provoca diverse cose, di cui è e rimane responsabile. E ogni azione che parte dall'uomo ritorna a lui come reazione. Viene memorizzata a livello energetico nella sua anima e nella sua struttura di cellule e viene registrata come memoria nel cosmo. Pertanto, ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e anche per ciò che omette di fare e anche per le proprie mancanze nei confronti delle leggi divine che ha accettato.
2: Gabriele ha continuato spiegando: quante volte diciamo «io voglio» e tuttavia non lo facciamo. Per esempio, voglio vivere con i miei simili, con la natura e gli animali. Tuttavia, molti non vogliono fare il lavoro su se stessi che ne consegue, mettere in pratica le leggi di Dio, che sono la nostra vera vita. Vogliamo o voglio significa ci siamo resi conto che ciò che esprimiamo come nostra intenzione è qualcosa che dobbiamo mettere in pratica. Tuttavia, non dobbiamo fermarci a questo. Un detto popolare dice: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Con questo si intendono appunto questi aspetti positivi che riconosciamo, a cui facciamo seguire il proposito «voglio», ma senza trarne le conseguenze per la nostra vita. Così la parola «volere», come la parola «responsabilità», è diventata un concetto elastico, che ognuno interpreta per sé personalmente in modo che sia a suo vantaggio. Le seguenti spiegazioni sul tema «imparare a vivere con la natura e gli animali» si rivolgono a coloro che non si accontentano solo dei propositi, di riconoscere ciò che si dovrebbe effettivamente fare, ma che hanno deciso di dare un nuovo corso alla loro vita. Se vogliamo vivere in modo giusto con i nostri simili e con la natura, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che la vita è comunicazione divina. Tutto ciò che vediamo e tutto ciò che non vediamo è vita. Tutto l'infinito, tutte le forze pure e le forme pure sono ricolme della vita che è Dio. La terra, invece, e tutto ciò che vive in essa, su di essa e sopra di essa, compreso l'universo materiale, sono solo un'immagine riflessa dell'infinito, sono riflessi dell'essere. L'immagine originaria è l'essere, è la vita. Il riflesso, l'immagine riflessa, contiene la vita.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. I regni della natura, noi esseri umani, tutte le anime nelle sfere di purificazione, tutti i corpi celesti materiali e di sostanza più sottile, sono quindi solo riflessi dell'essere. La sostanza raddensata, la materia e gli astri di sostanza più sottile, sui quali vivono le anime, sono solo compenetrati e vengono sorretti dalla vita, Dio. Questo avviene attraverso il nucleo vitale incorruttibile e quindi indistruttibile nella nostra anima, che è avvolto dalla forma di vita raddensata, l'essere umano. Il collegamento con Dio, l'unica fonte di vita, avviene attraverso il nucleo vitale o nucleo centrale. Di conseguenza, in tutto l'infinito, tutto ciò che è puro, e anche il nucleo centrale, il nucleo dell'essere nell'anima di ogni essere umano, sono in comunicazione tra loro. Della sostanza raddensata, che è costituita da diversi gradi di raddensamento, fanno parte il cosmo materiale, le sfere di purificazione con le anime, tutti gli esseri umani, i regni della natura, tutte le specie vegetali e animali, tutti i minerali in forma fluida e solida. La vita è l'unità, chiamata anche comunicazione universale. È lo spirito universale che unisce tutto ciò che è puro attraverso la comunicazione universale. I regni della natura non conoscono alcuna separazione dallo spirito universale. Sono collegati e si sentono collegati con il grande unico universale che li collega e con il quale sono uniti. La vita, la comunicazione universale, non conosce nemmeno la morte. Rendiamoci conto che tutte le forme materiali della natura, per esempio gli alberi, gli arbusti, i fiori, non conoscono la morte. Per la natura, il morire della forma esteriore non è altro che il deporre la forma temporale per tornare ad essere di nuovo nella vera forma di coscienza originaria. Lo stesso vale per gli animali. Non conoscono la morte. Quando depongono la loro forma temporale, che vorrei definire anche abito terreno, sono di nuovo quello che sono nella loro coscienza. Coscienza che ha preso forma. Anche le pietre, tutti i minerali, solidi e fluidi, non conoscono la morte. Non importa come la loro forma esteriore venga sfruttata e modificata dall'uomo, essi rimangono lo stato di coscienza nello spirito universale. Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Tuttavia, la natura e gli animali hanno paura degli uomini, perché essi li costringono in svariati modi a morire in modo innaturale e spesso brutale. Molte persone uccidono senza riflettere sulla vita e senza chiedersi chi l'abbia donata alla natura e agli animali. Uccidere intenzionalmente e consapevolmente le piante e gli animali significa intervenire nel flusso armonioso, nella comunicazione universale, nella vita. Le violazioni nella comunicazione della vita vengono registrate nell'immagine di tutti gli eventi terrestri, nella cronaca atmosferica. Per esempio, l'abbattimento degli alberi nel pieno della linfa, o quando le piante di ogni specie vengono calpestate intenzionalmente e distrutte, o anche la manipolazione di gruppi di piante, o le sofferenze inflitte a centinaia di migliaia di animali, il fatto di schiacciarli volutamente, di farli soffrire, privandoli di una vita che corrisponde alla loro specie e molto, molto altro ancora. Gli innumerevoli interventi che danneggiano la vita dei regni della natura risalgono fino all'inizio del raddensamento, all'evento della caduta. Questi aspetti negativi sono stati ripresi da un lato da un numero sempre maggiore di persone e dall'altro anche da molte specie di animali, che attraverso la cronaca atmosferica sono state e sono stimolate a uccidere dagli esseri umani. I programmi di comportamento sbagliato creati dall'uomo sono stati quindi trasmessi agli animali. L'uomo è la causa, ne porta la responsabilità, ossia la colpa. Ha incolpato e incolpa se stesso, non l'animale. Quindi, se gli animali spesso cacciano e si cibano dei più deboli dei loro fratelli animali, questo avviene solo a causa dell'influsso dell'uomo esercitato nel corso di migliaia di anni. Questo degrado è avvenuto quindi a causa dell'uomo e non corrisponde né alla vita universale né a una morte naturale come prevista dalle leggi terrene della natura. Nonostante tutto quello che è stato e viene inflitto agli animali, i nostri fratelli animali sono molto più conformi alla loro specie e nel loro comportamento sono eticamente e moralmente superiori rispetto all'uomo, che può essere definito un assassino e un tormentatore. Per esempio, fa soffrire crudelmente i bovini maschi e femmine per trarne vantaggio e profitto usando la forza vitale ricavata in modo forzato per l'inseminazione artificiale che poi esegue. Le fattorie che allevano animali inseminati artificialmente dall'uomo come animali da ingrasso per la produzione di carne non sono altro che stabilimenti di produzione di vita artificiale che dopo un certo periodo determinato dall'allevatore viene uccisa in modo che l'uomo possa godere del suo banchetto di cadaveri di animali.
2: Rendiamoci conto che anche gli animali che sono stati e vengono creati dall'uomo attraverso l'inseminazione artificiale per finire poi sul banco del macello sono esseri viventi. Tuttavia non è Dio l'Eterno, lo Spirito Universale, che dà vita agli animali che l'uomo ha creato a suo arbitrio, ma è l'uomo stesso che ha dato e dà loro una parte della sua forza vitale. L'uomo è intervenuto nella legge della natura e ha sottratto la sostanza di base della vita per usarla, per esempio, per generare animali destinati a essere uccisi intenzionalmente. In questo modo l'uomo si atteggia a creatore. Ma dal momento che non è il creatore dell'infinito, l'esistenza di ogni animale generato artificialmente è attaccata alla batteria della vita di tutti coloro che ne sono corresponsabili, comprese le persone che consumano la carne dei loro fratelli animali, cioè i consumatori. Le persone che sono a favore eseguono e sostengono queste mostruosità nei confronti degli animali, sono prive di sentimenti e senza coscienza. Tengono alta la bandiera del loro modo di pensare egoistico, che dice «io sono il prossimo di me stesso». Un giorno saranno incatenati al loro pennone. Cosa avverrà poi? A causa degli innumerevoli comportamenti contrari alla legge divina dell'unità, di cui fanno parte tutte le energie dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri e delle azioni, l'uomo ha creato il suo circuito individuale. Egli gira solo intorno a se stesso, secondo il principio «tutto sia al mio servizio». Il circuito dell'ego non è inserito nel circuito universale della vita. Le persone con questa coscienza ristretta dell'ego sono scollegate dalla comunicazione universale. Hanno nutrito e nutrono solo il loro ego comunicativo limitato. Il circuito personale, il circuito dell'ego, si riferisce quindi solo al corpo, all'aspetto carnale. Passa dagli aspetti immessi nel conscio e nel subconscio, ossia dal cervello, attraverso le cellule e le funzioni del corpo programmate allo stesso modo, ossia incolpate, e torna di nuovo al conscio e al subconscio. Il condizionamento avviene, tra l'altro, tramite gli aspetti che l'essere umano ha immesso nei pianeti di memorizzazione corrispondenti. In questo processo, il concetto dell'anima immortale e della comunicazione con la vita universale è andato perduto. La conseguenza è che l'uomo si occupa prevalentemente solo di se stesso e di ciò che lo riguarda. Il suo benessere personale, il suo beneficio e la sua reputazione sono in primo piano. Questo è ciò che poi chiama vita.
1: Gabriele ha poi spiegato come si forma il circuito personale. Detto in breve, avviene come segue. Ogni essere umano ha un'anima immortale, in cui si trova il nucleo centrale incorruttibile, che è divino. Il nucleo centrale è nella comunicazione universale con Dio, con la vita, quindi con l'infinito, con tutte le forze e forme pure e con la vita nei regni minerali della natura, quindi anche con il nucleo centrale in tutti gli esseri umani. Intorno al nucleo centrale incorruttibile si sono formati gli involucri come conseguenza di comportamenti errati. L'involucro esterno, raddensato, molto grossolano, cioè la materia grossolana, è la carne, è l'essere umano. Questi involucri si sono formati partendo dalla testa dell'essere umano, dagli aspetti contrari alla vita che ha immesso nel suo cervello. Inizialmente l'uomo ha memorizzato e memorizza nel conscio e nel subconscio. Quello che ha memorizzato nel cervello passa poco alla volta in tutto il corpo. Gli aspetti memorizzati penetrano nella struttura delle cellule e danno l'impronta a tutte le funzioni del corpo umano. Anche la struttura di particole spirituali dell'anima accoglie gli aspetti immessi. Ne derivano gli involucri energetici che costituiscono l'irradiazione diretta dell'essere umano. Così è poi anche il suo comportamento.
0: Come già detto, l'uomo memorizza i suoi aspetti personali anche negli astri corrispondenti del cosmo materiale e del cosmo immateriale, le sfere di purificazione. Queste caratteristiche umane sono di natura personale. Non hanno accesso alla comunicazione universale, che è impersonale, ossia conforme alla legge. Di conseguenza, la persona egocentrica, chi più chi meno, conduce un'esistenza isolata, perdendo il collegamento con i suoi simili, con la natura e con gli animali. Possiamo paragonare il circuito personale a una ragnatela. Il ragno cattura una mosca nella sua tela. L'uomo ha creato una ragnatela per se stesso, per così dire, nella quale si è impigliato. Il risultato è che i sentimenti, la coscienza di una tale persona sono divenuti insensibili. Eventualmente è in contatto solo con persone che la pensano come lui. Tutto il resto, tutto ciò che non rientra nel suo circuito di sentimenti e pensieri egocentrico e ristretto, lo rifiuta. Le persone che non hanno un vero sentimento per la vita e sono prive di coscienza, pensano e agiscono come robot. Con il loro modo di comportarsi spesso distruggono tutto ciò che non porta loro un vantaggio. Non hanno alcun riguardo per la vita dei loro simili, né tantomeno per la vita della natura e degli animali e della madre terra. Come già detto, il motto del loro ego è: io sono il prossimo di me stesso. Tutto deve essere al mio servizio, per il mio benessere personale. Non importa loro se la natura e gli animali soffrono a causa di ciò. Per loro tutto è solo un oggetto, possibilmente privo di vita. Tutto deve solo portare loro un vantaggio, anche se si tratta della vita degli animali e della natura.
3: Gabriele ha ripetuto ancora: le persone che alimentano senza riguardo il loro circuito personale si sono separate dalla comunicazione universale. Vengono solo tenute in vita dal nucleo centrale nella loro anima. La povertà di sentimenti porta a un comportamento brutale che distrugge e uccide a vantaggio di se stesso. La madre terra, con le sue diverse specie di piante, con i suoi animali e minerali, si trova quindi in balia di questi tipi di esseri umani. L'attuale generazione umana sta dimostrando con un'evidenza senza precedenti che non serve a nulla limitarsi a parlare di proteggere la biodiversità e gli animali. Anche se molti cosiddetti amici della natura parlano della bellezza della natura e del mondo animale, del suo molteplice splendore di colori e dei disegni delle loro piume o del loro manto, non serve a niente. Le sole parole dell'uomo servono a ben poco se non sono sostenute dalle cure e dall'aiuto per il nostro secondo prossimo, per i nostri fratelli e sorelle della natura, gli alberi, gli arbusti, le erbe, i fiori e gli animali. Quando parliamo dei regni della natura, non dobbiamo dimenticare i minerali, né le forze elementari, la terra, l'acqua, il vento, il fuoco e anche il sole e gli astri. Tutto fa parte dell'unità universale, dell'amore e della sapienza di Dio, che è anche lo spirito della natura e degli elementi. Siamo sinceri. Quante volte abbiamo fatto o facciamo una passeggiata nel bosco, attraverso i prati o lungo un bel sentiero nei campi e abbiamo pensato o detto com'è bello nel bosco, nella natura. La tranquillità fa bene, il canto, il cinguettio, il gioire degli uccelli fanno bene all'animo. Oppure osserviamo con meraviglia i vecchi alberi possenti che resistono al vento, alla tempesta, al freddo e alla calura e crescono e portano ugualmente i frutti della loro specie. Oppure vediamo dei caprioli che saltano agilmente oltre ciuffi d'erba o piccoli alberelli, o lepri, volpi, cinghiali, o gli scoiattoli agili e minuti, il cui manto brilla meravigliosamente nell'elemento del fuoco, al sole. Pensiamo e diciamo quanto è bello e benefico tutto questo. Tuttavia, cosa portiamo con noi nei boschi, attraverso i prati e lungo i sentieri nei campi? In definitiva, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi, la nostra irradiazione cupa che coloriamo con belle parole, dicendo per esempio quanto è bello tutto questo e come ci fa bene. Dopo aver terminato la nostra passeggiata, pensiamo o diciamo quanto sia stata bella e rigenerante. Forse ne riparliamo il mattino dopo, quando raccontiamo come abbiamo trascorso la domenica. Un po' più tardi, quasi non ce ne ricordiamo più, perché ci occupiamo di nuovo di noi stessi, di quello che abbiamo portato con noi anche durante la passeggiata, il nostro ego grigio e spesso cupo.
2: Da queste spiegazioni ci rendiamo conto di come Gabriele conosca bene il nostro modo di pensare e di comportarci. Ha poi continuato dicendo: «Forse vediamo e sentiamo in televisione o leggiamo sul giornale come gli animali, che sono in fondo anche esseri che amano la libertà, vengano tenuti nelle stalle, come vengono allevati gli animali per la produzione di carne, cosa viene dato loro da mangiare, come sono tenuti durante il trasporto, come sono trattati, uccisi e smembrati nei macelli, o come devono consumare la loro esistenza subendo maltrattamenti e sofferenze per la sperimentazione sugli animali, finché non sopraggiunge la morte che li libera. Magari diciamo, è terribile. Vediamo, sentiamo e leggiamo molte cose. E poi come ci comportiamo? Da un lato pensiamo e diciamo com'è bella la natura, ci ha dato molto, e dall'altro pensiamo e diciamo che cosa terribile di fronte alla sofferenza degli animali che ci viene mostrata dalla televisione o dalla stampa. In genere il tutto finisce con tali e simili commenti. E chi riflette invece chiedendosi quale comportamento sbagliato analogo può scoprire in se stesso per cambiarlo almeno in parte? Forse con le labbra esprimiamo qualche buon consiglio su come dovrebbero comportarsi gli altri. E noi come ci comportiamo? Abbiamo una comunicazione con l'uccellino che costruisce il suo nido per i suoi piccoli in primavera, che esprime la sua gioia nel canto o nell'esultanza che spetta al Creatore? Sentiamo nel profondo della nostra anima, dal nucleo centrale incorruttibile, il linguaggio del Creatore attraverso il mondo degli uccelli? Percepiamo il linguaggio del Creatore tramite i vecchi alberi possenti, tramite i cespugli e i fiori? Percepiamo nel profondo della nostra anima cosa ci trasmettono la volpe, il capriolo, la lepre, il cinghiale o lo scoiattolo minuto? Percepiamo lo spirito universale, la vita, nella pietra? sentiamo il linguaggio del vento, del fuoco, dell'acqua e della madre terra, cogliamo ciò che un raggio di sole ci vuole dire? Sentiamo i lamenti degli animali privati della loro libertà e asserviti nei trasporti di animali e nei centri di sperimentazione sugli animali? Percepiamo come si sentono gli animali negli allevamenti che definisco come centri di produzione per il banco del macello, fecondati in modo artificiale per poi essere uccisi per il profitto personale? Percepiamo e sentiamo le grida e la paura degli animali nei mattatoi, macellati per i pasti a base di cadaveri di animali, per l'uomo e per il suo piacere? Un giorno, tantissime anime o uomini dovranno rispondere alle seguenti domande davanti al giudice, alla legge di semina e raccolta. Chi vi ha dato l'autorità di creare la vita artificialmente e di uccidere intenzionalmente gli esseri viventi? Chi vi ha dato il diritto di disprezzare la vita per il vostro benessere?
0: Cari amici, se riflettiamo già solo su quello che Gabriele ha appena menzionato brevemente, per non parlare di tutte le crudeltà che l'uomo infligge agli animali, possiamo riassumere tutto questo nella seguente affermazione. L'uomo, che è un mostro, non ha più sentimenti ed è privo di coscienza. Diventa sempre più brutale e inventivo quando si tratta di distruggere esseri viventi e forme di vita della natura. Lebewesen und Lebensformen der Natur zu zerstören. Così facendo, non si rende conto che sta distruggendo se stesso. Gabriele ha continuato. Weil es so ist, wie es ist. Poiché le cose stanno così, si può affermare a ragione in modo generale. L'essere, nel suo modo di pensare e agire, è costituito solo da se stesso. Il nucleo centrale incorruttibile di Dio nel profondo dell'anima di ogni essere umano è ricoperto dalle violazioni nei confronti della vita. Chi ha ancora sentimenti e una coscienza cercherà un nuovo orientamento. Non si fermerà più alle belle parole sulla passeggiata nella natura e non si accontenterà più delle parole «che cosa terribile» quando vedrà, sentirà e leggerà come soffrono i suoi fratelli minori, gli animali, o quando i fratelli alberi vengono abbattuti nel pieno della linfa, o intere foreste vengono spazzate via dagli incendi. Come possiamo tornare alla comunicazione universale? Come possiamo sperimentare lo spirito universale, la vita che ci parla da innumerevoli livelli di coscienza della natura, dalle piante, dagli animali e dai regni minerali? Cosa possiamo fare per immetterci di nuovo nella comunicazione universale, nella vita, per proteggere la vita, per conservarla e per entrare in unità con la vita? Possiamo imparare ad esercitare

0: Gli eccessi della nostra generazione dimostrano che Dio non si adegua a noi. Siamo noi che dobbiamo cambiare per avvicinarci a Lui. Siamo noi che dobbiamo fare il primo passo verso la comunicazione universale, e allora l'Eterno ci verrà incontro.
1: E come giungiamo alla comunicazione universale? Gabriele ci ha spiegato. Il primo passo verso la comunicazione universale è quello di utilizzare ogni giornata, che è un aspetto della nostra vita sulla Terra, per liberarci dalle colpe della nostra anima e dai pesi del nostro corpo. Questo avviene esaminando e analizzando i nostri pensieri pessimistici, di svalutazione, cioè negativi, il nostro modo di parlare indisciplinato e incompetente, con cui vogliamo solo metterci in mostra, chiedendoci se siamo concentrati sul lavoro con i nostri pensieri o dove vanno, o cosa si muove nel mondo dei nostri sentimenti e molto altro ancora. Dobbiamo imparare a prendere in mano la nostra vita terrena, che si manifesta giorno per giorno attraverso i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, e anche attraverso i dialoghi che teniamo con noi stessi, i nostri monologhi, le discussioni che teniamo in pensieri con il nostro prossimo, che non sono altro che la lotta del nostro ego contro di lui. Ogni giorno sperimentiamo aspetti di ciò che abbiamo immesso personalmente. Sperimentiamo noi stessi. Se analizziamo tutto quello che ci occupa, che in genere avviene sotto forma di monologhi con noi stessi e di accuse verso gli altri, sperimentiamo una parte di ciò che abbiamo immesso, che è una manifestazione del nostro ego umano. Il secondo passo è quello di chiarire ciò che ci opprime con la forza dello Spirito di Dio in noi. Il terzo passo, che è essenziale, è poi quello di smettere di pensare e fare cose simili e uguali, cioè di controllarci. Il quarto passo è quello di elaborare un aspetto della legge divina negli aspetti negativi che abbiamo affrontato. In questo ci aiutano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Dovremmo renderci conto sempre più spesso di questi aspetti della legge divina che abbiamo elaborato, annotarli per ricordarceli, e mettere questi appunti in un posto in cui ci soffermiamo spesso. Solo quando gli aspetti della legge della vita sono stati assorbiti dalle nostre cellule cerebrali, li mettiamo in pratica come una cosa naturale, perché gli aspetti della legge che abbiamo realizzato o gli aspetti della vita che abbiamo messo in pratica si sono affermati nella coscienza di ogni cellula del corpo, plasmando così il nostro corpo e penetrando anche nella nostra anima. Questo significa che le ombre oscure che prima condizionavano e appesantivano il nostro corpo e la nostra anima sono state trasformate dallo Spirito di Dio in luce e forza. La luce e la forza penetrano quindi nella nostra anima e nel nostro corpo. Questo significa anche che i nostri involucri, che avvolgono il nostro nucleo centrale incorruttibile, diventano più luminosi. Anche la struttura del nostro corpo, che è vibrazione materiale, diventa più fine e il nostro essere più equilibrato. I passi successivi sono l'interiorizzazione per raggiungere

0: e la calma. Da questo derivano una visione ampia e profonda degli eventi della vita e la percezione profonda nella contemplazione di ciò che ci circonda.
1: Gabriele continua. Rendiamoci conto che per entrare nella comunicazione universale dobbiamo vivere più consapevolmente per raccogliere energie positive che utilizziamo per la contemplazione profonda di ciò che ci circonda, per esempio per sperimentare le piante, gli animali e i minerali, per fare noi stessi l'esperienza che tutto vive e percepisce in modo simile a noi. La vita è quindi comunicazione universale. Per entrare di nuovo in contatto con la comunicazione universale, dobbiamo fare i primi passi, l'autoconoscenza, analizzare gli aspetti umani in noi, sistemarli e non ripeterli più. Altri esercizi potrebbero essere, per esempio, quando facciamo una passeggiata nella natura o quando siamo in giardino, di fermarci un momento, di chiudere gli occhi, per esercitarci a lasciare che la vita si risvegli in noi. Chi si distanzia sempre più dal suo basso sé, sistemando giorno per giorno, diventerà più calmo e riflessivo. Non si limiterà quindi a passeggiare nella natura usando belle parole, ma avrà imparato a percepirla a occhi aperti e a sperimentare il Creatore che parla attraverso tutte le forme di vita, attraverso tutti i regni della vita. Non è qualcosa di particolare che lo spirito dell'infinito, il creatore dell'eternità, si manifesti in tutte le forme di vita e in tutte le forze dell'essere? I regni della natura, gli elementi, tutto ciò che vediamo e non vediamo sono una manifestazione dell'unico universale. Ripeto, non percepiamo il linguaggio della coscienza dei regni della natura solo perché abbiamo ricoperto, cioè offuscato, la comunicazione universale, la vita, allontanandoci dalla vita e, in definitiva, dal nostro vero sé. Se troviamo accesso ai regni della natura, percepiamo e sperimentiamo l'unità della vita. Questo significa anche che non ci distanzieremo dai nostri simili, perché abbiamo fatto l'esperienza che ogni essere umano porta in sé la comunicazione universale. Ogni essere umano fa parte, che lo accetti o no, dell'unità dell'infinito, grazie al nucleo centrale incorruttibile in noi, che è in tutte le forze materiali, quindi anche nei regni della natura. Se rifiutiamo una persona con ostilità, svalutazione, odio, inimicizia o liti, ci separiamo dall'unità e ci leghiamo all'oscurità che poi ci avvolge.
2: Gabriele ha concluso la sua ampia istruzione con le seguenti parole. Ogni essere umano è responsabile della propria vita. Ogni passo sul nostro cammino terreno della vita o ci porta più vicini all'unità con la vita universale, Dio, o ci allontana da Dio, l'essere universale, ci esclude dalla comunicazione universale. Assumiamoci la nostra responsabilità. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto ci offre un'opportunità per farlo. Sì, cari amici, quindi dipende da noi. Ognuno è chiamato a decidere lui stesso dove lo porterà il suo cammino. Se scegliamo il cammino verso la vita universale, Dio, verso l'unità con i nostri simili e con la natura e i nostri fratelli animali, possiamo essere certi che, anche se nel nostro mondo va tutto a rotoli, anche se spesso è ancora tutto così oscuro, il cammino verso l'unità di tutta la vita è allo stesso tempo il cammino verso la nuova era, l'era dello spirito libero, Dio in noi, senza religioni, senza sacerdoti, nell'era del giglio dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti degli uomini, della natura e degli animali. An Mensch, Natur und Tieren. Per noi sarà allora del tutto naturale che non faremo più del male ad alcun animale, né lo uccideremo, ma che tratteremo con amore e rispetto le creature che vivono con noi, anche perché siamo consapevoli che sono esseri che percepiscono, i nostri fratelli e sorelle minori, che portano in sé la stessa vita, lo stesso respiro di Dio, che è in noi. Con questo auguriamo a voi e a tutti noi di fare molte esperienze positive e ci congediamo con un saluto in Dio di cuore.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott in uns.
1: Dio in noi. Dio è amore. Dio non loda. Dio dona. Tuttavia, chi si aspetta lode e stima, la lode non lo rincorrerà. Infatti, più è forte l'aspettativa di venir lodati, più velocemente svanisce la stima. Se oggi vi capitasse di ricevere lode e consenso, ciò potrebbe costituire un banco di prova per chiedersi: come reagisco? Non dimenticatevi, Dio, l'Eterno, vi è vicino in ogni situazione. Vi auguro una giornata ricca di autoconoscenza. Gabriele.

0: Cari amici, il Dio eterno, il Creatore onnipotente dell'essere puro ed eterno, ha annunciato l'era messianica e sofianica tramite la sua profetessa, Gabriele. L'era messianica si trova sotto il segno del Messia spirituale, che in veste di Gesù di Nazareth disse: «Io vengo presto». È lo Spirito Redentore nel Dio eterno, colui che prepara le vie che conducono nell'eterna casa del Padre per tutte le anime e per tutti gli uomini che hanno un'anima. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la via che conduce nei cieli, nel regno eterno di Dio, nella nostra vera patria eterna. Ci ha insegnato il discorso della montagna, l'essenza del regno di Dio e quindi l'amore per l'eterno essere. Ci ha insegnato i 10 comandamenti di Dio tramite Mosè, che sono anch'essi estratti dall'eterna legge del regno di Dio, che è amore. Sulla croce, Gesù di Nazareth disse: «È compiuto». Queste sue parole sono parole di redenzione che rendono liberi. Il Cristo Dio in Gesù di Nazareth prelevò una parte della sua eredità divina per proteggere il nucleo centrale dell'anima, che è l'essenza dell'eterno essere. Sofia è la sapienza di Dio. In collegamento con il Cristo Dio, Sofia esorta gli uomini a incamminarsi sulla via che conduce alla vita eterna, poiché il Cristo Dio invia la sua luce che lo precede. Gesù di Nazareth disse ai suoi apostoli e discepoli: «Io vengo presto». Nella nuova epoca che sta nascendo si compie la sua parola. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini che hanno un'anima, invia la sua voce che lo precede e desidera accendere in noi, nei nostri cuori e nelle nostre anime, questa luce, che è come una luce che ci risveglia. L'era messianica e sofianica ne dà testimonianza. La sapienza eterna, Sofia, in unione con il Cristo Dio, prepara le vie per le anime e per gli uomini che hanno un'anima, per condurli all'eterna casa del Padre. A questo scopo sono aperte le chiuse che preparano le vie, poiché la via è libera. Dal momento che il demone, che aveva il suo domicilio nelle sfere di purificazione, è stato gettato sulla terra, il mondo lo ha accolto e segue le indicazioni assassine che egli ha immesso. Seguendo questo corso, il mondo sta per precipitare nell'abisso. Cari amici, agli uomini è stato e viene ancora oggi insegnato che Dio sarebbe un Dio che punisce e che castiga, un Dio che condanna e invia le anime in una dannazione eterna dove dovrebbero soffrire in modo atroce.
1: Nachfolger des Jesus von Nazareth rufen.
2: Seguaci di Gesù di Nazareth annunciano: non abbiate timore. Noi non abbiamo timore a dichiarare apertamente che Dio è amore. Dio non punisce e non castiga. Dio non conosce alcuna dannazione eterna. Egli non condanna i suoi figli. Li ama tutti allo stesso modo e tramite Sofia, la sapienza divina, invia agli uomini la chiamata di Gesù, il Cristo. Venite a casa. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Cari amici, accendiamo la fiamma dell'amore interiore. Dio in noi. Possiamo entrare in comunicazione con Lui, il Cristo Dio, poiché vicino al nostro cuore splende la sottile fiamma redentrice, Dio in noi. Dio non ha templi di pietra. Dio ama i Suoi figli. È il Padre colmo di amore, il Dio Padre-Madre della bontà, dell'amore e della mitezza in noi. Dio in noi. Cari fratelli, care sorelle, nello Spirito del Cristo Dio, non abbiate timore. Percorriamo insieme l'unica via. Dio in noi. Dio è amore. Dio è pace. Dio è unità. Non abbiate timore. Ognuno di noi è il tempio di Dio e lo Spirito di Dio, l'amore, dimora in noi. Dio in noi. Dio è amore. Percorriamo la via dell'amore. Dio in noi. Analizziamo tutti i pensieri che non sono in ordine. Ci pentiamo degli aspetti negativi. Chiediamo perdono e perdoniamo. E poi non ci comportiamo più in questo modo o in modo simile. Questo significa che adempiamo passo per passo la legge del discorso della montagna, che è contenuta anche nei 10 comandamenti di Dio, affinché la fiamma redentrice che rende liberi possa splendere sempre più dentro di noi.
1: Liebe Mitmenschen, wir fürchten uns nicht.
2: Cari amici, noi non abbiamo timore di liberarci da tutto quello che abbiamo pensato su Dio fino ad ora. Per esempio, della paura di un Dio che punisce, della paura di un Dio che condanna e castiga, della paura di una dannazione eterna. Egli, Dio, l'Eterno, invia la sua chiamata tramite suo Figlio e tramite Sofia. Fate ritorno nell'eterna casa del Padre. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Nessuno vi influenzerà. Percorrete la via dell'amore. Percorrete la via che conduce alla fiamma interiore, Dio in noi. Mettiamo ordine nella nostra vita e non ci soffermiamo nelle negatività. Sistemiamo quello che non è bene e lo poniamo nella fiamma interiore affinché venga trasformato, poiché Dio è amore. Dio perdona. Ci rimette le nostre colpe. Nel Padre nostro preghiamo. Tu rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: Denn Gott ist Liebe.
2: Poiché Dio è amore.
1: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, non abbiate timore.
1: Liebe Brüder,
2: cari fratelli e sorelle, noi percorriamo la via messianica e sofianica della libertà. Dio in noi. Dio in noi è la gioia. Dio è l'amore. Dio è la bontà. Dio è la mitezza. Cari amici, noi non abbiamo timore. Abbiamo davanti a noi la via, che è la via nell'era messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio è amore. La fiamma dell'amore arde in noi. Ogni giorno, ogni ora, anzi ogni minuto, nutriremo questa fiamma. Infatti, ogni ora, ogni minuto, affiorano pensieri, parole e azioni che esamineremo in base agli insegnamenti dell'ordine. Affideremo alla fiamma quello che non è bene per nutrire il bene in noi e nel nostro prossimo e percepire così che cos'è l'unità. È l'unità universale cosmica. È il raccogliere i figli di Dio che riconoscono tutto è essere. L'essere è negli animali. L'essere è in tutta la natura. L'essere è nell'intero infinito. È sempre l'amore.
1: Lasst uns gemeinsam diesen wunderbaren Weg gehen.
2: Percorriamo insieme questa via meravigliosa, dall'ordine fino alla serietà. E dalla serietà, passando dalle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, poiché le chiuse sono aperte. Rivolgiamoci verso il nostro interiore, Dio in noi. Cari amici, noi non abbiamo timore a percorrere la via libera. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio, l'amore eterno, dimora in noi. Dove vogliamo rivolgerci? Da chi vogliamo andare? Chi può trasformare i nostri aspetti che non corrispondono al bene e donarci il bene? Dio, l'amore. In questa consapevolezza ha inizio la via interiore messianica e sofianica sotto il segno del giglio, della bontà, dell'amore e della mitezza, dell'amore per Dio e per il prossimo.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 13ª puntata della serie di trasmissioni intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Gesù di Nazareth era un uomo semplice del popolo, eppure già all'età di 12 anni stupiva con la sua intelligenza e saggezza gli studiosi della legge del Tempio. Più tardi, come giovane uomo, fu spesso in cammino insieme ai suoi discepoli e alle sue discepole, portando loro la verità dei cieli, nonostante di questo periodo non fu tramandato quasi nulla. Istruì i suoi seguaci in modo dettagliato in merito alle grandi correlazioni che regolano la vita, dalla materia al cosmo di sostanza fine, dall'origine dell'uomo alla meta finale del suo percorso, dal significato e scopo della vita terrena e molte altre cose ancora. Nella nostra epoca, Gesù il Cristo istruisce nuovamente l'umanità. A questo scopo lo spirito libero, lo spirito cosmico infinito, che noi chiamiamo anche intelligenza eterna, si è preso una traduttrice in grado di tradurre la sua lingua di luce in linguaggio umano. È la sua portavoce, Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca. Attraverso di lei, il Cristo rivelò i grandi insegnamenti cosmici. E in una serie di trasmissioni, Gabriele diede in merito delle spiegazioni dettagliate che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti e ad applicarli nella nostra vita quotidiana, ad esempio in famiglia o sul lavoro. Gli insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele sono stati raccolti in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche in un volume unico, dai quali leggiamo degli estratti in questa serie di trasmissioni. 2000 anni fa Gesù di Nazareth portò i suoi grandi insegnamenti cosmici solo nell'ambito di una piccola cerchia di seguaci. Oggi i suoi insegnamenti fanno letteralmente il giro del mondo, infatti queste trasmissioni vengono tradotte in molte lingue e mandate in onda attraverso numerose stazioni televisive. Una di queste, ad esempio, è l'emittente Nuova Gerusalemme. Uno spettatore in India ha chiesto che cosa significhi questo nome e noi desideriamo volentieri rispondere. Nuova Gerusalemme è lo spirito libero nel cuore degli uomini che pregano lo spirito universale, l'eterno, nel profondo della loro anima. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, chi lo desidera può ora continuare ad imparare insieme a noi. Per questo leggiamo, insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio, degli estratti dal secondo volume dei grandi insegnamenti cosmici.
2: Christus spricht in seinen großen kosmischen Lehren.
3: Cristo dice nei suoi grandi insegnamenti cosmici: tutto è in te. La vita è in te. E tu la compi dal tuo interiore. Dato che tutto si compie prima in te, l'eterno essere è privo di ombra. Perciò non esiste nessun sopra e sotto, davanti e dietro. Non c'è destra e sinistra. L'unità universale è un potente cristallo che sfavilla in tutte le sfaccettature della vita interiore e ogni irradiazione compenetra ogni

0: compie prima in te, l'eterno essere è privo di ombra. Questa frase viene ora spiegata meglio da Gabriele. Teniamo presente, gli esseri puri nell'eterno essere vivono nella corrente eterna, nella legge. Nell'eterno essere non c'è alcuna proiezione. La legge è eternamente fluente, pervade eternamente ogni cosa, è assoluta. È la possente corrente nella quale ogni essere vive e ha la propria esistenza, alla quale attinge e dona, nella quale ogni essere è, si muove e agisce. Per questo motivo non ci sono ombre. Solo l'uomo crea ombre. Le crea attraverso le sue proiezioni, poiché utilizza in modo errato una parte delle forze che Dio ha dato in prestito ai suoi figli della caduta. Prende queste forze positive, la legge eterna, e le inverte dall'amore divino all'amore egocentrico. Gli aspetti del nostro amore egocentrico sono proiezioni. Le ombre dei nostri peccati si pongono sulla nostra anima e, dalla nostra anima, si irradiano nel nostro corpo e al tempo stesso negli astri del sistema del computer delle sfere di purificazione. Queste sono le proiezioni del nostro ego umano. Ognuno porta delle ombre diverse in base alle colpe presenti. Gli aspetti umani sono quindi i peccati, ciò che è contro l'anima. Gabriele continua a spiegare. Le ombre della nostra anima si manifestano in tutte le espressioni della nostra vita umana. Luce e ombra guardano attraverso i nostri occhi. Così come noi vediamo il nostro ambiente. Così l'umanità si crea il proprio mondo, costituito da nient'altro che dalla somma di tutte le proiezioni dei singoli uomini. Attraverso innumerevoli generazioni, fin dall'inizio della caduta, abbiamo creato ombre e con queste il nostro mondo, poiché l'uomo e la densità degli aspetti umani sono energia trasformata a un livello più basso, raddensata, quindi energia divina trasformata. Anche quello che si irradia verso di noi è costituito da riflessi. Percepiamo di nuovo solo quello che abbiamo emesso. Così vediamo il nostro prossimo, così ascoltiamo il nostro prossimo, così odoriamo, gustiamo e tocchiamo. Tutto è costituito dalle nostre proiezioni e i riflessi delle nostre proiezioni, che si irradiano verso di noi dal nostro ambiente, sono di nuovo l'ego, gli aspetti umani.
1: Cari amici, per questo motivo nella materia esiste un sopra e un sotto, un davanti e un dietro, una destra e una sinistra, perché tutto è raddensato e noi vediamo sempre solo le pareti, la densità. Ma lo spirito compenetra la sostanza raddensata. Per lui non esiste sopra e sotto, non esiste destra e sinistra. Immaginiamoci di trovarci all'interno di un cristallo che è in continuo movimento. Dov'è il sopra? Dov'è il sotto? Dov'è la destra e la sinistra? Il davanti e il dietro? Tutto l'universo è come un cristallo. Tutto si compenetra reciprocamente. Questo significa che l'intero universo, l'essere puro, è forza che compenetra ogni cosa, la legge eterna. Cristo spiega ulteriormente nei suoi insegnamenti. Con il suo comportamento umano errato, l'uomo creò la sostanza raddensata, da cui ebbe origine il modo di pensare in tre dimensioni. Infatti, con i suoi occhi

0: occhi fisici, l'uomo vede solo le pareti del suo mondo bozzolo che egli stesso si è creato, lo ritiene reale e lo considera come la sua qualità di vita. La sostanza raddensata, la materia, non è altro che energia divina trasformata a un livello inferiore, l'inversione della luce in ombra. Chi vive in questo mondo d'ombre dell'uomo ha un'anima adombrata e si trova sulla terra quale essere umano per scontare ciò con cui l'anima ha contribuito ad adombrare la totalità. A meno che l'essere di luce non sia venuto per incarico dell'Onnipotente per indicare le vie che l'uomo, l'anima adombrata, deve percorrere per liberarsi dal labirinto del suo ego oscuro.
1: Ascoltiamo in merito le spiegazioni di Gabriele. Il nostro mondo bozzolo è il plasma, la nostra aura. Le ombre della nostra anima si irradiano attraverso il corpo, avvolgendoci come un bozzolo. E noi viviamo in questo mondo bozzolo simile a un plasma. Se noi ora parliamo, ci rivolgiamo al nostro plasma. La risposta è quello che c'è nel plasma, cioè di nuovo noi stessi. Tramite il nostro plasma, che chiamiamo anche la nostra aura, siamo collegati con gli astri delle sfere di purificazione e con gli astri materiali. Si dice, l'eco che sentiamo è uguale al nostro richiamo. Considerato dal punto di vista spirituale, possiamo dire che riceviamo nello stesso modo in cui trasmettiamo con il nostro ego. Questo avviene anche quando ci viene data una risposta dal nostro prossimo, poiché sentiamo quello che dice solo nel nostro plasma, traendone quindi soltanto quello che abbiamo registrato nel plasma e pertanto anche nell'anima e negli astri. Questo è il nostro mondo ristretto e tante persone sono così orgogliose di questo mondo limitato. Gabriele dà ulteriori chiarimenti per comprendere meglio queste correlazioni spirituali e spiega: il nostro compito e la nostra via consistono quindi nello sciogliere questo plasma. Gli involucri dell'anima sono questo plasma, costituito da irradiazione spirituale trasformata a un livello inferiore, dai bassi aspetti umani. Dobbiamo rendere gli involucri dell'anima sempre più luminosi e, con il tempo, dissolverli. Il divino si irradierà così attraverso la nostra anima e anche noi saremo collegati con il divino. La nostra aura sarà poi il divino, la legge dell'universo, e in questo modo saremo uniti con l'eterna patria. Saremo esseri del cosmo consapevoli, perché saremo tutt'uno con l'universo, tutt'uno con l'eterna corrente, poiché viviamo nella corrente, nell'eterno essere, in Dio. Dobbiamo quindi sciogliere il nostro plasma con il Cristo per poter guardare più in profondità. Solo allora potremo vedere in profondità i problemi del nostro prossimo e aiutarlo. In questo modo non vedremo solo l'involucro, solo l'uomo, ma vedremo attraverso il suo involucro, percepiremo i suoi sentimenti e pensieri e sapremo come poterlo aiutare, cosa dirgli e come affrontare tutto quello che ci viene incontro. Se siamo nel plasma, in ciò che è umano, parliamo senza comprenderci. Ognuno esprime se stesso, in base al suo plasma, in base alle sue ombre. Leggiamo ora un altro insegnamento del Cristo Dio. Egli dice: se vuoi mantenere l'ordine del Tempio, divieni cosciente che la vita è una totalità. Quale totalità è sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra? Se lo hai riconosciuto e vivi nel profondo del tuo tempio, attingi anche al profondo del tuo interiore. Quello che per l'uomo esteriorizzato è sopra o sotto, davanti o dietro, a destra o a sinistra, per l'uomo interiorizzato è la vita, la totalità dentro di lui. Per una migliore comprensione, Gabriele aggiunge quanto segue. Percepiamo nel profondo delle parole. La vita è una totalità. Quale totalità è sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra? A sinistra o a destra e anche davanti o dietro c'è sempre la totalità. Ovunque noi guardiamo, c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. Egli è sempre la totalità nel tutto. Se guardiamo quindi davanti, vediamo la totalità. Se guardiamo dietro, vediamo di nuovo la totalità, poiché Dio è ovunque. Cosa c'è allora davanti? Cosa c'è dietro? Cosa c'è a destra e a sinistra, sopra e sotto? Se in noi c'è la totalità, davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra e sotto, allora c'è solo unità e solo la totalità, presente ovunque e quindi anche in noi.
0: Nell'eterno essere, nella nostra patria, non esiste il davanti, il dietro, la destra, la sinistra, sopra e sotto. Siamo noi uomini che abbiamo creato questo mondo tridimensionale con i pensieri e le aspirazioni dettate dalla nostra volontà propria, con il principio del mio e a me. I concetti di davanti, dietro, destra e sinistra sono sorti come conseguenza dell'esteriorizzazione. A causa dei nostri aspetti umani ci siamo separati dal nostro interiore, ci siamo allontanati da Dio, creando il nostro mondo, il mondo del nostro modo di pensare, sentire e volere umano. Di conseguenza, con i nostri aspetti umani, vediamo di nuovo solo l'esteriore, la materia, chiedendoci cosa c'è davanti, cosa c'è dietro, cosa c'è a destra, cosa c'è a sinistra, cosa c'è sopra, cosa c'è sotto. L'essere spirituale non chiede, solo noi uomini chiediamo. Cosa si trova dove? Cosa c'è davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra, sotto? Chiediamo perché non conosciamo noi stessi. Cari amici, se conosciamo e sperimentiamo noi stessi, il nostro vero essere, anche se utilizzeremo i concetti di sopra, sotto, davanti, dietro, a destra, a sinistra, perché siamo uomini e viviamo nelle tre dimensioni, quello che è davanti lo vediamo nel profondo, allo stesso modo in cui vediamo ciò che è dietro. Vediamo nel profondo ciò che è a destra, nello stesso modo in cui vediamo ciò che è a sinistra. Lo stesso vale per quello che è sopra e sotto. Allora il nostro linguaggio sarà solo un concetto, un mezzo per comprendersi o per orientarsi nella dimensione della materia, ma compenetriamo tutto, poiché la legge di Dio compenetra ogni cosa. Se compenetriamo ogni cosa, il nostro mondo si trasforma gradualmente. L'intera struttura materiale diventerà più luminosa e leggera. E con il tempo non ci sarà più la sostanza raddensata, poiché la dissolveremo insieme, realizzando le leggi di Dio. Il compito degli esseri in veste terrena è di portare non solo se stessi, ma tutto l'ambiente, l'intero pianeta Terra, a una vibrazione più elevata, a una struttura più luminosa e sottile. La spiritualizzazione della vita trasforma le forme di vita portandole a un livello più elevato. In questo modo avviene l'evoluzione dell'umanità e della Terra. Per mezzo di questa evoluzione scomparirà anche la limitazione dello spazio e del tempo.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, ciò che ascoltiamo negli insegnamenti cosmici è un insegnamento elevato, eppure è questo il percorso di ognuno di noi. Forse non siamo in grado di comprendere molte cose, ma Gabriele ci spiega il perché. Per noi è ancora difficile capire tutto questo, perché viviamo ancora nei programmi del davanti, dietro, sopra, sotto, a destra, a sinistra, nel programma delle tre dimensioni. In queste tre dimensioni si svolgono anche i nostri programmi terreni e umani. In questo modo, fin dall'inizio della caduta, abbiamo creato il mondo. E ora lo vediamo così e crediamo che sia giusto e che tutto sia a posto. In realtà questo mondo è solo un regno di ombre, costituito dal gran numero di ombre di tante persone. Questo mondo è costituito dalle proiezioni degli innumerevoli esseri e uomini che, dall'inizio della caduta, hanno trasmesso e ricevuto nella sfera della volontà propria, creando così la sostanza raddensata. Ci incarniamo in questa sostanza raddensata, continuando a creare in base alla luce o alle ombre che abbiamo portato con noi. Così creiamo la nostra sostanza raddensata o sviluppiamo un'irradiazione più fine. Con un modo di pensare e di vivere luminoso, contribuiamo a rischiarare la vita in questo mondo e a compenetrare di luce il nostro pianeta.
0: Gabriele spiega ancora. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, altrimenti non comprenderemo la legge di Dio. Dobbiamo renderci conto che quello che è davanti è anche dietro, poiché Dio è in tutto. Egli è la totalità, indivisibile. Cresciamo dunque sempre più in questa consapevolezza. Quando qualcuno ci chiama, nel suo richiamo c'è tutta la totalità. Quando qualcuno ci chiede qualcosa, nella sua domanda c'è la totalità. Quando qualcuno viene verso di noi quale totalità. Ovunque rivolgiamo il nostro sguardo, contempliamo sempre la totalità. Questo avviene se siamo nel nostro interiore e manteniamo l'ordine del Tempio, se adempiamo sempre più la legge di Dio.
1: Forse qualcuno si chiederà come sia possibile mettere in pratica questi insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele. Gabriele spiega in merito. Tutte queste sono indicazioni. Non ci possono portare direttamente alla consapevolezza, a cogliere che tutto è nel tutto, Dio, la totalità, nello stesso modo in cui si porge al prossimo un dono che accoglie e poi definisce come proprio. Queste indicazioni ci vogliono stimolare a dischiudere questa dimensione spirituale in noi stessi. E questo sarà possibile solo aprendoci a esse e permettendo che il nostro interiore ne venga toccato, poiché la vita interiore è la vita della nostra anima. L'uomo, l'involucro, la mente umana non lo comprende.
2: Der menschliche Verstand fasst es nicht.
3: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, Gabriele ci dona ancora ulteriori esercizi per percorrere il cammino verso l'interiore della nostra anima. Se desideriamo profondamente avvicinarci al divino in noi, se ci riconosciamo negli attimi della nostra giornata, e ci liberiamo sempre più dalla zavorra umana, porteremo con noi nella nostra vita quotidiana quello che ci viene donato negli insegnamenti della legge assoluta. Proviamo a farlo. Quando nelle prossime giornate ci verrà incontro il nostro prossimo, diveniamo consapevoli nel nostro cuore che è la totalità che ci viene incontro, Dio, poiché Egli è indivisibile. Rendiamoci anche conto che in quello che udiamo c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. In quello che vediamo c'è la totalità. Poiché Dio è indivisibile. Qualsiasi cosa udiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo, è sempre la totalità, poiché Dio è indivisibile. Ripetendo in continuazione questo esercizio, impariamo a conoscere noi stessi. Se ci conosciamo, con il tempo questo ci aiuterà a conoscere anche il nostro prossimo. Avremo rispetto della vita, poiché in tutto c'è la totalità.
4: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, rendiamoci conto. Nella formica c'è la totalità, nella farfalla c'è la totalità, nel granello di sabbia c'è la totalità. Ci viene incontro nella formica, nella farfalla, nel granello di sabbia e si mostra a noi. E cosa dice spesso l'uomo? Un granello di sabbia, cos'è mai? Se ne sta lì, non ha nessuna importanza. Pensiamo e parliamo così, perché teniamo conto solo dell'involucro. Se impariamo a guardare oltre il granello di sabbia, allora lo afferriamo nell'interiore e percepiamo che in esso c'è di più. Sì, c'è tutto, la totalità, Dio. Comprendiamo così che ciò che sta davanti a noi è solo l'involucro, ma nell'involucro, dall'involucro, si irradia verso di noi l'essere Dio. Esercitiamoci a percepire la totalità, la vita interiore, anche nelle cose più piccole, e percepiremo sempre di più che in noi e in ogni cosa c'è la forza. Se essa è viva in noi, cosa significa davanti? Cosa vuol dire dietro? Cosa significano destra, sinistra, sopra e sotto? Se la totalità si irradia attraverso di noi, da tutto il nostro essere, che cosa c'è davanti, dietro, a destra e a sinistra? Sono concetti che ci possono aiutare a percepire, a presagire il nostro vero essere, che possono incoraggiarci a immergerci in questa bellezza, nobiltà, finezza, purezza dell'assoluto, per divenire liberi, liberi dal nostro ego umano. E nella misura in cui diveniamo liberi, lasciamo libero anche il nostro prossimo.
5: Lassen wir auch unseren Nächsten frei.
0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con questo esercizio Gabriele ci ha dato un compito meraviglioso. Proviamo semplicemente a metterlo in pratica. Sicuramente i prossimi giorni offriranno ad ognuno di noi molte possibilità per imparare a riconoscere in ogni cosa il tutto, la vita, poiché Dio è indivisibile. Desiderate ancora leggere in tutta calma il contenuto di questa trasmissione? Troverete questo testo nel libro di riferimento, ovvero il volume numero 2 dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Alla fine di questa trasmissione abbiamo sentito che nella misura in cui diveniamo liberi, lasceremo anche libero il nostro prossimo. Questo sarà il tema della prossima trasmissione. Inoltre ci verrà spiegato come possiamo comprendere meglio il nostro prossimo e al tempo stesso rispettarlo. Se lo desiderate, collegatevi nuovamente con noi per la prossima trasmissione. Saremo lieti di continuare ad imparare insieme a voi. Arrivederci alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e un augurio di ogni bene.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein bescheidener Hinweis.
1: Permettete un suggerimento per le ore della vostra giornata.
0: Die Welt ist wie ein Moor.
1: Il mondo è come una palude.
0: In ihm versinken
1: In essa affonda solo chi non è disposto a prosciugarla.
0: Die Hilfe.
1: L'aiuto e il soccorso sono sempre presenti. È Dio in voi. In verità è Dio in voi che vi è accanto e vi aiuta. Vi auguro un sostegno sicuro in Dio e una giornata benedetta. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Care telespettatrici, cari telespettatori, cari amici all'ascolto, un saluto cordiale a tutti, benvenuti a questa trasmissione dal titolo Fratelli e sorelle, non abbiate timore, lo spirito del nostro Padre dei Cieli è con noi. Fratelli e sorelle, non abbiate timore, il Cristo Dio è con noi. Cari amici, nella sua predica tenuta il 1 gennaio 2015, in occasione della Giornata Mondiale per la Pace, Papa Francesco ammonì di non staccare la Chiesa dalla fede cristiana. Cristo e la Chiesa sarebbero collegati in modo inseparabile. Egli disse: «Nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un'idea, a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori». Fine della citazione. Egli parla. E chi è che parla? Il Papa di Roma. Il giorno di Capodanno, e quindi il 1 gennaio 2015, Papa Francesco, il quale in genere si presenta con parole molto concilianti e bonarie, lascia cadere le maschere dietro le quali si nasconde la Chiesa di Roma, che pretende di essere l'unica portatrice della salvezza. Egli presenta ai suoi fedeli e a tutti gli abitanti della terra che non sono cattolici i precetti vincolanti della fede cattolica. Egli proibisce al Cristo Dio che è risorto, al Figlio di Dio, il coregnante dei cieli, di rivolgersi ai suoi figli in veste umana nelle rivelazioni date tramite la parola profetica al di fuori della Chiesa cattolica. Secondo la volontà di Papa Francesco, al di fuori della Chiesa cattolica, sulla quale pesano dei crimini terribili, non può esistere alcuna manifestazione mistica dello Spirito del Cristo Dio.
2: La mania di grandezza religiosa è veramente senza limiti. Papa Francesco afferma che non possa esistere una separazione tra la Chiesa cattolica e la fede cristiana. Il Papa mette sullo stesso piano il corpo del Cristo e il corpo e il sangue della Chiesa. Ma cosa hanno in comune? Per i seguaci di Gesù di Nazareth, Cristo è il Figlio di Dio che è risorto, il coregnante dei cieli, la cui scintilla redentrice è attiva in ogni uomo e in ogni anima, indipendentemente dalla fede o dalla religione di cui fanno parte. La concretezza storica del corpo e del sangue della Chiesa, di cui ha parlato il Papa, è invece costituita dalla traccia di sangue che la Chiesa ha lasciato dietro di sé nel corso dei secoli, con i milioni di vittime delle crociate condotte dalla Chiesa in nome di Cristo. Nella concretezza storica del corpo della Chiesa, centinaia di migliaia di streghe e di eretici sono stati massacrati e torturati con i metodi più terribili, con una crudeltà e un sadismo che possono essere concepiti solo dalle fantasie più morbose. Le persone di altra fede, i cosiddetti eretici, furono tormentate in modo bestiale, torturate e giustiziate per mandato della Chiesa. Questo è il corpo della Chiesa, è la sua concretezza storica, ma non è il Cristo

0: dal Vaticano. Anche questi crimini che hanno segnato un secolo intero sono attaccati al corpo della Chiesa cattolica. Al corpo della Chiesa è attaccato anche lo sfacelo dell'umanità dovuto al depauperamento della madre terra, degli animali, delle piante, dei minerali e delle acque, come ci verrà dimostrato dal collasso climatico, è tutto basato sull'errata interpretazione delle parole contenute nella Bibbia «Sottomettete la terra». Tutti questi crimini non sono stati espiati. Nella sua predica tenuta il 1 gennaio 2015, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, Francesco affermò anche che non si può capire la salvezza operata da Gesù senza considerare la maternità della Chiesa. E Francesco citò poi il suo predecessore, Papa Paolo VI, con le parole: «Separare Gesù dalla Chiesa sarebbe voler introdurre una dicotomia assurda. Non è possibile amare il Cristo ma non la Chiesa, ascoltare il Cristo ma non la Chiesa, appartenere al Cristo ma al di fuori della Chiesa». Fine della citazione.
1: Aber außerhalb der Kirche. Zitat Ende.
0: Chi conosce gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, come ci sono stati tramandati anche nei testi biblici, e li paragona con gli insegnamenti e i precetti, con i dogmi della Chiesa vincolanti e a quanto pare necessari per raggiungere la salvezza, riconosce la dicotomia assurda che è stata introdotta dalla Chiesa stessa, dal momento che ha insegnato e insegna il contrario di ciò che ci è stato insegnato da Gesù, il Cristo, e che Egli ha vissuto come esempio per noi. Gesù di Nazareth ci ha portato il discorso della montagna, ci ha insegnato la misericordia, l'amore per Dio e per il prossimo. La Chiesa ha portato dogmi, culti, cerimonie e riti ed esclude fino ai nostri giorni ogni persona che non sia imprigionata nel suo corpo, come ogni persona che si impegna a vivere l'amore per Dio e per il prossimo e la misericordia al di fuori del corpo della Chiesa.
2: Liebe Mitmenschen,
3: cari amici, nella raccolta di dogmi e di precetti redatta da Neuner e Ross, al numero di margine 381 si legge: «La Chiesa romana fermamente crede, professa e annunzia che non può diventare partecipe della vita eterna alcuno che sia fuori dalla Chiesa cattolica, quindi non solo i pagani, ma neppure i giudei o gli eretici o gli scismatici, ma che andranno nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per gli angeli suoi, se prima della fine della vita non saranno stati aggregati alla Chiesa». E tanto importa l'unità del corpo della Chiesa che solo a coloro che rimangono in essa giovano per la salvezza i sacramenti della Chiesa, e per essi solo producono premi eterni i digiuni, le elemosine e gli altri doveri di pietà ed esercizio della milizia cristiana. Nessuno si può salvare, anche se avesse fatto elemosine di ogni specie, anche se avesse versato il sangue per il nome di Cristo, se non perdura nel seno e nell'unità della Chiesa cattolica. Fine della citazione. E nella stessa raccolta di dogmi e precetti, al numero 85 si legge: «Se alcuno rigetta ogni tradizione ecclesiastica, sia scritta, sia non scritta, sia condannato». E con ciò si intende escluso dalla salvezza, ovvero dannato in eterno. Questo messaggio, che è una minaccia per tutti coloro che non sono succubi del Papa, è valido ancora oggi nei precetti della fede e riguarda circa 6 miliardi di persone, ovvero 6 settimi dell'umanità che vengono in tal modo demonizzati dalla Chiesa cattolica. Ciò significa che il Papa conferma ciò che i dogmi e i precetti di fede pretendono da ogni uomo, o cattolico o dannato in eterno.
0: E ciò significa che ogni parola di vita, da chiunque sia espressa,

in preghiera o in adorazione al di fuori della Chiesa, secondo Papa Francesco, non ha alcun valore per l'uomo, a meno che egli non passi attraverso le porte dell'istituzione ecclesiastica. Anche ogni preghiera espressa al di fuori della Chiesa non avrebbe alcun valore perché non passa attraverso le porte della Chiesa. Nessuna adorazione, né alcun adempimento della legge della vita, dei 10 comandamenti di Dio e del discorso della montagna di Gesù hanno un senso se non passano attraverso le porte della Chiesa. E nessuna buona azione che non passi attraverso le porte della Chiesa avrebbe valore. Il Papa parla quindi contro tutte le persone che non sono aggregate nel corpo della Chiesa e che non si lasciano aggregare da esso. Tantissimi fratelli e sorelle nel popolo mondiale che mantiene la fedeltà a Cristo sanno che Gesù di Nazareth non è mai stato a favore di un clero istituzionale, ma che, al contrario, portò chiarezza contro di esso per tutta la sua vita. Cristo non è mai stato collegato ad una Chiesa che ha sempre tenuto i suoi insegnamenti dei cieli legati alla croce e lo fa ancora oggi. Il suo appello dice: «Voi popoli della terra, togliete dalla croce gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, dello Spirito libero». Voler per forza legare Gesù, il Cristo, lo Spirito libero, in modo vincolante e irrevocabile alla Chiesa cattolica, significherebbe incatenare in modo assurdo ciò che è assolutamente puro ai peccati e ai crimini, al pantano della gerarchia pontificia. Non è possibile legare lo Spirito libero, il Cristo, a un clero istituzionale. Fratelli e sorelle che seguono Gesù di Nazareth affermano che non è possibile amare lo Spirito libero, il Cristo, e lasciarsi allo stesso tempo determinare da dogmi, riti, culti e sacramenti, da preti e parroci, con la minaccia della dannazione eterna.

0: Es heißt schon in der Bibel.
1: Anche nella Bibbia sta scritto: nessuno può servire due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e Mammona. La Chiesa Cattolica può avvalersi del fatto di servire Mammona da 1700 anni. La sua ricchezza incommensurabile, il suo influsso politico e la storia della Chiesa ne danno testimonianza in tutto il mondo. Per questo si presenta la domanda: non è forse una dicotomia assurda, come affermato dal Papa, cercare di conciliare gli insegnamenti di Gesù di Nazaret con gli insegnamenti della Chiesa? Non fa forse parte della schizofrenia spirituale che lo stesso Papa Francesco ha attribuito alla sua curia?
2: Francesco ha inoltre affermato: senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi ad un'idea, ad una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori.
3: Unseren Launen preisgegeben.
2: Fine della citazione. Permettete di porre una domanda: perché? Perché gli insegnamenti di Gesù, del Cristo, senza la Chiesa, dovrebbero essere solo un'idea, una morale, un sentimento? Perché? Perché il nostro rapporto con Cristo, senza la Chiesa, dovrebbe essere in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni e dei nostri umori? Perché? Chi ha in realtà abbandonato e annullato il rapporto degli uomini con lo Spirito del Cristo Dio che dimora in ogni uomo, e questo a causa delle sue fantasie di potere e delle sue interpretazioni e umori che si rispecchiano nei dogmi, nei culti, nei riti e che in realtà provengono dal culto di Baal? Chi si è posto come intermediario tra Dio e gli uomini? Chi? Perché Dio, l'Eterno, ha inviato profeti agli uomini? Perché in tutti i tempi i profeti di Dio si sono espressi contro i sacerdoti e gli altolocati? Perché? Che cosa hanno insegnato i profeti di Dio? Che cosa ha insegnato Gesù di Nazaret? Tutti i grandi profeti hanno insegnato la via che conduce direttamente a Dio, adempiendo passo per passo i 10 comandamenti di Dio. Al posto della parola di Dio, data per parola profetica, di cui troviamo testimonianza anche nell'Antico Testamento, i sacerdoti e gli scribi hanno messo i loro insegnamenti ecclesiastici e hanno poi eletto dei cosiddetti santi. Chi oggi crede alle rivelazioni di Dio date tramite i profeti dell'Antico Testamento e non alla Chiesa, deve sapere che tali rivelazioni non sono passate attraverso la porta stretta della coscienza dell'arroganza ecclesiastica.
1: E se oggi un profeta eletto da Dio rivela la parola di Dio agli uomini, la Chiesa pretende che ciò dovrebbe avvenire all'interno della sua istituzione, con la supervisione della casta sacerdotale, come viene confermato anche da quanto affermato da Papa Francesco nella predica tenuta in occasione della Giornata Mondiale della Pace. Nessuna manifestazione di Cristo, così afferma il Papa, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. Citazione del Papa. Ma il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe non si lascia mettere a tacere da sacerdoti, vescovi e papi di qualsiasi fazione. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole ed egli soffia al di fuori delle chiese che hanno abusato e abusano ancora oggi per i loro scopi del nome di suo figlio Gesù di Nazareth, il Cristo Dio. Ancora oggi i dogmi danno testimonianza di ciò che un cristiano fedele alla Chiesa deve o non deve credere in modo vincolante. Gesù di Nazareth non insegnò nemmeno un solo dogma. Egli è lo Spirito libero e ciò si esprime anche nelle sue parole. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi lo vuole ricusare, lo ricusi. Pertanto per i cristiani non sono determinanti le parole altisonanti dei papi e dei vescovi, che a volte si rivolgono apparentemente addirittura contro i propri dogmi e i propri precetti, bensì ciò che i precetti di fede cattolici stabiliscono come apparentemente infallibile, e questo ancora oggi, con la minaccia della dannazione eterna. Per questo motivo il Papa deve parlare contro tutti gli uomini, contro tutti i cristiani, a meno che essi non si aggreghino al corpo della Chiesa cattolica.
2: Per questo motivo, tantissime persone seguono le parole del veggente di Patmos tramandate nell'Apocalisse di Giovanni. Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate partecipi dei suoi peccati e non abbiate parte alle sue piaghe». Tantissime persone hanno trovato lo Spirito libero, il Cristo Dio, al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Un grande e potente popolo mondiale di fratelli e sorelle resta fedele al Cristo Dio al di fuori del serpente istituzionale, della Chiesa. Questi innumerevoli fratelli e sorelle hanno fatto esperienze ben diverse. Hanno fatto e fanno tuttora l'esperienza che Dio è rappresentato in ogni uomo stesso, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Il regno di Dio è insito in voi.
3: Unzählige Brüder und Schwestern in aller Welt bezeugen.
1: Tantissimi fratelli e sorelle in tutto il mondo testimoniano di aver trovato il Cristo Dio al di fuori della Chiesa e seguono l'appello del Cristo Dio che dice: «Voi, popoli della terra, togliete dalla croce gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, dello Spirito libero». Perché Papa Francesco non riconosce che gli uomini possano amare Cristo senza la Chiesa, possano ascoltare Cristo senza la Chiesa e possano essere con Cristo al di fuori della Chiesa? La gerarchia sacerdotale perseguita da 1700 anni gli insegnamenti dei cieli di Gesù di Nazareth e il Cristo Dio che venne sulla terra in Gesù di Nazareth. La sua parola è loro estranea ancora oggi. Vogliono dogmi, riti, culti e sacramenti. Vogliono la loro gerarchia sacerdotale. E fino ad oggi non vogliono lo Spirito libero del Cristo Dio. Tantissimi fratelli e sorelle in tutto il mondo testimoniano che senza la Chiesa il nostro rapporto con Cristo diventa vivo, che non siamo più in balia dell'immaginazione della casta sacerdotale, dei dogmi restrittivi, di culti e di riti. E i nostri bambini non sono in balia degli umori dei sacerdoti.
2: Cari amici, Che cosa ha insegnato Gesù di Nazaret? Gesù di Nazaret ha insegnato che dovremmo pregare nella stanzetta silenziosa. Se fosse necessaria una chiesa per farlo, Gesù di Nazaret ci avrebbe insegnato qualcosa di sbagliato e sarebbe un falso profeta. Egli insegnò a senso: non fatevi chiamare rabbi, ovvero sacerdoti, e che esiste solo un santo al quale possiamo rivolgerci chiamandolo Padre, il Padre dei Cieli. E allora perché il Papa attribuisce a se stesso il titolo di Santo Padre? Perché? Gesù ha insegnato qualcosa di sbagliato? In tal caso sarebbe un falso profeta.
1: Gesù insegnò: voi siete tutti fratelli e sorelle, e non escluse nessuno. Non parlò di una chiesa che dovrebbe essere l'unica portatrice di salvezza, e non insegnò nemmeno la dannazione eterna, ma portò invece l'atto di redenzione per tutte le anime e per tutti gli uomini. Gesù ha forse insegnato qualcosa di sbagliato? In tal caso sarebbe un falso profeta.
2: Egli insegnò: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Non ha parlato di far parte di una religione esteriore. Gesù ha forse insegnato qualcosa di sbagliato? In tal caso sarebbe un falso profeta.
1: Gesù di Nazaret insegnò la regola d'oro: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro per primi. Questa è infatti la legge e i profeti. La legge di Dio non è quindi costituita da dogmi, riti, culti, sacramenti. Gesù ha forse insegnato qualcosa di sbagliato? In tal caso sarebbe un falso profeta. Se oggi Gesù di Nazaret parlasse come fa la Chiesa, sarebbe stato un peccatore, perché la legge dell'amore non contraddice se stessa.
2: Chi ha quindi così tanta presunzione da pensare di poter incorporare gli insegnamenti del Cristo Dio negli otri di una chiesa clericale e di mettere al bando tutti coloro che aspirano alla parola vissuta al di fuori della chiesa, all'adempimento dei comandamenti di Dio e del discorso della montagna di Gesù? Chi ha quindi la presunzione di affermare che una buona azione compiuta altruisticamente da una persona non avrebbe alcun valore se viene compiuta al di fuori del corpo della Chiesa? Chi ha la presunzione di affermare che una profonda parola nel proprio interiore, la preghiera rivolta a Dio, nostro Padre, come ci ha insegnato Gesù di Nazaret con le parole «Ma tu entra nella tua stanzetta e parla con il Padre tuo», che questo non avrebbe valore? Chi ha inventato questi insegnamenti? Chi? Di chi sono le parole che vengono poste al di sopra della rivelazione profetica di Dio, della rivelazione mistica di Cristo? Gesù ha insegnato forse qualcosa di sbagliato? In tal caso sarebbe un falso profeta.
3: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, questo discorso di Papa Francesco pone ogni cristiano davanti a una decisione: per i dogmi della Chiesa o per gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Un popolo mondiale di cristiani liberi che seguono Gesù di Nazaret sta dalla parte dei suoi insegnamenti, degli insegnamenti dello Spirito libero. Poiché Dio, l'Eterno, il Creatore di tutte le forme di vita, è al di sopra di tutte le religioni esteriori. Egli è la verità universale, di eternità in eternità. E con questo desideriamo congedarci da voi. Auguriamo a tutti ogni bene e di essere guidati dallo Spirito libero del Cristo Dio, che venne sulla terra in Gesù di Nazaret. La pace sia con voi. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. Quando pensiamo alla parola vita, di solito attingiamo alla nostra scatola linguistica, dove troviamo concetti come vivere felici, vivere contenti, godersi la vita, vivere liberamente, vivere al di sopra delle proprie possibilità, vivere nella paura. Oppure, quando una persona chiede all'altra, allora come vanno le cose? La risposta spesso è, si vivacchia. E con la parola vita si può fare e dire molto, molto di più. Vive nell'invidia, vive nell'inimicizia. Ma quella che noi definiamo vita è davvero la vita? È la nostra esistenza. Perché la vita è eterna. La vita è cosmica. La vita è pacifica, libera dalle paure. La vita scorre attraverso l'infinito, fluisce nelle nostre anime e attraverso le nostre anime fluisce nei nostri corpi e respira nei nostri corpi affinché siamo esseri umani e quindi nella dimensione temporale. Se il corpo decide, la vita continua a respirare. Continua a respirare nell'anima. Quante volte parliamo della nostra vita e pensiamo così poco alla vita cosmica. Non pensiamo che i nostri pensieri sulla nostra vita personale non sono la vita che è Dio. Nel profondo della nostra anima, la vita respira e respira instancabilmente. La vita è la legge cosmica eterna universale. E solo chi è nella legge cosmica eterna universale è vivo. Non ha quasi più alcuna paura. Vive in libertà. È felice dall'interiore perché sente che la sua anima è un'unica cosa o è quasi in unità con la grande, possente vita universale. La vita è amore cosmico universale dell'unità. La vita è quindi comunicazione. Comunicazione con la parte più profonda dell'anima di ogni essere umano. Vivere significa comprendere l'altro. Vivere è dargli aiuto al momento giusto, se questi lo desidera. Vivere significa comunicare con lo spirito creatore dell'amore e della pace negli animali e nelle piante. Significa comprendere la vita della Madre Terra. Vivere significa essere all'unisono con l'infinito. con la coscienza cosmica onnicomprensiva in tutti i pianeti, in tutti gli astri. La vita è la bellezza e lo splendore dell'anima. La vita è l'espressione della pace, dell'armonia. Della consapevolezza interiore. Io sono in Dio, mio Padre. E lo spirito di mio Padre respira attraverso di me. Vivere è essere liberi dalla paura, dalle preoccupazioni, dai propri problemi. La vita è vera felicità interiore, felicità eterna, perché la vita è unità. Gesù, nostro fratello divino e redentore, ci ha dato la via interiore, la via verso la vera vita che si trova nel profondo dell'anima. Il possente spirito ci ha insegnato e ci insegna che Egli dimora in noi e che noi siamo il tempio della vita eterna, perché lo spirito è vita eterna. Qualcuno dirà, ma è difficile, sono ancora un essere umano. Diventa difficile solo quando si vuole trattenere la propria esistenza egocentrica che si definisce vita, perché, come dicono alcuni, non si sa cosa avverrà dopo. Ma chi inizia a vivere passo dopo passo, cioè a prendere sul serio la via interiore e a percorrerla, a poco riceverà la conferma che lo spirito è vita e gli diviene più tranquillo, più riflessivo. Non vive solo più per se stesso, ma trasmette la vita attraverso la comunicazione. Vogliamo sempre osservare noi stessi. Una proposta. Potremmo costruire davanti a noi una parete immaginaria. È una parete, uno schermo per proiettare i film della nostra vita. Ognuno di noi è il proiettore, perché ciò che abbiamo memorizzato nel conscio e nel subconscio e anche nelle particole della nostra anima può essere proiettato su questa parete e appare sulla parete come immagine. Se volete, potete chiudere gli occhi e immaginare questo schermo cinematografico, uno schermo di proiezione. Noi stessi siamo il proiettore. pensiamo e pensiamo. E sul nostro schermo appaiono immagini. Immagini di ciò che ci muove al momento. Immagini del passato. Ci vediamo pensare, parlare e agire. Si creano immagini in cui vengono registrate le conversazioni con il collega di lavoro, con la collega, con il capo. Il proiettore umano continua a girare e sullo schermo appaiono la nostra famiglia, i parenti, e si vede anche come ci comportiamo. Lasciamo agire su di noi l'immagine che ci muove particolarmente. Guardiamo noi stessi in questa immagine e ci chiediamo se questa è la nostra vita. O una parte della nostra esistenza. Improvvisamente avvertiamo un moto nel plesso solare, nel sistema nervoso centrale, nell'addome. Improvvisamente ci sentiamo a disagio. Cosa stanno cercando di dirci i nostri sentimenti o la nostra coscienza? L'anima sta parlando. Ci chiede attraverso i nostri sentimenti, attraverso la nostra coscienza, di sistemare una cosa o l'altra, pentendoci, chiedendo perdono e perdonando. E non rifacendo più le stesse cose. Lasciamo salire in noi la sensazione. Lasciamo parlare la coscienza che entra nei nostri pensieri. L'immagine continua a muoversi e vediamo sempre di più. Cosa devo fare? Voglio sistemare ciò che è contro la vita. Se sì, allora chiediamo al Cristo il sostegno e l'aiuto per giungere al pentimento. Gli chiediamo sostegno e aiuto.

Poniamo rimedio a ciò che deve essere sistemato. E chiediamo al Cristo di aiutarci a non pensare, dire o fare più le stesse cose o simili cose.

Noi, il proiettore, abbiamo proiettato molte immagini sullo schermo. Queste ritornano, immagine dopo immagine. E noi vediamo noi stessi nelle immagini. È la nostra esistenza. È ciò che noi abbiamo immesso. È ciò che prima o poi vedremo in immagini.

Quando saremo nell'aldilà, come anima, sperimenteremo queste immagini nelle particole della nostra anima. Questo può essere molto, molto doloroso e angosciante. Arrivano le immagini. Noi vediamo noi stessi. Cosa sta succedendo nel sistema nervoso centrale? Ora le immagini ci parlano. Le immagini possono anche far salire il pentimento se permettiamo ai nostri sentimenti, alla nostra coscienza, di salire. I pensieri ci parlano. Cosa vuole l'anima da noi? Dalla persona, il proiettore che ha immesso così tante cose nell'anima, i pensieri ci parlano, i pensieri prendono forma. Pensieri fanno salire i sentimenti e fanno parlare la coscienza. Se vogliamo sviluppare il pentimento, chiediamolo al Cristo. Egli è sempre presente, sempre con noi. Chi vuole si pente e sistema. Diventare liberi per la vita significa eliminare il peccato.

0: Es kämen immer weitere Bilder.
1: Ci sono sempre più immagini in arrivo.
0: Der Projektor strahlt so vieles.
1: Il proiettore proietta così tanto sullo schermo.
0: Gemeinsam schalten wir nun den Projektor.
1: Insieme spegniamo ora il proiettore e ci rivolgiamo al Cristo dentro di noi. Chi lo desidera può mettere la mano destra sul centro del Cristo. Cristo è sempre presente.
0: Über Christus in uns beten wir.
1: Preghiamo Dio, nostro Padre, attraverso il Cristo in noi, perché il Padre e Cristo sono una cosa sola. Cristo, tu vuoi prenderci per mano e condurci al Padre. Padre, ci rivolgiamo a te tramite Cristo. Dacci la forza di sentirti nel profondo della nostra anima, perché tutti noi, nel profondo della nostra anima, siamo tuoi figli. Indossiamo un mantello che chiamiamo essere umano, che ci causa così tanti problemi, che ci porta tanta sofferenza e preoccupazioni. Ma è il nostro dolore, è ciò che noi stessi abbiamo immesso. Padre, l'anima si sforza di venire verso di te. E noi, esseri umani, chiediamo al Cristo. Ti preghiamo, Cristo, aiutaci a riconoscere il peccato, a riconoscere il comportamento contro la vita, a pentirci, a sistemare e ad avvicinarci a te, affinché tu ci prenda per mano e ci conduca al Padre.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus durch uns.
1: Cristo attraverso di noi.
0: Durch uns Christus die Einheit, die Freiheit,
1: attraverso di noi Cristo per sperimentare l'unità, la libertà, la felicità interiore e la vita.
0: Wir machen uns bewusst, dass wir
1: siamo consapevoli
0: diese bildhafte Leinwand
1: che possiamo sempre costruire questo schermo,
0: dass wir ein Projektor
1: che siamo noi un proiettore che ci mostra le immagini di ciò che noi stessi abbiamo immesso. Anche in questo modo giungiamo più rapidamente al pentimento, a sistemare e quindi alla vera vita, che è Dio in Cristo e il Cristo Dio in noi.
0: Freuen wir uns, Christus.
1: Rallegriamoci, Cristo è presente.

0: Cari amici all'ascolto, un saluto cordiale e un benvenuto a questa terza parte della nostra serie di trasmissioni La via che porta a dimenticare il microcosmo nel macrocosmo. Come già detto nelle due trasmissioni precedenti, desideriamo anche oggi precisare che anche questa terza parte è stata scritta da Gabriele, la donna che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e messaggera. Quindi anche questa volta leggeremo il testo scritto da Gabriele. Per chi è interessato, ricordiamo che il libro è in pubblicazione e quindi può essere richiesto nelle migliori librerie. Continuiamo ora ad approfondire il tema La via che porta a dimenticare. La via che porta a dimenticare è la via che conduce al regno di Dio, che è eterno e che è a sette dimensioni. Quindi la nostra eterna patria, alle radici eterne dell'essere divino che pulsa nel profondo di ogni anima. Non importa quante volte e per quanto tempo percorreremo la via che porta a dimenticare, sia come anima attraverso le costellazioni planetarie del macrocosmo di sostanza più sottile, oppure in altre nuove incarnazioni. La via va comunque percorsa, poiché nessuna energia va persa. Il nostro corpo spirituale, nel profondo della nostra anima, è energia cosmica eterna che proviene dal regno di Dio. Per questo, nessuna anima andrà mai perduta. La via che porta a dimenticare può essere spiegata anche con parole semplici, poiché è la via che conduce al regno eterno a sette dimensioni, al macrocosmo eterno di sostanza più sottile. Noi uomini suddividiamo tutta la nostra esistenza terrena in tre dimensioni, e questo vale anche per il nostro linguaggio. Per questo ora spiegheremo con parole semplici, nella misura in cui è possibile farlo, ciò che avvenne a causa del pensiero della caduta con la scissione dal regno di Dio. Qualsiasi concetto scientifico o formula matematica servirebbero soltanto a portare più confusione nell'insieme di questo grande evento che può comunque essere spiegato soltanto a grandi linee con le parole tridimensionali. Dio è un Dio giusto. La sua forza creatrice ha lo scopo di aiutare e sostenere i suoi figli ancora incolpati e di trasformare il macrocosmo di sostanza più sottile e quello materiale, perché queste energie appartengono al regno di Dio, al macrocosmo assoluto.
1: Noi uomini abbiamo sempre bisogno di un paragone, e per questo desideriamo ripetere un esempio tratto dal mondo della tecnica di cui abbiamo parlato anche nelle trasmissioni precedenti e che ci dà la possibilità di comprendere in modo concreto gli aspetti della legge che verranno spiegati e che sono tratti dalla legge cosmica universale, che è lo spirito di Dio. Per molte persone è ormai scontato farsi guidare da un sistema di navigazione quando vanno in automobile. Dopo aver immesso la meta desiderata, confidando che il sistema di navigazione le porterà alla loro meta su un percorso sicuro. Quando si accende il sistema di navigazione, si definisce la meta e, per mezzo delle antenne del veicolo, il sistema dell'auto entra in comunicazione con i satelliti corrispondenti, che registrano e accompagnano costantemente il veicolo e tutti i suoi movimenti tramite le coordinate del luogo in cui si trova.
2: Fortlaufend begleiten.
1: Ad ogni spostamento si sintonizzano per memorizzare e analizzare i nuovi dati e proporre un percorso attualizzato in base alla programmazione predisposta. Questi dati vengono messi a disposizione dell'autista. Egli si orienta in base ad essi e decide così quale percorso seguire. Determina la velocità, le pause, se seguire una strada più lunga e tante altre cose. Ovunque egli si diriga, qualsiasi strada scelga e con qualsiasi velocità percorra il suo tragitto, il sistema di navigazione lo accompagna e aggiorna ogni attimo in modo diretto il luogo esatto in cui si trova il veicolo, l'altitudine, la direzione seguita e la velocità. Questa rete di comunicazione nel suo insieme riproduce tutto il percorso in ogni dettaglio, dalla partenza all'arrivo. Ogni attimo esiste una comunicazione tra il veicolo e i satelliti. Ciò che alcuni decenni fa quasi nessuno poteva immaginare è oggi divenuto per molti una cosa abituale nella vita quotidiana. Pur essendo soltanto una copia grossolana di ciò che avviene incessantemente tra il microcosmo, e cioè l'uomo, e il macrocosmo di sostanza grossolana, il sistema di navigazione, con i suoi processi tecnici complessi di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e coordinazione, ci indica come possa essere preciso questo processo di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e richiamo di dati, addirittura con mezzi tecnici. L'umanità moderna ritiene ormai normale che i satelliti forniscano immagini dettagliate di ogni angolo della Terra, nelle quali viene registrato tutto. Boschi, campi, il corso dei fiumi, catene montuose, laghi e mari, ma anche città e paesi. Tutto, proprio ogni cosa, viene registrato in modo minuzioso

0: una forma di tecnica imperfetta e grossolana.
1: Come abbiamo già spiegato, noi uomini dimentichiamo tante cose che riguardano il nostro passato. Tuttavia, molte di esse non sono ancora state sistemate, non sono state sciolte e trasformate in forze più elevate, nemmeno se non ce le ricordiamo più o se non vogliamo più ricordarcene. Spesso non vogliamo renderci conto, non vogliamo guardare negli occhi ciò che costituisce una colpa che grava sulla nostra anima e sul nostro corpo e che ha a che fare con persone, con la natura, gli animali e i minerali. L'uomo ha appunto un'impronta tridimensionale. La sua anima invece è di sostanza più sottile e per questo non è visibile per l'uomo. Ciò che l'anima dell'uomo ha memorizzato, l'uomo non se lo può semplicemente togliere di dosso o metterlo da parte dimenticandolo volutamente. Dopo la morte del nostro corpo, la nostra anima porta con sé sia gli aspetti positivi, sia quelli negativi che hanno fatto parte del suo cammino come essere umano. Sia che l'uomo che era ancora in vita lo abbia dimenticato o lo abbia voluto dimenticare, il fatto che non lo ricordi non ha alcuna importanza. Ciò che è stato memorizzato è memorizzato. Secondo le leggi della natura, il corpo materiale appartiene alla terra. Nel momento in cui il corpo decede, l'anima si stacca poco a poco dall'involucro mortale, il corpo, ed entra subito a far parte di un'altra coscienza di aggregazione. Il legame a persone che erano molto vicine a chi è deceduto, che hanno vissuto con lui per molti anni, che hanno acquistato insieme a lui determinate cose nella dimensione temporale o ne hanno edificate altre per le proprie famiglie o conoscenti e che avevano per lui un valore, ora può divenire un problema. Le persone rimaste in vita non vedono l'anima della persona che era loro cara. Al contrario, però, l'anima vede le persone insieme alle quali ha vissuto e operato. Nel primo periodo dopo la morte del corpo dell'uomo, la sua anima si trova ancora in mezzo a queste persone che le erano care. Vive ancora riferendosi al valore che aveva come essere umano, in tutto ciò che aveva portato all'uomo una patria, sicurezza, guadagni, stima e altre cose del genere, vale a dire che era importante per lui. L'anima di una tale persona non riesce a staccarsi senza difficoltà. Il magnetismo che l'attira verso i valori delle cose esteriori è troppo forte. Il magnete è costituito dall'ambiente in cui l'essere umano si sentiva a proprio agio, dove coltivava le proprie abitudini, dove era stimato, dove possedeva dei beni, faceva dei guadagni e tante altre cose del genere. Se l'anima non riesce a staccarsi da tutte queste cose, rimane invisibile nell'ambiente che le era familiare. In un primo tempo non vuole prendere coscienza degli impulsi che le giungono, invitandola a procedere come anima, poiché essi mettono in movimento in lei tante cose che come essere umano voleva dimenticare o che ha dimenticato. Gli aspetti che sono stati immessi nel macrocosmo materiale si manifestano in modo sempre più chiaro nell'anima. Ciò che era stato dimenticato si presenta in diverse sequenze di immagini che invitano l'anima a mettere in ordine, ossia a sistemare queste cose, per potersene staccare e poterle poi dimenticare. Tutta la sofferenza, l'afflizione, e il dolore che abbiamo inflitto ad altri con il nostro egoismo o con la nostra indifferenza,

0: si manifesta in queste sequenze di immagini. Queste immagini sono incise nella nostra anima e non possiamo scrollarcele semplicemente di dosso, ma le sperimenteremo sul corpo della nostra anima. Il dolore, il lutto, la solitudine, l'abbandono, la sofferenza e le preoccupazioni che altri hanno subito per causa nostra li dovremo percepire come sofferenza e sopportare noi stessi nel corpo della nostra anima. Per questo motivo Gesù, il Nazareno, ci ha insegnato: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. Fine della citazione. Allo stesso tempo, una costellazione planetaria del cosmo di sostanza più sottile trasmette verso l'anima per indicarle la via verso quello che sarà il suo prossimo luogo di destinazione.
1: Wenn wir Menschen uns bewusst machen,
2: se noi uomini ci rendiamo conto che ognuno muore da solo e che ognuno percorre da solo la via che porta a dimenticare, ci sarà molto più facile comprendere che ognuno di noi è un individuo specifico che si avvolge a livello energetico con gli aspetti personali che immette. È il fluido che ci avvolge come uomo sulla Terra e come anima nell'aldilà. Ogni uomo ha un decorso della giornata specifico che corrisponde a ciò che lo caratterizza individualmente. Tutti i processi del decorso della sua giornata e le varianti del comportamento dell'uomo vengono accompagnati dal macrocosmo materiale. Tutta la gamma di necessità, tutte le abitudini e consuetudini sono energie e nessuna energia va perduta. Tutti questi aspetti e queste abitudini, che in ultima analisi fanno parte di ogni singolo uomo, vengono registrate dal macrocosmo materiale. E anche se si tratta di caratteristiche che, pur essendo tipiche dell'esistenza nel nostro mondo tridimensionale, non ci incolpano, esse sono comunque una parte della via che porta a dimenticare. Tutto ciò che facciamo ogni giorno in modo scontato, perché viene fatto così, come per esempio aprire le porte, chiudere le porte, passare attraverso le porte e portoni aperti. Ogni cosa che facciamo normalmente, come la toilette mattutina, mangiare, bere, andare in automobile, andare in bicicletta, andare a lavorare, fare i lavori di casa e tante, tante altre cose. L'anima non ha più bisogno di queste cose. Essa vive in un'altra dimensione che è di sostanza più sottile e ciò nonostante mantiene ancora a lungo le sue abitudini. Qualsiasi cosa che facciamo è energia e viene memorizzata. Tutto ciò che fa parte dell'uomo, del mondo tridimensionale, anche se non costituisce una colpa per l'anima, essa lo porta comunque con sé nell'altro mondo, nell'aldilà. Sulla via che porta a dimenticare deve deporre anche ciò che non l'ha incolpata. Invece tutto ciò che costituisce una colpa per l'anima viene memorizzato dalle costellazioni planetarie del macrocosmo di sostanza più sottile. Le colpe gravi dell'uomo, che sono incise nell'anima, possono inoltre prendere forma nel macrocosmo materiale, creando una cosiddetta matrice, chiamata anche bozzolo, che ha lo scopo di dare a un'anima molto incolpata la possibilità di incarnarsi di nuovo, se non riesce a staccarsi da ciò che ha fatto fino a quel momento come essere umano e desidera vivere di nuovo in veste umana.
1: Und wieder als Mensch leben möchte.
2: Se poi due persone, un uomo e una donna, che hanno un'irradiazione simile alle caratteristiche che segnano l'anima in questione, generano un bambino, l'anima farà tutto il possibile per incarnarsi come neonato presso questi genitori. Il caso non esiste. Il simile attira il simile.
3: Es gibt also keine Zufälle.
4: Il caso quindi non esiste. Tutto viene guidato, tutto viene manovrato, tutto viene messo in movimento e finirà prima o poi per manifestarsi. Un'anima che si è legata alla dimensione temporale come essere umano ha molte difficoltà a staccarsi, ad esempio, da determinati luoghi, paesi, da beni e denari. L'ambiente, che era piacevole per l'uomo e gli portava profitto, lega poi molte anime. Le persone sensibili si accorgono della presenza dell'anima di una persona deceduta da poco. Spesso si dice che la madre defunta, il padre, il nonno, la nonna, oppure addirittura un bambino morto da poco nella famiglia sono ancora vicini.
3: Ist noch in der Nähe, zwar unsichtbar,
4: anche se sono invisibili, si percepisce però la loro presenza. Le persone che sono meno sensibili e che considerano questo mondo come l'unica realtà non prenderanno sul serio queste percezioni, considerandole come sentimentalismo o immaginazione. Come abbiamo già spiegato, un'anima ha difficoltà a staccarsi dal suo ambiente abituale se in veste umana disponeva di un grande patrimonio, se aveva uno stile di vita elevato, se viveva nel lusso, se era circondata da tanti festeggiamenti, se ha vissuto in un paesaggio bello e se con le sue proprietà aveva acquisito stima e tante altre cose. Tutto ciò che l'uomo considera come sua proprietà ed ha legato a sé costituisce per molte anime un blocco che impedisce loro di staccarsi da questo stile di vita che le lega. Se un'anima non riesce a staccarsi dal suo ambiente, essa continua eventualmente a vivere in mezzo alle persone con le quali ha vissuto quando era in veste umana, e insieme alle quali ha goduto di pienezza e ricchezza. Essa cerca di partecipare ai colloqui delle persone a lei care, ma esse non la sentono e non la percepiscono. Ciò non soltanto è doloroso e inaccettabile per un'anima che vive in questa condizione, ma queste circostanze la spingono a incarnarsi di nuovo, a entrare di nuovo in una veste umana. Facciamo un altro esempio simile. Una persona sensibile, che si sentiva molto vicina a una persona defunta, ogni tanto sente un brivido lungo la schiena e pensa che l'anima del padre o della madre appena deceduti sia ancora presente, che ascolti ogni cosa, che cerchi di parlare. E questa persona pensa di avere questa percezione in modo preciso. Perché sente un brivido lungo la schiena? Perché l'anima l'ha toccata. Essa cerca di comunicare. Il brivido che alcune persone percepiscono è l'irradiazione del corpo di sostanza più sottile, ovvero il fluido che avvolge l'anima. L'irradiazione dell'anima è molto più fredda dell'irradiazione del corpo e per questo si percepisce un breve brivido lungo la schiena che passa lungo i fasci dei nervi. Qualsiasi sia l'ambiente nel quale la persona deceduta è cresciuta ed ha vissuto, L'anima rimane in genere per un certo tempo in quel luogo e cerca di continuare a vivere come era abituata a fare come essere umano nella cerchia di un tempo. Non di rado un'anima si rende conto solo dopo essere stata scossa in modo molto forte o con molta sofferenza di non venir più percepita dai suoi amici di un tempo, dalla famiglia. Il macrocosmo materiale agisce con la sua intensità di irradiazione sull'anima, cercando di fare in modo che essa riconosca la situazione in cui si trova. Alla fine, l'anima si deve rendere conto che non ha più accesso all'ambiente che le era caro un tempo e che ora, a poco, deve percorrere la via che passa attraverso ciò che ha immesso e che ha prestabilito con il suo comportamento quando era in veste umana. L'irradiazione la stimola a percorrere la via che porta a dimenticare e che passa attraverso il macrocosmo materiale per arrivare nelle sfere di purificazione.
2: Dopo che l'anima ha compreso che cosa deve fare, percepisce a poco l'attrazione verso altre situazioni della vita, ossia aspetti di vita che ha immesso, e può eventualmente percorrere passo per passo la via che la porta a dimenticare, iniziando a staccarsi da ciò che la circondava quando era in veste umana. Molte cose che una volta erano molto importanti per lei diventano ora meno importanti. La via che porta a dimenticare prevede che ci stacchiamo a poco, a volte con grandi difficoltà, da ciò che ha dato all'anima sicurezza e sostegno quando era in veste umana. Molto lentamente l'anima si stacca dalla cerchia in cui operava quando era un essere umano e segue la via che le viene indicata dal macrocosmo materiale e da una costellazione planetaria nel cosmo di sostanza più sottile. Un'anima che ha imparato a comprendere le irradiazioni e la guida dei due cosmi comincia a staccarsi, anche se la nostalgia della vita terrena di un tempo la tira ancora per legarla. Tuttavia, ciò che riconosce, anche se con molta amarezza, costituisce la sua via, la via che la porta a dimenticare, per poter poi sistemare in un'altra dimensione ciò che porta ancora dentro di sé. L'anima si stacca a poco dalle sensazioni di calore e freddo, di sonno e risveglio, dagli oggetti che le erano cari, dalla bellezza dei paesaggi, dalla vita condotta nel lusso, da abitudini culinarie luculliane e dal bere, dalla poltrona comoda che amava quando era in veste umana, nella quale è rimasta seduta per ore come essere umano, godendosi la vita del bel paesaggio.
0: Ripetiamo, non appena l'anima si stacca dalle necessità e dalle abitudini che aveva come essere umano, dalle consuetudini della sua vita e dal lusso, comincia a dimenticare. Chi è sensibile si accorge che l'anima non si trova poi più nelle vicinanze. Quando l'anima percorre la via che la porta a dimenticare, in lei affiorano poi altri ricordi. Sono aspetti di comportamenti errati che costituiscono una parte di ciò che è inciso dentro di essa e che dovrebbe riconoscere, di cui si dovrebbe pentire e che dovrebbe deporre nel suo prossimo luogo di destinazione. sulla via che porta a dimenticare e la conduce verso una costellazione planetaria di sostanza più sottile, vengono stimolati altri compiti e aspetti da sistemare, che l'anima porta incisi dentro di sé. Lungo la sua via cambia anche l'irradiazione del suo corpo. L'anima assume tratti del viso diversi, porta una veste di sostanza più sottile che corrisponde ai colori della costellazione planetaria dell'aldilà e a ciò che è inciso dentro di lei in quel momento. La via che viene seguita da un'altra anima potrebbe essere come segue. È possibile che la persona che è deceduta in passato abbia creato tramite la sua anima una matrice nel cosmo materiale, ossia un involucro energetico per incarnarsi eventualmente un'altra volta. In tal caso l'anima viene istruita e le viene spiegato che ciò che ancora la occupa e cerca continuamente di attirarla di nuovo verso il macrocosmo materiale è una cosiddetta matrice, un bozzolo, ovvero un nuovo corpo energetico per la sua incarnazione. Alcuni esseri elevati mostrano all'anima come si è comportata in modo errato nei confronti della vita dell'unità, della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo, affinché essa lo possa riconoscere, se ne possa pentire e lo possa sistemare. Se l'anima non lo vuole fare perché la matrice trasmette verso gli errori che ha fatto un tempo in veste umana, mettendoli quindi in movimento, alcune anime valutano la possibilità di acquisire di nuovo un corpo terreno. Alcuni esseri elevati di luce indicano all'anima come sarebbe il suo cammino in un nuovo corpo umano, nel caso in cui essa si incarni di nuovo. Una poesia che viene attribuita a Hermann Hesse ci può aiutare a comprendere che l'anima non è mai sola, che viene sempre istruita, viene sempre guidata, che c'è sempre qualcosa in movimento dentro di lei. La poesia ha il titolo La vita che io stesso ho scelto.
2: Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata ed il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto. Dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, si considera come un eletto da sublimi spiriti. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero indicate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare e mi venne palesato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori e poi risposi con voce decisa: «E questa è la vita che voglio vivere», e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo nuovo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita.
5: So war's, als ich ins neue Leben trat.
2: Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
4: Cari amici all'ascolto, anche dalle parole di questa poesia possiamo comprendere che come anima, prima di incarnarci di nuovo, veniamo sempre istruiti in modo dettagliato di ciò che ci aspetta nella vita terrena, ossia ci viene spiegato qual è il nostro punto di partenza, quali costellazioni ci saranno nella vita, quali saranno le nostre predisposizioni e tante altre cose. Come affrontiamo queste cose e, partendo da questa base, ci sviluppiamo, in modo positivo oppure no, dipende dalla libertà di ogni singolo. Per oggi desideriamo congedarci da voi. Se lo desiderate, potete rimettervi in ascolto per la quarta ed ultima parte della nostra serie di trasmissioni. Nel frattempo, auguriamo tutti delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Prima di leggere alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, alcune parole introduttive. Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante dei cieli, nel febbraio 1979 diede, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, una rivelazione dettagliata sul tema «L'anima nel suo cammino verso la perfezione». Desideriamo dare un'indicazione agli ascoltatori. Circa 40 anni fa il linguaggio utilizzato era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Molti aspetti oggi si esprimono in un altro modo e con altre parole. Tuttavia, la verità resta sempre la verità. Per questo si consiglia di non fermarsi alla parola, ma di comprenderne il senso, il contenuto. Infatti è il contenuto che guida l'uomo a fare ulteriori passi sul cammino della sua vita e l'anima sul suo cammino verso la perfezione.
1: Prima di iniziare a leggere la rivelazione data dal Cristo, leggiamo alcune spiegazioni sull'anima date da fratello Emanuele nell'introduzione. Le anime che costituiscono il corpo spirituale hanno una conformazione analoga a quella della creazione. Attorno e dentro questa veste spirituale c'è lo spirito, il soffio vitale. Ogni essere spirituale ha un corpo eterico sostenuto dalla forza odica, che è lo spirito. Questi corpi spirituali si personificarono dallo spirito universale del Padre, divenendo esseri identici all'universo. I loro corpi sono creati dal grande tutto, pertanto ogni essere è un corpo nel corpo della creazione universale. Il corpo eterico è l'anima costituita da una struttura di particole. L'etere spirituale è lo spirito puro ed eterno che mantiene ogni forma di vita. L'anima, che quando si trova nella sua patria diviene un corpo eterico puro, la colleghiamo all'uomo. L'espressione anima deriva dalla caduta e si riferisce all'essere che, a seguito della sua volontà personale, dovette abbandonare passo per passo la patria del paradiso, recandosi nei livelli più bassi a causa delle colpe di cui si era caricato. In seguito alla caduta degli esseri spirituali, la forza spirituale si ridusse e la struttura di particole si rimpicciolì. Dato che l'essere spirituale, un tempo puro, divenne impuro, i livelli spirituali puri presenti in lui si ripiegarono in se stessi. Per poter ricevere più forza spirituale, si avvicinarono al cuore dello spirito, poiché il punto centrale in ogni anima è colui che mantiene la vita, lo spirito. Quindi il corpo eterico si rimpicciolì e a causa della volontà personale si raddensò sempre più, dato che l'essere spirituale dovette abbandonare il regno della purezza. Nel corso di miliardi di anni si formò l'uomo, costituito da una sostanza raddensata, adattata alla vibrazione della materia. L'anima si è ripiegata in se stessa. Il corpo eterico dell'uomo, chiamato anima, è collegato alle correnti cerebrali. In questo modo l'anima è divenuta il corpo che registra la vita terrena. In base alla legge cosmica di irradiazione che si trova in ogni anima cinetica, questa recepisce tutti i dettagli della vita umana. L'anima registra tutto, sia il positivo sia il negativo. Cadendo in basso, l'anima si è creata delle sfere che per mezzo di Gesù, il Cristo, sono divenute per lei sfere di purificazione.
0: Iniziamo ora con la lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, dove il Cristo comincia parlando del primo livello dell'anima, il grado dell'ordine. Io sono la libertà, così dice il Cristo, il Figlio di Dio, tramite il mio strumento in questa epoca. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Chi dischiude i propri sensi, mi riconoscerà nel cuore, quale figlio di Dio. Io sono venuto nel mondo per dare testimonianza della vita che rende libera l'anima. In quest'ora sottolineo che rende libera l'anima. L'uomo si lega continuamente a tradizioni e forme ed entra a far parte di organizzazioni. La mia vita, quale Gesù di Nazaret, fu ricolma dell'Eterno Spirito Santo e pertanto ero libero. Cercai di istruire coloro che insegnavano nel Tempio e di convincerli della libertà, ma essi volevano insegnare a me, il Figlio di Dio. Io amavo e amo la libertà. In veste di Gesù riconoscevo le

0: l'uomo è privo di conoscenza. E perché? Perché si è radicato nelle tradizioni e nelle forme esteriori. Divenite liberi e ascoltate la parola dei primordi, la rivelazione divina. Fin dal principio, lo spirito della vita parlò all'anima, ma l'uomo ha bandito la parola dell'Altissimo, rifugiandosi in organizzazioni, senza più accettare lo spirito divino, la parola profetica data per mezzo dell'uomo. Dio istruì i suoi figli in tutti i tempi. Ora è iniziata una nuova epoca che, a sua volta, sta volgendo al termine per l'umanità. Tuttavia, porta una svolta nello spirito, poiché egli disse: ci sarà una nuova terra e un nuovo cielo. Io insegno per l'epoca attuale e in quest'ora spiego il primo livello basilare dell'anima, che è il livello dell'ordine. Nel livello basilare dell'ordine ci sono 7 livelli. Oltre al livello dell'ordine sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia, che costituiscono le 7 caratteristiche portanti del cosmo. La legge di Dio è irradiazione. Come la Terra viene compenetrata dai suoi campi magnetici, così avviene per tutti i pianeti. Indipendentemente dalla vibrazione e dalla massa, tutto vibra, si irradia e pulsa. L'intera vita divina è basata sulla vibrazione. Compenetra tutti i sistemi e i cieli ed è anche la vita degli esseri spirituali. Tramite l'irradiazione vengono vivificati anche i corpi eterici. L'intero universo della creazione è in ogni anima, dato che l'anima è un microcosmo nel macrocosmo. Ogni anima deve trasformarsi e orientarsi sul sublime, su Dio, nostro eterno Padre. Nello spirito dell'Eterno, il Figlio di Dio è la luce del mondo, che prepara la struttura di ogni anima alla perfezione che Dio, nostro eterno Padre, ha donato a ogni essere. La perfezione è la vita che proviene da Dio e in essa dovrebbe essere realizzato l'amore divino.
1: La rivelazione del Cristo tramite Gabriele continua. Quando un'anima abbandona la sua veste terrena, i suoi familiari si chiedono: dove va l'anima? L'uomo dovrebbe porsi più spesso questa domanda o altre domande simili e non soltanto quando decede una persona. Molte volte potrebbe dare lui stesso una risposta a queste domande se si chiedesse in modo giusto, per esempio, come ha vissuto questa persona? Amava l'ordine nella sua vita? Aveva fede? Ha riconosciuto il Cristo in sé? Sapeva della vita eterna? Sapeva che il Cristo guida l'anima? La persona ha vissuto i 10 comandamenti o era invece superficiale? Se era superficiale, l'anima rimane legata a uno di questi sottolivelli dell'ordine. Il pianeta Terra fa parte della sfera del livello dell'ordine. Questo è il palcoscenico di coloro che sono legati alla Terra. Tutte le anime prive di conoscenza chiedono dove andranno, che cosa è accaduto o cosa avverrà di loro. Erano tra l'altro persone di poca fede, erano assassini, persone con il vizio del gioco o del bere. Un tempo erano persone che credevano che la loro vita finisse con la morte terrena. Queste e simili anime si trovano sul livello dell'ordine. Come vivono queste anime legate alla terra? Spesso vivono in svariati modi anche tra gli uomini.

0: continuano ad andare nei locali in cui si vivono i vizi, si azzuffano e litigano, cercano di uccidere. Se l'uomo era un assassino, l'anima rimane incatenata a questo istinto finché non accetta gli insegnamenti divini. Le anime legate e prive di conoscenza che si trovano sul grado dell'ordine cercano di vivere con persone simili a loro. Vale a dire che si aggrappano a persone, poiché sanno poco delle condizioni della loro anima. Si potrebbe dire che vivono nel loro mondo apparente, poiché durante la vita terrena non hanno rispettato le leggi divine. Si soffermano nei locali di divertimento, fanno festa, si picchiano e si azzuffano come quando erano in veste umana. Nel momento in cui si risvegliano dal loro delirio e si accorgono che le persone non prestano loro ascolto, diventano aggressive. Cercano poi di influenzare alcune persone. Così facendo, vogliono dimostrare a se stesse di essere vive e di essere alla pari degli uomini. Il Cristo continua dicendo: aspirate al sublime e pregate vostro Padre in Gesù, il Cristo, chiedendo l'aiuto dei servi della purezza, poiché ogni figlio è una creatura dell'Onnipotente. Chi si circonda di infimità attirerà infimità. Chi chiede ciò che è sublime, con umiltà e amore, e vive l'amore per il prossimo, attirerà anche la luce, poiché il simile attira il simile. Se l'anima si è risvegliata nel divino, riconosce che il Cristo è la via che conduce alla liberazione. In questo modo, se l'anima vive di conseguenza, può essere guidata a compiere ulteriori passi.
1: Miei figli diletti, così dice il Cristo, l'anima può giungere a sfere più elevate e su pianeti spirituali solo se ha conoscenze e le vive. Se non vengono vissute, le conoscenze non servono a nulla agli uomini e alle anime, poiché ogni anima dovrà orientare le sue correnti magnetiche spirituali sul pianeta che ha dischiuso nella sua struttura di particole spirituali. Come l'uomo appartiene a questa terra e ne viene attirato, così l'anima viene attirata dal pianeta che ha la sua stessa frequenza spirituale. Subito dopo aver lasciato il corpo terreno, l'anima sente dei suoni, una specie di musica delle sfere. Riconosce colori e forme che sono le vibrazioni dei pianeti e le intensità di luce verso le quali tende. Non appena l'anima si è dispiegata, viene attirata da essi. Sui pianeti si trovano abitazioni spirituali che gli esseri spirituali responsabili hanno creato dalla sostanza del pianeta. Ogni pianeta viene sorvegliato da un essere spirituale, al quale sono affidati anche gli animali, le piante e i minerali che vivono lì. Ogni essere spirituale dirige le opere del Signore in assoluto amore e armonia. In questo ritmo di vita vengono istruite anche le anime. Se non accetta i principi assoluti dell'ordine, l'anima rimane per un lungo periodo sul pianeta, finché non accetta gli insegnamenti e li vive. Ogni anima viene guidata e istruita in modo individuale, in base alle sue condizioni interiori e al suo grado di maturità. Miei figli amati, dice il Cristo, le ore di lezione per le anime non sono ore terrene, ma possono durare eoni, finché un'anima non riconosce se stessa. Dipende inoltre dalla volontà di imparare dell'anima. È esattamente come su questa terra. Le anime vengono istruite come avviene con i figli umani. Se l'uomo o l'anima affermano «mi sono limitato ad ascoltare», rimangono legati. È possibile fare passi avanti solo vivendo quello che si è ascoltato. Per l'amore eterno non esiste il tempo. Può attendere con pazienza finché l'anima non ha raggiunto un grado di amore. Solo allora l'angelo istruttore potrà continuare a istruirla. Seguendo la sua meta di vita, il magnete dell'anima si orienta poi su uno dei livelli di coscienza successivi, più elevati. L'anima, poi, percepirà di nuovo melodie di vibrazione più elevata, dalle quali verrà attirata solo quando avrà raggiunto un altro livello di vita nella sua struttura di particole divine. Cari amici, avete ascoltato alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Tutti noi ci troviamo sul cammino verso l'evoluzione della nostra anima, per ritrovare la nostra origine, e siamo certi che le parole del Cristo sono state di aiuto per ognuno di noi. In questo senso vi auguriamo giornate positive e vi salutiamo cordialmente fino alla prossima trasmissione.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, un richiamo dai tempi passati rimane presente finché non si compirà. Un giorno, prima che il mondo passi, si realizzerà. Sì, su questa terra un regno della pace ci sarà. Un regno di persone nobili, libere, libere anche da se stesse. Un'alleanza di verità e di fiducia, fedele allo spirito della bontà. Questo popolo unito in alcun tempio si recherà. E su ciascuno lo stesso segno si vedrà. E non ci sarà sconfitta dove anche solo uno rimane. È la forza dell'amore che su tutto permane. Da tutto il mondo, nel suo amore, Dio riunisce in adunanza la schiera dei fedeli combattenti e con lei conclude l'alleanza. Nessun cuore resisterà e con gioia si donerà a colui che come re la nuova Gerusalemme regnerà. Il popolo è risorto e da lui viene guidato. L'unico a cui tutta la gloria e il ringraziamento è destinato. È stato già scritto tanto tempo fa e nel piano di Dio si compirà quello che ora da questo popolo viene fatto nella sua volontà. Il testo è di Carl Hilty e di Vita Universale.

Cari amici, anche se i nostri tempi sono ancora così tristi, addirittura oscuri, un giorno si compirà. Una terra è già sorta, una terra pacifica, la terra degli animali, dove gli animali vivono in pace e si riappacificano gradualmente con gli uomini, che si prendono cura di essi e della terra. La terra della pace, la terra degli animali, è ancora piccola. Grazie all'aiuto di tanti amici degli animali, cresce per dare a sempre più animali una dimora sicura. Cari amici, in tutta libertà vi chiedo, aiutate anche voi a donare a tutti gli animali un rifugio, sì, una patria sulla terra della pace, poiché molti animali che vivono ai margini di essa vogliono unirsi. Gli animali che vivono già in pace e in libertà sulla terra invocano aiuto attraverso di me, Gabriele, per il loro prossimo, per i loro amici, in modo che possano venire acquistati ulteriori appezzamenti di terra. In particolare, gli animali in tutto il mondo supplicano gli uomini. Diventiamo amici, poiché là dove gli uomini amano e aiutano gli animali, si sviluppa sicurezza tra uomini e animali. Cari amici, cosa ne pensate? Perché prima o poi ci deve essere un inizio per l'evento grandioso a cui noi uomini siamo stati chiamati. Un giorno si compirà. Cari amici degli animali, se desiderate aiutare finanziariamente, allora io, Gabriele, mi permetto di darvi il numero di conto per la terra degli animali. Ogni singolo euro aiuta. Un grazie di cuore per la vostra fedeltà e aiuto da parte degli animali e da me, Gabriele.

Il conto per la terra della pace, la terra degli animali è Fondazione Gabriele Internazionale, IBAN IT 54 P 03 18 50 16 00 CE 10 23 15 12 42 BIC IF IG IT 31

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele, oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
1: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché.
0: Warum?
1: Perché la giornata oggi è stata così difficile?
0: Warum war er unter
1: Umständen e perché ieri è stata forse così facile?
0: Heute gab es Ärger
1: oggi
0: über Ärger.
1: Non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino. Io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
0: Von Gabriele.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici, benvenuti alla serie di trasmissioni La vera scuola e la vita. Oggi proseguiamo con la lettura di un'istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che ci porta insegnamenti dalla sapienza divina e ci dà molte indicazioni ed esercizi concreti e pratici per una vita consapevole e felice che possiamo applicare nella nostra vita quotidiana. Oggi parleremo del tema sentirsi bene e vivere felici. Ogni giorno può portare un beneficio per la vita, l'età a partire dai 55 anni. Sentirsi bene e vivere felici, a chi non piacerebbe? Ma in genere non lo si associa forse a criteri e valori materiali, come vivere con un ingente conto in banca, avere una bella casa con un bel giardino, un bel cane, dei vicini simpatici, una bella macchina, fare dei bei viaggi, eccetera, eccetera. Sì, la salute. Sì, la salute è naturalmente molto importante. Perché purtroppo gli anni si fanno sentire e quando ci si china per raccogliere qualche cosa sembra che il terreno sia più basso di prima. Ma siamo sinceri. L'immagine della vecchiaia può anche incutere un po' di paura, così che è poi difficile immaginare di essere veramente felici e di godere di un certo benessere in età avanzata. Oppure esiste forse un'altra prospettiva che rende possibile il vivere in modo felice e appagato anche in età avanzata? Senza doversi basare su circostanze materiali? La risposta è sì, naturalmente. Ascoltando il testo che leggeremo, impareremo che la vera felicità proviene unicamente dall'interiore. Ma cosa possiamo fare per raggiungerla? Ci aiuteranno a scoprirlo le spiegazioni e le indicazioni provenienti dalla sapienza divina. Cominciamo ora a leggere questa istruzione. Gabriele ha spiegato. Molte, moltissime persone si lamentano della loro età. Perché? Si affliggono perché stanno avanzando negli anni e non si rendono conto che stanno diventando vecchie a causa della loro amarezza. Consumano la loro esistenza pensando e ripensando al passato invece di sistemarlo. Coloro che continuano a rimuginare sul loro passato sono insoddisfatti della loro esistenza terrena e in genere danno agli altri la colpa per la pesantezza della loro vita. In realtà non è altro che un'accusa rivolta contro se stessi che porta a sempre più scontentezza e sfiducia e in seguito anche a uno stato di debolezza. Altri ancora ostentano il loro passato, ripetendo sempre le stesse cose, per esempio quanto erano stimati, coraggiosi e capaci e quali grandi personaggi dell'epoca li hanno decantati e apprezzati. Chi invece sistema il suo passato conserverà buoni ricordi della sua giovinezza che poi, in età avanzata, manterranno in lui la sua immagine giovanile. La persona anziana non vivrà così nel passato, ma nel presente.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Gli animali non conoscono la loro età e non sanno nemmeno cosa significhi invecchiare. Perché? Perché non costruiscono un passato in cui la delusione, l'amarezza e la paura segnano l'immagine del futuro e quindi dell'invecchiare. Vivono nel presente, nello spirito della natura. Il nostro corpo appassisce, invecchia, ma diventa vecchio solo a causa dei nostri desideri, del nostro volere, dei pensieri negativi, delle nostre paure e preoccupazioni per la nostra esistenza. Senza i segni impressi dagli aspetti del tutto umani, il corpo in quanto tale non conoscerebbe né passato né futuro. Siamo noi che l'abbiamo programmato secondo il nostro modo di pensare e il nostro comportamento. I bambini piccoli ci dimostrano che è così. Non si lamentano del loro passato e non si preoccupano del loro futuro. Vivono. Chi ha risolto il passato non sente il passare degli anni. Diventa anziano, ma non diventerà mai vecchio. Non rimpiangerà la giovinezza, perché vive consapevolmente i suoi giorni e i suoi anni, senza avere paura del domani, né di ciò che potrebbe ancora emergere dal passato. Chi ha raggiunto questo in età avanzata può veramente vivere nel presente. Non guarda indietro con paura, né vuole arrampicarsi sulla scala del futuro. Il presente è vita, anche quando i veli della morte toccano il corpo. Più la nostra esistenza terrena ha avuto un senso, più rimaniamo giovani, anche in età avanzata. Non dovremmo semplicemente accettare le seguenti giustificazioni, affermando ad esempio che il corpo è usurato o addirittura disabile in età avanzata, che gli organi sono danneggiati e i sensi sono indeboliti, che la vecchiaia ci rende stanchi. Il corpo fisico di una persona anziana può rimanere efficiente, anche se non ha più il pieno vigore, l'elasticità della gioventù. Se utilizziamo il nostro corpo senza abusarne, la giovinezza, la freschezza, la flessibilità mentale e fisica, la capacità di imparare e comprendere, la consapevolezza e il dinamismo rimarranno e saranno poi compenetrati da saggezza, riflessività e comprensione, acquisite attraverso molte esperienze di vita, fiducia, stabilità, equilibrio e moderazione in tutte le cose sono tra le virtù principali della persona matura.
2: Sentiamo cosa ci consiglia Gabriele, che ci ha spiegato. Per chi sta maturando ed entrando nell'autunno della sua vita, sarebbe bene dare uno sguardo indietro per concludere ciò che fa parte del passato, tutto quello che oggi lo occupa ancora, con il Cristo, con la sua forza che aiuta, che è sempre presente, e rimettere la giovinezza ormai passata al grande Spirito Eterno. Chi riesce a sciogliere le dissonanze ancora esistenti nell'interiore e nell'esteriore, a mettere in ordine ciò che deve ancora essere messo in ordine, farà l'esperienza che i suoi ulteriori anni di vita saranno ricolmi di significato, forza per agire, calma e serenità. Diventerà più calmo,

0: 55 anni. Lo spirito eternamente giovane potrà così conferire giovinezza all'età avanzata. Una tale persona è compenetrata dallo Spirito di Dio.
1: Gabriele ha continuato dicendo: come si comportano molte persone riguardo al tema della pensione? Già in gioventù si dà grande importanza al pensionamento futuro. E alcune persone di mezza età spesso pensano già a quando andranno in pensione e vivono aspettando la pensione, perché credono che inizierà un periodo di libertà dai doveri e da alcune responsabilità. Proiettano così tante aspirazioni, speranze e desideri in questa fase della loro esistenza. Così, per qualcuno, il pensionamento è una tappa molto importante che gli assicura di recuperare quello che crede di non aver vissuto in gioventù. Quando poi va in pensione, magari prematuramente, in realtà ha tratto ben poco beneficio dal corso della sua vita lavorativa, perché non ha vissuto consapevolmente quel periodo della sua vita. Non ha riconosciuto o fatto i passi di apprendimento che la giornata voleva dargli l'occasione di fare. Non ha approfittato delle opportunità di sviluppo, non ha trovato se stesso nei molteplici eventi e nelle situazioni. Quando poi arriva il tanto desiderato pensionamento, non porta con sé i contenuti e i valori concreti necessari a riempire i giorni della vita futuri. E allora, per molti, il periodo di vita terrena rimanente diventa vuoto, o ci si mette in competizione con i giovani, fingendo di essere ancora giovani, con atteggiamenti che poi risultano forzati e infantili. Quanto detto riguardo ai pensionati vale naturalmente per tutti i tipi di pensionamento o per chi si ritira dal lavoro per mettersi a riposo.
2: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se in età avanzata non abbiamo una nostra base, il frutto di una vita appagata significa che da giovani non abbiamo avuto una meta chiara e di conseguenza non abbiamo raggiunto la maturità nemmeno da anziani. Prefiggersi una meta significa porsi una meta elevata, positiva, secondo la volontà di Dio, affermarla, cercando attivamente di avvicinarsi a essa, dando così allo Spirito di Dio la possibilità di diventare attivo nel nostro corpo. Se lo Spirito Eterno può agire in noi, la nostra salute sarà più stabile. Non diventeremo senili, perché il nostro cervello è compenetrato dall'Eterno. Quando viene a mancare la pressione della prestazione, se non ci siamo posti ideali e valori più elevati fin da giovani, sperimentiamo un crollo della nostra capacità di prestazione della nostra vita. La conseguenza può essere un invecchiamento più rapido che cede il passo a una morte prematura. Se cresciamo in ideali spirituali elevati, se maturiamo nella nostra anima, l'età avanzata non ci toglierà nulla. Se invece, al posto dell'attività basata su ideali e valori più elevati, subentra la mancanza di speranza, questo comporta anche un decesso prematuro, perché colui che ora è pensionato, in gioventù non si è riproposto di raggiungere valori e ideali più elevati, un'ulteriore spinta di prestazione in età avanzata.
0: Sentiamo ora quello che Gabriele condivide con noi dalla sua esperienza su come mantenere l'energia anche con il passare degli anni. Ci ha detto: quando mi capita di pretendere troppo da me stessa e di esaurire le mie forze, mi comporto come segue. Mi siedo possibilmente ben diritta o mi sdraio.

0: ed entro nel profondo del mio essere interiore. Mi interiorizzo seguendo il respiro affinché la corrente delle forze creatrici possa rinfrescarmi e rigenerarmi. Non ci vuole molto perché la coscienza dell'attività creativa sia di nuovo presente. Ho fatto l'esperienza che un calo di energia vuole solo indicarci che dobbiamo, per così dire, fare di nuovo il pieno di forza vitale, perché soprattutto con l'avanzare dell'età le nostre forze fisiche calano più velocemente. Ogni essere umano ha bisogno continuamente delle forze creatrici dall'interiore. Se ci affidiamo alla fonte interiore della giovinezza, alla forza vitale, sperimenteremo la giovinezza interiore, che è contrapposta al cosiddetto invecchiamento. In base alla mia esperienza personale, ho sperimentato che il fattore decisivo non è il nostro patrimonio genetico, ma il nostro atteggiamento nei confronti dell'Eterno.
1: Gabriele ha continuato dicendo: parlando con molte persone, ho fatto l'esperienza che la maggior parte di loro fa troppo poco della propria esistenza terrena. Hanno vissuto e vivono alla giornata, definendolo come la loro vita. Finché non prendiamo coscienza che ogni volta che espiriamo un soffio della nostra esistenza terrena va nel passato e viene quindi tolto dal periodo della nostra vita terrena, sprechiamo la nostra giovinezza e non diamo valore al periodo così prezioso degli anni in età avanzata. Non abbiamo quindi vissuto dando un senso alla nostra esistenza. In gioventù abbiamo trascurato di far crescere dei frutti e farli maturare per coglierli in età avanzata. Al più tardi, verso la metà della nostra esistenza terrena, dovremmo porci la domanda: aspiriamo a orientarci sul mondo materiale o cerchiamo di interiorizzarci, di giungere alla coscienza di Dio? Questa decisione è di grande importanza perché è proprio nella fase tra i 35 e i 42 anni circa che si può dare un nuovo orientamento di base alla propria vita. Se ci proponiamo di interiorizzarci, dovremmo per prima cosa occuparci del periodo della nostra gioventù. Com'è stata la nostra gioventù? Com'è stata l'estate della nostra vita? Che cosa abbiamo pensato e fatto? Il nostro passato è stato ampiamente sistemato e ci siamo preparati spiritualmente per l'autunno della nostra esistenza terrena? O siamo ancora legati al nostro passato, a ciò che è effimero? Se è così, all'inizio dell'autunno e dell'inverno della nostra vita terrena, siamo esteriorizzati e legati a ciò con cui siamo in discordia nei sentimenti e nei pensieri, a ciò che non vogliamo lasciare andare. Questo non ci dà pace. Rimaniamo insoddisfatti. Il risentimento, le liti e l'afflizione logorano, lacerano e consumano le nostre forze mentali e fisiche. Dove l'armonia e la serenità non prendono piede, non si può costruire alcuna vita interiore. In genere, le persone anziane vivono la loro esteriorizzazione come solitudine, sentendosi sole, abbandonate da tutti, senza patria, senza pace, percependo ostilità da parte dell'ambiente in cui vivono e altro ancora. La persona interiorizzata, invece, conosce la sua patria interiore e percorre la via interiore verso la vita. È consapevole di essere accolta dall'amore eterno e che il corso della sua vita sulla terra è guidato fedelmente dallo Spirito Eterno che, dopo la morte del corpo fisico, la conduce nel regno della pace. La vita è Dio, e Dio è la vera vita eterna. Se amiamo Dio, amiamo la vita. Allora non abbiamo bisogno di temere la morte.
2: Gabriele pone due domande che ci aiutano a conoscere meglio noi stessi e ci dice: le seguenti domande ci danno indicazioni sul nostro modo di pensare e di comportarci. Perché con i nostri pensieri ci soffermiamo più nel passato e così poco nel presente? Cosa ci aspettiamo dal futuro? Le persone molto giovani hanno pochi problemi nel passato. Sono più orientate verso il futuro, ma se i desideri e le opportunità di realizzarli cadono nel vuoto, comincia a farsi sentire la delusione. Le delusioni di solito consistono in una serie di sequenze di immagini che vengono dipinte con il pennello dei pensieri, che il giovane intinge in vari colori, che sono composti da amarezza, rinuncia, disperazione, paura, invidia, fino ad arrivare all'odio. Da tutto questo si sviluppa la bobina di un film su cui viene registrato il passato. Lo schermo su cui appaiono le immagini è costituito dal subconscio e dall'anima. Il conscio e le funzioni fisiche traspongono ciò che è stato immesso a livello energetico, che è memorizzato sulla bobina, in azioni e condizioni fisiche, che l'essere umano sperimenta poi come conseguenze, anche come effetti e ripercussioni corrispondenti. Noi esseri umani vorremmo determinare la nostra esistenza terrena. Tuttavia, il più delle volte, essa prende un corso completamente diverso da quello che vorremmo. Perché? Perché ogni essere umano porta con sé in questa vita terrena la sua immagine matrice, quello che ha immesso nella sua anima e nei pianeti di memorizzazione nelle incarnazioni precedenti. Questa immagine matrice dà una certa impostazione al piano di vita per l'incarnazione attuale. Compiti, disposizioni, cose da portare a termine, cose da superare, ma anche aspetti positivi su cui possiamo costruire, che possiamo sviluppare, che ci danno sostegno e possono rafforzarci. Dipende solo da noi cosa facciamo di quello che abbiamo portato con noi in questa esistenza terrena. Ogni persona si trova nella scuola della terra. Ognuno deve imparare ad adempiere la legge della vita. Unicamente l'adempimento delle leggi dell'eterno essere ci riempie di amore e sapienza.
0: Gabriele ci dà ora le tre parole chiave per aiutarci a camminare con passo sicuro sul cammino della nostra vita. Ci dice: dalle tre parole «riconosci te stesso» riceviamo forza vitale fino in età avanzata, se maturiamo e diventiamo più riflessivi grazie all'autoconoscenza. Se a 40 o 50 anni non consideriamo la nostra esistenza come il culmine della nostra vita, ma affermiamo un'evoluzione costante verso la meta più elevata della vita, perseguendo l'adempimento delle leggi della vita, nella nostra esistenza non subentrerà alcun declino, ma ci sarà una costante evoluzione grazie alla maturazione interiore. A 55 anni, quindi, è veramente giunto il momento di comprendere che la vita non conosce stasi. Qualunque sia la nostra età, dobbiamo imparare a essere consapevoli, giorno per giorno, della presenza di Dio, dello Spirito dell'infinito che regna in noi, accanto a noi, tra noi, sopra di noi e in tutto l'essere. Otteniamo la maturità e la ricchezza interiori solo attraverso la vita interiore che è Dio. Questo avviene solo se facciamo della sua legge il filo conduttore del nostro modo di pensare e della nostra vita, se ci impegniamo ad applicarla e realizzarla nelle situazioni della nostra vita terrena e allo stesso tempo sciogliamo tutto ciò che non corrisponde alla sua volontà sul cammino dell'autoconoscenza sul quale sistemiamo le cose con la forza del Cristo Dio. Nel corso della mia vita sulla terra ho imparato, così dice Gabriele, che lo Spirito di Dio è l'eterna giovinezza. Io, quale sua figlia, sono l'eterna giovinezza nella mia anima. Di conseguenza, la giovinezza interiore può irradiarsi anche attraverso un corpo che non è più giovane. Io, così dice Gabriele, ho imparato ad affermarlo e a programmare i miei sentimenti e il mio mondo dei pensieri in modo corrispondente, in quanto ho consacrato e consacro il mio modo di sentire e pensare, tutto il mio comportamento, allo Spirito Eterno, senza mettere in dubbio la vera realtà spirituale, l'eterna giovinezza interiore in me, né nei sentimenti, né nelle sensazioni o nei pensieri.
1: Gabriele ha spiegato inoltre: eterna giovinezza interiore per noi esseri umani significa anche consapevolezza, raccogliere costantemente le forze della coscienza, forza per agire, orientamento e fiducia nello Spirito Eterno e onnisciente della vita che può compiere ogni cosa e opera, dirige, guida e fa divenire tutto ciò che è utile nella nostra vera vita in peritura. Significa anche l'operato universale della forza positiva e onnipotente di Dio in tutto, che sulla terra costituisce l'energia per cambiare, per divenire, crescere e maturare anche in tutto ciò che è negativo. La giovinezza interiore è dinamismo interiore che eleva, è freschezza di vita, gratitudine interiore e gioia di vivere. L'eterna giovinezza in noi non conosce età. Se l'eterna giovinezza può già compenetrare la persona giovane, in età avanzata, essa avrà la vitalità di una persona che si trova nel mezzo della sua vita terrena. Definiamo la nostra età in base al numero degli anni, ma questi non possono farci nulla se la giovinezza interiore mantiene il corpo giovane. Nei nostri sentimenti e pensieri dovremmo rimanere sempre giovani. Da questo si sviluppa l'immagine di vita interiore giovanile, che è giovane e resterà giovane, indipendentemente da quanti anni abbia il nostro corpo terreno, da quante rughe abbia il nostro viso, anche quando i capelli sono diventati bianchi. Potremmo quindi dire: la mia immagine di vita interiore è attiva e dinamica. È caratterizzata da forza interiore e stabilità. Controlla il mio involucro, l'essere umano. Nell'immagine interiore sta inoltre scritto: non lasciarti mai andare. Scegli con cura i colori, le forme e le tonalità, adeguandoli all'esteriore, all'età.
2: Gabriele continuò dicendo: rendiamoci conto che la nostra immagine di vita interiore, giovane o vecchia, segna il nostro portamento, le condizioni del nostro corpo fisico, ma dà l'impronta anche al nostro ambiente, alla nostra casa, piccola o grande che sia. Più l'immagine interiore è giovane e piena di forza, più dinamico è l'involucro, il corpo fisico, Infatti, nell'esteriore siamo come nell'interiore. Non dovremmo permettere che nel nostro interiore prenda piede l'immagine di una persona vecchia, fragile, segnata dai colpi del destino, nemmeno se l'esteriore mostra i segni dell'appassire. È una legge divina. Più ci doniamo con gioia e gratitudine all'Eterno, più ci sentiamo senza tempo. I compiti che svolgiamo con gioia ci mantengono vitali. Quante volte una persona anziana dice: «Sono stanca morta» o addirittura «Non ce la faccio più, non voglio più» e si lascia andare come un vecchio deluso dal mondo. Più spesso pensiamo in questo modo, più programmiamo il nostro corpo ad appassire, a piegarsi all'invecchiamento, così che la persona inevitabilmente invecchia e infine diventa vecchia. Dopo essere diventato vecchio a causa del suo modo di pensare, stanco e trasandato, qualcuno crede, solo per il fatto di essere anziano, di avere esperienza di vita e di essere quindi superiore alle persone più giovani. Tuttavia, l'esperienza di vita non viene dal niente, ma è frutto di una vita presente, attiva e spiritualmente responsabile sotto ogni aspetto. Chi è rimasto giovane nell'interiore, in età avanzata, è indulgente e comprensivo, in particolare verso i giovani, perché ha fatto lui stesso l'esperienza che si deve lasciare il suo corso alla gioventù. La persona matura non si distanzia dai giovani. Al contrario, li sostiene in modo tranquillo, con buoni pensieri e dà consigli solo quando è opportuno. Sa che il giovane spesso deve fare le proprie esperienze per possedere in seguito, in età avanzata, la maturità adeguata.
0: In merito alla giovinezza, Gabriele ha spiegato quanto segue. Mi piace vedere e incontrare le persone giovani e vivaci. Mi ricordano i cavalli selvaggi delle vaste steppe russe, che non sono ancora stati domati. Mi ricordano la mia giovinezza, la vera e propria giovinezza. Purtroppo oggi ci sono troppo pochi di questi cavalli selvaggi. Nessuna giornata è una giornata vecchia. Ogni giorno è giovane. Il mattino porta la freschezza, il mezzogiorno porta la maturità, la sera porta la quiete. Pertanto la persona anziana dovrebbe accogliere il nuovo giorno come una sorta di rinascita. Molti anziani si lamentano già al mattino presto. Hanno davanti a loro una lunga giornata inappagante che la maggior parte delle persone non sa come utilizzare. Chi è diventato vecchio e si lascia andare, vive la giornata. Il giovane, se non è completamente orientato verso l'esteriore, oltre alla sua fase di apprendimento e di lavoro, si dedica a molti hobby, alcuni dei quali gli saranno utili in età avanzata e contribuiranno a vivificare la sua forza fisica.
1: Gabriele ha anche descritto come lei stessa sperimenta il diventare anziani, dicendo: «Non ho tempo per pensare al diventare anziana. Come persona appassisco, ma non mi sento vecchia. Mio, il nostro Padre Eterno, è l'eterna giovinezza. Siamo tutti i Suoi figli. Eterno essere, eterna giovinezza». Ad ogni età della vita, la giornata è ricca di doni positivi. Dobbiamo imparare a vivere in modo consapevole e presente per cogliere in modo giusto la giornata. Da questo si sviluppano la gioia interiore e la gratitudine. Gabriele dice anche, affermando la giovinezza interiore, nella consapevolezza che in veste umana sono l'essere proveniente da Dio e in Dio, conservo per me stessa questa immagine di vita interiore, la vivacità e la freschezza spirituali e l'efficienza.
2: A questo proposito, Gabriele ci ha dato anche un consiglio importante dicendo: è sempre fondamentale che quello che facciamo lo facciamo completamente. Dobbiamo essere completamente presso il nostro lavoro, la nostra attività, le nostre conversazioni, presso tutto quello che facciamo. Questo è un aspetto della legge pieno di forza che impedisce di invecchiare, sì, addirittura di indebolirsi. La nostra prestazione deve essere collegata alla vita, collegata ad essa, altrimenti non utilizziamo bene le giornate. Quello che faccio, lo faccio completamente. Dedicarsi completamente a un'attività, a una cosa, a una questione, significa comunicare con il positivo in ogni cosa. Il positivo in ogni cosa è Dio, la forza interiore, la coscienza spirituale, la vita, che agisce e opera anche in tutte le forme materiali, fino all'atomo più piccolo. Qualsiasi attività io stia svolgendo, la compio completamente, anche nelle ore di tranquillità o nei momenti di riposo, mi soffermo consapevolmente sul positivo. Il vero positivo è l'essere eterno, è la vita. Prima di parlare, immergo quello che voglio dire nello spirito della vita, affinché conferisca forza alle mie parole, poiché egli è il contenuto delle parole. Così sono collegata con lui. Io sono in lui e lui è in me. Il risultato è che non conosco la noia. Non esiste nemmeno alcuna distrazione, nessun tempo inutilizzato e infruttuoso. Egli, il grande spirito, opera in tutto. Attraverso la comunicazione con lui, la mia vita, ogni giornata, ogni ora, è ricolma. La calma, cioè il rilassamento, me li dà lui. Egli rilassa il mio sistema nervoso. È la calma in me. La comunicazione costante con lui porta all'armonia interiore e a un'armonizzazione più veloce del corpo, che dona freschezza, flessibilità e mantiene alta la capacità di prestazione, indipendentemente dall'età.
0: Gabriele ha inoltre spiegato: solo se siamo consapevoli ogni momento che in noi c'è la fonte della forza, Dio, diveniamo creativi e pieni di forza. La ricarica quotidiana della forza è il silenzio, nella consapevolezza che in me c'è la forza, la fonte della vita che serve e aiuta. Durante il giorno mi immergo spesso nel silenzio infinito in me. Mi immergo nel profondo del mio vero essere e ricevo in silenzio la forza di cui ho bisogno per affrontare la vita quotidiana. Mi piace stare da sola e tuttavia non mi sento mai sola, perché la comunicazione con l'Eterno, gli animali, le piante, la Madre Terra mi rende partecipe di una profonda comunità interiore. Inoltre c'è la comunicazione con l'essere universale, con il regno eterno della pace e con gli esseri della pace. In questo modo mi sento parte della grande famiglia di Dio. A riguardo posso solo parlare di me stessa, dice Gabriele, ma questa esperienza dell'unità che comprende ogni cosa questa sensazione di essere protetta in Lui, nella vita interiore, non è riservata solo a me. Prima o poi, ogni essere umano, ogni anima dischiuderà di nuovo il regno interiore e troverà la patria in sé. E ognuno può compiere ogni giorno dei passi in questa direzione.
1: Gabriele ha continuato dicendo: un'altra regola spirituale interiore di base è di non indossare mai i panni di ieri, cioè di non tornare indietro, di non guardare mai al passato, ma in avanti, anche nella consapevolezza che Dio ci aspetta nella parte più profonda della nostra anima, che il Cristo vuole aprirci la porta della vita interiore, che possiamo attraversare con la sua guida e con la sua forza. È anche importante prendersi cura del nostro aspetto esteriore. Senza la cura dell'aspetto esteriore, l'immagine interiore della giovinezza non può svilupparsi o essere mantenuta viva. Nel nostro aspetto esteriore possiamo sottolineare l'immagine interiore nel modo adeguato per noi. Soprattutto con l'avanzare dell'età, dovremmo abituarci ad assumere un atteggiamento etico orientato verso l'interiore. Tutto quello che facciamo dovremmo compierlo consapevolmente. Questo include anche il nostro portamento. Dovremmo stare in piedi ben diritti, camminare diritti, sederci ben diritti. Dovremmo mangiare e bere lentamente e consapevolmente. Dobbiamo essere consapevoli di quello con cui stiamo alimentando il nostro corpo. Dovremmo mangiare e bere solo ciò che fa bene al nostro corpo. Soprattutto in età avanzata abbiamo bisogno di molti liquidi sotto forma di tisane, succhi di frutta e verdura o acqua minerale. Dovremmo prendere l'abitudine di mangiare poco e un cibo leggero ed equilibrato.
2: La seguente frase da ricordare potrebbe aiutarci lungo l'ulteriore percorso della nostra vita, così continua Gabriele. Un portamento eretto è un segno di sincerità verso se stessi e verso il prossimo. E le persone con un portamento eretto in genere sono sovrane nelle conversazioni. Osserviamo noi stessi. Facciamo noi stessi l'esperienza che l'immagine interiore, l'eterna giovinezza e l'essere giovani non lasciano spazio all'essere vecchi. Chi da giovane si impegna a raggiungere valori etici e morali, quando diventa anziano trova valori spirituali e sostegno nell'Eterno. Chi non prende in mano il timone della sua vita da giovane e si comporta così anche a metà della sua vita terrena, in età avanzata sarà una persona inquieta e arenata che ha perso di vista la meta della sua vita, il porto sicuro. L'età del corpo non è importante se l'anima è rimasta luminosa, libera e quindi giovane. Tuttavia, su questa terra, in questo mondo, ci sono molte persone in età avanzata che hanno lasciato che nel corso dei loro anni terreni la luce della loro anima si oscurasse e scemasse a causa dell'esteriorizzazione, della durezza di cuore, dell'incapacità di riconciliarsi e di altre cose. Anche se saranno interessate a progredire spiritualmente, ossia a un'evoluzione spirituale, faranno molta fatica a compiere ancora dei passi verso la vita. Tuttavia, per tutti coloro che hanno un cuore che non è ancora indurito e freddo, che hanno una coscienza ancora attiva e un livello delle sensazioni ancora vivo, avrà validità ciò che è scritto nel libretto intitolato «Apri una pagina e trova te stesso». Chiunque lo voglia seriamente e con il cuore anche in età avanzata ed anziano, può cambiare in positivo i suoi programmi rigidi di pensiero e di comportamento sbagliati, e addirittura atteggiamenti di base negativi, riconoscendo passo dopo passo le cause, le radici delle sue negatività, sistemandole e dando continuamente e con coerenza al suo modo di pensare e di comportarsi un nuovo orientamento rivolto verso la volontà di Dio. Il Cristo ci aiuta in questo. Egli è colui che ci ammonisce, che ci ascolta, ci aiuta e ci consiglia nel nostro interiore. La sua luce, la sua forza redentrice è in grado di sciogliere anche i nodi più duri dell'ego. Ma noi, l'essere umano, dobbiamo volerlo e lavorare di conseguenza su noi stessi.
0: Gabriele spiega inoltre: l'eterna giovinezza nel corpo, nell'essere umano, è energica. Quando sarà giunto il momento, essa consegnerà il veicolo, l'essere umano, alla Madre Terra. Dovremmo vivere in modo che, quando si avvicinerà l'ultima ora della nostra esistenza terrena, riposeremo profondamente nella nostra anima, nella coscienza che lo Spirito Eterno ci farà addormentare dolcemente, e noi, per così dire, passeremo nel sonno, nel regno della gioia e dell'eterna pace, dell'amore eterno. Abbiamo superato con successo la nostra esistenza terrena. Ci sentiamo consapevolmente nelle mani di Dio. Si può dire quindi: l'alba può essere paragonata alla giovinezza, il tramonto all'incamminarsi verso l'eterno sole primordiale della vita, dove non ci sono alti e bassi, né ombre, dove la luce splende in eterno. Se abbiamo permesso alla luce della verità di trasformare tutte le delusioni e le amarezze del passato, l'anima è illuminata dal sole, infiammata dall'amore eterno, porta in sé lo splendore della patria.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, al termine di questa istruzione così ricca, ascoltiamo ancora qualche aiuto per la vita. Gabriele ci consiglia: rimanete attivi, così rimarrete agili. Mangiate moderatamente e assumete un cibo leggero ed equilibrato. Affermate la vostra immagine di vita interiore giovanile e mantenete in armonia il vostro essere interiore eterno. Coltivate pensieri freschi e ricolmi di Dio. Non sprecate energia. Con l'aiuto del Cristo Dio, trasformate l'energia negativa in forza vitale positiva, e così vivrete. Rendetevi conto che l'esistenza terrena non è la fonte della forza di vita, ma è l'essere eterno che è la fonte, che è la vita. Siate consapevoli della sicurezza nell'Eterno e dell'essere uno con Lui. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, sia che siamo ancora giovani o più anziani, se lo vogliamo, possiamo portare con noi nel cammino della nostra vita queste parole di Gabriele, queste regole di vita molto pratiche. Che i nostri corpi fisici appassiscano è certamente una realtà, ma è una realtà anche che Dio è la vita eterna, che non conosce età e che dimora in noi. Pertanto, facciamo noi stessi l'esperienza che con Dio ogni singolo giorno può diventare un beneficio per la vita e un passo verso la vera vita, che include la vera giovinezza interiore. In questo spirito, auguriamo a tutti noi giornate positive e tanta, tanta vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vogliamo darvi un benvenuto di cuore al nostro programma di oggi che tratta un tema del cristianesimo originario.
0: Es geht um das Beten.
1: Molti sono insicuri su questo tema che riguarda la preghiera. Oggi vogliamo provare a dare delle risposte su questo tema. Quali cristiani delle origini, abbiamo fatto delle esperienze in questo campo, ma soprattutto abbiamo la fortuna di avere qui con noi Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In molte rivelazioni divine ci ha trasmesso molte conoscenze su quanto Dio ci sia vicino. Inoltre, ci ha insegnato come possiamo essere certi di questa vicinanza e soprattutto di essere protetti in Lui, proprio con l'aiuto della preghiera. Per questo oggi vogliamo parlare con Gabriele di tre domande. Che cosa possiamo esprimere nella nostra preghiera? Come possiamo pregare e dove possiamo pregare?
0: Vielleicht beginnen wir mit der ersten Frage.
1: Cominciamo ora con la prima domanda. Per cosa possiamo pregare?
2: Was können wir beten?
3: Che cosa possiamo esprimere in preghiera? La preghiera dovrebbe essere un dialogo con l'Eterno. Non dovrebbe essere pregata con la mente. Essere recitata da un libro delle preghiere, ma dovremmo invece pregare di cuore per avvicinarci a Dio in noi. Forse per molti è strano sentire queste parole, avvicinarci a Dio in noi. Avvicinarci a Dio in noi significa che ogni uomo è il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio dimora in ognuno. Che cosa preghiamo quindi? Il Padre nostro, preghiere che recitiamo dal libro delle preghiere, ci sono anche i cosiddetti rosari, oppure preghiere che vengono prescritte o recitate, ripetute. Molti ritengono anche che sia normale congiungere le mani quando preghiamo. Non sono forse tutte cose che ci vengono prescritte con le quali ci aggrappiamo a qualche cosa, per esempio al libro delle preghiere o per esempio alle perle del cosiddetto rosario, oppure quando congiungiamo le mani, in fondo vogliamo aggrapparci a qualche cosa. E a chi ci aggrappiamo in questo modo? Non lo sappiamo. Infatti, sia che si tratti del libro delle preghiere, delle perle con cui preghiamo o delle mani che congiungiamo, sono tutti soltanto segni esteriori che non toccano il profondo dell'interiore, poiché nell'interiore, nel profondo della nostra anima, c'è Dio. Che cosa pregate quindi? Soltanto voi sapete che cosa pregate. E la domanda successiva sarebbe: come preghiamo? Preghiamo forse al mattino quando ci svegliamo? E anche in questo caso congiungiamo di nuovo le mani e preghiamo il Padre nostro dei cristiani, oppure lo recitiamo soltanto? Preghiamo in una cosiddetta chiesa? Che cosa preghiamo quando preghiamo? Voi lo sapete. E la domanda successiva sarebbe: dove pregate? Pregate esclusivamente in una chiesa? Oppure di tanto in tanto pregate davanti a una croce? Allora dobbiamo chiederci di nuovo che cosa esprimete con le vostre preghiere, come pregate. E questo dove pregato è una cosa che decidete voi, dove pregate. La preghiera interiore dei cristiani delle origini è la preghiera più bella, meravigliosa. Essi non si attengono ad alcun libro di preghiera, a nessuna perla di un rosario per pregare e non congiungono nemmeno le mani, ma si interiorizzano, poiché sanno che Dio soltanto dimora nel profondo dell'anima. Dio soltanto dimora in ogni fiore, in ogni pietra, in ogni astro, nei raggi possenti del sole. Ovunque possiamo sperimentare Dio. Lo sperimentiamo nel mondo degli animali. Ogni animaletto porta in sé lo Spirito di Dio. Quindi in preghiera dovremmo parlare a Dio per ricevere risposta da Dio. Infatti, chi prega seriamente e si rende conto che Dio dimora in lui e che le sue preghiere potrebbero essere preghiere di cuore, potrebbero essere più preghiere di ringraziamento che non di richiesta, sperimenta la risposta di Dio dentro di sé. Ogni cristiano delle origini ha imparato la preghiera interiore, a pregare nel profondo dell'anima. All'inizio si è aggrappato, come fanno anche altri, a un libro di preghiera, a perle per pregare, oppure alle proprie mani congiunte. Se volete, provate a pregare con noi. Desidero mostrarvi in che modo i cristiani delle origini hanno imparato a pregare. Tramite lo spirito profetico, tramite la parola di Dio, per mezzo della bocca profetica, sappiamo che Dio è in noi. I cristiani delle origini sanno che nelle vicinanze del nostro cuore si trova una luce possente, che è la luce del Cristo Dio, che desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo, ogni cellula del nostro corpo. Hanno iniziato nel modo seguente. Se volete, provate anche voi. Ponete la mano destra sul vostro petto. Prendete coscienza che nel vostro petto risplende una luce possente, la luce del Cristo Dio. Se volete, sedetevi con il busto ben diritto. Appoggiate tutti e due i piedi sul pavimento. Appoggiate il dorso della mano sinistra sulla vostra coscia e, se volete, chiudete gli occhi. Prendete quindi coscienza che profondamente, nel profondo, dentro di voi risplende lo Spirito del Cristo Dio. È lo Spirito dell'Eterno Padre tramite il Cristo, nostro Redentore. Voi quindi siete il Tempio di Dio e siete voi che pregate nel vostro stesso Tempio. Molti conoscono soltanto il Padre Nostro e lo sanno.

così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e tu ci liberi dal male, poiché tuo è il regno e la forza e la gloria per tutta l'eternità. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, cari amici che ci state seguendo, restate seduti tranquilli, continuate a respirare in modo profondo, percepite nel profondo della luce del Cristo, nella quale avete immesso le vostre preghiere. Voi avete richiamato la luce del Cristo, avete pregato verso questa luce, respirate in modo tranquillo ed ora, nell'uno o nell'altro, affiorano pensieri di preghiera. Non provengono dalla mente, ma provengono dall'anima splendente. Accogliete questi pensieri di preghiera che provengono dalla vostra anima. Questa è la preghiera interiore. Siete collegati con il Cristo nel vostro stesso interiore. Lasciate fluire la preghiera. Lasciate fluire la preghiera. E ora vi sentite rafforzati, felici, gioiosi, armoniosi. Questa è la risposta che proviene dallo Spirito del Cristo Dio, che ha accolto le vostre preghiere di cuore. Se lo desiderate, ponete il palmo della mano sinistra sul dorso della vostra mano destra e, se volete, ringraziate. Un breve ringraziamento interiore, immesso nel vostro interiore, è come inchinarsi dal grande ed eterno Spirito. Cari amici, come vi sentite ora? Vedete, non avete bisogno di un libro di preghiera o di un rosario con le perle per pregare o di congiungere le mani. Ciò che vi ho appena mostrato brevemente non è altro che un primo passo per arrivare a pregare in modo completamente libero. Ora direte: ma dove dovrei pregare ora? A casa, forse? Può darsi che abbiate un piccolo angolino tranquillo in una stanza, oppure una stanza tranquilla. Sedetevi con il busto ben diritto su una sedia. Se volete, accendete una candela e pregate. Una preghiera al mattino può divenire una preghiera di azione.
Cercate di pregare, esercitatevi nella preghiera e sperimenterete

0: la risposta di Dio.
1: Sie können aber auch in der Natur beten.
0: Tuttavia potete pregare anche nella natura. Quando vi trovate nella natura, appoggiatevi a un albero oppure sedetevi sulla radice di un albero. Pregate. Pregate verso l'interiore, poiché voi siete il Tempio di Dio e Dio dimora in voi. Improvvisamente sentirete il fruscio del vento, le foglie che si muovono, forse vedete anche un animale. È la risposta di Dio. Gioite! Dio vi ha risposto alla vostra preghiera. Guardate nel firmamento. Forse le nuvole si apriranno e il sole riuscirà a passare. È la risposta di Dio. Gioite e percepite che il Cristo Dio vi è molto, molto vicino. Dio è nella natura. Dio è in ogni pietra. Dio è nel firmamento, nelle nuvole, negli astri, nei raggi del sole. Dio è consapevolmente in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in voi. Vi prego di non dire: prego soltanto quando ho voglia di farlo, oppure quando è accaduta una disgrazia. Pregate ogni giorno e riconoscerete e percepirete che vorrete pregare sempre più spesso ogni giorno, non preghiere lunghe, ma preghiere brevi che scaturiscono dal cuore, che provengono dall'anima. Ciò che proviene da voi stessi e non ciò che si muove nella mente. Ben presto sperimenterete che Dio vi dà risposta. Vi dà risposta in tantissimi modi. E vi posso assicurare che diventerete felici, contenti e liberi. E comincerete ad amare Dio, poiché vi avvicinate a Lui. Non sarebbero queste preghiere meravigliose, dialoghi con l'Eterno in voi stessi? E se dite che avete bisogno di un sacerdote che recita le preghiere per voi o di una cosiddetta messa della Chiesa, una santa messa, Gesù nella vostra Bibbia ha detto cose ben diverse e gli disse: ma non fatevi chiamare rabbì, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Che cosa ne dite? Rabbi è un sacerdote, un parroco. Il Cristo parla in modo contrario. Egli è il maestro della vita in noi. Egli ci conosce completamente. Egli percepisce le nostre preghiere di cuore e noi gli siamo totalmente vicini e non dovremmo chiamare nessuno padre sulla terra e tantomeno santo padre. Esiste un unico santo padre che è nei cieli, ma il suo spirito è in voi, il suo spirito è in ognuno di noi. Noi siamo il Tempio di Dio, Dio è in noi. Riflettiamo su questo, preghiamo rivolgendoci nel nostro interiore verso il Cristo nella grande luce e vi posso assicurare ancora una volta che diverrete felici, diverrete liberi, comincerete ad amare Dio, nostro Padre, il Cristo, nostro Redentore, ad amarlo di cuore. E il passo successivo sarà di rispettare i comandamenti di Dio, di osservare il discorso della montagna e di aspirare all'amore per il prossimo. Vi posso assicurare che diverrete persone totalmente diverse, una persona che ha chiarezza, giustizia, una persona che ha libertà, fratellanza, poiché davanti a Dio nostro Padre siamo tutti fratelli e sorelle, dato che siamo i Suoi figli. Ricordatevi sempre, pregare in modo vero rende felici. Gesù ci ha insegnato a pregare in una stanzetta silenziosa. Che cosa ci vuol dire questo? In fondo, nient'altro se non che dovremmo allontanarci nelle case di pietra in cui non dimora Dio. Gesù disse, e lo potete leggere nella vostra Bibbia, ma tu entra nella tua stanzetta quanto preghi e chiudi la porta. Poi prega rivolgendoti al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne ricompenserà. Sono parole meravigliose di Gesù e sono scritte nella vostra Bibbia, quindi non abbiate timore ad entrare in una stanzetta per pregare, non abbiate timore ad andare nel grande Duomo possente che è la natura. Sopra di voi c'è una cupola gigantesca con innumerevoli astri. In tutto c'è lo Spirito del nostro Eterno Padre. Pregate di cuore e sarete in contatto con lo Spirito possente, poiché noi tutti siamo i figli del nostro Eterno Padre, figli e figlie dell'Altissimo. Quando avremo raggiunto una certa interiorizzazione, non avremo più bisogno di aggrapparci al centro del Cristo, ma sappiamo che noi siamo in Cristo. Chi ha imparato ad essere in Cristo prega in modo completamente diverso. E come prega? Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul torso della mano destra e poniamo le mani poste una nell'altra sulle nostre cosce e le rivolgiamo verso il centro dell'ordine che si trova nelle vicinanze del coccige, dove è attivo. Che cos'è un centro dell'ordine? Dio è la legge della vita che è costituita da sette forze basilari che vanno dall'ordine fino alla misericordia, chiamata anche mitezza. Sono quindi sette forze che fluiscono nel nostro corpo, poiché, ripeto ancora, noi siamo il Tempio di Dio e la legge dell'amore è in noi. Nelle vicinanze del coccige pulsa il centro dell'ordine e così avviene poi anche nel resto del corpo. Ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza. Queste sette forze basilari sono nell'anima e si irradiano nell'uomo. Esse si trovano quindi anche nell'uomo. Quindi, se poniamo le nostre mani poste l'una nell'altra verso il centro dell'ordine, allora è come in un'immagine è un'interiorizzazione. Ci immergiamo nella legge della vita e chiediamo alla nostra anima di pregare. Diveniamo tranquilli. Sediamo con il busto ben diritto e lasciamo fluire il respiro in noi. Respiriamo in modo più profondo perché diveniamo più tranquilli e ora in preghiera esprimiamo ciò che fluisce dalla nostra anima, non ciò che ci siamo abituati a pregare. Lasciamo fluire la preghiera. Preghiamo immettendo in noi la preghiera nel profondo dell'anima, dove pulsa l'essere di Dio, il cuore del nostro eterno essere, l'amore e le forze basilari alle quali ho brevemente accennato. Questo è un ulteriore passo nella preghiera. Pregare significa quindi lasciar pregare l'anima, non recitare preghiere imparate, dato che queste sono preghiere che ben di rado riscaldano il cuore. Le preghiere che scaturiscono dal cuore sono preghiere di comunicazione con Dio, nostro eterno Padre in Cristo, nostro Redentore. Abbiamo appena sentito che il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è costituito appunto da queste sette forze basilari di cui ho parlato. Queste sette forze basilari sono la legge dell'amore che pulsa in noi nel profondo dell'anima. È il cuore della nostra esistenza eterna, è il cuore dell'essere puro in Dio, e l'essere puro in Dio è Lui stesso, legge universale, eterna, compressa, il regno di Dio compresso. Noi uomini dovremmo fare divenire vivo questo corpo spirituale, dovremmo purificare la nostra anima in modo che le perle, le sette forze basilari della vita, possano splendere attraverso di noi. Infatti, possiamo passare attraverso la porta che conduce alla vita, attraverso la porta che conduce nell'eterna patria del Padre soltanto se queste sette forze basilari, queste sette meravigliose perle della legge risplendono. Forse la prossima volta possiamo parlare di queste perle in noi.

0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione dal titolo L'uomo, la catastrofe. Come si andrà avanti? Si può certamente affermare che molte persone già da tempo sono preoccupate per le condizioni in cui si trova questo mondo. Ma alcuni, nei paesi più benestanti, si sono finora sentiti ancora relativamente al sicuro. Si vive in libertà in un paese civile, la maggioranza ha un'esistenza sicura, può permettersi ciò di cui ha bisogno per vivere, alcuni anche di più, fino ad arrivare a beni di lusso e vacanze costose. Da quando è iniziata la crisi della pandemia nel 2020, tuttavia, tutto questo non sembra più essere sicuro. Quasi ogni giorno si sentono notizie inquietanti, per esempio dalla Germania. La disoccupazione è in rapido aumento e più di 10 milioni di persone a metà del 2020 sono state messe in cassa integrazione, un numero senza precedenti. Circa 30.000 aziende sono minacciate nella loro esistenza o hanno già dovuto dichiarare il fallimento. Secondo gli esperti di economia, si profila la peggiore recessione degli ultimi 100 anni. Anche le casse malati rischiano di fallire e questo potrebbe portare a un drastico aumento dei contributi. Molti si chiedono, ma come si andrà avanti? Certo, in parte si può contare su un sostegno da parte dello Stato, che mette a disposizione miliardi in forma di prestiti. Si mettono a punto stanziamenti pubblici per aiutare i cittadini e le imprese. Ma in futuro, chi dovrà ripagare queste enormi somme? Sarà in fondo il cosiddetto uomo della strada. In altre parole, alla fine sarà il popolo a dover pagare. E le somme in gioco sono così ingenti che non possono essere rimborsate in pochi anni. Dovranno quindi portarne il peso i nostri figli e i figli dei loro figli, che già ora sono tra le principali vittime di questa crisi. Se si considera il mondo nel suo complesso, le conseguenze della crisi sono devastanti quasi ovunque. Nei paesi ricchi l'economia è per lo più a terra. Nei paesi poveri gli effetti sono molto peggiori. Non solo c'è più disoccupazione e una carenza di generi alimentari più grave che mai, ma la crisi ha gettato milioni di persone al di sotto della soglia di sopravvivenza e non hanno letteralmente più nulla. Nel solo Burkina Faso, ad esempio, milioni di persone rischiano di soffrire la fame. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU prevede che in Africa la pandemia passerà alla storia come la causa della più grande carestia di tutti i tempi. Lì la situazione è ulteriormente complicata dalla mancanza di cure mediche e innumerevoli persone soffrono di difficoltà ancora maggiori rispetto a prima della crisi.
1: Tutto questo può essere definito veramente ancora una crisi o non è forse già diventata da tempo una catastrofe globale che riguarda milioni di persone in tutti i paesi, colpendo tutti i ceti della popolazione in diversi modi e spesso molto gravi? E tutto questo sta accadendo veramente all'improvviso? Qualcuno penserà, nessuno avrebbe potuto aspettarsi che un piccolo virus avrebbe scatenato tali conseguenze in tutto il mondo e in così poco tempo. Davvero nessuno? La pandemia del 2020 ci sta davvero colpendo in modo così inaspettato, con il suo impatto sulla vita delle persone, sulla società e sull'economia di tutto il mondo? O non ha forse soltanto reso visibile più rapidamente e più profondamente quello che noi esseri umani abbiamo causato e stiamo causando con il nostro stile di vita, tutto ciò da cui Dio, l'Eterno, il Cristo Dio e il Cherubino della Sapienza Divina ci hanno già messo in guardia da oltre 45 anni? Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, Dio, l'Eterno, ha elevato la sua voce in continuazione, indicando a tutti gli uomini la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per la natura e gli animali. Egli ha ammonito e messo in guardia dal fatto che l'umanità si sta dirigendo verso un crollo senza precedenti, se non si pente e non abbandona il suo cammino di egoismo e avidità di profitto, di violenza e distruzione, di schiavitù e di disprezzo del prossimo, fino ad arrivare all'omicidio, all'assassinio e alle guerre, allo sfruttamento della natura e degli animali. All'inizio molti hanno riso dei moniti provenienti dal regno di Dio. Li hanno liquidati come falsi allarmismi e hanno ricoperto di scherno e derisione la parola di Dio e la sua profetessa. Ma nel frattempo nessuno può più negare che tutto quello da cui Dio, l'Eterno, ha messo in guardia l'umanità sta accadendo, perché l'umanità non è cambiata. E sia ben chiaro, Dio ha messo in guardia in tempo. Infatti il Cristo Dio parla già dagli anni Ottanta, tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele, delle conseguenze del comportamento errato degli uomini.
2: Cari amici, il Dio unico universale è il Padre eterno di tutti noi ed è il Creatore di tutta la vita. Non c'è nulla che non sia mantenuto dalla sua forza eterna. Ogni persona che ha un'anima, ogni animale, grande o piccolo, ogni filo d'erba, ogni cespuglio e ogni albero, sì, ogni pietra, è parte della sua creazione e porta in sé la vita che proviene da Lui. Senza la natura, noi esseri umani non possiamo vivere. Ma come ci comportiamo con essa? Come trattiamo la Madre Terra e i suoi esseri viventi? Il comandamento di Dio, non uccidere, che vale anche per gli animali, è stato calpestato da noi uomini per migliaia di anni, e la natura è stata oltraggiata brutalmente. E questo si ripercuote anche su di noi, danneggiandoci. Per questo, nel 2001, il Creatore ammonì e mise nuovamente in guardia. Leggiamo ora alcuni brani della sua possente rivelazione. Egli disse: smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi, che sono i vostri fratelli animali. Smettete di farli soffrire, effettuando esperimenti su di loro e privandoli della loro libertà, chiudendoli dentro stalle che sono indegne per gli animali. Gli animali amano la libertà come voi uomini. Smettete di uccidere gli animali piccolissimi, la vita che si trova nel terreno, con concimi chimici e anche con escrementi e altre cose del genere. Smettete di abbattere le foreste, di bruciarle e di sottrarre lo spazio vitale agli animali che vivono nei boschi e nei campi. Restituite loro il loro spazio vitale, i boschi, i campi e i prati, altrimenti la vostra sorte, che voi stessi avete provocato, vi toglierà la vostra casa, i vostri beni e le vostre fonti di alimenti, attraverso catastrofi mondiali che voi stessi avete causato con il vostro comportamento contro la vita, contro i regni della natura, compresi gli animali. Dio, l'Eterno, continuò: se gli uomini getteranno ancora una volta al vento le mie parole, su di loro si abbatterà la tempesta, la sorte mondiale, che spazzerà via centinaia di migliaia di uomini. Da un lato, per mezzo di catastrofi di dimensioni mondiali, e dall'altro, attraverso malattie che ricadranno su di loro come epidemie. Voi uomini, smettetela con il vostro comportamento bestiale che ricadrà esclusivamente su di voi e su nessun'altra creatura. Infatti, ciò che fate alla più piccola delle creature che vivono con voi, lo fate a me e a voi stessi. Ora basta, cambiate, altrimenti continuerà il raccolto di ciò che voi avete seminato. Un ammonimento forte del nostro eterno Creatore, un appello rivolto a noi, Suoi figli e figlie in veste terrena. Chi ha ascoltato le Sue parole? Chi le ha prese sul serio?
0: Il fatto è che l'umanità ha gettato le Sue parole al vento e ha continuato a oltraggiare la natura e il mondo animale, con il risultato che ora anche l'essere umano soffre sempre di più e in modo sempre più drastico a causa degli effetti della sua crudeltà nei confronti della natura e degli animali e del suo sfruttamento eccessivo della madre terra. Queste correlazioni sono state provate scientificamente già da tempo. Dall'inizio del 2020, ad esempio, l'intera vita sanitaria, sociale ed economica mondiale è stata segnata da una pandemia e gli scienziati vedono le cause del verificarsi sempre più frequente di tali epidemie globali anche nel comportamento dell'uomo contro la natura. La dottoressa Sandra Junglen dell'Istituto di Virologia dell'Università di Medicina di Charité di Berlino, nell'aprile del 2020, ha per esempio affermato: lo sviluppo di numerose malattie può essere spiegato dall'avanzamento dell'uomo in ambiti della natura un tempo incontaminati. Lo sfruttamento intensivo del suolo, la diffusione di monoculture o la deforestazione portano alla perdita della biodiversità e modificano la composizione delle popolazioni di mammiferi. Meno diversità di specie significa più animali di una specie nello stesso habitat, ha affermato Junglen. E inoltre, quando l'ecosistema è così sbilanciato, le malattie infettive possono diffondersi più facilmente. E alla domanda sul perché delle zoonosi, cioè le malattie che si trasmettono dagli animali all'uomo, stiano diventando palesemente sempre più frequenti, Simone Sommer, biologa dell'Università di Ulm, ha spiegato in un'intervista rilasciata nell'aprile 2020: noi ecologisti individuiamo tre ragioni per questo. La prima è il commercio illegale o legale di animali. In Asia, questo include i mercati in cui gli animali vengono macellati sul posto. Un altro motivo sono gli allevamenti intensivi. Basti pensare all'influenza suina, aviaria o spagnola. La terza ragione è la distruzione ambientale, che colpisce le comunità di specie naturali e quindi le comunità di contatto tra animali selvatici, animali da allevamento ed esseri umani.
1: Le conseguenze devastanti del comportamento dell'uomo contro la natura ricadono pertanto sempre più direttamente sull'umanità. Come già detto, gli scienziati vedono, ad esempio, un legame diretto tra la distruzione degli ecosistemi mondiali e la crescente frequenza delle pandemie. E queste non solo mietono migliaia di vittime, ma le conseguenze si ripercuotono anche sull'esistenza economica dei cittadini. Prendiamo in esame alcuni sviluppi attuali, in primo luogo quelli inerenti alla Germania. I sondaggi dell'aprile 2020 hanno rivelato che molte piccole e medie imprese sono sull'orlo della bancarotta a causa della crisi dovuta alla pandemia. E secondo il Ministero federale del Lavoro, il ceto medio rappresenta il 99,5% di tutte le aziende in Germania, il 60% di tutti i posti di lavoro e l'80% di tutti i posti di formazione. La recessione economica sta quindi colpendo il cuore della società, cioè una gran parte di tutti i cittadini. Questo significa anche che il divario tra ricchi e poveri si sta ingrandendo sempre più, come gli esperti di economia hanno riscontrato sulla base di un'analisi degli indici di rendimento. A livello mondiale tutto questo avviene in modo ancora più estremo. Secondo uno studio della Oxfam del gennaio del 2020, la disuguaglianza nel mondo ha continuato ad aumentare. L'1% dell'umanità possiede ora il 45% della ricchezza globale. Allo stesso tempo, la metà più povera della popolazione possiede nel suo insieme nemmeno l'1%.
0: E la crescente disuguaglianza colpisce in modo più duro le donne. Secondo il rapporto Time to Care in the Shadow of Profits della Oxfam del 20 gennaio 2020, già prima della crisi le donne di tutto il mondo guadagnavano in media il 23% in meno degli uomini e dovevano svolgere più spesso lavori precari o poco retribuiti. In tutto il mondo la ricchezza degli uomini è superiore del 50% a quella delle donne. Donne e giovani ragazzi svolgono ogni giorno 12 miliardi di ore di lavoro non retribuito, come lavori domestici, di assistenza e prestando cure. La crisi climatica aggrava la situazione delle donne in tutto il mondo. Ad esempio, nei paesi più poveri, soprattutto nel sud, le distanze dalle fonti d'acqua stanno diventando molto più lunghe e diventa più difficile anche coltivare ortaggi. Si stima che nel 2025 fino a 2,4 miliardi di persone vivranno in zone in cui non avranno acqua a sufficienza e saranno soprattutto le donne a soffrirne maggiormente, poiché per loro sarà sempre più difficile procurare acqua e cibo per i propri figli. Si può solo vagamente immaginare quanto sarà difficile la vita in questi paesi in futuro. Gli economisti prevedono che le donne dovranno portare il peso maggiore della crisi e che la disuguaglianza aumenterà ulteriormente.
1: E tutto questo descrive solo la più piccola punta dell'iceberg. Secondo il settimanale Die Zeit del 21 aprile 2020, il capo del Programma Mondiale per l'Alimentazione dell'ONU, David Bensley, spiega quale sarà la prossima pandemia che minaccerà il mondo. 300.000 persone potrebbero morire ogni giorno, afferma, e questo per mesi, e non a causa di un virus, ma di fame. 135 milioni di persone in questo momento soffrono gravemente la fame. Questo numero potrebbe raddoppiare a causa della pandemia del 2020. La gente muore perché le catene di approvvigionamento sono interrotte, perché i campi rimangono incolti e i generi alimentari diventano più costosi. Oltre il 40% degli abitanti del Niger, ad esempio, vive in condizioni di estrema povertà. Metà della popolazione ha meno di 15 anni. Quasi 1,3 miliardi di bambini in tutto il mondo non vanno a scuola a causa della pandemia. Per diversi milioni di loro, ad esempio gli scolari in Niger, questo significa rischiare di morire, in quanto i pasti a scuola sono in genere gli unici che ricevono al giorno. Carmen Burbano, dei Programmi di Alimentazione Mondiale delle Nazioni Unite, ha detto: «Si possono fare lezioni online per i bambini, ma non si può dar loro da mangiare online». Un altro esempio. In India, a causa della pandemia e delle restrizioni imposte, 40 milioni di lavoratori e migranti sono rimasti improvvisamente disoccupati e quindi senza mezzi di sussistenza. Questo significa che non possono più permettersi di acquistare generi alimentari. Non hanno letteralmente più nulla. Allo stesso tempo, gli ortaggi stanno marcendo nei campi perché mancano le persone per la raccolta. E poiché non ci sono addetti ai trasporti, anche l'ultimo grande raccolto di grano rischia di andare perduto. Mancano il personale e i mezzi di trasporto per portare le razioni di emergenza ai bisognosi e per consegnare i pasti scolastici. Un rapporto del gruppo di esperti su sistemi alimentari sostenibili, Ipsos Food, afferma: i bambini non muoiono di fame solo grazie al pasto che ricevono a scuola. Gli stati sono già in difficoltà a causa delle restrizioni all'esportazione. Le famiglie delle regioni più povere rischiano di perdere la loro casa già quando viene a mancare il salario di un giorno. Così la miseria in questi paesi aumenta sempre più, mentre i super ricchi di questo mondo accumulano sempre più ricchezza a dispetto di ogni crisi.
2: È comunque sorprendente quello che l'umanità è in grado di fare quando ci sono in gioco determinati interessi. Si possono inviare astronauti nello spazio, le moderne tecnologie sono sempre più sviluppate, non da ultimo per nuovi e sofisticati sistemi bellici. Si rendono possibili grandi eventi sportivi internazionali senza problemi di logistica. Ma non si riesce a combattere la fame nel mondo in modo efficace. E perché no? Valgono davvero così poco per noi l'uguaglianza e la giustizia sociale? Il Cristo Dio ci ha messo in guardia di continuo, anche in questo senso. Nella sua rivelazione del 27 settembre 1997 ha parlato del divario sempre più grande tra ricchi e poveri. Riportiamo alcune frasi da questa rivelazione. Il Cristo disse: alcuni hanno raggiunto una cosiddetta piattaforma su cui stanno in piedi, guardando in basso verso coloro che ora sono diventati poveri, e dicono: noi siamo i patriarchi e sotto si trova il popolo. Li renderemo schiavi affinché ci servano. Nel vostro mondo si forma un divario tra i poveri e i ricchi, e questo divario diventerà più grande e ci saranno solo poveri e ricchi, cosiddetti schiavi che guardano in alto verso i ricchi, chiedendo in elemosina lavoro e pane per avere almeno qualcosa. Ma si avvicina sempre di più il momento in cui la terra non sarà più in grado di sostenere gli uomini, perché molti di voi sanno e sperimentano giorno per giorno quello che l'umanità infligge ai regni della natura e anche che uno è contro l'altro. Nell'atmosfera del mondo che sta crollando sempre di più si trovano catastrofi mai esistite prima. Eppure molti che sono già nell'abisso gridano: le mie proprietà sono la cosa più importante per me. Il Cristo Dio ha messo in guardia in tempo anche riguardo alla carenza di cibo e alle carestie che l'umanità sta attualmente sperimentando in una dimensione mai conosciuta prima. Nel 1990 il Cristo ha rivelato: qua e là scoppiano carestie. Tante persone si mettono in cammino per cercare cibo, per avere di nuovo un tetto. Allo stesso tempo sopraggiungono le catastrofi, non solo le catastrofi naturali, ma anche catastrofi che colpiscono interi popoli, poiché coloro che soffrono la fame, tutti coloro ai quali è stato strappato tutto quello che avevano nell'esteriore, diventano sempre più aggressivi per saccheggiare, per prendersi e procurarsi quello che possono ricevere almeno per i loro corpi.
1: Cari amici, Dio, l'Eterno, ha ammonito in tempo, con parole inequivocabili, che l'uomo ha gettato completamente al vento, comportandosi di continuo, senza scrupoli, contro la creazione, i minerali, gli alberi e le piante, il regno animale, fino agli insetti e ai microrganismi del suolo e agli abitanti delle acque. Distrugge, disbosca, inquina, avvelena, fa esplodere, sfrutta, tormenta, caccia e uccide in continuazione, in misura inimmaginabile. Per citare solo alcuni esempi, ogni anno nel mondo vengono macellati 150 miliardi di animali, ossia oltre 400 milioni di animali ogni giorno, e il numero continua ad aumentare. Per mantenere in vita questi allevamenti di animali da macello, ogni giorno nella zona dell'Amazzonia vengono abbattuti 25 chilometri quadrati di foresta pluviale, cioè la superficie di 3.500 campi da calcio, principalmente per coltivare soia come foraggio per quegli animali che in Europa, fino al momento della loro macellazione, conducono un'esistenza di sofferenza indicibile, rinchiusi negli allevamenti intensivi per l'industria della carne. Ricordiamoci delle parole di Dio Padre. Smettete di abbattere le foreste. Smettete di uccidere gli animali piccolissimi. Smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi. Smettetela con questo vostro comportamento bestiale che ricadrà solo su di voi. L'individuo in genere non si rende nemmeno conto di ciò che provoca a se stesso quando consuma la carne delle creature che vivono con lui. In una rivelazione di Dio Padre del 1997, egli ci ha dato un'immagine in merito, dicendo: sei seduto per consumare il tuo pasto e consumi carne e salumi. Sono parti del tuo secondo prossimo, gli animali. Sai come ha dovuto vivere nelle stalle questo animale di cui stai consumando alcune parti? Sai come è stato fatto a pezzi? Sai che le creature hanno percezioni, che continuano a percepire quando il sangue scorre ancora, anche se il cuore si è già fermato? Tutto questo e molto di più si trova nel pezzo di carne che consumi. È l'informazione che passa nel tuo corpo fisico e che con il tempo manipola anche i tuoi geni. Vedete tutto questo nelle vostre immagini. L'animale nei vostri macelli, appeso, come impiccato, che sanguina e percepisce. Animali stipati negli spazi più ristretti, soffrono, percepite. Animali nei vostri cosiddetti trasporti per gli animali. Percepite come alcuni di questi animali muoiono nel modo più atroce. Finché noi uomini non impariamo a immedesimarci nelle creature e a rispettarle, la guerra contro gli animali continuerà. Non esistono quasi parole per descrivere la crudeltà dell'uomo nei confronti degli animali. Pensiamo agli allevamenti intensivi, ai macelli, ai laboratori di sperimentazione sugli animali, alla caccia, alla produzione di pellicce, alla pesca brutale e molto altro ancora. È una sofferenza inimmaginabile e uno spargimento di sangue giorno dopo giorno, giorno dopo giorno.
3: Si distrugge senza scrupoli anche l'habitat degli animali selvatici. E questo, come vediamo oggi, con conseguenze drammatiche per noi esseri umani e per tutte le forme di vita sulla Madre Terra.
0: Il giornalista scientifico Dirk Steffens ne parla nel suo libro Überleben, pubblicato nel 2020. L'entità della distruzione dell'habitat è apocalittica e in questo caso il termine è terribilmente appropriato. Più di tre quarti della superficie terrestre e due terzi degli oceani hanno già subito un danno biologico e gli animali e le piante possono svilupparsi solo in misura limitata. La maggior parte della Terra è già andata persa per lo sviluppo dell'intera varietà delle forme di vita. Stiamo letteralmente distruggendo le fondamenta stesse della vita, su cui noi e tutte le altre creature ci troviamo. Anche l'inquinamento della Terra continua senza alcun limite. Ogni giorno vengono riversate nelle acque di tutto il mondo più di 2 milioni di tonnellate di acque di scarico, rifiuti industriali e agricoli. E i rifiuti dell'uomo si trovano ora anche sul fondo della fossa delle Marianne, 11.000 metri sotto il mare. Nel 2020, Food and Water Watch hanno previsto che nel 2025 circa 3,5 miliardi di persone soffriranno a causa della carenza d'acqua, causata dall'inquinamento dell'acqua. In tutto il mondo, ogni anno vanno perduti 10 milioni di ettari di terreno coltivabile, una superficie grande come 15 milioni di campi da calcio. Si trasformano in terreno incolto 10 milioni di ettari ogni anno. E c'è ancora molto altro. Possiamo citare solo alcuni aspetti. Raccogliere tutti i fatti riempirebbe infatti diverse biblioteche. Tuttavia, sia che si guardi all'estinzione delle specie o alla catastrofe climatica, alla carenza d'acqua o alle pandemie sempre più frequenti, gli eventi si stanno aggravando sempre più in tutto il mondo. E cosa avviene? Lo sfruttamento della madre terra continua senza sosta, anzi, addirittura su scala più ampia.
2: E tutto questo nonostante Dio, l'Eterno, da quasi 50 anni ci ammonisca continuamente, come ad esempio nel 1996 con le parole: «O voi uomini, in tutti i popoli di questa terra, per quanto tempo volete ancora rendere onore a coloro che hanno inquinato la terra, che hanno gettato il corpo della terra nella febbre? Guardate le guerre, guardate le devastazioni, guardate le catastrofi in tutto il mondo. Sono le catastrofi dell'ego umano». Cari amici, chiediamoci, cosa sarebbe stato ancora possibile fare 40 o 30 anni fa o anche 20 anni fa? Cosa si sarebbe potuto evitare se l'uomo avesse accettato la parola profetica di Dio nella nostra epoca? Sì, se avesse prestato ascolto a Dio, il creatore e donatore di ogni forma di vita, vivendo poi di conseguenza. Un'altra domanda. Chi ha cercato con tutti i mezzi possibili di mettere a tacere la parola eterna di Dio data per mezzo della sua profetessa dell'epoca odierna, come in tutti i tempi? Chi l'ha ascoltata e gettata al vento? E chi ha interpretato in modo sbagliato l'affermazione «sottomettete la terra», imponendo alla gente la sua teologia ostile alla vita e contribuendo così in modo decisivo al fatto che il pianeta Terra sia arrivato al punto in cui si trova oggi e le creature di Dio siano state e vengano maltrattate e uccise da secoli? Chi è stato?
0: Ora le cose stanno così come stanno, ma come si andrà avanti? E per quanto tempo ancora la Terra potrà continuare a sopportare tutto quello che l'uomo sta facendo? E il giornalista Dirk Steffen scrive a proposito: la nostra intromissione nel sensibile sistema di autoregolazione lo porta così lontano dalla sua condizione di equilibrio che è impossibile riparare completamente al danno. La Terra sta cominciando a riorganizzarsi e nel farlo naturalmente non tiene conto di noi. Ci comportiamo come parassiti e il nostro organismo ospite sta per liberarsi di noi. Quindi è ormai palese che non si può riparare facilmente ai danni che abbiamo provocato. Per molte cose è già troppo tardi. L'umanità non ha ascoltato le parole di Dio Padre, con le quali egli, per esempio, nel 1991 ha ammonito in un altro messaggio dato per mezzo Gabriele, nel quale l'Eterno disse: sulla terra continuerà ad accadere quello che Gesù di Nazaret ha rivelato. I popoli lotteranno gli uni contro gli altri. Sulla terra ci saranno guerre civili, epidemie, malattie, difficoltà e problemi, senza tetto, morti e molto altro ancora. Il buon amico, con cui si intende la terra, che è diventato il nemico dell'uomo, si scrollerà di dosso tutto quello che si trova sulla terra e nelle acque. E già nel 1986 il cherubino della sapienza divina spiegò quanto segue per mezzo della profetessa del Regno Eterno, Gabriele. A ogni azione segue una reazione. Molti chiedono come potrà essere il futuro, cosa accadrà in futuro. Già Gesù parlò dei tempi futuri. Molti ascoltano i media, leggono giornali e riviste e vengono così a conoscenza di quello che avviene in questo mondo. E come già rivelato, si fanno più o meno pensieri su quello che porterà il futuro. Cari amici, cosa porterà il futuro? Gesù di Nazaret ce lo ha detto. Il futuro porterà quello che gli uomini hanno seminato nei tempi passati e in quest'epoca.
2: Cari amici, questi sono solo alcuni estratti dalle innumerevoli rivelazioni date negli ultimi decenni, con le quali lo Spirito di Dio ha messo in guardia noi uomini su quello che avverrà, oltre ad alcuni fatti e analisi sulla situazione attuale in cui si trova l'umanità. In tutto questo dobbiamo renderci conto che le catastrofi non hanno nulla a che fare con Dio. Il vero Dio, l'Eterno, Unico, Universale, il Creatore di tutta la vita, non è un Dio che punisce. Egli è l'amore e la libertà assoluti. È il Dio Padre e Madre di tutti i Suoi figli. Nessun essere umano, nessuna anima è esclusa dal Suo eterno amore di Padre. Indipendentemente dalla cultura, dalla nazionalità o religione di cui ci sentiamo parte, la Sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo è per tutti noi la via di ritorno alla nostra patria eterna, da cui un tempo siamo provenuti. Per amore verso di noi, i Suoi figli e le Sue figlie in veste terrena, negli ultimi millenni, da Abramo fino ad oggi, fino a Gabriele, Dio ci ha inviato continuamente i Suoi portavoce, i Suoi profeti e le Sue profetesse, per ammonire noi uomini, per preservarci dal raccolto di quello che noi stessi abbiamo seminato. Di conseguenza, non è Dio l'Eterno che ci invia le catastrofi, le sofferenze, i colpi del destino, le malattie, le guerre, ma è l'uomo che raccoglie quello che ha seminato. Come il contadino che semina il mais nei suoi campi, in seguito raccoglierà mais e non grano. È logico. Eppure noi uomini ci comportiamo come un contadino che semina spine nei suoi campi e poi inorridisce se poi crescono spine al posto del grano. Noi uomini siamo così orgogliosi del nostro intelletto e del nostro modo di pensare logico. Ma quando si tratta della legge di causa ed effetto, mettiamo da parte ogni logica e preferiamo dare la colpa a Dio o al prossimo. La legge di semina e raccolta è incontestabile e vale in ogni caso, che ci crediamo o no, che la accettiamo o no. Potremmo anche dire: non credo nella legge di gravità, ma precipiteremo comunque a terra se saltiamo giù dal tetto della casa.
1: In merito a quello che incombe sull'umanità, nel 1987 il cherubino della sapienza divina ha trasmesso un'immagine molto chiara per mezzo di Gabriele. Egli disse: il grande gigante, la legge causale, il gigante dalle tante cause che gli uomini hanno posto nel corso dei secoli,

0: posa il piede da un'altra parte, contaminazione atomica, e pone il suo piede anche nei mari. Ora alcuni potrebbero pensare, ma perché Dio non interviene? Cari amici, Dio, l'Eterno Unico Universale, è amore assoluto e libertà. Questa è la sua legge. Ogni persona, ogni anima ha ricevuto da Dio la libertà assoluta ed è per questo che Dio non interverrà nella sua legge. Tuttavia, Egli non ci lascia mai e non ci abbandona semplicemente al nostro destino, creato da noi stessi, ma ci dona invece la Sua parola attraverso i Suoi profeti e le Sue profetesse. Egli, il nostro Eterno Padre, lo ha fatto in continuazione fino ad oggi, nel corso di tutta la storia dell'umanità, per amore verso di noi. La sua parola eterna, data tramite la sua profetessa Gabriele, è stata data in modo completo a noi uomini da oltre 45 anni per tutti i campi della vita. Egli ammonisce e mette in guardia in modo che ognuno possa indirizzare in tempo la propria vita in modo nuovo, se lo desidera. In migliaia di rivelazioni, date tramite la sua profetessa istruttrice per la nostra epoca, egli ci insegna la via verso l'interiore, verso Dio in noi. Ci insegna a rispettare il regno delle piante e degli animali, come la madre terra, perché sono parte di noi. Ci insegna a riconoscere il nostro comportamento errato, ostile e avido e a metterlo in ordine. Ci insegna a perdonare il prossimo, a chiedere perdono, in ultima analisi, a seguire la via dell'amore per Dio e per il prossimo che ci conduce alla casa del Padre. È la via che ci è stata indicata nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Ognuno può percorrere questo cammino, indipendentemente da religioni, istituzioni e guide esteriori. In quest'epoca difficile, il Cristo, il co-regnante dei cieli, desidera condurci a Dio in noi. Già nel 1989 il cherubino della sapienza divina diede la seguente indicazione. Questo mondo, così come è ora, non può più essere salvato. Si può salvare l'anima e l'uomo, ma anche in questo caso vale. Si salvi chi vuole lasciarsi salvare. E sottolineo consapevolmente la parola «vuole», poiché la salvezza è unicamente in Cristo, che è in ognuno di voi la forza redentrice che rende liberi.
1: Cari amici, Dio ci ha avvertiti in tempo e ha parlato in continuazione nei nostri cuori, affinché possiamo riconoscere chi è Lui, il nostro Padre eternamente amorevole. Nel 1991 ha rivelato: «Figlio mio, io ti amo. Io non desidero che tu soffra. Io non desidero che tu sia ammalato. Io non desidero che tu abbia fame. Io non desidero che tu sia senza tetto. Io non desidero che tu viva in luoghi colpiti da catastrofi. Figlio, io ti voglio salvare, ma sei tu che lo determini, poiché tu hai il libero arbitrio di cambiare oppure di continuare a vivere nel peccato, nel tuo peccato. Figlio, figlio mio, io ti amo. Percepiscimi nel tuo cuore. Figlio mio, io, tuo padre, ti avvolgo.

0: Percepisci la protezione in me. Trova rifugio nel tuo interiore. Lì sono io. Figlio, figlio mio, io ti amo. Ritorna al cuore di tuo padre. Tu vivi in me, in eterno, di eternità in eternità. Sì, egli chiama instancabilmente ed ha anche aiuti su aiuti. Ad esempio, nel 1995, il Cristo Dio si è rivelato con le seguenti parole. Molti chiedono: cosa si può fare ancora? Risvegliatevi, risvegliatevi ognuno di voi e riconoscete che voi siete il Tempio di Dio. Il Cristo è in voi. Iniziate nel piccolo. Ognuno è prezioso. Iniziate ad amare il vostro prossimo nello spirito dell'amore. Percorrete la via pentendovi dei vostri peccati. Chiedete perdono al vostro prossimo e perdonate chi ha peccato nei vostri confronti e non ripetete più lo stesso peccato. Questo significa: perdonatevi reciprocamente affinché ci possa essere pace e rimanga la pace. È una chiave semplice, una soluzione semplice affinché si faccia pace. E se ognuno sviluppa poco alla volta la pace e l'amore dei cieli dentro di sé e li irradia, ci sarà pace anche nella natura. Gli animali verranno da voi e saranno in pace con voi. I fiori sbocceranno, gli arbusti raccoglieranno le forze e vi daranno gioia. Gli alberi diventeranno sani, germoglierà una semina sana e sorgerà un terreno sano, una terra in salute, ma non limitandosi a parlare della parola della vita, bensì attraverso l'azione.
1: Cari amici, Gabriele ci insegna: ogni giorno, ogni momento possiamo imparare ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e a percepire che Lui, la vita, ci circonda in tutto. Dio si può quindi trovare. Egli è in noi. Proviamo a farlo. Chi aspira con costanza ad avvicinarsi a Dio, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, percepisce in se stesso Dio in me, Dio in tutti noi e in ogni cosa. Possiamo quindi essere certi che non siamo soli. Dio è in noi ed è con noi, come già detto, anche con la sua parola eterna, che è accessibile a ognuno in tutta la sua pienezza, così come è stata e viene riversata dal Regno Eterno per mezzo della profetessa istruttrice di Dio. Tutti la possono ascoltare e leggere nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Grazie a molte rivelazioni divine ricevute attraverso la profetessa del Regno Eterno, Gabriele, sappiamo già ora, senza che molti se ne rendano conto, in mezzo a quest'epoca segnata da catastrofi, malattie e guerre, grazie all'operato della sapienza divina, è iniziata l'era del Giglio. È l'inizio della nuova era, in cui persone pacifiche vivranno su una terra purificata, senza confini, senza nazioni e senza religioni. Persone nuove edificano il regno della pace sulla nuova terra, sotto il segno del Giglio, Sofia, della purezza, della libertà e unità, dell'amore per Dio e per il prossimo. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, come si andrà quindi avanti? Dio, l'Eterno, ce lo ha indicato più volte in riferimento all'umanità. E come andrà avanti per ognuno di noi? Per la nostra vita, per la nostra anima, lo decidiamo noi stessi, ognuno di noi personalmente. Pertanto dipende da noi. Auguriamo a voi, a tutti noi, buone decisioni, giorno per giorno, e un futuro di pace. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna che proviene dalla possente fonte del creato è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: «Buon Dio, aiutami, voglio guarire!» Oppure: «Voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno». Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario, prima di tutto, purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima, ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi e che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa in modo che ognuno possa esaminare se stesso per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: mit Ora iniziamo con il respiro.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Tief ein
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Wenn Sie wollen,
1: Se volete,
0: können Sie Ihre Augen
1: potete chiudere gli occhi.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate profondamente.
0: Und aus.
1: Ed espirate.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate
0: ein.
1: Profondamente.
0: Langsam
1: ed espirate
0: aus.
1: Lentamente.
0: Nun begleiten Sie
1: Ora accompagnate il vostro respiro.
0: Sie atmen bis in
1: Respirate portando il respiro fin nel ventre.
0: Halten mit dem Atem
1: Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro.
0: Und atmen
1: ed espirate poi attraverso il naso
0: aus.
1: O attraverso la bocca.
0: Wir atmen in den
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca.
0: Atmen
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente.
0: Und
1: ed espiriamo di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Halten kurz
1: Ci soffermiamo brevemente.
0: Und atmen
1: ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Diese Atemübung
1: Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione. Accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Und aus.
1: Ed espiriamo.
0: Ein.
1: Inspiriamo. Ed espiriamo.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato.
0: Sie atmen nun
1: Respirate ora in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhig und
1: Il respiro è tranquillo e profondo.
0: Si atmen ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo.
0: Entsprechend ihrem
1: in base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce.
0: Es atmet.
1: Il respiro fluisce.
0: Aus der Kraftquelle,
1: dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli, in completa armonia.
0: Denken Sie nicht mit.
1: Non seguite le parole
0: Lassen
1: con i pensieri, ma lasciate fluire la vita.
0: Lassen Sie
1: lasciate fluire la vita.
0: Sie nehmen in ihrem
1: Accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione.
0: Una
1: musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale.
0: Gott ist der Strom des
1: Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie
1: Alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. Quando pensiamo alla parola vita, di solito attingiamo alla nostra scatola linguistica, dove troviamo concetti come vivere felici, vivere contenti, godersi la vita, vivere liberamente, vivere al di sopra delle proprie possibilità, vivere nella paura. Oppure, quando una persona chiede all'altra: allora come vanno le cose? La risposta spesso è: si vivacchia. E con la parola vita si può fare e dire molto, molto di più. Vive nell'invidia, vive nell'inimicizia. Ma quella che noi definiamo vita è davvero la vita? È la nostra esistenza. Perché la vita è eterna. La vita è cosmica. La vita è pacifica, libera dalle paure. La vita scorre attraverso l'infinito, fluisce nelle nostre anime e attraverso le nostre anime fluisce nei nostri corpi e respira nei nostri corpi affinché siamo esseri umani e quindi nella dimensione temporale. Se il corpo decide, la vita continua a respirare, nell'anima. Quante volte parliamo della nostra vita e pensiamo così poco alla vita cosmica. Non pensiamo che i nostri pensieri sulla nostra vita personale non sono la vita che è Dio. Nel profondo della nostra anima, la vita respira e respira instancabilmente. La vita è la legge cosmica eterna universale. E solo chi è nella legge cosmica eterna universale è vivo. Non ha quasi più alcuna paura. Vive in libertà. È felice dall'interiore, perché sente che la sua anima è un'unica cosa o è quasi in unità con la grande, possente vita universale. La vita è amore cosmico universale dell'unità. La vita è quindi comunicazione. Comunicazione con la parte più profonda dell'anima di ogni essere umano. Vivere significa comprendere l'altro. Vivere è dargli aiuto al momento giusto, se questi lo desidera. Vivere significa comunicare con lo spirito creatore dell'amore e della pace negli animali e nelle piante. Significa comprendere la vita della Madre Terra. Vivere significa essere all'unisono con l'infinito, con la coscienza cosmica onnicomprensiva in tutti i pianeti, in tutti gli astri. La vita è la bellezza e lo splendore dell'anima. La vita è l'espressione della pace, dell'armonia. Della consapevolezza interiore. Io sono in Dio, mio Padre. E lo spirito di mio Padre respira attraverso di me. Vivere è essere liberi dalla paura, dalle preoccupazioni, dai propri problemi. La vita è vera felicità interiore, felicità eterna, perché la vita è unità. Gesù, nostro fratello divino e redentore, ci ha dato la via interiore, la via verso la vera vita che si trova nel profondo dell'anima. Il possente Spirito ci ha insegnato e ci insegna che Egli dimora in noi e che noi siamo il tempio della vita eterna, perché lo Spirito è vita eterna. Qualcuno dirà, ma è difficile, sono ancora un essere umano. Diventa difficile solo quando si vuole trattenere la propria esistenza egocentrica che si definisce vita, perché, come dicono alcuni, non si sa cosa avverrà dopo. Ma chi inizia a vivere passo dopo passo, cioè a prendere sul serio la via interiore e a percorrerla, a poco riceverà la conferma che lo Spirito è vita e gli diviene più tranquillo, più riflessivo. Non vive solo più per se stesso, ma trasmette la vita attraverso la comunicazione. Vogliamo sempre osservare noi stessi. Una proposta. Potremmo costruire davanti a noi una parete immaginaria. È una parete, uno schermo per proiettare i film della nostra vita. Ognuno di noi è il proiettore, perché ciò che abbiamo memorizzato nel conscio e nel subconscio e anche nelle particole della nostra anima può essere proiettato su questa parete e appare sulla parete come immagine. Se volete, potete chiudere gli occhi e immaginare questo schermo cinematografico, uno schermo di proiezione. Noi stessi siamo il proiettore. pensiamo e pensiamo. E sul nostro schermo appaiono immagini. Immagini di ciò che ci muove al momento. Immagini del passato. Ci vediamo pensare, parlare e agire. Si creano immagini in cui vengono registrate le conversazioni con il collega di lavoro, con la collega, con il capo. Il proiettore umano continua a girare e sullo schermo appaiono la nostra famiglia, i parenti e si vede anche come ci comportiamo. Lasciamo agire su di noi l'immagine che ci muove particolarmente. Guardiamo noi stessi in questa immagine e ci chiediamo se questa è la nostra vita. O una parte della nostra esistenza. Improvvisamente avvertiamo un moto nel plesso solare, nel sistema nervoso centrale, nell'addome. E improvvisamente ci sentiamo a disagio. Cosa stanno cercando di dirci i nostri sentimenti o la nostra coscienza? L'anima sta parlando. Ci chiede attraverso i nostri sentimenti, attraverso la nostra coscienza, di sistemare una cosa o l'altra, pentendoci, chiedendo perdono e perdonando. E non rifacendo più le stesse cose. Lasciamo salire in noi la sensazione. Lasciamo parlare la coscienza che entra nei nostri pensieri. L'immagine continua a muoversi e vediamo sempre di più. Cosa devo fare? Voglio sistemare ciò che è contro la vita. Se sì, allora chiediamo al Cristo il sostegno e l'aiuto per giungere al pentimento. Gli chiediamo sostegno e aiuto.

poniamo rimedio a ciò che deve essere sistemato. E chiediamo al Cristo di aiutarci a non pensare, dire o fare più le stesse cose o simili cose.

Noi, il proiettore, abbiamo proiettato molte immagini sullo schermo. Queste ritornano, immagine dopo immagine. E noi vediamo noi stessi nelle immagini. È la nostra esistenza. È ciò che noi abbiamo immesso. È ciò che prima o poi vedremo in immagini.

Quando saremo nell'aldilà, come anima, sperimenteremo queste immagini nelle particole della nostra anima. Questo può essere molto, molto doloroso e angosciante. Arrivano le immagini. Noi vediamo noi stessi. Cosa sta succedendo nel sistema nervoso centrale? Ora le immagini ci parlano. Le immagini possono anche far salire il pentimento se permettiamo ai nostri sentimenti, alla nostra coscienza, di salire. I pensieri ci parlano. Cosa vuole l'anima da noi, dalla persona? Il proiettore che ha immesso così tante cose nell'anima. I pensieri ci parlano. I pensieri prendono forma. Pensieri fanno salire i sentimenti e fanno parlare la coscienza. Se vogliamo sviluppare il pentimento, chiediamolo al Cristo. Egli è sempre presente, sempre con noi. Chi vuole si pente e sistema. Diventare liberi per la vita significa eliminare il peccato.

0: kämen immer weitere Bilder.
1: Ci sono sempre più immagini in arrivo.
0: Der Projektor strahlt so vieles.
1: Il proiettore proietta così tanto sullo schermo.
0: Gemeinsam schalten wir nun den
1: Projektor. Insieme spegniamo ora il proiettore e ci rivolgiamo al Cristo dentro di noi.
0: Wer möchte, kann die rechte Hand.
1: Chi lo desidera può mettere la mano destra sul centro del Cristo.
0: Christus ist immer gegenwärtig.
1: Cristo è sempre presente.
0: Über Christus in uns beten wir.
1: Preghiamo Dio,
0: zu Gott,
1: nostro Padre, attraverso il Cristo in noi, perché il Padre e Cristo sono una cosa sola.
0: Cristo,
1: tu vuoi prenderci per mano e condurci al Padre. Padre, ci rivolgiamo a te tramite Cristo.
0: Gib uns die Kraft,
1: dacci la forza
0: tief in unsere Seele zu fühlen,
1: di sentirti nel profondo della nostra anima, perché
0: wir alle sind
1: tutti noi, nel profondo della nostra anima, siamo tuoi figli.
0: Wir tragen einen Mantel,
1: indossiamo un mantello che chiamiamo essere umano,
0: der uns so vieles
1: che ci causa così tanti problemi,
0: der uns so viel Leid,
1: che ci porta tanta sofferenza e preoccupazioni, ma è il nostro dolore, è ciò che noi stessi abbiamo immesso. Padre, l'anima si sforza di venire verso di te e noi esseri umani chiediamo al Cristo: ti preghiamo, Cristo, aiutaci a riconoscere il peccato, a riconoscere il comportamento contro la vita, a pentirci, a sistemare e ad avvicinarci a te, affinché tu ci prenda per mano e ci conduca al Padre.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus durch uns.
1: Cristo attraverso di noi.
0: Durch uns Christus um die Einheit, die Freiheit.
1: Attraverso di noi Cristo per sperimentare l'unità, la libertà, la felicità interiore e la vita.
0: Wir machen uns bewusst, dass wir
1: siamo consapevoli
0: diese bildhafte Leinwand aufbauen,
1: che possiamo sempre costruire questo schermo,
0: dass wir ein Projektor
1: che siamo noi un proiettore,
0: der die Bilder unsere Einheit,
1: che ci mostra le immagini di ciò che noi stessi abbiamo immesso. Anche in questo modo giungiamo più rapidamente al pentimento, a sistemare e quindi alla vera vita, che è Dio in Cristo e il Cristo Dio in noi. Rallegriamoci, Cristo è presente.

0: Cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e anche alla televisione. Prima di ascoltare un richiamo degli organi dato da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo dire alcune parole introduttive. Come l'uomo ha un corpo fisico, ha anche un corpo di sostanza sottile. In questo corpo eterico ci sono 7 centri di forza situati lungo la colonna vertebrale. Essi vengono chiamati anche centri energetici o centri di coscienza, o rispettivamente anche centri rotanti della coscienza. Questi centri sono di sostanza sottile e quindi non sono materiali, e ognuno di essi corrisponde a una determinata caratteristica divina alla quale sono a loro volta collegati i rispettivi organi del corpo fisico. Nella zona del coccige è situato il centro dell'ordine. Sopra di esso, nella zona dell'osso sacro, si trova il centro della volontà e dopo di esso segue il centro di coscienza della sapienza, situato nella zona di passaggio tra le vertebre toraciche e quelle lombari. Il centro della serietà, chiamato anche centro del Cristo, si trova nella zona della schiena e quello della pazienza è situato vicino alla nuca. Il centro di coscienza dell'amore di Dio, che viene anche chiamato terzo occhio o occhio dell'anima, si trova al centro della fronte e il centro della misericordia è situato direttamente sotto la parte più alta del cranio nel cervello. Questi centri energetici immateriali fungono allo stesso tempo da centri di distribuzione dell'energia divina che fluisce e che scorre lungo la colonna vertebrale. Il richiamo degli organi favorisce lo sviluppo delle forze di autoguarigione. Se volete provare a seguire questo richiamo degli organi, fatelo ora insieme a noi. Dato che il richiamo degli organi che stiamo per ascoltare dura circa 50 minuti, è importante che vi prendiate del tempo, il tempo necessario, facendo in modo di poter restare tranquilli e di non essere disturbati. Sedetevi ben rilassati su una poltrona, oppure, se dovete restare a letto, sdraiatevi supini per poter ascoltare le parole in modo concentrato. Entrate nella calma del vostro interiore e lasciate che le parole che percepite possano agire dentro di voi. Il richiamo degli organi dato da Gabriele che stiamo per ascoltare oggi si rivolge agli organi del bacino, alle articolazioni delle anche, alla vescica e agli organi genitali, nella zona del primo centro di coscienza che è quello dell'ordine.
1: Wir beginnen nun.
2: Cominciamo ora con il primo centro, che è il centro di coscienza dell'ordine.
1: Wir bereiten Seele und Körper.
2: Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per lo spirito del Cristo Dio in noi.
1: Ich bitte, den Text mitzudenken.
2: Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Inviamo quindi pensieri dentro di noi.
1: Wir werden uns bewusst.
2: Diventiamo consapevoli che tutto è energia.
1: Jede Zelle unseres Körpers.
2: Ogni cellula del nostro corpo è un tono. E ogni organo ha un suo suono.
1: Der Klang der Organe.
2: Il suono degli organi
1: ist die Summe der Zellen.
2: È la somma di tutti i suoni delle cellule.
1: Jeder Ton.
2: Ogni tono,
1: jeder Klang
2: ist ogni suono è vibrazione.
1: Wir sprechen die Zellen
2: Richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo. E così facendo ci apriamo alla forza del Cristo Dio. Chi si trova sulla strada verso la guarigione segue ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sulla strada della guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri. Seguiamo quindi le parole con i nostri pensieri. Imparo a conoscere la funzione dello spirito nel mio corpo. Prima di tutto mi concentro sul mio respiro. Osservo il mio respiro per allontanarmi dai miei pensieri. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro.
1: In meiner Atmung ist der Odem Gottes.
2: Nel mio respiro c'è il soffio di Dio.
1: Atem ist das Leben.
2: Il respiro è la vita e la vita è Dio.
1: Eine tiefe Entspannung und das Öffnen für
2: per raggiungere un profondo rilassamento e riuscire ad aprirmi alla forza del Cristo Dio, ora rimetterò i miei pensieri ancora presenti alla luce, allo spirito della vita, che si trova nel tempio del mio interiore.
1: Mein Fehlverhalten, alles, was
2: il mio comportamento errato e tutto ciò di cui sono consapevole e che quindi riconosco di me stesso, lo rimetto ora allo spirito della vita in me.

0: Gebe dem inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, che è la fonte della vita, allo Spirito Eterno in me, i sentimenti che mi opprimono e le mie paure.

0: inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, alla fonte dello spirito, le mie preoccupazioni, le mie difficoltà e i miei problemi.

0: auch Gedanken an Krankheit.
1: Rimetto alla fonte interiore, allo spirito della vita in me, anche i pensieri riguardanti malattia e solitudine.
0: Des Lebens in mir.

0: dir selbst die Frage.
1: Chiedo a me stesso, chi devo perdonare?
0: Und wen soll ich
1: e a chi dovrei chiedere perdono?
0: Möchte ich Vergebung bitten?
1: Se desidero chiedere perdono e desidero perdonare,
0: dann tue ich
1: lo faccio ora in pensieri.
0: Denn
1: in quanto se desidero guarire,
0: so muss ich
1: devo pensare in modo sano.
0: Will ich Frieden haben,
1: se desidero avere pace, devo vivere in pace con tutti gli uomini.
0: Will ich ohne
1: se desidero vivere senza difficoltà,
0: so darf
1: non posso creare difficoltà al mio prossimo, né in pensieri né in azioni.
0: Noch in Handlungen. Will ich ohne Probleme leben?
1: Se desidero vivere senza problemi,
0: so darf ich meinem Nächsten keine
1: non posso Probleme creare problemi al mio prossimo,
0: indem ich
1: ponendogli volutamente delle pietre sul suo sentiero, con le mie parole.
0: Meine

0: die Bitte um Vergebung.
1: Ora chiedo perdono e perdono io stesso con i miei pensieri.
0: In meinen Gedanken.

0: Mit meinen Gedanken begleite ich nun die Worte.
1: Con i miei pensieri accompagno ora le parole e le immetto nel mio corpo.
0: In meinen Körper.
1: Nel mio corpo ora entra il silenzio.
0: Ich werde ganz
1: Divento completamente tranquillo.
0: Mein Atem geht
1: Il mio respiro è automaticamente tranquillo e profondo.
0: In meinen Organismus
1: Nel mio organismo entrano pace e silenzio.
0: Ich denke in mich hinein.
1: Dirigo i miei pensieri nel mio interiore. Immetto dentro di me pace e silenzio a ogni cellula del mio corpo.
0: Friede und Stille.
1: Pace e silenzio a ogni organo.
0: Ich wiederhole.
1: Ripeto.
0: Friede und
1: Pace e silenzio a ogni cellula del mio corpo.
0: Friede,
1: pace e silenzio a ogni organo.
0: Harmonische Kräfte durch
1: Forze armoniose pervadono la mia anima.
0: Heilende Kräfte
1: Forze di guarigione pervadono il mio corpo.
0: Es strömen durch mich Liebe.
1: Attraverso di me fluiscono amore, pace e armonia.
0: Die Kräfte des Friedens.
1: Le forze di pace e armonia aprono le mie cellule e i miei organi per la forza cosmica di guarigione.
0: Heilende Kraft. In mich strömen
1: In me fluiscono le forze di guarigione del Cristo Dio.
0: Es heilt in mir.
1: In me guarisce lo spirito del Cristo Dio.

0: Meine Zellen, Organe,
1: le mie cellule, i miei organi, le ghiandole e gli ormoni accolgono le forze positive e che guariscono.
0: Durch die strömende heilende
1: tramite la forza di guarigione che fluisce, le mie membra si rilassano e i miei muscoli si distendono.
0: Entspannen sich meine Muskeln. Heilende Kräfte,
1: forze di guarigione compenetrano muscoli,
0: sehnen,
1: tendini,
0: bänder,
1: legamenti,
0: blutgefäße,
1: vasi sanguigni,
0: nerven,
1: nervi,
0: alle zellen,
1: e tutte le cellule.
0: Ich bejahe die heilen,
1: io affermo le forze di guarigione in me.

0: Gehirn.
1: Nel mio cervello raccolgo ora un fascio di raggi cosmici di guarigione e li unisco in un unico raggio di forza.
0: Diesen gebündelten Kraftstrahl.
1: Questo fascio di forza che porta sollievo e guarigione lo invio ora al centro di coscienza dell'ordine, che è attivo nella regione del coccige. Tramite questo centro di distribuzione, la forza sacra fluisce in tutto il bacino, con le anche, fino alla vescica e fino agli organi genitali.
0: Und den Geschlechtsorganen. Die heilende Christus.
1: La forza di guarigione del Cristo Dio fluisce verso gli organi del basso ventre e verso l'intestino retto.

0: nella regione dell'ordine, ovvero nella zona del Kocige, si trovano anche i miei pensieri di armonia e di guarigione.
1: Selbstlose Gedanken,
0: pensieri altruistici che non contengono alcuna parte di ego e che non aspirano a raggiungere nulla, portano in sé l'amore di Dio, l'armonia e la guarigione. Questi pensieri si muovono ora nel mio basso ventre. Ora seguo le parole con i miei pensieri. Le cellule degli ovuli e gli spermatozoi si sviluppano in modo costante e tranquillo. Le cellule degli ovuli e gli spermatozoi si sviluppano in modo costante e tranquillo. Le ovaie e i testicoli sono in armonia. Le ovaie e i testicoli sono in armonia.

0: Erfolg.
1: Gli ormoni vengono prodotti in modo ciclico e regolare. Gli ormoni vengono prodotti in modo ciclico e regolare.
0: Gebärmutter und Prostata.
1: L'utero e la prostata rimangono morbidi e di grandezza normale. L'utero e la prostata rimangono morbidi e di grandezza normale.
0: Und von normaler Größe. Eventuelle Verhärtungen.
1: Eventuali indurimenti si ritirano.
0: Die Monatsblutungen.
1: Il ciclo mensile avviene senza dolori, secondo il ritmo della luna. Il ciclo mensile avviene senza dolori, secondo il ritmo della luna.
0: In der Scheide finden die Milchsäure.
1: Nella vagina i lattobacilli trovano un ambiente favorevole.
0: In der Scheide finden.
1: Nella vagina i lattobacilli trovano un ambiente favorevole.
0: Angenehmes Milieu vor. Das männliche Glied hat keinen.
1: L'organo maschile non ha motivo di riempirsi di sangue.
0: Das männliche Glied.
1: L'organo maschile non ha motivo di riempirsi di sangue.
0: Blut zu füllen. Ich bejahe die Heilung.
1: Affermo la guarigione negli organi del mio basso ventre.
0: Ich bejahe die.
1: Affermo la guarigione negli organi del mio basso ventre.
0: Es heilt der innere Arzt und heilt.
1: Il medico e guaritore interiore guarisce. È lo spirito del Cristo Dio.
0: Meine Unterleibsorgane bewegen.
1: Gli organi del mio basso ventre si muovono nella luce del Cristo Dio.
0: Meine positiven, selbstlosen Gedanken.
1: I miei pensieri positivi e altruistici vanno ora verso le mie gambe.
0: Hüft, Knie.
1: Le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie si muovono senza blocchi. Le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie si muovono senza attriti.
0: Die Beine sind gut durchblutet.
1: La circolazione nelle gambe è buona. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi.
0: Die Beine sind gut durchblutet.
1: La circolazione nelle gambe è buona. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate.
0: Die Beine sind gut durch.
1: La circolazione nelle gambe è buona.
0: Der Lebenssaft
1: durch. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate. Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e di guarigione verso le articolazioni delle mie anche. Seguo le parole con i miei pensieri. Forze positive di armonia e di guarigione agiscono nelle articolazioni delle anche. Forze positive di armonia e di guarigione agiscono nelle articolazioni delle anche.
0: Wirken in meinen Hüftgelenken.
1: Le articolazioni delle mie anche si trovano nella luce della guarigione.
0: Im heilenden Licht.
1: Le articolazioni delle mie anche si trovano nella luce della guarigione.
0: Im heilenden Licht.
1: La testa del femore si inserisce armoniosamente nell'altra parte dell'articolazione. La testa del femore si inserisce armoniosamente nell'altra parte dell'articolazione.
0: Es heilt in mir.
1: In me guarisce il medico e guaritore interiore. È lo spirito del Cristo Dio.
0: Den Kraftstrahl.
1: Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e guarigione verso la vescica.
0: Ich denke dort.
1: Ora invio lì i miei pensieri.
0: Meine Blase entspannt sich.
1: La mia vescica si rilassa.
0: Meine Blase füllt
1: La mia vescica si riempie e si svuota regolarmente.
0: Meine Blase.
1: La mia vescica si rilassa.
0: Meine Blase füllt.
1: La mia vescica si riempie e si svuota regolarmente.
0: Harmonische aufbauende.
1: Forze armoniose, edificanti e di guarigione agiscono nella mia vescica.
0: Harmonische aufbauende.
1: Forze armoniose, edificanti e di guarigione agiscono nella mia vescica.
0: Ich empfinde meine Blase.
1: Percepisco la mia vescica nella luce di guarigione.
0: Es heilt in mir der innere.
1: Il medico e guaritore interiore guarisce in me. È lo spirito del Cristo Dio.
0: Es heilt in mir.
1: Il medico e guaritore interiore guarisce in me.
0: Der Christus.
1: È lo spirito del Cristo Dio.
0: Den Kraftstrahl von Harmonie.
1: Ora dirigo il raggio di forza di armonia e di guarigione verso l'intestino retto.
0: Mein Enddarm wartet.
1: Il mio intestino retto attende tranquillamente di eseguire il suo compito.
0: Mein
1: Il mio intestino retto attende tranquillamente di eseguire il suo compito.
0: Er ist bereit zur Aufnahme all
1: dessen. È pronto ad accogliere tutto ciò di cui il corpo non ha più bisogno.
0: Und entleert
1: e si svuota regolarmente.
0: Er ist bereit zur.
1: È pronto ad accogliere tutto ciò di cui il corpo non ha bisogno.
0: Und
1: e si svuota regolarmente.
0: Mäßig.

0: Le emorroidi si ritirano. Le emorroidi si ritirano.
1: In meinem Enddarmstrang,
0: nella parte finale dell'intestino, si irradia la luce di guarigione. Guarisce l'intestino retto.
1: In meinem Enddarmstrang,
0: nella parte finale del mio intestino, si irradia la luce di guarigione, che guarisce l'intestino retto.

0: Ora percepisco tutta la parte del mio basso ventre e affermo lì la luce di guarigione. Nella vescica e negli organi genitali.
1: Im gesamten Beckenraum.
0: In tutta la parte del bacino agisce la forza di guarigione dello Spirito del Cristo Dio.
1: Nun bündle ich wieder in meinem Gehirn Gedanken zu ein.
0: Ora unisco nel mio cervello i miei pensieri in un raggio di luce. Invio questo raggio di forza, di armonia e di guarigione attraverso tutto il mio corpo.

0: sende ich diesen kosmischen Heilstrahl.
1: Ora invio questo raggio di guarigione cosmico verso il bacino con le anche,
0: zur Blase,
1: verso la vescica
0: und zu den
1: e verso gli organi genitali.
0: Abermals bündle ich den Kraftstrahl von Harmonie und Heilung.
1: Faccio di nuovo un fascio di raggi di armonia e di guarigione e lo invio verso i reni e verso gli ureteri.
0: Zu den Nebennieren.
1: Verso le ghiandole surrenali.
0: Zum Mastdarm und
1: verso l'intestino retto e l'intestino crasso.
0: Den kosmischen Kraftstrahl von Harmonie.
1: Dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione verso l'intestino tenue.
0: Zum Magen,
1: verso lo stomaco,
0: zur Leber mit der Gallen,
1: verso il fegato con la cistifellia,
0: den kosmischen Kraftstrahl von Harmonie.
1: Dirigo il raggio cosmico di forza e di armonia e guarigione verso il pancreas
0: und zu mein
1: e verso la mia milza.

0: der Kraftstrahl von Harmonie und Heilung.
1: Il raggio di forza di armonia e guarigione infiamma il cuore,
0: die Lunge,
1: i polmoni,
0: das Rückenmark,
1: il midollo spinale,
0: die Rippen,
1: le costole,
0: die Mandeln,
1: le tonsille,
0: die Schilddrüse,
1: la tiroide,
0: den Kehlkopf,
1: la faringe,
0: den Rachen und die
1: la gola e i denti.
0: Der kosmisch heilende Kraftstrahl,
1: il raggio di forza cosmica che guarisce, agisce nei miei occhi.
0: In der Hirnanhangdrüse,
1: nell'ipofisi e nella ghiandola pineale.
0: In Ohren und Nase,
1: nelle orecchie e nel naso.
0: Der Kraftstrahl von Harmonie und
1: il raggio di forza di armonia e di guarigione agisce nel cervello e nel cervelletto.
0: Diesen kosmischen Kraftstrahl von
1: invio ancora una volta questo raggio di forza cosmica di armonia e guarigione attraverso tutto il mio organismo.

0: Ich bin vom Licht des Christus
1: Gottes. Sono inondato dalla luce dello Spirito del Cristo Dio.
0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio, agisce in me.
0: In mir heilt die Liebe.
1: L'amore dell'Eterno, la forza eterna, Dio guarisce in me.
0: Sie heilt meine Seele.
1: Guarisce la mia anima.
0: Erfüllt meinen Leib.
1: E ricolma il mio corpo di guarigione e forza, in base al mio modo di pensare e di vivere.
0: Nun spüre ich wieder meinen Körper.
1: Ora percepisco di nuovo il mio corpo.
0: Ich lenke meine Gedanken zu meiner Atmung.
1: Dirigo i miei pensieri verso il mio respiro e osservo di nuovo il mio respiro, come viene e va. Come viene e va. Viene e va.
0: Und geht. Gott ist das Leben in meiner Atmung.
1: Dio è la vita nel mio respiro.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio respira in me.
0: Ich befinde mich in seiner Allharmonie.
1: Mi trovo nella sua armonia universale.
0: In dieser Harmonie und Stille.
1: Mi soffermo ancora per un certo tempo in questa armonia e in questo silenzio. Poi, quando lo sentirò io stesso, mi alzerò armoniosamente e rifletterò ancora una volta, chiedendomi come voglio pensare, parlare ed agire in futuro.
0: Die Worte des Jesus von Nazareth.
1: Le parole di Gesù di Nazareth sono valide ancora oggi. Esse dicono:
0: Dein Glaube hat dir geholfen.
1: La tua fede ti ha aiutato. Va. Ed ora in poi non peccare più.
0: Seine Worte nehmen wir mit.
1: Portiamo con noi le sue parole lungo il cammino della nostra vita. Ci dovranno guidare ed esserci di sostegno giorno per giorno.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage.
1: D'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore.

coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta, e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. Perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno
è responsabile soltanto

per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.

Ascoltate una meditazione sul Padre nostro, dataci da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, il 27 aprile 1990, in occasione di un incontro dei cristiani delle origini a Würzburg, in Germania. Ascoltate la sua voce in tedesco, in sottofondo, tratta dalla registrazione originale.

0: Vater unser, der du bist im Himmel.
1: Padre nostro che sei nei cieli.
0: Er, der mächtige Geist.
1: Egli, lo Spirito possente.
0: Der Schöpfer allen Seins.
1: Il creatore di tutto l'essere. Egli, il firmamento, i colori e le forme, egli, la luce, la forza e la sostanza in noi. Padre, tu hai creato per noi tutto ciò che è bello, puro e nobile. La tua luce irradia verso di noi. Percepiamo il tuo amore nei nostri cuori. Ci apriamo. Luce infinita, infinita pienezza. Padre, questo sei tu. Buono e unico, tu ci ami. Tu adorni la natura. Tu sei la crescita e la maturazione. Tu sei la vita in ogni fiore, in tutto l'essere.
0: Geheiligt ist dein Name.
1: È santificato il tuo nome. Sì, Padre, se santifichiamo il tuo nome, se lo santifichiamo nei nostri pensieri, se lo santifichiamo in ogni sguardo, allora vediamo la tua presenza. La presenza nel fiore, nel seme, nell'animale. Tu sei la vita in tutte le forme. Tu sei la forza nell'uccello. Sei il movimento. Esso vola. Tu sei l'inizio di tutto l'essere. Tu sei la fine della materia e l'inizio della vita eterna per noi. Tu sei l'alfa e l'omega. Tu sei il grande unico universale. Instancabilmente fluisce la tua corrente, l'amore onnipresente compenetra tutti i regni, compenetra le sfere di purificazione, la materia. Esso è presente in ogni segno, in ogni uomo, in ogni parola, in ogni gesto, tu sei. Santificato è il tuo nome, o Padre eterno e buono.

0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt zu uns.
1: Viene verso di noi
0: Art und Weise.
1: In modo molteplice.
0: Das Reich Gottes
1: il regno di Dio
0: mitten unter uns.
1: Viene in mezzo a noi.
0: Spüren wir es.
1: Lo sentiamo.
0: Empfinden wir es.
1: Lo percepiamo nel gattino.
0: Spüren wir es in den
1: Pferden. Lo sentiamo nel cavallo.
0: Erleben wir es. Wenn wir über den Rasen
1: ne facciamo l'esperienza quando camminiamo sul prato
0: und spüren wir
1: e sentiamo
0: unsere Schwester
1: nostra sorella
0: und unseren Bruder
1: e nostro fratello dentro di noi.
0: Wenn wir dies alle spüren,
1: se sentiamo tutto questo,
0: spüren wir Gott in uns,
1: percepiamo Dio in
0: und
1: noi
0: schauen das unendliche Leben
1: e contempliamo la vita infinita, la sua forza. Dio, la pienezza, ci dona la bellezza interiore ed esteriore. Noi non dobbiamo soffrire, noi possiamo ricevere nella misura in cui doniamo altruisticamente. Se diamo altruisticamente, possiamo ricevere poiché siamo figli di Dio. Il nostro interiore è ricco. Se abbiamo dischiuso la ricchezza interiore, anche esteriormente vivremo come si addice ai figli di Dio. Nobili, miti, umili, liberi, compenetrati dall'amore del Padre. E dimoreremo e vivremo come corrisponde alla nostra coscienza che è vicina al Padre, alla bellezza del cielo. Poiché così come in cielo, in modo simile sarà sulla terra, tra i figli di Dio che amano altruisticamente il Padre Eterno. E verrà il regno di Dio sulla terra, così come è stato promesso. Gli uomini si ameranno altruisticamente e gli angeli di Dio saranno in mezzo a loro ed essi adoreranno l'Eterno in tutto, gli renderanno onore e gloria poiché si amano, si rispettano e si apprezzano a vicenda.

0: dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden.
1: È fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Ja, liebe Geschwister,
1: sì, cari fratelli e sorelle,
0: wenn dein Wille geschieht,
1: se è fatta la sua volontà, allora
0: schenkt sich die Erde,
1: la terra si dona,
0: weil die Menschen,
1: poiché gli uomini
0: mit Gott und
1: sono
0: auch
1: con Dio
0: der Erde sind.
1: E quindi anche con la terra.
0: Die Erde schenkt sich in der Fülle,
1: la terra si dona nella
0: Menschen,
1: pienezza a coloro che hanno dischiuso la pienezza interiore,
0: die sich bemühen,
1: che si sforzano di adempiere la volontà di Dio.
0: Sie denken und arbeiten so, wie es Gott
1: essi pensano e lavorano come Dio vuole, si sforzano di vivere insieme, di essere per il loro prossimo, di rispettarlo e stimarlo. Signore, tu sei la vita nei nostri figli, che sono i tuoi figli, poiché tu sei nella corrente universale del Dio Padre e Madre, che ci avvolge, che ci ama, che ci guida. Così dovrebbe ed è fatta la tua volontà anche nei nostri piccoli, poiché il regno di Dio si apre.

0: Unser täglich Brot gibst du heute.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano.
0: Wer in Gott lebt, muss nicht
1: a colui che vive in Dio non mancherà nulla. Chi eleva le sue sensazioni e pensieri a Dio riceve da Dio e riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più, poiché i figli di Dio non soffriranno mai la fame, poiché hanno dischiuso in se stessi la pienezza. La pienezza molteplice, sì, la vita infinita. Noi lavoriamo insieme per il nostro prossimo. Ci aiutiamo a vicenda. Ci sosteniamo per il nostro prossimo. Così si risveglia la vita e ci viene dato il nostro pane quotidiano, così come ci è stato promesso. Le parole di Dio, contenute nei libri e nelle cassette, sono indicazioni per la vita interiore. Non guardiamo solo le parole, caliamoci profondamente in esse con le nostre sensazioni e sentiamo il contenuto della parola e non leggiamo solo la parola stessa. Nei modi più svariati e molteplici ci viene incontro lo Spirito di nostro Padre. Egli è ovunque, in ogni lettera dell'alfabeto, poiché non esiste nulla che non provenga da Lui. Non esiste nulla che non sia sostenuto da Lui. Anche nei nostri aspetti umani si trova lo Spirito Dio. Se rinunciamo ai nostri aspetti umani, allora Lui irradia, ci aiuta e trasforma gli aspetti contrari e il negativo diviene energia positiva radiosa. In questo ci aiutano anche gli scritti e le cassette che sono delle indicazioni. Tuttavia, noi stessi dobbiamo sforzarci di avvicinarci a Lui.

0: und vergib uns unsere Schuld.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Finché in noi ci sono degli aspetti di separazione, creeremo anche delle barriere. Se gli aspetti che dividono cadono, la nostra anima rifiorisce come il prato più bello, nei modi svariati e universali, finché non siamo con il nostro prossimo, siamo contro di lui e siamo distruttivi. Demoliamo ciò che il nostro prossimo ha edificato. Irrompiamo nella sua vita perché non siamo padroni di noi stessi. Quando abbiamo eliminato tutti gli aspetti umani in noi, allora rispettiamo e stimiamo il nostro prossimo e anche i suoi beni ed averi, che sono anche i beni ed averi di Dio. Finché viviamo dietro le sbarre del nostro ego umano, non vediamo il nostro prossimo. Eppure Dio, l'amore, ci pone il pane. Dio, l'amore, ci dona la bevanda. Egli ci chiama alla sua mensa e se noi prendiamo il cibo in modo cosciente, accogliamo in noi consapevolmente anche l'essenza, Dio, la vita, e la nostra anima comincia a risplendere, poiché essa vive esclusivamente della forza di Dio.

0: Du führst uns in der Versuchung.
1: Tu ci guidi nella tentazione. Il tentatore è sempre in agguato. E finché nutriamo dei desideri per le cose di questo mondo, desideri insistenti, egli ci tenterà tramite i nostri stessi desideri. Ci tenta in modo svariato, si insinua nel nostro interiore attraverso le sensazioni e i pensieri. Se siamo desti, se viviamo coscienti, allora lo riconosciamo. Lo riconosciamo quando ci alletta a considerare il mondo come fosse la cosa essenziale. Quando ci alletta con le cose esteriori, quando vorrebbe sedurci con le cose esteriori. L'uomo cosciente se ne accorge e dà il suo no al tentatore. Conosce tuttavia anche le rispondenze ancora presenti, gli aspetti peccaminosi, li rimette al Padre Eterno in Cristo. La luce diviene più intensa nell'anima, l'uomo irradia più intensamente e il tentatore si ritira sempre più, poiché egli rifugge la luce.

0: und erlöst uns von dem Bösen.
1: E ci liberi dal male.
0: Er erlöst uns
1: Egli ci redime e ci conduce nella vita interiore. Ci fa sentire la vita interiore anche all'esterno, nella natura, ovunque noi andiamo. Sulla via un sassolino ci preme attraverso la scarpa e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te. Un maggiolino si muove sul sentiero. Lo vediamo e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te, una creatura di Dio. Camminiamo sui prati, l'erba ci sorregge e ci parla: io sono qui per te e ti sostengo. Se viviamo coscienti e vediamo il nostro fratello nella luce di Dio, entriamo anche noi nella luce con Lui. E sentiamo la forza dell'infinito in noi, l'amore e la sapienza in noi e attraverso di noi. Sentiamo poi il cuore del Padre che pulsa in noi, poiché abbiamo trovato il suo cuore. Poiché nostro è il regno, la potenza e la gloria di eternità in eternità. Poiché nostro è il regno, cari fratelli e sorelle, e la potenza e la gloria di eternità in eternità. Noi siamo esseri immortali. In ognuno di noi si trova il corpo spirituale. Lo chiamiamo anima. Dopo la morte del corpo, la nostra anima ritorna nell'essere cosmico, dove siamo noi stessi a determinarlo. Oppure siamo attirati di nuovo verso la terra, forse perché con le nostre sensazioni e i nostri pensieri siamo ancora vicino ad essa, oppure ci incamminiamo verso il cielo perché abbiamo dischiuso ampiamente il regno di Dio in noi. In tal caso, nessun sole, nessun pianeta ci sarà estraneo, poiché tutto ciò che esiste parla il linguaggio dell'amore. E noi che siamo divenuti ampiamente puri, siamo divenuti il linguaggio dell'amore, la legge dell'assoluto. Sentiamo la musica delle sfere celesti dell'universo, poiché siamo ridivenuti figli coscienti dell'universo. Abbiamo dischiuso in noi le sette forze basilari, la legge dell'universo, e possiamo muoverci in tutto l'infinito, poiché abbiamo portato tutto in un movimento positivo, armonioso, l'essenza della vita, le forze dell'universo.

0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostro è il regno eterno.
0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostra è la vita eterna.
0: Wir sind Kinder.
1: Noi siamo figli
0: des ewigen Vaters.
1: Dell'Eterno Padre.
0: Wir sind Wesen des
1: Noi siamo esseri dell'universo.
0: Sehnsuchtsvoll schauen wir
1: ricolmi di anelito,
0: Sternen.
1: Guardiamo verso le stelle.
0: Schließen wir die Augen,
1: chiudiamo gli occhi e accogliamo in noi l'essenza delle stelle
0: die Allkraft
1: e la forza universale ci parla. Figlio, non guardare lontano, guarda nel tuo interiore, poiché ciò che tu credi di vedere in lontananza si trova come essenza e forza in te. Io, la vita. Tu sei mio figlio. Io ti sono padre e madre. Io sono Dio, tu sei in me ed io sono in te. Tu sei immortale. Renditi cosciente di questo. Ovunque cada il tuo sguardo, affermami in tutto. Ama altruisticamente il tuo prossimo e tu incontri me in tuo fratello, in tua sorella. Viviamo consapevolmente, cari fratelli e sorelle, e il Padre Eterno si avvicina sempre più a noi, i suoi figli. L'amore dei figli per il padre è la comunicazione più bella. Come divengono leggeri l'anima e l'uomo quando i pensieri bassi, umani, si dileguano. Quando si trasformano in forza positiva tramite la forza del Cristo, come diventa leggero, felice e sereno dall'interiore l'uomo che lascia le cose illusorie e si dedica alla virtù e all'amore. Pace e gioia entrano in lui se la pace dimora in modo cosciente nell'anima. La gioia vivifica l'anima e l'uomo. Se l'uomo si affida a Dio in tutto, in tutto ciò che pensa e fa. Speranza, forza ed amore sono in noi, anche nella malattia e nella sofferenza. Andiamo da Lui. Egli ci è vicino. Andiamo da Lui tramite Cristo. Egli ci assiste. Andiamo da Lui in ogni situazione. Portiamo a Lui nel Cristo tutto ciò che ci rende umani, tutto ciò che ci conduce nella letargia, nella pigrizia e nelle aggressioni. Portiamo tutto a Lui e ci risvegliamo in Lui. Noi siamo leggeri, pieni di slancio, ricolmi di pace. Il nostro essere è amore altruistico, la legge. Questa è la meta. Per questo siamo uomini, per dischiudere ciò che in fondo ci è così vicino, l'infinito in ognuno di noi, in ogni anima e quindi in ogni uomo. Dio, la vita, l'amore di nostro Padre.

0: eine Meditation.
1: Ascoltiamo una meditazione per imparare a respirare in modo profondo.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, nella nostra epoca lo stress aumenta sempre più e per questo tante persone diventano sempre più nervose. Al posto di lavoro viene richiesto sempre di più, tanto che si riesce a eseguire il lavoro nei tempi prefissati solo con grandi sforzi. Anche coloro che non sono più inseriti nel clima lavorativo trovano sempre meno calma. È come se il tempo corresse più in fretta. Spesso non si riesce quasi più a richiamare all'ordine i propri pensieri. E anche il passato influenza alcuni, li occupa. Le cose che non siamo riusciti a fare e a portare a termine nei giorni trascorsi ci premono a farle oppure influenzano il nostro stato d'animo, provocando così a volte rassegnazione. E così qualcuno si rassegna dicendo «Non mi importa niente, le cose vadano come devono andare». La rassegnazione o addirittura la depressione si diffondono. E in questo modo il respiro diviene sempre più superficiale, il torace non si alza quasi più, non prestiamo attenzione al respiro. Cari amici, coraggio! Tante cose in realtà non sono poi così male se si osservano con un certo distacco. E per riuscire ad avere un certo distacco dallo stress quotidiano o dalla rassegnazione e dalla depressione, ogni tanto potremmo ascoltare una meditazione che ci aiuta, tra l'altro, a respirare di nuovo in modo più profondo, poiché il respiro di ognuno di noi è in fondo la sua vita. Potete ascoltare la seguente meditazione anche diverse volte, se lo volete, anche più volte al giorno. Infatti, essa ci insegna come respirare in modo profondo, in modo che il nostro sistema nervoso si possa rilassare sempre più e il nostro animo si rischiari. Respirare in modo profondo porta forza vitale nel corpo. Se lo volete, provate a respirare in modo profondo. Respirare in modo profondo ci aiuta di tanto in tanto a esaminare più a fondo il mondo della frenesia, dello stress, della rassegnazione e della depressione. Respirare in modo profondo aiuta alcuni a capire il perché. Perché mi trovo in questa situazione o in queste condizioni?

Cominciamo ora con la meditazione per imparare a respirare in modo profondo. Per prima cosa, cercate un posto nella vostra stanza, nel vostro appartamento oppure nella vostra casa dove potete stare tranquilli e dove vi sentite abbastanza a vostro agio. Dopo aver trovato questo posto, sedetevi su una sedia. Vi prego di non sedervi in una poltrona. Appoggiate soltanto il coccige allo schienale della sedia. Ora appoggiate tutti e due i piedi sul pavimento. Ponete i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinate tutte e due le mani nella misura del possibile al vostro corpo. In questo modo il vostro corpo si tende, le spalle vanno un po' indietro e il torace diviene così libero per respirare. Per qualcuno è rilassante e incoraggiante ascoltare un po' di musica.

Se volete, chiudete gli occhi. Ora osservate il vostro respiro. Qualcuno si accorge che respira in modo superficiale, oppure che fino a questo momento non ha mai controllato il proprio respiro. Ma ora controlliamo il nostro respiro. Cominciamo ora a inspirare profondamente. Inspiriamo finché ci è possibile. Inspiriamo lentamente. Il respiro arriva fino nell'addome. Lo accompagniamo con i nostri pensieri. Ed ora espiriamo lentamente e con calma. Osserviamo il nostro respiro, come sale nel corpo e come fuoriesce dalla bocca leggermente aperta. Inspiriamo di nuovo profondamente attraverso il naso finché ci è possibile e accompagniamo il nostro respiro fino nel nostro ventre. Ora espiriamo lentamente, accompagniamo il nostro respiro e percepiamo come fuoriesce attraverso la bocca leggermente aperta. Inspiriamo attraverso il naso, lentamente ma in modo consapevole. Inspiriamo finché ci è possibile e accompagniamo il nostro respiro nel ventre. Il ventre si gonfia. Mentre espiriamo lentamente e consapevolmente, il ventre ritorna a posto. Il respiro fuoriesce attraverso la bocca leggermente aperta. Inspiriamo di nuovo profondamente e accompagniamo il nostro respiro nel ventre. E ora espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente fino nel nostro ventre. Ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso la bocca leggermente aperta. Ora lasciamo fluire il respiro. Mentre lo facciamo, controlliamo il ritmo del nostro respiro. Ora è un po' più profondo. Il corpo si è già liberato da alcune tossine. Si sente pervaso dal respiro, vivificato dal respiro profondo. Restiamo nella nostra posizione di meditazione, nella posizione che ci aiuta a ritrovare noi stessi con la piccola parola perché.
Respiriamo in modo tranquillo. Respiriamo secondo il ritmo del nostro respiro, ma sentiamo che respiriamo in modo più libero e più profondo.

Ora facciamo un altro esercizio di respirazione. Poniamo la mano destra sul plesso solare, sul sistema nervoso centrale che si trova nelle vicinanze del nostro tratto digestivo. Inspiriamo di nuovo attraverso il naso.

0: Il respiro ritorna indietro, tranquillo e in modo consapevole, ed esce attraverso la bocca. Inspiriamo di nuovo attraverso il naso profondamente finché ci è possibile. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre. Ed ora espiriamo lentamente.
1: Noch einmal.
0: Ancora una volta. Inspiriamo profondamente attraverso il naso. Tratteniamo il respiro nel ventre. Ed ora espiriamo. Poniamo di nuovo la mano destra sulla nostra coscia e la avviciniamo al nostro corpo. Ed ora lasciamo fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce in noi. Ogni uomo ha il proprio ritmo specifico. E ora il respiro fluisce secondo il ritmo di ogni singolo.

0: Wir lassen den Atem strömen.
1: Lasciamo fluire il respiro.
0: Atmet.
1: Il respiro fluisce.
0: Wir atmen.
1: Inspiriamo ed espiriamo.
0: Jeder einzelne
1: ognuno respira secondo il proprio ritmo.
0: Unsere Sinne,
1: i nostri sensi,
0: unsere ganzen
1: tutti i nostri pensieri restano concentrati sul nostro respiro.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo secondo il nostro ritmo.
0: Doch wir merken,
1: ma ci accorgiamo,
0: unser rhythmischer Atem,
1: che il nostro respiro ritmico, che fa parte del nostro corpo, è più profondo.
0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli.
0: Wir sind entspannter.
1: Siamo più rilassati.
0: Wir fühlen
1: ci sentiamo più liberi.
0: Wir atmen
1: respiriamo secondo il nostro ritmo.

0: Nun controllirsi.
1: Ora controllate il vostro corpo, come siete seduti. I piedi sono appoggiati sul pavimento. I dorsi delle mani sono appoggiati sulle cosce. Il vostro torace è divenuto un po' più ampio.

perché le spalle sono rivolte più indietro. Il vostro corpo si è teso. Respirate. Qualcuno di voi percepisce ora il sentimento. Perché ora mi sento molto più leggero? Perché? Con il vostro respiro avete trovato distacco dal mondo dello stress o dal vostro passato, dalla rassegnazione e dalla depressione. Il respiro ha predisposto il vostro corpo in modo che ora possiate osservare più facilmente ciò che vi ha portati in una situazione di stress che ha provocato rassegnazione e depressione. Respirate tranquillamente, del tutto tranquilli, e lasciate agire su di voi le situazioni come immagini. Tutte le situazioni sono energie che vogliono comunicarsi a voi. Chiedete alle vostre situazioni di stress, alla vostra depressione e rassegnazione. Perché? E da questo volume di energia che si è accumulata riceverete una risposta. Perché? Vi prego di non agitarvi. Restate completamente tranquilli. In questo perché si trova la chiave per sistemare ciò che vi ha portati a respirare in modo superficiale, motivo per cui in voi sono entrati stress, rassegnazione e depressione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Guardate le situazioni. La vostra coscienza vede più in profondità. Perché? Il respiro è tranquillo e profondo. Voi siete nel vostro ritmo. Esso fluisce in voi tranquillo e profondo. Perché? Guardate nel profondo di questi complessi e troverete ciò che potete sistemare. Per entrare in una vibrazione che vi permette di respirare in modo più profondo, di divenire più tranquilli e di affrontare le vostre giornate in modo consapevole e nel presente. Ora inspiriamo ancora alcune volte profondamente, nella misura che vi è possibile.
Inspiriamo attraverso il naso. Il respiro fluisce e arriva nel ventre. E poi espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo di nuovo profondamente. E poi espiriamo di nuovo lentamente.

0: Jetzt werden Sie merken.
1: Ora vi accorgerete che in voi c'è del movimento. Il perché che avete riconosciuto vuole che lo segnate e lo sistemate. Apriamo gli occhi, stendiamo le nostre gambe, alziamo le nostre braccia, inspiriamo ed espiriamo ancora una o due volte tranquillamente ed ora lasciamo fluire il respiro.

Se volete, segnatevi questo perché e sistemate ciò che avete riconosciuto dentro di voi. Ben presto le cose andranno meglio. Avrete di nuovo più forza vitale, energia, calma, armonia e cercherete la pace. Trovatela facendo pace con il vostro prossimo, anche nei vostri pensieri. E poi sentirete la necessità di recarvi continuamente in quest'angolino tranquillo, di entrare nella calma e nel silenzio per respirare, in modo da sperimentare voi stessi, da trovare voi stessi. Mi permettete di augurarvi tanta, tanta forza vitale, tanta, tanta energia, calma, armonia e pace e una vita che ha imparato a contemplare e a percepire la vita? Vi auguro ogni bene. Gabriele.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle